0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Ok, vogliamo leggere il versetto 27, Vangelo di Luca capitolo 20. Ogli si accostarono alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la resurrezione, e lo interrogarono, dicendo: Maestro, Mosè ci ha scritto che se il fratello di qualcuno muore, avendo moglie e muore senza figli, il suo fratello prende la moglie e suscita una discendenza al suo fratello. Or vi furono sette fratelli, il primo prese moglie e morì senza lasciare figli, il secondo lo prese moglie e morì anche egli senza lasciare figli. Prese poi il terzo e così tutti i sette morirono senza lasciare figli. Dopo tutti morì anche la donna. Nella resurrezione, dunque, di chi sarà moglie? Poiché tutti i sette hanno avuto per moglie. E Gesù rispondendo disse a loro: I figli di questa età si sposano e si maritano, ma coloro che sono ritenuti degni di ottenere l'altra età e la resurrezione dei morti non si sposano né si maritano. Essi infatti non possono più morire perché sono come gli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della resurrezione. E che i morti risuscitano lo ha dichiarato Mosè stesso nel passo del rovetto, quando chiamato Signore il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Or egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi, poiché tutti vivono per lui. E allora alcuni dei scribi presero la parola e dissero: Maestro, hai detto bene, e non ardirono più fargli alcune domande. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie che abbiamo passato questo anno 2005, che ci hai protetto, ci hai benedetto. E Signore, vediamo con anticipazione quello che farai anche in questo prossimo anno, Signore. Grazie, Signore, per la Tua parola. Insegnaci anche oggi, Signore, della Tua parola. Fa che trasforma, rinnova la nostra vita. E chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. È un po' buffo questo passaggio perché, come abbiamo letto nel primo versetto, i sadducei in versetto 27 negano che vi sia la resurrezione. Abbiamo visto nel Vangelo c'è questo gruppo dei farisei, di cui apparteneva l'apostolo Paolo prima della sua conversione, e i sadducei. I sadducei non credevano alla resurrezione, non credevano negli angeli, non credevano nei spiriti, e loro, la loro dottrina, negavano la resurrezione, ma vengono da Gesù e pongono a lui una domanda che riguarda la resurrezione, no? Noi non crediamo in questa cosa, ma vogliamo farti una domanda, no? Perché nella legge di Mosè, Mosè ha scritto, come abbiamo letto, che se un marito moriva senza avere figli con sua moglie, uno dei suoi fratelli doveva prendere questa moglie anche nella sua famiglia, in modo che questo fratello morto poteva avere un discendente, qualcuno che portava avanti il suo nome. E quindi hanno raccontato questa storia di questa donna che ha avuto sette fratelli, non ha avuto figli di nessuno. E poi in versetto 33, nella resurrezione dunque, che loro non credono alla resurrezione, no? Di chi sarà moglie questa donna? Ma come? Voi non credete nella resurrezione e mi ponete questa domanda che riguarda la resurrezione? Vedi l'ipocrisia. Quindi loro in realtà non si interessavano, però non si interessavano, non è abbastanza pesante, no? Non si interessavano veramente quello che Gesù aveva di dire riguardo, no? Questa donna e i suoi mariti. Loro volevano intrappolarlo, loro volevano litigare. E a volte anche noi nelle chiese incontriamo fratelli, ma voi come battezzate le persone? usate il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo o battezzate solo nel nome di Gesù? Voi avete mai conosciuto questi credenti così? Solo io? No? E poi fanno un lungo discorso. E questa chiesa, che direi quasi una setta, dicono che noi che siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo siamo pagani e il nostro battesimo non è neanche valido. E nella vita incontriamo persone così, no? E bisogna stare attento quando la gente ci parla di quale spirito sono motivate. Anche io come pastore, a volte qualcuno magari viene da me e mi dice: ma Angela, come sta? No? Nessuno mi ha chiesto come sta Angela, ma sto facendo una cosa ipotetica, no? Ma Angela, come sta? E come pastore il Signore mi ha dato il dono di discernimento di spiriti. Il dono di discernimento di spiriti non è solo, come a volte pensiamo, magari di discernere quando uno è posseduto da un demone. Ma il discernimento di spiriti è anche di avere il dono, intendimento da Dio, dallo Spirito Santo, di intendere quale spirito motiva anche le parole delle altre persone. E vediamo nel Vangelo, tante volte i farisei e i sadducei volevano intrappolare Gesù. E tante volte nel Vangelo vediamo come Gesù conosceva i loro cuori. No, abbiamo visto quando hanno chiesto dobbiamo pagare tasse a Cesare o no, volevano intrappolare. Gesù sapeva le motivazioni. E anche a me è capitato, magari come ho detto a qualcuno: ma come sta Angela? E come il Signore mi dice, lo Spirito Santo mi parla e dice: ma loro non si interessano come sta Angela. Magari Angela sta benissimo. Però magari Angela, facciamo finta che sta trascorrendo un momento difficile, che non viene in chiesa, magari si sta allontanando dal Signore, no? Che questa persona vuole cominciare a parlare di Angela, no? E il Signore mi parla e dice: ma questa persona veramente non si interessa come sta Angela. Vuole parlare male di Angela. Vuole tirar fuori un discorso. E anche qui i Sadducei era la stessa cosa, loro non si interessavano completamente riguardo l'opinione di Gesù riguardo la resurrezione, volevano litigare, i loro motivi erano un altro. E vediamo, come abbiamo visto tante volte nel Vangelo, quanto Dio odia l'ipocrisia. Avete notato in questo Vangelo quante volte il Signore smaschera religiosità, no, falsità. Qualcuno sa cosa vuol dire, cioè l'ipocrita, cos'è la radice di questa parola? Ipocrita è una parola greca da quale noi in italiano, anche in inglese, noi prendiamo la parola attore. Attore. Nella lingua greca, anticamente, anche forse oggi, gli attori, quelli che fanno cinema, quelli che fanno teatro, sono chiamati ipocriti. Ipocriti, attore. Qualcuno che pretende di essere qualcosa che non è. Questo è essere ipocrita, essere falso. E vediamo, l'Evangelo è una cosa che Dio forse odia più di tutti gli altri peccati. La falsità. Infatti il Signore nel Vangelo aveva una condanna molto più pesante per quelli che erano religiosi, che magari per le prostitute, per gli ubriaconi, per i ladri, magari persone che noi riteniamo peccatore maggiore, ma per Dio peccatore minore, perché l'ipocrisia è una cosa che Dio odia, quando noi pretendiamo di essere qualcosa che noi non siamo. E anche io riconosco, a volte sono io ipocrita, a volte confesso davanti a voi, potete pregare per me nel 2006, che magari anche nella mia vita personale le cose non vanno alla perfezione, magari fra me e mia moglie non vanno alla perfezione, e a volte dentro di me dico: ma io devo andare a parlare con i fratelli della parola di Dio? Cioè, a volte confesso, mi sento ipocrita. Non questa sera, grazie a Dio. Però c'è dentro di me, dico, ma chi sono io? Che devo... No? E certamente nessuno di noi è mai allo standard della parola di Dio, perché la parola di Dio è perfetta. Quindi se aspetterò la perfezione prima di salire nel pulpito, non ci salirò mai. Ma Dio odia l'ipocrisia. E anche qui il Signore smaschera l'ipocrisia. In questa seconda sezione della scrittura loro hanno fatto una domanda a Lui e adesso Lui farà una domanda a loro. Versetto 41, ed egli disse a loro, come mai dicono che il Cristo è il figlio di Davide? Quindi questa è la sua domanda. Nel libro dei Salmi Davide stesso dice, il Signore mi ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiamò Signore, come può essere suo figlio? Quindi pone queste due domande. Abbiamo già visto nello studio di questo libro, quando Gesù è entrato in Gerusalemme, cosa hanno chiamato lui? Il re e anche figlio di Davide. Era un titolo del Messia. Tutti sapevano, il Messia sarà nato a Betlemme e sarà della famiglia di Davide. E anche in questo Vangelo di Luca, nel primo capitolo, c'è la genealogia di Cristo che dimostra che lui, umanamente parlando, è un discendente del re Davide. E quindi Gesù fa queste due domande riguardo il Messia. Com'è possibile che il Messia... che è figlio di chi? Di Dio. Com'è possibile che il figlio di Dio, il Messia, può essere il figlio di Davide, di un uomo? Com'è possibile che Davide, profeticamente, perché qui Luca sta citando Salmo 110 che vedremo fra un po', com'è possibile che Davide chiama suo discendente, Gesù, Signore. Signore cosa vuol dire? Padrone, capo. E quindi Gesù pone questa domanda a queste persone religiose e secondo me anche per farli rendere, cioè per chiedersi anche dentro, cioè voi cosa credete riguardo il Messia? Chi sono io? Anche abbiamo visto Gesù ha chiesto ai discepoli. Chi dicono che io sia? I uomini. E loro hanno detto alcuni Giovanni Battista, alcuni profeti, eccetera, eccetera, eccetera. E poi Gesù ha detto, e voi cosa dite di me? E Pietro ha risposto, tu sei il figlio del Dio vivente. E magari anche questa sera il Signore vuole chiedere ognuno di noi. Gesù vuole chiederci, Craig, chi sono per te? Alessandro, chi sono per te? Vincenzo, chi sono per te? E secondo me è una domanda che dovremmo porci per questo anno nuovo, no? Un nuovo inizio. Chi è Gesù per noi? Nostro amichetto? E Babbo Natale, magari, no? Signore, io voglio questo, voglio questo, voglio quello. Magari è l'amico che chiamiamo solo quando siamo nei guai. Anch'io ho diversi amici così. No. Alcuni fratelli mi chiamano solo quando hanno problemi. Sarebbe bello anche di avere una chiamata quando non avete problemi. Potete anche chiamarmi quando avete problemi. Non voglio dire che non dovete chiamarmi. Ma chi è Gesù per noi? È veramente Signore, perché Signore vuol dire sovrano, capo, sovrano di ogni area della nostra vita. È facile per noi aggiudicare questi Sadducei, ma penso che dovremmo esaminare il nostro cuore in profondità di vedere se non ci sia un po' di Sadducei in noi, no? Che anche loro dicevano Signore, Signore, anche loro credevano essere veri adoratori di Dio. Magari anche noi durante i canti, Signore, ti amo, ti voglio bene. Magari il Signore ti chiede una piccola cosa. Ah, non ho tempo. E anche qui il Signore sta chiedendo a queste persone, com'è possibile? Chi è il Messia per voi? Perché per gli ebrei di quel tempo, per loro, gli ebrei del Vecchio Testamento, anche dei tempi di Gesù, non avevano compreso che il Messia doveva venire due volte. La prima volta come servo soffrente che doveva morire in croce per i peccati del mondo, e la seconda volta come re trionfale. Loro non avevano capito queste due venute del Messia. E loro aspettavano questo Messia che doveva venire come un re trionfale. Deve riportare Israele alla sua grandezza, e perciò Pietro, Giacomo e Giovanni hanno chiesto i primi posti in un nuovo governo. No, vogliamo sedere noi alla tua destra nel grande nuovo regno di Israele. Ma Gesù ha posto questa domanda e poi ha citato questo versetto, e vogliamo girare lì nel Salmo 110, versetto 1. L'Eterno dice al mio Signore, siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Davide ha scritto questo salmo, ma non era un salmo che riguardava se stesso. Tanti salmi riguardano la sua propria vita, le sue difficoltà, i suoi trionfi. Ma qui è un salmo profetico che riguarda unicamente il Messia, colui che ancora doveva venire dopo migliaia di anni. E profeticamente Davide sta citando il momento nell'ascensione di Gesù alla destra di Dio, no? Dopo la morte di Gesù, 3 giorni dopo, lui è risuscitato, ha trascorso 40 giorni con i suoi discepoli, e dopo 40 giorni, e vedremo alla fine di questo Vangelo di Luca, è sceso in cielo, la parola di Dio dice, alla destra del Padre. E quindi qui parla profeticamente di quel momento quando Dio Padre chiama Dio Figlio, vieni alla mia destra e siediti qua al mio fianco finché io renderò i tuoi nemici il tuo sgabello. Questo è un buon passo per i testimoni di Geova che non credono alla Trinità, che qui Gesù Cristo, il Figlio di Dio, viene chiamato Signore, lo stesso titolo del Padre, padrone dell'universo. Leggiamo più avanti, in versetto 2, l'Eterno estenderà da Sion lo scettro della sua potenza, domini in mezzo ai tuoi nemici, il tuo popolo si offrirà volontariamente nel giorno del tuo potere. Nello splendore di santità, dal grembo dell'aurora, tu avrai la rugiada della tua gioventù. L'Eterno ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Melchisedec era un sacerdote che vediamo in Genesi, che Abramo diede la decima dei suoi beni, e preincarnazione di Cristo, un cristofania, dicono i teologi questo termine, quando Gesù è apparso prima della sua incarnazione. Il Signore, versetto 5, alla tua destra, egli distruggerà dei re nel giorno della sua ira. Qui parla di avvenimenti ancora futuri. Chi ha seguito lo studio di Daniele, abbiamo visto tutto questo. In Apocalisse, un giorno il Signore tornerà per giudicare i re malvagi, quelli che hanno distrutto la terra. Egli giudicherà le nazioni, le riempirà di cadaveri, distruggerà i governanti di gran parte della terra. Berai del torrente per via e perciò alzerai il capo. Quindi questo salmo copre La morte e la resurrezione di Cristo, la sua ascensione alla destra di Padre, anche i nostri tempi, fino ai tempi della fine, quando Gesù tornerà per distruggere tutte le nazioni malvagie. Qui Davide lo chiamo un sacerdote eterno secondo l'ordine del Melchisedec. Anche nel libro di Ebrei, giriamo lì in capitolo 7 un attimo, l'autore

Il libro di Ebrei è stato scritto agli ebrei. Io credo che l'Apostolo Paolo ha scritto questo libro, anche se non è scritto nel testo originale chi era l'autore. Ma un po' il tema di questo libro è di convincere gli ebrei che Gesù è il Messia. E qui in questo capitolo 7 l'autore confronta il sacerdozio di Cristo con quello dei sacerdoti del Vecchio Testamento. In versetto 21, ma costui con giuramento da parte di colui che gli ha detto: il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Per questo Gesù è diventato garante di un patto molto migliore. Quindi il patto nel Nuovo Testamento è molto meglio di quello nel Vecchio Testamento. Inoltre, quelli che erano fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare, quindi un sacerdote serviva la sua vita, andava in pensione e altri servivano altri sacerdoti per portare avanti questi sacrifici nel Tempio. Ma costui, Gesù, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro. Per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E voglio lasciarvi questo anno questa parola di incoraggiamento, no? Che Gesù sta pregando per te. Amen. Magari il pastore non pregherà ogni giorno per te, ma Gesù sì. Il pastore Gesù sta pregando per te. Gesù sta pregando per te per questo anno. E se sto imparando sempre di più una cosa, che l'opera dello Spirito Santo, lo Spirito Santo è sempre ad opera. Sempre. Noi umanamente guardiamo certe situazioni, anche familiari, anche di lavoro, anche della nostra vita, e magari umanamente diciamo: ma per me è impossibile questa cosa. Ma sapete che lo Spirito Santo sta operando. In questi giorni ho visto un fratello che una volta frequentava questa chiesa, che umanamente parlando magari tutti avremmo messo l'X sopra, nel senso che sembrava che non c'era speranza per la sua situazione di vita, si era allontanato moltissimo dal Signore, della parola, dei fratelli. Noi abbiamo continuato a pregare per lui. E un bel giorno, magari umanamente, io pensavo: ma non c'è speranza per quella persona, no? E qualche giorno fa è venuto a casa mia a trovarmi. Ha detto: sai, io sono tornato al Signore, voglio cominciare a frequentare di nuovo la Chiesa. E mi sono grandemente rallegrato, no? Perché devo dire, ho pregato anche tante volte per questo ragazzo, ma umanamente parlando, nel mio cuore, non è che ho grande fede per la sua vita. Ma nonostante le mie mancanze, lo Spirito Santo stava operando nella sua vita. Come il Signore sta operando nella vita di ognuno di noi. E opererà in questo anno nuovo. L'Apostolo Paolo poteva dire con fermezza: io so in chi ho creduto. E sono convinto che lui porterà a compimento tutto quello che ha cominciato nella mia vita. E questa è la fiducia di noi. Che il Signore anche in questo nuovo anno non ci lascerà per strada. Ma il Signore sta intercedendo per noi anche in questo momento. E io penso che la sua intercessione sia potente. Non come magari la mia intercessione a volte, no? A volte sembra che le mie preghiere vanno fino al controsoffitto, pum, e poi vengono ribalzati giù. A me sembra così, magari non sarà così, ma a volte mi sembra così. Ma sicuramente l'intercessione di Gesù è potente, è efficace, e noi dobbiamo abbracciare questa cosa. Non abbiamo un sacerdote che un giorno morirà, o un sacerdote che un giorno che è fallito come noi, un peccatore come tutti noi.

0: Abbiamo un sacerdote perfetto che vive in eterno, che è alla destra di Dio, che intercede per noi. In primo Giovanni dichiara: noi abbiamo un avvocato con il Padre. L'avvocato cosa fa? Intercede, ma prende la tua difesa. Abbiamo l'accusatore. Chi è? Il diavolo. No? Immaginate una vecchia scena di Perry Mason, no? Il diavolo che ci... Dio Padre è sul poltrone del giudice, no? Sul banco. Voi in Italia è un po' diverso, voi avete diversi giudici lì. In America abbiamo solo uno e c'è quel martello di legno, no? Boom! Via! E anche in cielo è così, c'è un giudice, Dio Padre. E abbiamo il diavolo che ci accusa. Dio, guarda, Alessandro ha fatto questo e Craig ha fatto quello. Ma sapete una cosa? Dio non è rimasto sorpreso che abbiamo fatto qualcosa. Lui sa ogni cosa. Lui sa quello che farai domani. Ma il diavolo ci accusa, ma Gesù ci difende. E dice: papà, è sotto il sangue, anche quello. Anche quel sbaglio là, è sotto il mio sangue. Io ho redento quella persona. Papà, quello appartiene alla nostra famiglia. Dio sa queste cose. Ma questo è il Messia che noi serviamo. Non è un Gesù piccolo bambino che non riesce a fare niente, è un Gesù ancora inchiodato su una croce. Il Gesù che serviamo e conosciamo è risuscitato dai morti e siede alla destra di Dio. Lui è potente. Questa stessa storia del matrimonio nel Vangelo di Marco, quando Gesù risponde ai Sadducei, lui dice: voi non conoscete le scritture e né la potenza di Dio. No? Che loro: chi sarà? No? Chi sarà la moglie di quale fratello sarà? E lui dice: voi non conoscete né la parola né la potenza di Dio, perché in cielo non saremo sposati e non faremo figli, saremo esseri eterni, saremo fratelli e sorelle in cielo. Ma se noi riusciamo a credere il primo versetto nella parola, il resto non è difficile. Il primo versetto cosa dice? Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Voi credete che Dio ha creato l'universo? Tu non credi che Lui può prendere cura della tua vita? I tuoi problemi? La tua famiglia? Penso di sì. Penso che se ha creato l'universo sarà ben capace di prendere cura anche di noi. Ho visto un documentario l'altra sera che riguardava, era un documentario sulle pianete del nostro sistema solare. C'era questa, era tipo una, quasi come un film, c'era questa nave spaziale che viaggiava attraverso il nostro sistema solare. È stato fatto molto bene questo immaginario viaggio, dove facevano vedere le pianete, spiegavano le cose delle pianete, di Saturno, di Marte, di tutte queste cose. La grafica era fatta molto bene, anche se era pieno di fesserie riguardo evoluzione e tutto quello, ma io ho scartato quello e ho guardato e ho detto: mamma mia, Signore, come sei grande. Hai fatto Saturno così bello, con l'agnello intorno. E loro parlavano di tutti i meccanismi, come è preciso il nostro sistema solare. Come se sei una cosa un po' storto. Guarda che è caputo l'universo, no? E loro dicevano: sì, è caduto tutto così, a caso. E io ho detto: no, no. È stato mio babbo. È stato papà. E io guardavo questo e c'era questo... C'è che Paone che raccontava un sacco di frottole e io dicevo: ah no, non è così, Dio ha fatto questo. E se Dio ha fatto tutto questo in modo così meraviglioso, non puoi prendere cura di me? Amen. I farisei erano religiosi, ma Dio vuole che noi siamo sinceri. Torniamo nel Vangelo di Luca e leggiamo gli ultimi tre versetti. Chi sta in questa comunità da un pezzo sa che ogni anno, non lo so, io in preghiera chiedo sempre al Signore, un nuovo anno, dammi un versetto per la comunità, no? Darci una direzione per questo anno. E il Signore mi ha dato un passo in Isaia. E io credo che questo anno, anche per la nostra comunità, almeno quello che il Signore ha detto a me, è un anno di purificazione, un anno che il Signore veramente vuole scavare in profondità e vuole eliminare ipocrisia. Vuole che noi veramente prendiamo sul serio le sue promesse, che prendiamo sul serio la sua parola. Perché il Signore sta per tornare e sta per tornare per una sposa pura, pronta. Non è una sposa ipocrita. E voi sapete, sono pastore, quindi a volte sono anche corrente di certe situazioni, magari la maggior parte di voi non siete neanche corrente, ma il Signore vuole eliminare da noi ipocrisia e falsità. Lui non vuole che noi entriamo in questa cosa, pace fratello, poi quando non c'è pace, magari fra noi e quel fratello. Questa ipocrisia è peccato davanti a Dio. Ah, fratello Craig, io voglio bene te, voglio bene il complesso, voglio bene, ma quell'altro? Ma non va bene questo, non va bene, è ipocrisia, è falsità, Dio odia questo. E il Signore mi ha detto, mi ha parlato, mi ha detto, questo nano voglio purificare, voglio separare, e chi non si vuole purificare sarà anche tolto di mezzo. Parlate uno con l'altro in amore, no? Parlate la verità in amore. E a volte ci sono situazioni anche nella comunità dove uno magari mi dice, ah, ho avuto un problema con quello. E io dico sempre ai fratelli, perché la parola di Dio dice, vai da lui, chiarisci questa cosa. Ah no, io no, io no. Ah, ma il Signore non benedirà la tua vita. Questa ipocrisia, tu sarai impedito nel cammino spirituale finché prendi cura di questa cosa e porterà anche impedimenti nella vita spirituale della Chiesa. Noi dobbiamo essere abbastanza maturi come persone e anche voi dovete essere abbastanza maturi. Se tu vedi qualcosa nella mia vita, direi, sai Craig, ti voglio bene, sto pregando per te, ma sai, questa cosa che fai non va bene. Amen. Farete questo? Io vi sto chiedendo. Non ogni giorno. No. Magari dopo una bastonata dammi un giorno di recupero. Ma io voglio che voi mi amate abbastanza, dire guarda, sto pregando nell'amore, dice, dite la verità in amore, non accusatore tu, ah, perché nessuno riceverà questo ministero da noi, no? Che io vengo da te, ah, voi riceverete questo da me, no, ma se veniamo in amore, perché veramente siamo motivati da amore. Allora io, tutti noi dovremmo poi dire, va bene, io pregherò su quello che mi hai detto. Io metterò davanti a Dio, metterò sull'altare questa cosa. Magari non sarò così contento quando mi dirai questa cosa, ma se sono un fratello, un cristiano, poi nell'altare mio di preghiera dovrei metterlo davanti al Signore. Riguardo il Signore, come Ezechia, no? Ha sparso davanti all'Eterno le accuse, quelle erano accuse del nemico, ma l'ha messo davanti a Dio quelle cose. E noi dobbiamo essere abbastanza maturi di non andare dal pastore e dire io non mi piace quella cosa, però sai, quel modo di fare, quello che hai detto mi ha ferito, non va bene. Non dire agli altri, questa ipocrisia, Dio odia l'ipocrisia. Anche in questi ultimi versetti Gesù porta fuori l'ipocrisia di queste persone religiose. L'Italia non ha bisogno di religiosità, ce l'ha già tanta, non dobbiamo noi aggiungere. Or mentre tutto il popolo stava ascoltando, egli disse ai suoi discepoli: guardatevi dei scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghi vesti e amano i saluti nelle piazze e i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei convitti. Essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per farsi vedere. Essi riceveranno una più dura condanna. Anche qui Gesù apertamente, davanti a queste persone religiose, li smascherava la loro ipocrisia. Loro amano la prima cosa, le lunghe vestiti, sono persone di moda, no? Più lungo, secondo la tradizione ebraica, più lungo era il vestito, più santo era una persona, più consacrato. Vedete, la religiosità è solo un'apparenza esterna, quello che noi facciamo vedere agli altri, ma Dio vuole la vera santità interiore. Questi religiosi apparivano, no, santi, ma Gesù in un altro passo del Vangelo dice: sono come sepolcri, marmo bianco, puro, bello, ma dentro pieno di ossa di morti, marciume, gangrena, vermi e scarafacci. Loro amano salute nelle piazze. Questo non vuol dire amano che vedi un fratello e dice pace fratello, gloria a Dio, no? In un altro passo nel Vangelo Gesù dice loro amano essere chiamati rabbino, rabbino, no? Questo vuol dire questi religiosi amavano che magari la gente veniva e baciavano la mano, come vediamo anche qui in Italia, ci sono certe figure religiose che la gente va lì, bacia la mano, fa l'inchino, no? Questo è di quale sta parlando il Signore. Anche me a volte, qui a Montebelluna, alcuni fratelli non di questa chiesa, di un'altra cultura fuori di quella italiana, e nella loro cultura forse il pastore evangelico è anche un po' tenuto in questo modo, no? Che quando vedono un pastore, sai, quasi bisogna fare l'inchino. E questi fratelli che non sono di questa chiesa, ogni volta che mi vedono in Montebelluna, oh pastore, non fanno l'inchino, però c'è questo atteggiamento, no? E a me mi dà fastidio, ma sono un uomo come te, non... Ma i farisei loro amano, no? Ah, guarda, la sua eccellenza, la sua santità. Loro amano i primi seggi nelle sinagoghe, quindi vogliono sedersi sul palco dove tutti possono vedere. E i primi posti nei convitti. Abbiamo noi fatto un convinto ieri sera, no? Ma per Dio i primi posti appartengono a chi ci ha servito. Amen. Loro avranno una più grande ricompensa. Chi ci ha servito ieri sera? A meno se hanno fatto veramente come il Signore vuole, no? E anche noi quando serviamo il Signore, questo è un buon modo di capire se stiamo facendo per il Signore o se stiamo facendo come i farisei che amano la lode degli uomini, no? Quando tu fai qualcosa per gli altri e non ti ringraziano e non ti danno la pacchia sulla spalla, poi ti arrabbi? Ti amareggi? Allora vuol dire che tu non hai fatto per il Signore quella cosa, hai fatto per farti vedere. La tua motivazione è stata carnale. E anche questi farisei, loro facevano tutto per far vedere. E perciò amavano la lode degli uomini. amavano questa riconoscenza. È bello anche di avere riconoscenza anche dai fratelli quando uno fa qualcosa, ma se non viene gloria a Dio, io ho fatto per il Signore. Amen. E versetto 47: essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per farsi vedere, essi riceveranno una più grande condanna. Quindi il predicatore della prosperità, Benny Hinn, e tanti altri come lui, che divorano. Io ho guardato un documentario riguardo questo uomo Benny Hinn che sta infiltrando qui in Italia, lo dico solo per questo, perché sta infiltrando nelle chiese evangeliche questa persona. Bisognerebbe avvertire le chiese. Questo uomo, dicevano che l'anno scorso il suo ministero ha raccolto 200 milioni di dollari. Lui ha fatto una campagna evangelistica in Russia e in Svezia, ha un suo aereo privato, e dalla Russia è partito, è venuto a Milano e lui ha dormito con tutto il suo entourage nel più lussuoso albergo di Milano. Ha speso per una notte, immaginate, una notte, e questo con i soldi del popolo di Dio. Vedove che magari con la pensione danno soldi a questa persona. In una serata ha speso 36 mila dollari. 70 milioni in una notte. Non voglio raccontarvi tutto, ma anche oggi ci sono religiosi che divorano le pensioni delle vedove in nome di Cristo e fanno lunghe preghiere. Quando tu preghi troppo lungo vuol dire sei troppo religioso. A volte anche la riunione di preghiera qua qualcuno si attacca, va, oh basta. Concisi, no? Quando facciamo preghiere troppo lunghe è un avvertimento che stiamo diventando religiosi. Ma io spero veramente che questo anno, che veramente possiamo esaminare noi stessi, no? Davanti alla parola di Dio. Non vogliamo essere religiosi, no? Che veniamo, facciamo il culto, pace, ognuno a casa sua, che veramente è una famiglia. Che veramente diciamo la verità in amore, perché io penso che non solo sarà un anno di purificazione, un anno quando il Signore chiederà a ognuno di noi veramente di eliminare cose ipocrisie della nostra vita, ma anche un anno di grande benedizione se noi faremo quello che il Signore ci chiederà, che il Signore vuole fare grandi cose e vuole farli attraverso di noi. Dio vuole aggiungere questa terra molto più di noi e sta cercando vasi disponibili, vasi che diranno sì, eccomi Signore, sono qua, vuoto, riempimi. Tante volte il Signore non riesce a riempirci perché siamo già troppo pieni di noi stessi, ma che veramente il Signore possa benedirci in questo anno insieme. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Una volta ultimato e montato il tabernacolo e disposti nel modo voluto tutti i suoi arredi, Dio ordinò a Mosè di dare inizio ai sacrifici, che da quel momento in poi avrebbero dovuto venire offerti soltanto nel tabernacolo e in nessun altro luogo. Il Signore aveva scelto Aronne e i suoi figli perché diventassero sacerdoti di Israele e aveva anche stabilito che l'ufficio sacerdotale appartenesse ai loro discendenti come carica ereditaria, fin tanto che fosse durata l'adorazione nel tabernacolo prima e nel tempio poi. Aronne, come sommo sacerdote, portava una veste splendida. Si distingueva dagli altri sacerdoti specialmente per il pettorale tempestato di pietre preziose che aveva sul petto e la mitra, cioè un copricapo di forma particolare che egli solo portava. Anche gli altri sacerdoti avevano delle vesti molto belle. Fatto interessante, nessuno calzava scarpe nella casa di Dio. Prima di procedere alla consacrazione sacerdotale, Mosè li aveva lavati con acqua e unti con olio. Aveva poi fatto dei sacrifici e col sangue di questi aveva toccato alcune parti del loro corpo e ne aveva spruzzato le vesti. Tutto ciò per purificarli e dedicarli come sacerdoti al Signore. Sempre secondo quanto gli aveva detto il Signore, Mosè impartì loro delle istruzioni sul modo in cui dovevano nutrirsi e comportarsi. Il Signore aveva anche detto che il giorno in cui si sarebbe dato ufficialmente inizio alla presentazione dei sacrifici nel tabernacolo, la gloria dell'Eterno si sarebbe mostrata davanti a loro. Il giorno della dedicazione del tabernacolo, i capi delle tribù di Israele portarono numerose offerte al Signore, e tutte queste cose furono consegnate ai Leviti perché le adoperassero nel servizio alla tenda di Dio. In quel giorno furono preparati diversi animali: un capro, un vitello, un agnello, un bue e un montone. Furono uccisi e fatti a pezzi, e il loro sangue fu sparso attorno all'altare, come aveva detto il Signore. Certuni di questi sacrifici erano offerti da parte del popolo, certuni altri da parte degli stessi sacerdoti. Quando tutto fu pronto, e mentre il popolo si trovava radunato attorno al tabernacolo, un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e consumò tutto quello che si trovava sull'altare degli olocausti. Nel vedere ciò il popolo proruppe un grido di esultanza e tutti si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. Da quel momento in poi furono continuamente offerti dei sacrifici sull'altare degli olocausti ogni giorno, mattina e sera. Il fuoco che era stato acceso dal Signore stesso non doveva spegnersi mai. Fu usato per accendere l'olio del candelabro che pure, dopo di allora, doveva ardere in continuazione e doveva venire adoperato anche per bruciare l'incenso sull'altare dei profumi. Il Signore diede disposizioni intorno a 5 specie di sacrifici che dovevano venire offerti. Ognuno di essi aveva un particolare significato. Oltre a questi, ne venivano offerti degli altri in occasioni speciali. Ma in tutti i sacrifici di animali, offerti per qualsiasi ragione ed in qualsiasi circostanza, l'elemento di importanza fondamentale era il sangue. Secondo la legge, la morte è la sanzione, o il salario, o la punizione del peccato. Per ottenere il perdono, era necessario sacrificare la vita di un sostituto. Prefigurazione questa del sacrificio del Calvario. Senza spargimento di sangue, infatti, il peccato non può essere perdonato. Il sangue è un liquido speciale che circola nel corpo, ed è così indispensabile alla vita che si può dire che la vita risiede in esso, oppure che il sangue è la vita. Se il sangue dunque rappresenta la vita, il sangue sparso dimostra che l'animale nel cui corpo circolava è morto, e l'animale morto significava che il debito per il peccato era stato pagato. Per il Signore la vita è sacra, e per questa ragione egli diede al suo popolo particolari disposizioni intorno al sangue che la rappresenta. Il sangue, ad esempio, non doveva essere mangiato, e anche in altre circostanze si doveva avere il massimo rispetto per esso. In ogni parte del tabernacolo e dell'adorazione che vi veniva compiuta traspare evidente l'esortazione divina: siate santi come io sono santo. Oltre alla santità di Dio, vi possiamo vedere chiaramente il suo amore e la sua grazia. Egli non ignora il peccato dell'uomo e quindi la sua incapacità di essere santo. Provvede perciò i sacrifici espiatori per i quali l'uomo può avere accesso a Dio. In tutto l'ordine del tabernacolo, del sacerdozio e dei sacrifici
La cosa più bella e al tempo stesso sorprendente è che ogni dettaglio è una figura del Signore Gesù, colui che molti anni più tardi sarebbe diventato il sacrificio perfetto, il sacrificio che avrebbe resi validi i sacrifici degli israeliti compiuti prima della sua venuta. Essi infatti non erano che una prefigurazione dell'espiazione perfetta ed unica che sarebbe stata compiuta mediante il sacrificio della sua vita sul Calvario. Dopo la morte di Cristo sulla croce, venne a cadere la necessità di compiere sacrifici, perché egli ha portato su di sé la pena di tutti i peccati di tutto il mondo, una volta per tutte.

In tutte le leggi date dal Signore al suo popolo, con le cerimonie ad esse collegate, appare evidente come una luce piena di splendore l'infinita misericordia di Dio. Per mezzo di esse, infatti, il popolo di Dio avrebbe potuto ottenere il perdono di ogni suo peccato o mancanza. La suprema manifestazione di questa misericordia la troviamo sulla croce del Calvario, dove Dio offrì il suo figliuolo a morire per i peccatori. Il Signore aveva chiamato Israele ad essere il suo popolo, promettendogli anche ricche benedizioni. Aveva sì stabilito delle leggi precise, ma nel contempo, nella sua misericordia, aveva provveduto in modo di ottenere il perdono per ogni trasgressione. Egli sapeva che vi sarebbero state delle mancanze, perché conosce l'uomo e la sua incapacità di obbedire e di fare il bene. Quando però gli uomini si ribellano apertamente contro di lui, allora è costretto a emettere un giudizio. L'ordine dei sacrifici nel tabernacolo era già stato stabilito con tutte le sue chiare ed inequivocabili prescrizioni, ma due figli di Aronne, Nadab e Abihu, vollero agire di testa loro e commisero un grave peccato. Uno dei loro doveri di sacerdoti era quello di bruciare l'incenso davanti al Signore, ma un giorno, senza aver ricevuto nessun ordine in tal senso, entrarono nel tabernacolo e bruciarono l'incenso con del fuoco che non avevano preso dall'altare degli olocausti. Come abbiamo detto in precedenza, l'incenso doveva essere bruciato soltanto col fuoco che il Signore stesso aveva acceso e che ardeva in continuazione. Avvenne allora una cosa terribile. Un gran fuoco uscì all'improvviso dalla presenza del Signore e li investì, uccidendoli all'istante. Saputo quanto era successo, Mosè disse ad Aronne: «Questo è ciò di cui l'Eterno ha parlato quando ha detto: "Io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo". Dio è un Dio santo e il popolo doveva temerlo e riverirlo. Mosè impedì ad Aronne di toccare i corpi dei suoi due figli morti perché indossava i paramenti sacerdotali che erano stati consacrati e non dovevano venire a contatto con cose o persone impure. Incaricò invece due cugini di Aronne di rimuovere i cadaveri dal tabernacolo e di seppellirli fuori dell'accampamento. Ad Aronne, inoltre, fu anche proibito di portare i segni del lutto. Subito dopo il fatto di Nadab e Abihu, il Signore decretò che i sacerdoti non dovevano assolutamente toccare bevande alcoliche prima di entrare nel tabernacolo. Poiché quest'ordine seguì immediatamente il peccato e la morte dei due figli di Aronne, si presume che i due sacerdoti fossero ubriachi quando commisero quella grave mancanza contro l'Eterno. Successivamente il Signore dettò delle altre prescrizioni al suo popolo, perché voleva che fosse un popolo santo come il suo Dio era santo. Parlò del cibo che potevano mangiare e di quello da cui dovevano astenersi. Diede disposizioni intorno al modo in cui dovevano regolare le loro vite. Disse come dovevano comportarsi nei confronti dei malati di lebbra, orribile malattia piuttosto comune a quei tempi, e dettò altre norme intorno alla purificazione, a cui, per determinati motivi, gli israeliti dovevano sottoporsi. Aggiunse ancora delle altre leggi che dovevano regolare le relazioni umane riguardanti sia il popolo in genere che i sacerdoti. Il Signore però teneva sempre conto del fatto che l'uomo è peccatore per natura, perciò, oltre ai sacrifici giornalieri e ad altri speciali da lui disposti, stabilì che un determinato giorno di ogni anno venisse totalmente dedicato all'espiazione del peccato, cioè al pagamento della pena prevista per esso, in modo da scontarlo. Questo giorno particolare fu appunto chiamato giorno dell'espiazione e serviva a scontare tutti i peccati del popolo che per qualsiasi ragione non fossero stati scontati mediante gli altri normali sacrifici. In un certo senso questo giorno rivestiva più importanza di qualsiasi altro giorno dell'anno e ci presenta una figura ancor più chiara e precisa del sacrificio compiuto molti anni più tardi dal Signore Gesù sulla croce del Calvario. Nel giorno dell'espiazione, Aronne deponeva le sue vesti riccamente ornate per indossare una semplice tunica bianca. Poi sceglieva due capri per il sacrificio per il peccato e un giovenco per l'olocausto. Col giovenco avrebbe fatto un sacrificio a beneficio suo e della sua famiglia, coi due capri un sacrificio a favore del popolo. Si tirava a sorte tra i due capri, uno soltanto veniva offerto come sacrificio di sangue.
L'altro veniva mandato via nel deserto, simbolicamente carico dei peccati del popolo. Aaron ne presentava il suo proprio sacrificio, poi prendeva il sangue che ne era colato e lo portava nel luogo santissimo, al quale egli stesso aveva accesso una volta soltanto l'anno, appunto nel giorno dell'espiazione. Dopo aver sparso il sangue del suo proprio sacrificio sul propiziatorio e per terra davanti ad esso, usciva, uccideva il capro presentato come sacrificio per il popolo e tornava nuovamente nel luogo santissimo per ripetere l'operazione precedente col sangue versato per il peccato del popolo. Poi usciva di nuovo, metteva le sue mani sulla testa del capro vivo e confessava ad alta voce tutti i peccati commessi dagli israeliti. Il capro veniva quindi affidato ad un uomo precedentemente incaricato di prenderlo in consegna, il quale accompagnava l'animale lontano dall'accampamento e lo lasciava andare nel deserto. Questo prefigurava i nostri peccati, i quali, dopo essere stati perdonati da Dio mediante il sacrificio di Cristo, vengono allontanati da noi quanto è lontano l'Oriente dall'Occidente. Per tutto il tempo necessario allo svolgersi delle cerimonie, il popolo se ne stava raggruppato intorno al tabernacolo, in trepida attesa che il susseguirsi dei riti si compisse secondo le disposizioni divine, per avere la certezza del perdono di tutti i peccati commessi durante quell'anno.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Salve amici, benvenuti ancora una volta al nostro programma Verità Cristiana. Giuseppe al microfono e spero di passare alcuni minuti come sempre in vostra compagnia, gradita compagnia.

Molto probabilmente parecchi di voi conoscete l'incontro di cui oggi vorrei parlarvi. Il problema è da sempre molto comune ed è il peggior nemico dell'uomo e miete vittime continuamente: la morte. Gesù aveva degli amici la cui ospitalità spesso gradiva, ma un giorno la triste notizia arriva: il tuo amico Lazzaro è morto. Marta e Maria, sorelle del defunto, vanno incontro a Gesù con lo stesso ritornello: se fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. La gente attorno calunnia: se lo amava veramente, perché ha permesso la sua morte? Ed in realtà Gesù avrebbe potuto risparmiarlo. Ma anche in questo egli ha da manifestare qualcosa circa la sua persona e la sua potenza ed il bisogno dell'uomo. Davanti a Cristo la morte stessa trema. Ma Gesù piange. Piange per la morte dell'amico, per il dolore delle sorelle, per la miseria causata dal peccato. Ma forse, principalmente, piange per l'incredulità dei molti attorno. Andati al sepolcro, Gesù grida forte: Lazzaro, vieni fuori! E il morto esce vivo. Scioglietelo e lasciatelo andare. Il risultato? Alcuni credono in Gesù, ma altri complottano per la sua morte. Prova che il miracolo in se stesso non sempre convince. In questa occasione Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Io sono la risurrezione e la vita. C'è una vita che segue la risurrezione, che noi possiamo godere già fin da ora e che la morte stessa non turberà. Per capire questo, forse è bene distinguere tre tipi di morte di cui la Bibbia ci parla. La morte fisica, che ben conosciamo, quando il cuore si ferma. In secondo luogo, la morte spirituale, in cui ci troviamo fin dalla nascita, essendo separati da Dio, fonte della vita, e schiavi del peccato, causa della morte. In questo senso Gesù parlò del figliuol prodigo che era morto e risuscitato, riferendosi appunto alla vita lontano dal Padre. E l'apostolo San Paolo scrisse dei credenti: egli vi ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri peccati. Ed infine, peggio di queste due, esiste la morte eterna, quando Dio giudicherà il mondo e chi non avrà creduto all'Evangelo sarà condannato alle pene eterne dell'inferno. Leggiamo nei Vangeli che Gesù risuscitò tre persone: una bambina appena morta, un giovane per la via al cimitero e quest'uomo, Lazzaro, sepolto già da 4 giorni. A livello spirituale, noi siamo come una di queste persone, alcuni più morti di altri, alcuni più sensibili alla voce di Dio, mentre per altri è necessario che Dio gridi forte, perché come Lazzaro puzzano già per i loro tanti peccati. E impariamo inoltre che soltanto Gesù può dare nuova vita, che fu ricevuta per mezzo della sua parola. Ed è per questo che noi proclamiamo la parola di Dio, che produce fede e nuova vita. Caro ascoltatore, prima di chiudere gli occhi per l'ultima volta, siamo chiamati ad una scelta. Per fede in Gesù puoi ricevere una nuova vita e la morte non sarà che come un sonno da cui Gesù ti sveglierà nel cielo. Ma se preferisci continuare come il padrone della tua vita, è stabilito che morrai, sarai giudicato, trovato colpevole e condannato. Forse queste parole ti sono difficili. Leggi la parola di Dio o scrivici e chiariremo ancora. Ma se Dio ti ha convinto in qualche modo, metti la tua fiducia in Gesù e con la nuova vita promessa non avrai da temere il giudizio divino, perché Gesù ha già pagato e dice: in verità vi dico, chiunque ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita. Vorrei farvi ascoltare una canzone ancora del nostro amico Piero N, che ci dice: troppo tardi.
troppo tardi. Vorrei leggervi soltanto qualche brano di questa canzone che dice: oggi, se senti la sua voce, no, non chiudere il tuo cuore. Oggi hai bisogno del suo amore. Gesù vuol salvare la tua vita. Oggi non ho tempo per ascoltare, perché sono giovane e ho da fare. Quante cose a cui pensare, non ho un minuto da sprecare. Domani più tempo avrò, domani ci penserò. Certo, sto ascoltando la sua voce e le sue promesse sono veraci. Oggi ho una moglie a cui pensare e i miei figli da sistemare. Gesù sta parlando al tuo cuore, egli non si stanca di amarti, ma tu, troppo vecchio per sentire, il tuo cuore non puoi più aprire. Ebbene amici, che per voi in ascolto oggi non sia un giorno troppo tardi.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 26. Paolo era stato salvato da Lisia, il tribuno, capitano delle guardie, dalla folla che lo stava picchiando a morte a Gerusalemme, sul monte del Tempio. Quindi era stato preso sotto la custodia del governo romano e trattenuto a Cesarea, al sicuro. E a Cesarea era comparso davanti al governatore Felice, che l'aveva fatto rimanere là per più o meno 2 anni, come una pedina politica. E quando Festo aveva sostituito Felice come governatore, Felice era stato destituito dal governo romano a causa della sua corruzione. Subito Festo si era interessato del caso di Paolo. Gli aveva detto: «Sei disposto ad andare a Gerusalemme per rispondere a queste accuse?» E a questo punto Paolo aveva detto: «Mi appello a Cesare». E dato che era cittadino romano, Festo era obbligato a mandarlo da Cesare. Ma aveva un problema: non poteva mandarlo da Cesare senza specificare anche quali erano le accuse contro Paolo. E non c'erano delle accuse legittime contro Paolo. E così aveva esposto il problema ad Erode Agrippa. Ed Erode Agrippa era venuto, aveva fatto questa visita di cortesia e aveva detto: «Bene, ascolterò il suo caso». Ora, tutto questo era stato organizzato in modo che Erode Agrippa potesse dare una mano a Festo a formulare queste accuse formali contro Paolo, da mandare a Cesare con lui. Così siamo nel capitolo 26. Quindi Agrippa, che era pronipote di Erode il Grande, Erode il Grande era suo bisnonno, quell'Erode che aveva dato ordine perché i bambini fossero uccisi, vi ricordate? Ai tempi della nascita di Cristo. E suo prozio, Erode Antipa, aveva fatto uccidere Giovanni Battista, mentre suo padre, Erode Agrippa I, invece era quell'Erode che aveva fatto uccidere Giacomo e messo in prigione Pietro. E qui vediamo Erode Agrippa II, e Paolo è davanti a lui, là a Cesarea, per presentare la sua causa. E l'idea è che questi uomini possano formulare delle accuse contro di lui da mandare a Roma. Quindi Agrippa disse a Paolo, dopo che Festo aveva annunciato tutto questo: «Ti è concesso di parlare a tua difesa». Allora Paolo, distesa la mano, iniziò a fare la sua difesa. Vediamo spesso quest'immagine nelle raffigurazioni di epoca romana, quest'immagine di qualcuno che fa un cenno con la mano. Evidentemente Paolo aveva fatto suo questo costume romano, e davanti ad Agrippa distende la mano per parlare e dice: «O re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, soprattutto perché tu conosci tutte le usanze e le questioni che ci sono tra i giudei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza». Ora, è vero che re Agrippa era un esperto della legge giudaica e dei costumi giudaici, ed era noto per la sua grande conoscenza della religione giudaica, perché aveva studiato le scritture, i profeti. Conosceva tutto questo molto bene, e così Paolo dice: «Sono contento di poter presentare il mio caso davanti a te, perché so che tu capisci molto bene queste cose». E continua dicendo: «Ora, quale sia stato il mio modo di vivere fin dalla giovinezza, che ho trascorso interamente a Gerusalemme, in mezzo al mio popolo, tutti i giudei lo sanno. Essi mi hanno conosciuto fin da allora e possono testimoniare, se lo vogliono, che sono vissuto come fariseo, secondo la più rigida setta della nostra religione. E i farisei erano davvero i più ortodossi degli ortodossi, erano i più radicali. Loro erano quelli che facevano il secondo miglio, nel senso che ci tenevano ad essere assolutamente precisi nelle pratiche religiose, perché ogni cosa doveva essere semplicemente perfetta per i farisei. Avevano le loro tradizioni e i loro costumi. Ed ora mi trovo in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri. Paolo si riferisce alla promessa del Messia. È per questa promessa che Dio ha fatto ai nostri padri che sono qui per essere giudicato. Interessante, perché sapeva che Agrippa conosceva bene le profezie. E così va dritto a questa promessa che Dio ha fatto. Quella promessa che le nostre 12 tribù, che servono Dio con fervore giorno e notte, sperano di ottenere. Per questa speranza, o re Agrippa, io sono accusato dai giudei. Perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? Ora, sono sicuro che l'apostolo Paolo stava sperando e pregando che in qualche modo il re Agrippa si convertisse a Cristo. Sono sicuro che Paolo stava pensando: se solo quest'uomo si convertisse al Signore, con questa posizione così importante in questa regione, che enorme influenza potrebbe avere? L'intera difesa di Paolo ha un solo vero obiettivo, e cioè far convertire Agrippa. E così va dritto al punto. Ehi, perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? La maggior parte dei problemi che la gente ha oggi è relativa al loro concetto di Dio. E la maggior parte dei problemi che la gente

troppo piccolo, troppo limitato. Hanno quello che può essere definito un concetto antropomorfico di Dio, un concetto di Dio in termini umani, un'idea umana di Dio, l'uomo che crea Dio. E ogni volta che l'uomo crea un Dio, lo crea troppo piccolo. Tanti oggi si fanno molti problemi riguardo alla Bibbia. Il Mar Rosso che si apre, Giona che rimane in vita nel ventre del pesce, e cose di questo genere. E ne parlano come di passi della scrittura molto difficili e complicati da spiegare. Ma è solo perché il loro concetto di Dio è troppo piccolo. Se dicessi che Dio ha creato un sottomarino per prendere Giona, la gente non avrebbe così tanti problemi con questo passo. Ma se Dio può creare l'universo, allora può anche creare un pesce grande abbastanza per ospitare Giona. Dio ha fatto sì che ci fosse un pesce grande abbastanza. Non era un tipo di squalo o una balena o qualcosa del genere. Era semplicemente un pesce preparato da Dio per l'occasione. E così, se il tuo concetto di Dio fosse davvero come dovrebbe essere, perché dovresti pensare che sia una cosa incredibile che Dio crei un pesce apposta per ospitare Giona per 3 giorni? Perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? La difficoltà di un'azione dovrebbe essere misurata sempre dalla capacità della gente che compie quell'azione. Ora, se guardiamo la struttura di questo locale dove ci troviamo ad adorare il Signore oggi, qualcuno potrebbe dire: oh, deve essere stato molto difficile costruire questo edificio. Invece non è stato difficile, perché l'hanno costruito degli operai molto capaci, uomini che sapevano quello che facevano, uomini preparati per questo lavoro. Ed è stato molto facile per loro, perché avevano le giuste competenze e avevano anche le giuste attrezzature. Ora, se a costruire lo stesso edificio fossero stati un branco di cani addestrati, allora sì, sarebbe stato davvero difficile, a causa della capacità della gente che compie l'azione. Vai a prendermi quella tavola, Fido, e portamela qui, voglio inchiodarla qui sotto. Sarebbe un compito difficilissimo, a causa della gente che compie l'azione. Ma quando è Dio colui che compie l'azione, la gente dell'opera, parlare di difficoltà è assurdo. Tornando a noi, l'idea della resurrezione dei morti. Oh, è difficile da credere. E naturalmente il problema era la resurrezione di Gesù Cristo. Questo era quello che creava loro dei problemi. Questa era la pietra d'inciampo. Così Paolo va dritto al punto e mostra loro che non esiste alcuna difficoltà, perché è Dio colui che risuscita dalla morte. Perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? La Bibbia inizia con queste parole: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Se accetti questo, allora non dovresti avere problemi con Giona. Se riesci a credere nel primo versetto della Bibbia, allora non dovresti avere nessuna difficoltà a credere a tutti gli altri. Un Dio grande abbastanza da creare il cielo e la terra è grande abbastanza per fare qualsiasi altra cosa che la Bibbia dice che ha fatto. Perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? Credo che la più grande dimostrazione della nostra mancanza di fede sia il fatto che rimaniamo sorpresi quando Dio fa qualcosa in risposta alle nostre preghiere. E quante volte, anche quando vediamo l'opera di Dio, facciamo fatica a crederci. Il nostro concetto di Dio è così limitato. Dio ci aiuti e Dio ci liberi dall'avere un concetto ristretto di Dio. Oh, che possiamo vederlo nella pienezza della sua gloria e della sua potenza, della sua maestà, delle sue infinite capacità. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Oh, Dio ci aiuti ad avere il giusto concetto di Dio.

0: Dio ci liberi dai nostri concetti ristretti e limitati. Ora Paolo inizia la sua testimonianza personale. Io stesso ritenni essere mio dovere far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo è ciò che feci in Gerusalemme. Avendone ricevuto l'autorità dai capi dei sacerdoti, rinchiusi nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte io davo il mio assenso. Come ho già detto, Paolo senza dubbi era un membro del Sinedrio, perché parla del fatto di aver espresso il suo parere, di aver votato contro i cristiani perché venissero messi a morte. E lui ha consentito la morte di Stefano, ha consentito la morte degli altri martiri. Ero d'accordo, io davo il mio assenso. E spesse volte, andando da una sinagoga all'altra, li costrinse a bestemmiare, e grandemente infuriato contro di loro, li perseguitai fin nelle città straniere. Non pensate che questo abbia angosciato Paolo quando è diventato cristiano? Ripensare a che sciagura è stato per la Chiesa prima della sua conversione, a che disastri ha provocato. Immagino che ripensasse spesso a queste cose, a tutte quelle persone che aveva obbligato a bestemmiare contro Dio o a bestemmiare contro Gesù Cristo. Immagino che questo lo turbasse profondamente. È interessante che Dio abbia fatto qui da noi un'opera meravigliosa, specialmente tra quelle persone che erano dedite alla droga. Abbiamo visto la mano potente di Dio operare nelle loro vite, liberarli anche dalle droghe più pesanti, e liberarli dal legame e dalla dipendenza e tutte queste cose. In molti casi abbiamo avuto persone che sono venute al Signore che prima erano spacciatori. E in effetti quelli che un tempo erano alcuni tra i più grossi spacciatori del sud della California ora sono pastori di Calvary Chapel. Ma è stato interessante per me vedere come quando questi spacciatori si convertivano al Signore abbiamo avuto molti di loro che sono andati dalle persone a cui prima vendevano la droga per dir loro che non avrebbero più spacciato droga, ma che avevano trovato qualcosa di meglio della droga e ora la volevano condividere con loro, e cercavano così di riparare al male che avevano fatto parlando loro di Cristo, perché non sopportavano di essere colpevoli di aver contribuito a distruggere delle vite umane. E penso che questo fosse il caso di Paolo. Non sopportava di aver obbligato dei cristiani a bestemmiare contro il nome di Gesù. E continua dicendo: «Mentre ero impegnato in questo e stavo andando a Damasco, con l'autorizzazione e i pieni poteri dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno, o re, sulla strada, io vidi una luce dal cielo più splendente del sole, sfolgorare intorno a me e a quelli che viaggiavano con me. Essendo noi tutti caduti a terra, udii una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro recalcitrare contro i pungoli. In quei giorni, quando si metteva il giogo su di un bue giovane, spesso a questo bue giovane non piaceva il giogo e così iniziava a scalciare. E per questo davanti all'aratro si metteva un palo appuntito, chiamato pungolo. E quando il bue scalciava indietro colpiva il pungolo e si faceva male, e così imparava presto a non scalciare più. E così il Signore ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Lo Spirito di Dio sicuramente stava lavorando nel cuore di Paolo prima della sua conversione. E io credo che sia stato l'assistere alla morte di Stefano che ha avuto un enorme impatto sulla vita di Paolo. La Bibbia dice che il volto di Stefano risplendeva come quello di un angelo. E mentre lo lapidavano, Stefano era lì che pregava: Signore, non imputare loro questo peccato. Signore Gesù, ricevi il mio spirito. E sono certo che questo ha avuto un grande effetto. È stato come un pungolo. E Paolo si è ritrovato a scalciare, a provare a resistere, ma in qualche modo dentro di lui era stato toccato, era stato convinto. Ehi, non ho mai visto un uomo così. Non ho mai provato quello che ho provato mentre quell'uomo parlava. Io dissi: chi sei tu, Signore? Egli disse: io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò, liberandoti dal popolo, cioè dai giudei, e dai gentili, ai quali ora ti mando. Quindi il suo mandato praticamente fin dall'inizio era quello di andare ai gentili, per aprir loro gli occhi. Ora il suo scopo, o lo scopo dell'Evangelo, era quello di aprire loro gli occhi. Questo implica che erano ciechi. Paolo più tardi, scrivendo alla chiesa di Corinto, dice: il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, seconda Corinzi 4:4. Chi non conosce Gesù Cristo è cieco nei confronti della verità, molte volte. Ed è ancora peggio quando non è cieco nei confronti della verità, ma lo stesso non crede. Ma il Dio di questo mondo ha accecato gli uomini, in modo che non vedano la verità. E così il ministero di Paolo, per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio. Ci sono due regni nel mondo, due sfere di governo, il governo di Dio e il governo di Satana. Sono esclusivi ed antagonistici. Ogni uomo è sotto uno di questi due regni. Tu oggi ti trovi o nel regno della luce o nel regno delle tenebre. Stai vivendo o sotto il controllo di Dio o sotto il controllo di Satana. Ci sono solo due sfere di governo nell'universo. Nel principio ce n'era solo uno, il regno di Dio. Tutte le cose erano in perfetta sottomissione e obbedienza a Dio. E Dio ha creato gli esseri angelici, e uno di loro dal nome di Lucifero, un cherubino protettore, unto, si è ribellato contro l'autorità di Dio e ha formato un secondo governo, il governo della morte e delle tenebre. E il regno di Satana è destinato ad essere distrutto. È vicino alla fine, perché quando Gesù ritornerà, e credo che sarà molto presto, per stabilire il regno di Dio sulla terra, allora Satana sarà legato e gettato nell'abisso, e dopo mille anni sarà sciolto per un breve tempo e quindi gettato nella Geenna, nelle tenebre di fuori, il regno delle tenebre gettato nelle tenebre ancora più esterne. Quanto è disteso lo spazio? Beh, sembrerebbe che va fino all'infinito. Certo, è difficile concepire uno spazio che si estende per sempre. Ora, qualcuno dice che l'universo, come lo conosciamo noi, i sistemi galattici, si estendono probabilmente per qualcosa come 12 miliardi di anni luce. Ora, quelle galassie che sono lontane 12 miliardi di anni luce, la loro luce è così flebile che possono essere viste solo dai telescopi più potenti. E naturalmente penso che sia facile sbagliare e dire un mucchio di sciocchezze. Come sanno che si tratta di 12 miliardi di anni luce o 10 miliardi di anni luce quando si è di fronte a distanze del genere? Ma facciamo conto che una persona possa viaggiare nello spazio per 100 miliardi di anni luce, oltre la galassia più lontana. Così lontano nello spazio che la luce dell'universo non vi possa arrivare. La Bibbia parla di stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre infernali per sempre. È scritto in Giuda 13. C'è qualcosa di terribile circa le tenebre. Da bambino sono andato a visitare delle grotte in Oregon. E mentre ci trovavamo a grande profondità, sottoterra, ad un certo punto hanno spento tutte le luci e hanno detto: questo è il buio totale. È stata la prima volta nella mia vita, e probabilmente l'unica, che mi sono trovato nel buio totale. Il buio totale è qualcosa di irreale. È così buio che quasi riesci a sentirlo. E mi ricordo che, come bambino, la prima cosa che ho fatto è stata quella di allungare le mani e agitarle davanti a me e avvicinarle agli occhi il più possibile per vedere se riuscivo a percepire un qualche tipo di movimento. Ma non vedevo assolutamente niente. Buio totale, a cui è riservata la caligine delle tenebre infernali per sempre. Il regno delle tenebre un giorno finirà nelle tenebre più profonde e ci sarà di nuovo un solo regno, il regno di Dio, il regno della luce e della vita, e tutti saranno soggetti a Dio e alla sua autorità. Che universo meraviglioso sarà! Oh, quanto desidero che arrivi quel giorno, quando non ci sarà più nessuna azione o pensiero ribelle, e Dio regnerà supremo. Quindi il ministero di Paolo era liberare le persone da questo regno di tenebre e portarle nel regno della luce, liberarle dal potere di Satana perché si rivolgessero a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. I santificati, cioè coloro che sono stati appartati per fede in Gesù Cristo. Quindi noi che abbiamo creduto in Gesù Cristo abbiamo un'eredità. La Bibbia parla di una eredità dei santi nella luce. Essere figli di Dio è essere eredi, eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Come ha detto Gesù, allora il Re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Ed è così semplice entrare a far parte di questo regno. Basta credere in Gesù Cristo. Chiunque crede in Lui, basta sottomettersi alla sua signoria. Si tratta di un regno, e tu credi che Gesù è il Re. Ti inchini davanti alla sua autorità, e inchinandoti davanti alla sua autorità, sottomettendoti alla sua autorità, tu diventi un suddito del suo regno. E così Paolo dice: perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quelli in Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e ai gentili, ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio, facendo opere degne di ravvedimento. E così Paolo chiama la gente al ravvedimento, proprio come aveva fatto Giovanni Battista, proprio come aveva fatto Gesù, di cambiare, di convertirsi da una vita dominata dalla carne ad una vita dominata dallo Spirito. La parola ravvedersi significa cambiare. Non c'è un vero pentimento, un vero ravvedimento, se non c'è un cambiamento. Molti confondono il dispiacere con il pentimento. Immagino che se faceste un sondaggio in una prigione, tra i carcerati che si trovano lì, e se chiedeste: sei dispiaciuto? Sicuramente la risposta sarebbe: sì, certo, sono dispiaciuto. Ma se chiedeste: sei dispiaciuto per il crimine che hai commesso? Non credo che la risposta sia automaticamente sì, ne sono dispiaciuto. Certo, se chiedi: sei dispiaciuto che ti hanno preso? Allora, certo che sono dispiaciuto. C'è un'enorme differenza tra l'essere dispiaciuto per quello che hai fatto e l'essere dispiaciuto perché sei stato preso, sei stato catturato per quello che hai fatto. Ci sono tantissime persone che sono dispiaciute per i loro peccati e dicono: mi sono pentito. No, non ti sei pentito, perché fai le stesse cose. Non sei cambiato. questo non è pentimento. Pentimento o ravvedimento significa cambiare. E così Paolo chiama la gente a convertirsi, a cambiare, da una vita vissuta secondo la carne ad una vita vissuta secondo lo spirito. Per queste cose i giudei, dopo avermi preso nel tempio, tentarono di uccidermi. Ma per l'aiuto ottenuto da Dio, fino a questo giorno. Io sono qui oggi, ma se non fosse stato per l'aiuto di Dio, non sarei certo qui oggi. Ed è interessante, per l'aiuto ottenuto da Dio. Ora Dio si era usato di strumenti umani. In realtà erano stati soldati romani quelli che avevano salvato Paolo dalla folla dei giudei. Di nuovo è importante che riconosciamo il soprannaturale nel naturale. Dio opera in modi naturali. Sembra che noi siamo sempre alla ricerca di cose spettacolari, cose fuori dal normale. Oh, sento i brividi. Oh, sento un formicolio. Dio è qui. Ma è importante che impariamo a riconoscere Dio nel naturale. Una persona non è affatto sensibile alle cose spirituali se riesce a riconoscere Dio solo nelle cose forti, violente, solo se c'è un gran tremore o un grande fuoco o un gran movimento di qualche tipo. Allora, Dio è qui! Ma è importante saper riconoscere l'opera di Dio che si compie in modi apparentemente molto naturali. C'era un contadino una volta che nel bel mezzo di una grande tempesta fu avvertito dallo sceriffo alle 10 del mattino che c'era il serio pericolo di una grande alluvione in quell'area e che avrebbe fatto meglio a fuggire via. E il contadino disse: «Grazie, sceriffo, ma è tutta la vita che vivo qui e voglio rimanere. Non ho mai visto nessuna alluvione contro questa casa». E continuò a piovere, il fiume iniziò a salire e alle 2 del pomeriggio venne una pattuglia della polizia. La piena si stava avvicinando pericolosamente alla casa. Così dissero al contadino: «Venga via, stiamo evacuando tutta quest'area». E il contadino, seduto tranquillamente sotto il portico: «È tutta la vita che vivo qui, non sono per niente preoccupato, conosco bene questo fiume. Va tutto bene, ma grazie per l'avvertimento». E l'acqua continuò a salire e iniziò ad invadere la casa. Allora il contadino si arrampicò sul tetto e la guardia costiera mandò un elicottero e fecero segno al contadino di salire. «Ti porteremo noi in salvo». Ma lui rispose: «No, grazie, non è necessario. È tutta la vita che vivo qui, non sono preoccupato». Così il fiume continuò a salire fino a che si portò via tutta la casa e il contadino affogò. E disse al Signore: «Signore, non capisco. Ho confidato in te per tutta la vita. Perché hai permesso che affogassi nell'alluvione? Non capisco. Sembra che quando ho confidato in te tu non mi hai salvato». E il Signore rispose: «Fammi dare un po' un'occhiata qui nel registro. Secondo quello che c'è scritto qui ti ho mandato lo sceriffo alle 10 del mattino, poi la pattuglia della polizia nel pomeriggio e persino un elicottero della guardia costiera la sera». Ma vedete, noi non riconosciamo l'opera di Dio nelle cose naturali, mentre dovremmo imparare a farlo. Dobbiamo imparare a riconoscere Dio nelle cose naturali. E così Paolo, parlando del fatto che i soldati romani erano venuti e lo avevano liberato dalla folla, dice: «Per l'aiuto ottenuto da Dio, Dio mi ha aiutato e mi ha liberato da quelli che mi stavano picchiando a morte. E così Dio mi ha sostenuto fino a questo giorno», riconoscendo che Dio usa strumenti umani per portare a compimento i suoi scopi e le sue opere. Ma vedere Dio in queste cose, questo è il nostro problema. Non riusciamo a vedere Dio nelle cose comuni di tutti i giorni. Oh, che Dio ci faccia più consapevoli di Lui. È facile dare le cose per scontate. E Paolo continua dicendo: «Ho continuato a testimoniare a piccoli e a grandi, non dicendo nient'altro se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire. Non ho aggiunto nulla di mio alla scrittura, ho solo predicato la scrittura, ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto, o che il Messia avrebbe sofferto. Ora, questo era qualcosa di estraneo al pensiero dei giudei. Questo era qualcosa che offendeva, che scandalizzava i giudei riguardo a Cristo. Nella loro mente c'era il concetto che il Messia avrebbe stabilito un regno politico, che avrebbe sconfitto e scacciato i romani, che avrebbe stabilito un regno su tutta la terra con Gerusalemme al centro. E quelle scritture che profetizzavano che il Messia sarebbe stato disprezzato e rigettato, quelle scritture che profetizzavano che il Messia sarebbe stato ucciso e non avrebbe ricevuto niente per se stesso, loro spiritualizzavano queste scritture. E oggi vediamo che questo continua, perché ci sono molte persone che spiritualizzano le scritture del ritorno di Gesù Cristo. Beh, in realtà Gesù viene in noi, e noi saremo manifestati. E la Chiesa glorificata sulla terra, sarà la seconda venuta di Gesù. Noi siamo il corpo di Cristo, e spiritualizzano il ritorno di Gesù Cristo. Così come i giudei spiritualizzavano quelle profezie che parlano della sua sofferenza, mentre accettavano solo quelle profezie che parlano del suo regno, della sua gloria, della sua potenza. Quindi Paolo dice: stavo solo dicendo loro quello che le loro scritture dicono, che Cristo avrebbe sofferto, e che essendo il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e ai gentili. Ora, mentre Paolo diceva queste cose a sua difesa, Festo, cioè il governatore romano, disse ad alta voce: Paolo, tu farnetichi, le molte lettere ti fanno uscire di senno. Ora, l'uomo che farneticava era quello che parlava con se stesso. Sapete, quando una persona inizia a parlare con se stessa, generalmente significa che ha problemi seri. E molte volte questo è un segno di problemi mentali. Quando uno lo vedi parlare con se stesso, rispondere a se stesso, discutere con se stesso. Sei fuori di te, Paolo, tu farnetichi. Le molte lettere o il molto studio ti fanno uscire di senno. Probabilmente Festo aveva avuto modo di osservare che Paolo era abituato a studiare molto. Paolo era un grande studioso, leggeva del continuo. E disse a Timoteo: quando vieni porta le pergamene. Cercava sempre del materiale di studio. Ma egli disse: io non farnetico, eccellentissimo Festo, ma proferisco parole di verità e di buon senno. Infatti il re al quale parlo con franchezza è ben informato su queste cose, perché sono convinto che nessuna di queste cose gli sia sconosciuta, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. Sono sicuro che il re Agrippa sa bene tutte queste cose, sa di Gesù Cristo, sa della crocifissione, sa dei profeti, delle scritture. Tutto questo non è stato fatto in segreto. Ed ora Paolo inizia ad inchiodarlo, per così dire. O re Agrippa, credi ai profeti? Io so che ci credi. Paolo sa la risposta di questa domanda, ma è un modo per raggiungere Agrippa, per mettergli pressione. O re Agrippa, credi ai profeti? Io so che ci credi. Allora Agrippa disse a Paolo: aspetta un attimo, frena, frena, ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano. Ora, quello che dice qui Agrippa è oggetto di una grossa controversia tra molti commentatori della Bibbia. Io non intendo entrare nel merito di questa controversia. Alcuni credono che Agrippa abbia detto questo in modo sarcastico. Stai cercando di convincere me a diventare cristiano? Sei fuori di testa? Pensi davvero di riuscire a convincermi? Altri dicono che lui era davvero vicino alla conversione. Non lo sappiamo. Lasceremo che siano i commentatori a discuterne. Paolo disse: volesse Dio che in poco o molto tempo, o come dice un'altra versione, piacesse a Dio che per poco o per molto, non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano. Ora dalla risposta di Paolo sembrerebbe che Agrippa abbia detto «quasi mi persuadi», che quella di Agrippa fosse una vera persuasione, perché Paolo dice «vorrei che non fosse solo per poco, ma completamente». «Ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali, quale sono io all'infuori di queste catene?» Cioè come me, tranne che per queste catene, naturalmente. Pensate che tragedia per Agrippa. Era così vicino. E ci sono molte vite oggi così vicine al regno di Dio, quasi persuase, ma per qualche motivo non fanno l'ultimo passo. E pensi che tragedia essere così vicini alla vita eterna, così vicini al regno di Dio, così vicini alla libertà dal peccato. Oh, piacesse a Dio che per poco o per molto fossero pienamente convinti. Dette queste cose, il re si alzò e con lui il governatore, Berenice, che era stata sposata due volte prima di mettersi con suo fratello. Berenice e re Agrippa erano fratello e sorella, e più tardi diventerà moglie di un altro paio di uomini, due imperatori romani. Dopo aver ascoltato questa testimonianza e la storia di Gesù Cristo, ora tutti si alzano in piedi e, ritiratisi in disparte, parlavano tra di loro e dicevano: «Quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o la prigione». Allora Agrippa disse a Festo: «Quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Avresti potuto liberarlo, ma il piano di Dio è che Paolo vada a Roma. E quindi andiamo a Roma». Quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, Paolo e alcuni altri prigionieri furono consegnati a un centurione di nome Giulio, della corte Augusta. Qui ci viene presentato un altro centurione, Giulio. Ed è abbastanza interessante che nella scrittura si parla diverse volte di centurioni, e tutti ci vengono presentati come persone per bene, ammirevoli. La Bibbia parla in modo davvero favorevole di ognuno di questi centurioni. C'è quel centurione che è andato a Gesù per la guarigione di uno dei suoi servi, e Gesù gli ha detto: «Verrò a casa tua», e lui ha risposto: «Oh no, Signore, io comprendo bene cos'è l'autorità, perché sono un uomo soggetto all'autorità, e io stesso ho sotto di me degli uomini soggetti alla mia autorità. E dico a uno dei miei va ed egli va, e ad un altro vieni ed egli viene. Io capisco bene cos'è l'autorità, e non sono degno che tu entri dentro casa mia, ma di una parola il mio servo sarà guarito. Io capisco bene cos'è l'autorità, e so che tu hai autorità. Di una sola parola». E Gesù ha detto: «In tutta Israele non ho trovato una fede così grande». E il centurione vicino alla croce, lui disse: «Veramente costui era il figlio di Dio». Cornelio, un centurione romano, è stato il primo gentile convertito della Chiesa, e lo Spirito Santo è sceso su tutta la sua casa. Ora Giulio è un uomo ammirevole, si interessa di Paolo e gli mostra un favore del tutto particolare. E addirittura è lui che a un certo punto salva la vita di Paolo durante questo viaggio. Saliti su una nave di Adramitto, che doveva toccare i porti delle coste dell'Asia, salpammo, quindi Luca è con loro, avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno seguente arrivammo a Sidone, nella parte meridionale del Libano. E Giulio, usando umanità verso Paolo, gli permise di andare dai suoi amici per riceverne le cure, mentre si trovava là a Sidone. Essendo poi partiti di là, navigammo al riparo di Cipro, perché i venti erano contrari. Attraversato il mare a ridosso della Cilicia e della Panfilia, arrivammo a Mira di Licia. Il centurione trovò qui una nave di Alessandria, cioè una nave per il trasporto dei cereali, del frumento, che all'epoca erano tra le navi più grandi, una nave di Alessandria che faceva vela per l'Italia, e ci fece salire. Navigando lentamente per molti giorni, giungemmo a stento di fronte a Cnido per l'impedimento del vento. Poi prendemmo a navigare al riparo di Creta, al largo di Salmone, e costeggiandola con grande difficoltà giungemmo in un certo luogo chiamato Bei Porti, che si trova più o meno a metà dell'isola di Creta, che è a sud-est della Grecia, vicino al quale era la città di Lasea. Ora, essendo già trascorso molto tempo ed essendo la navigazione diventata pericolosa, poiché il digiuno era già passato, quindi erano all'inizio del mese di ottobre, ed era pericoloso navigare dopo ottobre nel Mediterraneo, a causa delle tempeste invernali tipiche del Mediterraneo. Così Paolo ammonì quelli della nave, dicendo: «Uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e danno, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre persone». Mentre si trovavano fermi lì a Bei Porti, Paolo dice: «Amici, non credo che dovremmo salpare. Credo proprio che se partiamo ci aspetta un viaggio terribile. Perderemo il carico e rischiamo di perdere pure le nostre vite». Ma il capitano risponde: «No, sono anni che viaggio nel Mediterraneo. Possiamo farcela. Abbiamo una buona nave. Che vuoi che ne sappia questo tizio?» Ma il centurione aveva maggiore fiducia nel pilota e nel capitano della nave che nelle cose dette da Paolo. E poiché quel porto non era adatto per svernare, non c'era abbastanza divertimento lì per i marinai da passarci 3 mesi invernali. I più furono del parere di salpare di là per cercare di arrivare in qualche modo a Fenice, un porto di Creta esposto al libeccio e al maestrale, e passarvi l'inverno. Così pensano: «Perfetto, partiamo per Fenice». Ma poco dopo si scatenò sull'isola un vento impetuoso, chiamato Euroclidone. Siccome la nave era portata via, non potendo reggere al vento, la lasciammo in sua balia, e così eravamo portati alla deriva. Passati velocemente sotto un'isoletta chiamata Clauda, riuscimmo a stento a controllare la scialuppa, e dopo averla tirata a bordo, i marinai usarono tutti i mezzi per fasciare di sotto la nave con gomene, e temendo di finire incagliati nella sirte, calarono le vele, lasciandosi così portare alla deriva. Quindi lasciano le vele in balia del vento, e la nave inizia ad andare alla deriva, ma assicurano la scialuppa e fasciano la nave con queste gomene, queste funi, per fare in modo che non si spezzi. Cercano di fare tutto il possibile per superare questa tempesta, per sopravvivere. Ma essendo violentemente sbattuti dalla tempesta, il giorno seguente incominciarono a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro mani, gettarono in mare l'attrezzatura della nave. Poiché non apparivano né sole né stelle già da molti giorni, il sole e le stelle facevano da punti di riferimento, quindi, non potendoli vedere, non erano in grado di sapere dove si trovavano. Poiché non apparivano né sole né stelle già da molti giorni e infuriava su di noi una grande tempesta, si era ormai persa ogni speranza di salvezza. E poiché erano rimasti senza cibo per molto tempo, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: «Uomini, se mi aveste dato ascolto». Non è bellissimo? Voi non amate sentire questa frase? Oh, io odio questa frase. Se mi aveste dato ascolto. La prima chiesa di cui sono stato pastore era a Prescott, in Arizona. E accanto alla chiesa c'era un mucchio di enormi massi. E così un giorno ho deciso di spostare quei massi, in modo che la chiesa si potesse vedere meglio dalla strada. Così ho preso delle barre metalliche da usare come leve, dei martinetti idraulici, una specie di crick, e altri attrezzi. E ho cominciato a far rotolare giù questi massi. E mi stavo divertendo a far rotolare questi enormi vecchi massi. E ad un certo punto, mentre stavo per far rotolare uno di questi massi, e l'avevo spostato, già avevo messo il martinetto sotto, e lo stavo sollevando ed era quasi pronto per andare. Mia moglie si è avvicinata e ha detto: «Amore, stai attento. Io non farei rotolare questo masso proprio lì. Rischia di prendere la chiesa». E io ho risposto: «No, che dici? Scivolerà per di qua e si andrà a incastrare proprio tra quei due massi laggiù, vedi?» Era tutto perfetto nella mia mente. «Amore, è meglio che non lo fai». E io: «No, no». Così ho sollevato il masso con il martinetto e l'ho portato al punto di equilibrio. «Amore, non farlo!» E il masso ha iniziato a rotolare giù. Ed è andato proprio nella direzione che volevo, proprio tra quei due massi. Ma poi l'inerzia l'ha fatto andare oltre, proprio addosso al muro della chiesa. Ed ha sfondato il muro, ed è entrato dentro e ha distrutto tre banchi. E indovinate che cosa ha detto mia moglie? «Se mi avessi dato ascolto, te l'avevo detto». Così Paolo dice: «Se mi aveste dato ascolto e non foste partiti da Creta, avreste evitato questo pericolo e questa perdita. Ma ora vi esorto a non perdervi d'animo». E che sta dicendo questo tizio? «Sono 14 giorni che non vediamo il sole. Il vento è ancora infuriato, le onde si infrangono ancora contro la nave, siamo alla deriva, non sappiamo dove ci troviamo. Ormai abbiamo perso la speranza di salvarci, e questo tizio dice di non perderci d'animo? Ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave, poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio», o come dice un'altra versione, l'angelo di Dio. Gesù, se vi ricordate, era apparso a Paolo quando si trovava in prigione a Gerusalemme ed era tutto scoraggiato. E gli aveva detto: «Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma». Ora Gesù appare di nuovo a Paolo durante la notte, quando ormai tutti hanno perso ogni speranza di arrivare a Roma, nel senso che è finita, moriremo qui nel Mediterraneo, faremo parte delle statistiche. E il Signore è vicino a Paolo per rassicurarlo: «Ehi, te l'ho detto, tu andrai a Roma, Paolo, ce la farai». E così Paolo la mattina si alza e dice: «Ehi, amici, state tranquilli, non vi perdete d'animo. Questa notte l'angelo del Signore», la parola angelo qui è messaggero del Signore, «al quale appartengo e che io servo, Gesù Cristo, mi è apparso, dicendo: Paolo, non temere, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te». Sapete, è meraviglioso viaggiare con un uomo di Dio. Ogni tanto mi capita che quando sto nell'aereo, qualcuno viene da me e mi dice: «Oh, sono così felice di vederti qua. Sai, questo è il mio primo volo e sono così spaventato. Non sai quanto mi ha aiutato vederti salire a bordo. Sarebbe davvero terribile stare su un aereo e il pilota, non so, fosse giunta la sua ora». Ma a motivo di Paolo, Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Perciò, uomini, state di buon cuore, perché io ho fede in Dio. Che grande testimonianza! Perché io ho fede in Dio che avverrà esattamente come mi è stato detto. Coraggio, amici, io credo in Dio, avverrà esattamente così. Aveva detto: «Gesù mi è apparso e mi ha parlato», e ora dice: «Ho fede in Dio». E se dice: «Gesù mi ha parlato» e poi «ho fede in Dio», se mette insieme queste due frasi, ne consegue che Gesù è Dio. Ma dovremmo finire incagliati su un'isola. Quando era la 14ª notte che eravamo portati qua e là, nel mare Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione di essere vicini a qualche terra. E calato lo scandaglio, trovarono 20 braccia di profondità. Poi un poco più avanti calarono di nuovo lo scandaglio e trovarono 15 braccia. E quindi hanno capito che erano vicini a qualche terra. Temendo allora di urtare contro gli scogli, gettarono dalla poppa quattro ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ora, siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di voler gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non restano sulla nave, voi non potete scampare». Notate che a questo punto Paolo ha preso il controllo della situazione. È lui che dà gli ordini. Il capitano forse a questo punto è trattenuto giù da qualche parte della nave, forse in catene, per aver consigliato di partire. Ma ora è Paolo ad avere il controllo. È lui che dà gli ordini e le direttive. Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Nell'attesa che si facesse giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo: «Oggi sono 14 giorni che state aspettando digiuni, senza aver preso nulla». Probabilmente erano così nauseati, con tutto quell'agitarsi del mare, che non erano riusciti a mangiare. «Vi esorto perciò a prendere cibo, poiché questo contribuirà alla vostra salvezza, poiché neppure un capello del nostro capo perirà». Paolo di nuovo è attento e sa riconoscere il naturale e il soprannaturale. Un uomo ha bisogno di forze, e così dice: «Mangiate, è per il vostro bene, contribuirà alla vostra salvezza». Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti. Noi abbiamo un'abitudine, e credo che sia una bellissima abitudine, quella di ringraziare Dio per i cibi. Prima di mangiare ringraziamo Dio per averceli provveduti. E Paolo rese grazie a Dio in presenza di tutti. E io amo vedere la gente al ristorante che china il capo e chiede al Signore di benedire i cibi. Ed è anche un'ottima opportunità per testimoniare. Quando siamo fuori con la famiglia e chiniamo il capo al ristorante per ringraziare il Signore per i cibi, spesso si aprono delle porte per testimoniare. Le persone vengono e dicono: «Oh, è una cosa bellissima vedere voi e i vostri bambini pregare. C'è bisogno di queste cose oggi», e cose del genere. E tu allora puoi chiedere: «Sei un credente?» E diventa un'opportunità per condividere l'Evangelo. E così in presenza di tutti. Le prime volte che mia moglie ed io abbiamo iniziato a uscire, lo facevamo con un bel gruppo di persone. Una folla, a dire il vero. E andavamo a mangiare in un posticino di questi molto semplici, dove fanno panini, hamburger. Era un posto conosciuto ed eravamo un bel numero. E c'era una specie di regola che quando portavano da mangiare tutti dovevano alzare il dito e l'ultimo che alzava il dito doveva fare la preghiera. E una sera, era forse la seconda o la terza sera che uscivamo insieme, io e mia moglie, e lei ancora non mi conosceva bene, ed eravamo lì ed io ero tutto intento a parlare con Kay e a guardarla, ero assorto. E quando mi sono rigirato verso la tavola, tutti stavano con il dito alzato. E quindi ho capito che toccava a me fare la preghiera. Mi avevano incastrato. E mi piace pregare per i cibi, sinceramente. Ma non mi piace essere incastrato, sapete, dover fare la preghiera per i cibi. Così ho pensato: «Volete che preghi io? Va bene, ci penso io». E così mi sono alzato in piedi, ho alzato le mani e ho iniziato a pregare ad alta voce. Non mi dimenticherò mai l'espressione sulla faccia di Kay, subito dopo. Del tipo: «Ma con chi sto uscendo?» Quella sera ho fatto la parte del fariseo. Rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi lo ruppe e cominciò a mangiare. Tutti allora, fattosi animo, presero anch'essi del cibo. Ora sulla nave noi eravamo 276 persone in tutto. Quindi era davvero una grande nave, 276 passeggeri. E poi inizialmente c'era anche tutto il carico di frumento, di grano, che portavano dall'Egitto. Perché dall'Egitto veniva gran parte del grano riservato a Roma. E c'erano queste navi mercantili che però trasportavano anche i passeggeri. 276 passeggeri, una nave davvero grande. Dopo aver mangiato a sazietà, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Fattosi giorno, non riuscivano a riconoscere la terra, ma notarono una insenatura con la spiaggia e decisero di spingervi la nave, se potevano. Staccate le ancore, le lasciarono andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo i legami dei timoni. Poi, spiegata la vela maestra al vento, si diressero verso il Lido. Ma essendo incappati in una secca che aveva il mare da ambo i lati, vi arenarono la nave, che rimase con la prua incagliata e immobile, mentre la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Ora i soldati erano del parere di uccidere i prigionieri, perché nessuno fuggisse a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito. Di nuovo il centurione mostra di essere un bravo uomo, li distoglie da quel proposito perché vuole salvare Paolo. E comandò a coloro che sapevano nuotare di gettarsi per primi in mare e di raggiungere la terra. Poi gli altri, chi su tavole e chi su rottami della nave, e così avvenne che tutti poterono mettersi in salvo a terra. Ci fermiamo qui. La prossima volta saremo nell'ultimo capitolo del libro degli Atti e proverò a dirvi brevemente cosa ne è stato di Paolo dopo la fine del libro degli Atti, sia da fonti storiche che da quello che è desumibile dalle epistole. E così vi racconterò della storia di Paolo dopo la fine del libro, fino all'anno 67, l'anno in cui è stato fatto decapitare da Nerone. Lo troverete molto interessante, ne sono certo. Desidero molto conoscere Paolo, trascorrere del tempo con lui. Provo una tale ammirazione per quest'uomo, per il suo coraggio, la sua forza, per la sua dedizione e la sua serietà. È davvero un bel tipo e io gli voglio bene e mi piace per il suo grande amore per il mio Signore. Eternità. Il regno di Dio sarà davvero un posto meraviglioso, perché potremmo passare del tempo insieme a molte persone magnifiche là nel regno. Spero di poter passare del tempo con Paolo. Spero di poter passare del tempo con Davide, con Giovanni. Spero di poter passare del tempo anche con tutti voi quando saremo in cielo. Perché no? Abbiamo tutta l'eternità. Sarà semplicemente grandioso quando ci ritroveremo nel glorioso ed eterno regno di Dio.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra presenza e la vostra attenzione. Intanto vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, dai versetto 35 al versetto 40.

Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno».

chi viene a me, chi crede in me. Abbiamo ascoltato. Il nostro testo ruota attorno a questi due verbi, venire e credere. Queste due espressioni ci permettono di sintetizzare l'attività della fede, il carattere della relazione con Dio attraverso la fede e il valore della comunione con il Signore che deve essere vissuto per fede. Venire al Signore implica l'abbandono di altre cose, implica l'atto della volontà che lasci a ciò che ritiene superfluo o meno importante o semplicemente inutile per indirizzarsi verso ciò che si valorizza, che viene ritenuto indispensabile, necessario o addirittura prezioso. Venire al Signore è la conseguenza dell'azione dello Spirito Santo, che infonde nell'intimo dell'uomo il desiderio, il bisogno, la sete di veri valori che possono trovarsi esclusivamente in Dio. Venire al Signore è un'attività non priva di fatica, non priva di rinuncia, di sofferenza, di perplessità, di dubbi anche. Comporta lo sforzo dell'anima che tenta di allontanarsi da ciò che le è consueto, che le è naturale, ordinario, come lo è il buio per la talpa, per orientarsi verso ciò che non conosce, di cui non ha esperienza, che non domina e che non può gestire. Venire al Signore è il primo passo della fede. Corrisponde all'abbandono delle nostre sicurezze per lanciarci nel vuoto, in modo simile all'atleta che lascia il trapezio e volteggia in attesa di essere ripreso. Venire al Signore è un atto di fiducia che, trattandosi di Dio, non sarà deluso. È un atto motivato dal pentimento che necessita di essere appagato dalla grazia e soddisfatto dall'accoglienza del Signore. Se venire al Signore, cercarlo, incontrarlo, denota una fede in azione, una fede in cammino, credere è sintomo della fede che ha trovato finalmente il riposo. Ricreazione, quiete, tranquillità, pace fra le accoglienti braccia del Signore. Una condizione conscia, una condizione durevole che appaga pienamente il cuore che si abbandona all'amore di Dio, nel perdono di Dio e nella felicità che Dio sa donare. Quei giudei di cui il testo parla videro Gesù, ascoltarono la sua parola, constatarono la sua potenza espressa nei miracoli, udirono le sue promesse, godettero della sua santa presenza, ma non andarono a lui per essere accolti, per trovare nella fede in lui la pace, il riposo dell'anima e la salvezza eterna. Un'occasione mancata, un'esperienza perduta, una salvezza rifiutata e una vera vita trascurata. Caro ascoltatore, non sia così

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto e buon ascolto a questa nuova trasmissione di Attraverso la Bibbia. Oggi iniziamo la lettura e lo studio dell'Evangelo di Matteo, esattamente il capitolo 14. Questo capitolo è caratterizzato da alcuni avvenimenti che vorrei anticiparvi in maniera introduttiva. Il primo di questi avvenimenti riguarda la decapitazione di Giovanni Battista, quindi un avvenimento triste. Poi vedremo che Gesù sfamerà alcune migliaia di persone e in seguito Gesù manderà i discepoli sul lago, che poi si scatenerà una tempesta su questo lago e Gesù li raggiungerà camminando sull'acqua. Bene, dopo questa breve introduzione leggiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 14, versetti 1 e 2. In quel tempo Erode, il tetrarca, udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: «Costui è Giovanni Battista, egli è risuscitato dai morti, e però agiscono in lui le potenze miracolose». Questa affermazione di Erode suona un po' superstiziosa, anzi direi molto superstiziosa. Comunque è chiaro che Erode credeva nel soprannaturale, ma il suo non è lo stesso sentimento, lo stesso atteggiamento dei credenti. La superstizione del vecchio Erode era quella molto simile alle persone ignoranti, la stessa superstizione che purtroppo si trova anche ai nostri tempi, e ciò si vede in tutte quelle persone che seguono per esempio l'oroscopo, oppure si fanno leggere la mano dalle cartomanti, oppure si affidano all'astrologia. Notate come tante persone assorbono velocemente le dottrine superstiziose orientali e che influenza negativa hanno queste sulla nostra cultura moderna. La razza umana è superstiziosa, amici, e proprio nel momento in cui ci si allontana dalla parola di Dio, ecco che si cade ancora di più in queste forme di superstizione. Infatti, anche quelli che si autodefiniscono atei hanno, per così dire, i loro punti deboli e si rivolgono a riti e religioni pagane. Ma tornando a Erode, dobbiamo dire che non gli era sfuggita la persona e il ministero di Gesù. Erode apparteneva a una famiglia di assassini, gente senza scrupoli, una specie di mafia del primo secolo, e come vedremo in questo capitolo, Erode non farà alcuna eccezione. Infatti, quando Erode sente parlare della predicazione di Gesù, si fa prendere dal timore e dalla superstizione, come ho già detto. Erode, come vedremo, ha fatto uccidere Giovanni Battista e ora associa Giovanni Battista al Signore Gesù. Erode quindi a questo punto credeva che Giovanni fosse risorto dalla morte e il suo timore ben presto si sarebbe mutato in un irrefrenabile desiderio di liberarsi di lui. Erode era un depravato, un ubriacone, un assassino. Già aveva assassinato Giovanni, precursore di Cristo, ed era pronto ad uccidere anche il Signore Gesù. Ma leggiamo ora dall'Evangelo di Matteo il capitolo 14, versetti 3 e 4, ove vediamo la morte di Giovanni Battista. Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva: «Non ti è lecito di averla». Erode dunque aveva imprigionato Giovanni per amore di Erodiada. Notiamo da queste parole quanto Erode fosse debole e facilmente influenzabile. In questa situazione fu influenzato da Erodiada e in seguito da altri personaggi. Lui, Erode, era un grande opportunista e tutto ciò che faceva era per ottenere l'approvazione degli altri. Giovanni dunque aveva parlato contro l'immoralità di Erode, che era l'amante di sua cognata. Giovanni Battista, come ben sappiamo, non era un uomo coi peli sulla lingua. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica. Erode, benché desiderasse fare morire Giovanni Battista, temette il popolo che lo teneva Giovanni lo teneva per profeta. Ora, come si celebrava il giorno natalizio di Erode, la figlia di Erodiada ballò durante il convito e piacque a Erode, onde egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe domandato. E lei, spintavi da sua madre, disse: «Dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista». Erode è un vecchio depravato e si appassiona vedendo danzare la figlia della sua amante, che in quel periodo già viveva con lui. Preso da questa passione peccatrice, promette alla ragazza qualsiasi cosa gli chiederà.
Probabilmente si aspetta che lei le chieda qualcosa di materiale, ma le cose vanno diversamente. Infatti, così leggiamo ancora nel Vangelo di Matteo che lei, spintavi da sua madre, la ragazza, disse a Erode: dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista. Il re ne fu contristato, ma a motivo dei giuramenti e dei commensali comandò che le fosse data e mandò a far decapitare Giovanni nella prigione. Erodiada approfitta della situazione. Finalmente avrà occasione di vendicarsi di Giovanni Battista, che l'ha pubblicamente tacciata di immoralità. Leggiamo dunque al versetto 9 che Erode è spinto a prendere una decisione così grave semplicemente perché teme di perdere la faccia davanti ai suoi ospiti, dopo che ha fatto una promessa ben precisa. Già questo basta farci capire che razza di uomo sia Erode. Ma continuiamo con la lettura dei versetti 10 e 11 che dicono: Erode mandò a far decapitare Giovanni nella prigione, e la testa di lui fu portata in un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre. Il resoconto di questa storia triste, sordida, ci dà un'idea del tipo di società di quei tempi. Giovanni Battista fu dunque decapitato e la sua testa fu donata alla ragazza. Purtroppo la natura umana non è cambiata molto nel corso degli anni. Molto spesso la lussuria e l'assassinio vanno a braccetto anche nella nostra società. Il resoconto riguardo alla morte di Giovanni Battista si conclude poi con questo versetto: i discepoli di Giovanni Battista andarono a prendere il corpo di Giovanni e lo seppellirono. Poi vennero a dare la notizia a Gesù. Ciò è scritto in Matteo capitolo 14, versetto 12. Quindi i discepoli ricompongono il corpo del loro maestro e lo seppelliscono. Poi vanno a dirlo a Gesù. A questo punto Gesù si ritira, perché ben sa che il timore di Erode, cioè il sospetto che egli sia identificato come se fosse Giovanni Battista risuscitato, questo Gesù penso può sfociare in una persecuzione che rischia di anticipare gli eventi. Il Signore Gesù desiderava evitare qualsiasi incidente perché la sua ora non era ancora venuta. Infatti leggiamo in Matteo capitolo 14 versetto 13: udito questo, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte, e la gente, saputolo, lo seguì a piedi dalle altre città. Il Signore dunque attraversò il mare di Galilea, ma la folla lo seguì a piedi lungo la riva del mare per incontrarlo sull'altra sponda del lago. Questo resoconto ci rivela quanto ormai Gesù fosse popolare e conosciuto da tutti. E di nuovo, leggo nel Vangelo di Matteo, Gesù, sceso dalla barca, vide una grande moltitudine e ne ebbe compassione e guarì gli infermi. Notiamo ancora che gli portarono dei malati ed egli, Gesù, continuò a guarirne a migliaia. Praticamente non c'era persona malata che si rivolgesse a Gesù senza che Gesù la guarisse, quindi Gesù guarì veramente tanta gente. Arriviamo ora a uno dei più famosi miracoli di Gesù, senz'altro il più importante dal punto di vista quantitativo, se così possiamo dire, il famoso miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma leggiamo insieme questo brano e poi ne faremo un breve commento. Cominciamo leggendo dal versetto 15. Ora, facendosi sera, i suoi discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata e tarda. Licenzia dunque le folle, mandali a casa affinché possano andare nei villaggi a comprarsi qualcosa da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. E essi risposero a Gesù: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. E Gesù disse: portatemeli qua. E avendo ordinato a tutta quella gente di accomodarsi sull'erba, Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, rese grazie a Dio. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. E tutti mangiarono e furono saziati. E si portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene. Questo brano l'ho letto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 14, esattamente dal versetto 15 fino al versetto 20. Questo miracolo, senz'altro straordinario, è riportato da tutti e 4 gli Evangeli, cioè Matteo, Marco, Luca e Giovanni. E già per questa ragione potrebbe essere considerato un miracolo veramente molto importante.
Avrete notato, spero, all'inizio della lettura di questo brano biblico, che i discepoli a un certo punto prendono un'iniziativa, cioè dicono a Gesù cosa avrebbe dovuto fare. Gli suggeriscono di mandare tutta la gente a casa, ma il Signore rispose: non occorre che se ne vadano, date voi loro da mangiare. Quell'ordine di Gesù era praticamente impossibile da eseguire, ma se noi crediamo in Gesù, se noi ubbidiamo a quello che Gesù ci dice, avremo sempre fatto la cosa migliore e anche noi potremo vedere nella nostra vita veramente dei grossi miracoli. E qui, amici miei, mi devo fermare perché il tempo ormai si è esaurito anche per questa volta, perciò a risentirci al nostro prossimo studio biblico.

0: attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
0: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
0: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: In studio Franco Liotti.

Salve amici, eccoci di nuovo assieme con questo programma diverso da ogni altro programma che mai avete sentito. Un programma dedicato a trovare rimedi a mali moderni con ricette antiche, con la parola di Dio come trovata nelle sacre scritture. Così state con noi per questa mezz'ora, mentre vi porteremo la continuazione di queste nostre meditazioni sul libro di Giobbe. Ma prima eccovi uno dei nostri in

Sono sicuro, amici, che anche voi, come noi tutti qui, trovate interessante questo libro di Giobbe, con così tante informazioni, pieno di rivelazioni e con tutte queste cose che ci insegna. Pure questo libro smentisce miti ed erronee supposizioni come quella che Giobbe era paziente. Ma vedete, noi prendiamo solo un soggetto qua, un soggetto là, sarebbe troppo lungo considerare tutti i 42 capitoli di questo libro. E allora, se davvero volete godere di tutti i suoi saggi insegnamenti, datevi a una sistematica lettura di questo libro, capitolo per capitolo, piano piano, indagando ogni individuale versetto. E poi, se trovate qualche cosa che non capite, marcatelo giù, fate la domanda e poi spediticela a noi e noi vi risponderemo personalmente alla vostra domanda. Vedrete che questa lettura vi porterà immense benedizioni. Credetemi, sarà tempo ben speso, meglio che stare a vedere le sciocchezze che si vedono alla televisione. E non dimenticate, ascoltate attentamente la lettura del libro. Se trovate qualcosa che non va, scrivete, mandateci la vostra domanda. Beh, tutto pronto allora, continuiamo con un po' di musica e poi passiamo alla meditazione odierna.

Ed ora passiamo alla nostra meditazione. Apriremo le sacre scritture al libro di Giobbe e leggeremo il 7° capitolo. Qui troviamo la prima replica di Giobbe ai suoi amici. Sentite quello che ci dice in questo 7° capitolo. La vita dell'uomo sulla terra è una milizia. I giorni sono simili ai giorni di un operaio, come lo schiavo ha nella l'ombra e come l'operaio aspetta il suo salario, così ammetto che mesi di sciagura e mi sono assegnate notti di dolore. Non appena mi corico dico, quando mi leverò? Ma la notte si prolunga e mi sazio d'agitazioni fino all'alba. La mia carne è coperta di vermi e di croste terrose, la mia pelle si richiude, poi riprende a suppurare, i miei giorni se van più veloci della spola, si consumano senza speranza. Ricordati che la mia vita è un soffio, l'occhio mio non vedrà più il bene, lo sguardo di chi ora mi vede non mi potrà più scorgere, gli occhi tuoi mi cercheranno ma io non sarò più. La nuvola svanisce e si dilegua, così chi scende nel soggiorno dei morti non ne risalirà, non tornerà più nella sua casa e il luogo ove stava non lo riconoscerà più. Io perciò non terrò chiusa la bocca, nell'angoscia del mio spirito io parlerò, io mi lamenterò nell'amarezza dell'anima mia. Son io forse il mare o un mostro marino che tu ponga intorno a me una guardia? Quando dico il mio letto mi darà sollievo, il mio giaciglio allevierà la mia pena, tu mi sgomenti con sogni e mi spaventi con visioni, sicché l'anima mia preferisce soffocare, preferisce a queste ossa la morte. Io mi vo struggendo, non vivrò per sempre, deh lasciami stare, i giorni miei non sono che un soffio. Che cos'è l'uomo che tu ne faccia tanto caso, che tu ponga mente ad esso e lo visiti ogni mattina e lo metti alla prova ad ogni istante? Quando cesserai di tener lo sguardo fisso su me? Quando mi darai tempo di inghiottire la mia saliva? Se ho peccato, che ho fatto a te, guardiano degli uomini, perché hai fatto di me il tuo bersaglio, a tal punto che sono diventato un peso a me stesso? E perché non perdoni le mie trasgressioni e non cancelli la mia iniquità, poiché presto giacerò nella polvere e tu mi cercherai, ma io non sarò più. Con queste gravi parole passiamo alla musica. Tesero è una cittadina sulle belle Alpi Dolomiti nella Val di Fiemme. Ci sono tante belle cose là, ma fra l'altro c'è un coro di giovani che canta proprio bene. Sentite questo loro prossimo inno.

Quali di voi che, stimolati da queste meditazioni, avete preso a leggere l'intero libro di Giobbe, avrete notato, son certo, che esso contiene diverse difficoltà, certe di traduzione, essendo questo libro originariamente scritto in aramico e quindi la traduzione di una traduzione, certe perché il libro è stato nella sua maggior parte scritto in poesia, e infine molte sono portate dal fatto che il modo di pensare odierno è radicalmente differente da quello dei tempi di Giobbe, essendo stato influenzato dagli insegnamenti di Cristo. Nella meditazione che precedentemente abbiamo fatto assieme, notammo che l'uomo necessiti giustificazione. Lo apprendemmo dalle parole di Elifas, dalla visione che lui ebbe. Quest'oggi il libro di Giobbe ci farà notare che l'uomo pure necessita comprensione. L'uomo ha bisogno di capire da dove è venuto, dove va e qual è lo scopo della sua vita. Amici, noi non siamo automi diretti da Dio né animali soggiogati alla sua volontà e guidati da istinti. Noi siamo esseri liberi e il nostro destino, la nostra destinazione è nelle nostre mani. La nostra vita mai scorrerà vantaggiosamente fin tanto che non comprenderemo e accetteremo questa verità. Il problema di Giobbe era infatti questo: il povero uomo non riusciva a capire quale fosse la sua posizione. Era stato ricco, agiato, riverito, onorato, felice, ed ora è povero, ammalato, rigettato da tutti, vilipeso e incompreso dal prossimo, dagli amici e persino dalla sua stessa moglie. E così lo troviamo fuori della città, allo scarico delle immondizie, dove ha preso forzata dimora, che là su un monte di cenere grida a Dio e dice: «Ma che cosa è mai l'uomo che tu faccia tanto caso, che tu ponga a lui mente e che tu lo visiti ogni mattina, che tu lo metti alla prova ad ogni istante?» Oh, che domanda importante! Ve la siete mai fatta voi, o amici? Tanti fra i dotti del mondo hanno fatto tale domanda e hanno cercato di rispondervi nel meglio modo che potevano. Giobbe, per esempio, concluse che l'uomo è una cosa da nulla, la sua vita breve e piena di dolori, poco più di una favilla che appena creata muore bruciata dalla fiamma che l'ha generata. Il suo grande amicone Elifaz, dalla sua grande sapienza e dalle sue belle visioni notturne, trae anche lui la sua brava conclusione, e nel consolare Giobbe gli dice che l'uomo non è altro che una tignola e nient'altro, è schiacciato e muore senza che nessuno neppure se ne accorga. E quell'altro suo caro amicone Bildad, che era così amante delle tradizioni degli antichi, anche lui vuol gettare tanta luce sul soggetto e consola Giobbe dicendogli che egli è un verme. Egli dice che Dio è potente, grande, perfetto, immacolato, santo, trascendente al di sopra di tutto, e che l'uomo non è che un essere impuro, minuscolo, inconsiderevole. E amici, vedete, questo era l'insegnamento che prevaleva ai tempi di Giobbe, e purtroppo questo è pure quello che oggi tanti pensano. A che pro vivere? A che pro essere onesti e mantenersi puri? E Dio non c'è, o è così lontano da noi? Dio non si occupa di quello che succede qua giù, e a che pro preoccuparsi di lui? La vita è troppo corta, c'è troppo da fare, troppi debiti da pagare, troppe spese, così lasciamo perdere tutte queste cose, viviamo giorno per giorno godendo la vita meglio che si può. Questa era la teoria della Beaten Generation, dei beatnik degli anni 60, ed è la stessa che spinge oggi tanta gioventù ad abbandonare la famiglia, le scuole, le istituzioni stabilite per darsi sfrenatamente alle attrazioni della vita. Noi non siamo altro che animali evoluti, insegnano nelle scuole, e così viviamo come tali. Mangiamo, beviamo, ubriachiamoci, diamoci al sesso e alle droghe. L'uomo che cosa è mai? Oh, che tormentosa domanda! Come ristretta la logica umana in relazione all'esistenza di Dio e alla sua volontà!
Fu il grande profeta Isaia che, parlando sotto l'ispirazione divina, disse: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle mie vie sono le vostre vie, e come alti sono i cieli al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». Così, amici, io credo che nel cercare di rispondere a questa domanda noi non dobbiamo fare come fece Giobbe e i suoi tre amici, che si basarono sulla potenza del ragionamento umano o sulle tradizioni degli antichi. Noi dobbiamo elevarci da tutte queste cose, e siccome siamo fortunati e benedetti di avere con noi la parola di Dio, è bene che in essa noi ricerchiamo tale importante risposta. Sì, amici, non è quello di Giobbe, non quello di Elifas, saggio che fosse, e nemmeno quello che Baldà dice con tutte le sue tradizioni antiche, ma è quello che Dio dice che ci dà la risposta. Ed ecco che lui imposta la seconda domanda subito dopo il libro di Giobbe, quando per bocca del salmista gli dice: «Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cosa è l'uomo che tu n'abbia memoria e il figliuolo dell'uomo che tu ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto poco minore di Dio, l'hai coronato di gloria ed onore, tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi tutti quanti, ed anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quel che percorre i sentieri dei mari». Oh, vedete come Dio risponde a questa stessa domanda, così differentemente da come la rispose Giobbe. Egli sa elevarsi. Che cosa è mai l'uomo a chi Dio ha dato così tanto attenzione? Ecco, Dio dice: l'uomo è simile a me, e all'uomo dato il dominio della terra e del firmamento. Per Dio l'uomo è importante. L'apostolo Pietro, aggiungendo a questa rivelazione, ci dice che noi non solo siamo così importanti al punto che Dio ci ha dato il controllo del suo creato, ma ci dice persino che noi giudicheremo gli angeli. Fu il Signor Gesù Cristo, la rivelazione finale di Dio, la parola fatta carne, che disse che noi siamo così importanti a Dio che Egli ci ha amato al punto di dare il suo proprio figliuolo affinché, credendo in lui, noi potessimo essere salvati. Questo Dio non lo ha fatto per gli angeli, né per gli astri del cielo, né per alcun'altra creatura, ma lo ha fatto per noi, lo ha fatto per me e lo ha fatto per te, o amico. No, noi non siamo come le tignole, non siamo come vermi, ma siamo invece il meglio che c'è, i più importanti personaggi nel regno di Dio. Siamo importanti perché siamo creature di Dio, e non è vero quello che Elifas, Bildad e Sofar dissero a Giobbe, cioè che Dio è così lontano da noi, così santo, così irraggiungibile, che noi mai potremo aver comunione con Lui e tantomeno avvicinarci a Lui. Questo è un insegnamento diabolico. Gesù ha detto invece che Egli è molto vicino, che è interessato in noi, che è interessato in tutto. Nelle foglie che cadono dagli alberi, non una se ne stacca che egli non lo sappia, nei passeri del cielo, in noi. Sì, la scrittura ci dice che anche in noi è interessato, e infatti un capello non cade a terra che Dio non lo sappia. Oh, amici, non vi fa questa conoscenza sentire dentro il vostro cuore un certo che di bene? I cristiani, i veri credenti, coloro che credono alla parola di Dio, mai potranno soffrire d'un complesso di inferiorità, mai. È Dio che è per noi, è Dio che ci ama, è Dio che ci è benevolo, e volta dopo volta ne abbiamo avuto la prova quando Egli ha risposto alle nostre preghiere. Di chi allora noi dobbiamo temere? Sì, è vero che gli uomini hanno la tendenza di degradarci, di farci considerare come cose
cose da nulla, ma questa non è che una perfida insinuazione di Satana. Infatti egli vuole che la crediamo, egli vuole che noi non pensiamo niente al Signore, che noi non vediamo niente in noi di divino, che noi ci crediamo altro che animali evoluti, nient'altro. Ma questo non è così. Così si insegna nelle scuole, così il diavolo vorrebbe che noi credessimo, ma a chi vi dice tali cose rispondete che forse loro sono degli animali, forse i loro genitori derivano dalle scimmie, ma noi siamo creature di Dio e in più, amici, se abbiamo ricevuto il Signore Gesù Cristo, noi siamo stati rigenerati dalla sua grazia e non solo siamo solo creature, ma siamo divenuti addirittura figliuoli di Dio. Oh, del resto, osservate bene, i più piccoli del bue e del cavallo e della tigre, noi uomini, più piccoli che siamo dell'elefante, ecco che noi vediamo che possiamo controllarli, possiamo controllare il possente elefante, possiamo controllare l'aquila, possiamo controllare i minutissimi invisibili microbi che a volte sono più pericolosi che delle fiere della foresta. Sì, noi possiamo, come Dio ci aveva detto, assoggettarli al nostro volere. Il nostro passo non supera i 3 piedi e in tutta massima la nostra velocità noi non possiamo che correre 1 chilometro su per giù in 3 minuti, pure l'uomo è riuscito a viaggiare a velocità più forti di quella del suono e a raggiungere e a camminare sulla luna. Noi siamo importanti perché abbiamo l'imprinta, l'immagine di Dio in noi. Ma più importanti siamo, amici, perché Dio ha bisogno di noi. Dio, che ha tutto e che non ha necessità di nulla, ci vuole, ci brama, desidera la nostra comunione e ci ama fino alla gelosia. Dio crea l'uomo ed ecco che lo vediamo scendere sul far della sera per camminare con lui nel giardino terrestre. Poi l'uomo pecca, si nasconde da Dio e quel giorno Dio lo creò e lo cercò chiamando: dove sei? Nei secoli continuò a ricercare l'uomo e qui nel libro di Giobbe troviamo Giobbe stesso che, preso dalla malinconia, assaporando la morte, dice a Dio: un giorno tu verrai a cercarmi, mi chiamerai e io non risponderò e tu non mi troverai mai più. Oh sì, amici, siamo così importanti che, essendo divenuti impuri, il Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo per giustificarci col suo sangue prezioso, ha mandato il suo spirito ad ammaestrarci e lui stesso ci chiama perché vuole venire a prendere dimora dentro di noi. Al contrario di quello che si pensava nei tempi del Vecchio Testamento, al contrario di quello che tante religioni insegnano, egli non è, come dice un poeta toscano, un Dio spietato pronto a segnare nel libro ogni peccato. Dio non vuole essere il nostro giudice, egli non è un poliziotto nascosto a spiarci, egli vuole essere un padre amoroso che si diletta a vedere gli uomini riconoscerlo come tale e che qual figli prodighi ritornano a lui per il suo perdono e per star per sempre con lui e camminare con lui in questa vita e poi per addormentarsi sulla sua spalla per svegliarsi poi nel suo regno di vita. Questo è quello che Dio vuole da noi, questa è la ragione perché noi gli siamo così importanti, questa è la ragione per cui non dobbiamo

0: Se, come dice Paolo, non siamo i suoi ambasciatori, i suoi testimoni, come possiamo noi allora comportarci sgarbatamente, abbandonandoci a mondanità, lascivia, gozzoviglia, ubriachezze? Queste cose le fanno i pagani, coloro che sono nel mondo. Ma noi siamo i figlioli di Dio e noi dobbiamo camminare con orgoglio e con gioia e con santità e rettitudine nel mondo. Possiamo noi lasciar passare un giorno e mancare di andare a parlare al Padre in preghiera? Potremo noi lasciare che la notte venga senza che noi ci siamo rifocillati e consolati nella lettura della sua santa parola? Possiamo noi vivere tutta la vita senza testimoniare della sua grazia e della sua salvezza, senza cercare di portare dargli un frutto o un'anima?
1: Sì, amici, se siamo stati salvati, questo è quello che siamo e quello che dobbiamo fare. E amici, se non siete stati salvati, se ancora non conoscete il Signore, andate a Lui, vi aspetta, vuole farvi i suoi figli. Qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Abbiamo il libro di Secondo Re e faremo capitolo 6 e 7 insieme in questo viaggio attraverso la parola di Dio. Come chiesa Calvary crediamo che tutta la Bibbia è efficace ed è importante per la nostra crescita. E crediamo che tutta la Bibbia sia vivente ed è in grado di penetrare tra anima e spirito e di parlarci dove serve. E noi veniamo con questa speranza ogni volta che l'apriamo. Come titolo abbiamo Siamo così circondati. Siamo così circondati, Chiesa, anche se a volte noi non ce ne rendiamo conto. E per iniziare vi chiedo di tenere un dito in Secondo Re 6, però andiamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 12. Ebrei 12, versetto 1, abbiamo il versetto famoso che dice: anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. L'autore di questa lettera agli Ebrei in capitolo 11 aveva appena elencato un gran numero di testimoni di chi ha avuto fede in Dio e hanno fatto grandi prodigi con la loro vita, in attesa di Gesù, il Messia, in arrivo. E quindi noi siamo circondati da questi testimoni anche noi, in un certo qual senso. Andate in Ebrei 1. Ebrei 1 ci spiega che siamo anche circondati di angeli. Gesù è meglio degli angeli, perché a quale angelo mai abbia detto: vieni qui, siediti alla mia destra? Ebrei capitolo 1 è un grande capitolo contro l'idea che Gesù sia soltanto l'arcangelo Michele, come va insegnato dai testimoni di Geova, un angelo incarnato. No, per noi Gesù è Dio incarnato, non un semplice angelo, e Ebrei 1:13 sottolinea quella verità. Ma versetto 14, parlando degli angeli, c'è scritto: non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Ebrei 1:14

0: forse è il versetto più forte che sottolinea l'idea di un angelo custode o dei angeli custodi che noi, coloro che devono ereditare la salvezza, abbiamo. Quindi siamo circondati dai testimoni di Ebrei 13, i credenti passati, siamo circondati da una presenza angelica e sopra di tutto siamo circondati da Dio stesso. Andate in Giobbe, capitolo 1, il libro di Giobbe è appena prima il libro dei Salmi, appena dopo il libro di Ester. Giobbe 1, nell'Antico Testamento, c'è una storia, forse la storia più forte in tutta la Bibbia, che sottolinea la guerra spirituale per noi. E Dio ha visto Satana entrare in paradiso davanti al suo trono, sì, Satana ha questo accesso davanti a Dio, e Dio dice: da dove vieni, Satana? E Satana dice: dall'andare avanti e indietro sulla faccia della terra, come scrisse Pietro, il nostro avversario Satana percorre la terra avanti e indietro come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E Satana si presenta davanti a Dio in Giobbe 1, e Dio ha l'idea, la buona idea, di far menzione di un figlio suo, Giobbe. Satana, tu hai mai notato il mio figlio Giobbe, quanto bravo è Giobbe? E Satana dice: sì, però non è che ti ama così senza motivo. E Dio ha un dialogo con Satana in Giobbe 1, riguarda un figlio di Dio, Giobbe. E Giobbe 1, da 9 a 11, per noi sottolinea una scena di guerra spirituale che spesso non realizziamo. Giobbe 1:9, guardate come allora Satana rispose all'Eterno e disse: e forse per nulla che Giobbe teme Dio, non hai tu messo un riparo tutto intorno a lui? Tu lo hai circondato, tu lo stai proteggendo fin troppo, Dio. Un riparo tutto intorno a lui, alla sua casa e tutto ciò che possiede. Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame è grandemente cresciuto nel paese. Certo che ti ama. Versetto 11, ma stendi la tua mano e tocca tutto ciò che possiede e vedrai se non ti maledice in faccia. A volte noi non realizziamo di quanto siamo circondati, Chiesa, di una guerra più grande di noi, di un dialogo più alto, di un discorso tra Dio e Satana a volte riguardo alla tua fedeltà e amore per Dio. Andiamo in Secondo Re 6 e 7 tenendo in mente questi versetti, che siamo così circondati, Chiesa, di vivere alla luce di questa testimonianza biblica. Secondo Re 6, versetto 1 al versetto 7, i discepoli dei profeti dissero ad Eliseo: ecco, il luogo nel quale noi abitiamo con te è troppo piccolo per noi. Eliseo era un profeta tra i profeti. Come Pietro scrisse in 1 Pietro 5, siamo un anziano fra di voi. Eliseo viveva fra questa scuola, questo insieme dei profeti. E non c'è casa abbastanza grande. Versetto 2, lasciaci andare fino al Giordano. Là ciascuno di noi prenderà una trave e là ci faremo un luogo per abitarvi. E Eliseo rispose: andate. Uno di loro disse: ti prego, degnati di venire con i tuoi servi. Eliseo, abbiamo visto più volte che era un po' dissociato al suo gruppo, no? Mandava Gehazi per pregare per il bambino morto della donna shunamita. Spesso lui manda dei messaggeri. Qui dice: sì, andate, fate voi. E uno dice: dai, vieni con noi. E egli rispose: va bene, verrò. Quindi bravo Eliseo, più contatto umano, più presenza, bravo. Versetto 4, così andò con loro. Giunti al Giordano si misero a tagliare alcuni alberi. Mentre uno abbatteva un tronco, il ferro della scure li cade nell'acqua. Egli si mise quindi a gridare e disse: oh mio Signore, questo l'avevo preso in prestito. Mamma mia, abbiamo già visto in capitolo 4 altri profeti che vivevano dei prestiti e quello là era morto e lasciato debiti alla moglie. Anche questo profeta ha preso in prestito da un altro, non va bene. E quindi lui ha timore perché magari non erano così poco costosi, non erano così facili da comprare, scusate. E versetto 6, l'uomo di Dio domandò dove è caduto. Egli indicò a lui il posto. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno e lo gettò in quel punto e fece venire a galla il ferro. Poi disse, prendilo, così egli stese la mano e lo prese. E non voglio essere troppo allegorico, però anche per noi chiesa, in ogni nostro fallo e problema, il legno della croce mette a posto ogni cosa persa. Amen. E quindi questa piccola scena si conclude una storia interessante. Però da versetto 8 vogliamo iniziare a guardare il testo primario per noi. Mentre il re di Siria era in guerra contro Israele, consultandosi con i suoi servi, e disse, il mio accampamento sarà nel tal posto. Allora l'uomo di Dio, Eliseo, mandò a dire al re di Israele, ancora Jehoram, figlio di Acab, è sempre lui, guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stanno scendendo i Siri. E in qualche modo Eliseo sapeva dove i Siri sarebbero andati e avverti il re di Israele. Perciò il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva indicato e di cui l'aveva messo in guardia. Così egli mantenne in quel luogo vigilanza. E ciò avvenne non una o due volte soltanto. E come sarebbe per il re della Siria? Caspita, ogni qual volta che mando un pezzo dell'esercito, loro ci aspettano. Come riescono? E versetto 11, molto turbato in cuor suo per questa cosa, il re di Siria convocò i suoi servi e disse loro, non sapete dirmi chi dei nostri parteggia per il re di Israele? Allora, non c'è nessun modo che loro sanno ogni qual volta la valle dove stiamo andando. Uno di voi deve essere un traditore. So che qualcuno parteggia per Israele, però lui non si sta rendendo conto che c'è un Dio onnisciente che stia parlando ad un suo servo, Eliseo. E uno dei suoi servi, versetto 12, rispose, nessuno, o re mio signore. Sono curioso se era Naaman stesso che fu guarito dalla lebbra, il servo capo dell'esercito che adora ora il Dio di Israele e segue Eliseo. Uno dei servi dice, nessuno re, mio signore, ma Eliseo il profeta che è in Israele fa sapere al re di Israele perfino le parole che tu dici nella camera da letto. Ed è pazzesco, chiesa, noi siamo più circondati di quanto a volte ce ne rendiamo conto. Tu puoi fare tutto quello che vuoi la domenica, pace, ciao, bello vederti, come va, sì, tutto bene. E possiamo ingannarci tra di noi, però nessuno può prendere in giro il Signore. Tutto è palese davanti a Lui. Dio vede tutto. E questo servo del re comunica questo. Allora il re disse, andate a vedere dove si trova perché io possa mandare a prendere. Lo posso mandare a prendere. Gli fu riferito, ecco, si trova a Dotan. E questo Dotan è sempre lì vicino a Monte Gilboa, Megiddo, al sud della valle di Armageddon, la valle di Jezreel. E la parte sotto di questa valle. E quindi si trova a Dotan e il re, versetto 14, vi mandò cavalli cari e un grande esercito. Essi giunsero di notte e circondarono la città. E per me questo è uno dei momenti più belli dell'Antico Testamento. Abbiamo Eliseo, il suo servo, nella città di Dotan ed è circondato di notte da questo esercito nemico. Tutti gli occhi su di lui. Il versetto 15, l'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì, magari con un bel caffè in mano, iniziare la giornata e guarda all'orizzonte, vede che la città è circondata da questo esercito e cade la tazza del caffè. Non è l'inizio della giornata che aspettavo. Spesso capita anche a noi, magari la domenica adoriamo, siamo incoraggiati, vediamo i fratelli e lunedì mattina arriva una mail, arriva una telefonata e capri. Non è l'inizio della settimana che aspettavamo. Ed ecco, la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse, ah, cosa faremo, mio signore? E spesso siamo come questo servo, impauriti, presi, frustrati, confusi, senza speranza nel mondo. E Eliseo, versetto 16, rispose, non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. E magari il servo, dopo aver fatto cadere la tazza di caffè, guarda la città e dice, qui non sembra che abbiamo un esercito. Eliseo, ma torni in cucina, mangiti qualche uova strapazzate. E magari ancora la funzione cognitiva non è ancora accesa. Ma cosa stai dicendo? Quelli che sono con noi sono più numerosi? Io ho fatto un conteggio e non sembra così, Eliseo. Cosa stai dicendo? E versetto 17, poi Eliseo pregò e disse, O Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere. Chiesa, noi spesso non ci rendiamo conto della guerra che c'è. Non sappiamo che in questo momento ci sono dei angeli, dei demoni, la presenza di Dio. In qualunque momento della settimana siamo circondati di un così gran numero di testimoni. Angeli che sono qui per ministrarci, demoni che sono qui per aggravarci e guardano e osservano e vedono cosa farà Fabian. Ah, Fabian ama Dio soltanto perché Dio lo ha benedetto. Tocchi un po' la sua vita. Cosa farà Luca? No? La storia di Giobbe, la storia è anche qui nella vita di Eliseo, si ripete questa storia anche nelle nostre vite. Siamo circondati, Chiesa. Primo Giovanni 4:4, l'Apostolo Giovanni, secondo me, ripete lo stesso pensiero che vediamo in Secondo Re 6. Primo Giovanni 4:4, voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Noi guardiamo il notiziario, l'economia, rumori di guerra. Siamo inondati di tanti news che possono destabilizzare la nostra settimana. Ma ognuno di noi dobbiamo ricordarci della verità della parola, che siamo circondati di tanto terrore, sì, però anche di tanta benedizione e di aiuto. Dio non ci ha lasciati come orfani. Gesù, quando fu arrestato a Getsemani, in Matteo 26, lui stesso nel versetto 53 disse a Pietro, pensi forse che io non potrei adesso pregare il Padre mio perché mi mandi più di 12 legioni di angeli? Una legione dell'esercito romano andava da 4.000 a 6.000 soldati. E 12 per 4.000 o per 6.000 va da 48 a 72.000 angeli, Gesù dice. Non sai che io posso avere questo soccorso e essere circondato se io volessi? Ma Gesù stesso si è fatto esporre alla morte stessa per noi. Ed è rimasto il figlio fedele al Padre anche con la sua stessa vita. In faccia tua, Satana. Eliseo pregò all'Eterno, apri i suoi occhi perché possa vedere. Paolo ci scrive in 2 Corinzi 5:7 che noi camminiamo infatti per fede e non per visione. E Gesù, dopo la resurrezione, disse a Tommaso, Tommaso, tu hai veduto e hai creduto. Beati sono coloro che hanno creduto senza vedere. E noi non abbiamo il privilegio ogni giorno di ciò che è accaduto qui con Eliseo a vedere con gli occhi la presenza angelica, però c'è. E beati sono coloro che credono senza vedere. E l'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questi vide ed ecco il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco tutto intorno ad Eliseo. E versetto 18, come i siri scendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse, ti prego, colpisci questa gente di cecità. E quindi il servo ha gli occhi aperti e il nemico ha gli occhi chiusi. E a me piace che Eliseo, senza esercito umana, mette stop a questo momento pazzesco. Ed egli, Dio, li accecò secondo la parola di Eliseo. Pazzesco che Eliseo ha l'audacità di pregare preghiere del genere. E Dio esaudì e ascoltò la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro, non è questa la strada e non è questa la città, seguitemi, io vi condurrò dall'uomo che cercate. Quindi li condusse a Samaria. La scena è buffa, Eliseo che conduce un esercito cieca verso la città del re, la Samaria. Versetto 20, quando giunsero a Samaria, Eliseo disse, o Eterno, apri loro gli occhi perché vedono. E l'Eterno aperse loro gli occhi ed essi videro ed ecco si trovavano dentro Samaria. E quando il re d'Israele li vide, disse ad Eliseo, padre mio, li devo uccidere, li devo uccidere. Egli rispose, non ucciderli. Uccideresti forse quelli che hai fatto prigionieri con la tua spada o col tuo arco? Metti loro davanti pane e acqua finché mangino e bevino, poi ritornino dal loro signore. E Eliseo ha trovato un modo per vincere la guerra senza ammazzare nessuno. Pazzesco, perché un solo uomo guidato da Dio può fare anche grandi miracoli. E versetto 24, alla fine di capitolo 7, poi è la storia di questa guerra che il re della Siria avanza verso la Samaria e lo cinse d'assedio. Versetto 24, Ben-Hadad, re di Siria, radunò tutto il suo esercito, salì contro Samaria per stringerla d'assedio. Or ci fu una grande carestia in Samaria e i siri tennero assediata a tal punto che una testa d'asino era venduta per 80 sicli d'argento e il quarto di un cab di sterco di colombi per 5 sicli d'argento. Quindi in poche parole non c'era niente da mangiare. Ok. E una donna, mentre il re d'Israele passava sulle mura, gli gridò e disse, aiuto, o re mio signore. E egli le rispose, se non ti aiuta l'Eterno, dove posso io trovare aiuto per te? Questo Jehoram, figlio di Acab, era un re abbastanza impotente. Quando Naaman in capitolo 5 venne per essere guarito, lui diceva, chi sono io? Io posso io guarire? Posso io dare vita? Chi sono io? No, questo re non ha risposte per nessuno. Che leader è? Io non ho niente per te, donna. Forse con i prodotti dell'aia o del torcio? Cioè, non abbiamo... Non so se hai visto, ma a Laia nessuno sta sbattendo il grano, la città è sotto assedio. E quindi lui risponde anche con poca gentilezza a questa donna. Non ha compassione per il suo momento. Poi il re aggiunse, cos'hai? Spesso anche come noi l'impatto iniziale è di dare una parola di frustrazione. Poi ci rendiamo conto di essere stato frustrati. Ok, dimmi un po', cosa c'è? E svolge il suo ruolo da re e ella rispose tra le storie più triste della Bibbia. Questa donna mi ha detto, dammi tuo figlio perché lo mangiamo oggi. Mio figlio lo mangeremo domani. Così abbiamo fatto cuocere mio figlio e l'abbiamo mangiato. Dobbiamo pensare ad una città assediata. È finito il cibo, c'è la disperazione, tutti sull'orlo della morte e sono arrivati al cannibalismo. Il giorno seguente io le ho detto, dammi tuo figlio perché lo mangiamo. Ma essa ha nascosto suo figlio. E quando il re, questo Jehoram, udì le parole della donna, si stracciò le vesti mentre passava sulle mura. Il popolo guardò ed ecco sotto egli portava un cilicio sulla carne. Allora il re disse, Dio mi faccia questo e anche peggio se la testa di Eliseo, figlio di Shaphat, resterà ancora sulle sue spalle. E quindi il re se la prende con Eliseo, magari perché Eliseo aveva guarito Naaman, il capo dell'esercito che ora sta facendo assedio dalla sua città. Ma Eliseo non doveva guarire quel capo dell'esercito magari. E quindi il re manda da Eliseo, che è radunato con alcuni anziani in casa, e manda un assassino. E Eliseo disse, versetto 32, vedete che questo figlio di un assassino ha mandato qualcuno a tagliarmi la testa. Fate attenzione quando il messaggero arriva. Chiudete la porta e tenetelo fermo alla porta. Non siete forse dentro... Non si sente forse dietro di lui il rumore dei passi del suo signore? Mentre egli stava ancora parlando con loro, Eliseo con gli anziani in casa, ecco scendere da lui il messaggero. Il re allora disse, ecco questa calamità viene dall'Eterno. Il re tramite il messaggero disse questo ad Eliseo, ecco questa calamità viene dall'Eterno. Cosa potrei ancora io sperare dall'Eterno? Il re d'Israele, del nord, questo Jehoram, è arrivato alla disperazione anche lui. Non ha più speranza. Se volete girare in Salmi 27, prendo incoraggiamento dalle parole di re Davide. Jehoram che non aveva speranze per Naaman, la lebbra. Jehoram che non aveva la risposta per questa donna affamata e aggravata, ha perso speranza in Dio, perché neanche lui vedeva ciò che Eliseo vedeva. Siamo circondati, chiesa, ancora di speranza, nonostante ciò che affrontiamo. Salmi 27, versetto 3, anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. Jehoram non sta leggendo Salmi 27. Lui ha perso speranza in Dio. E possiamo anche noi perdere speranza in Dio con i news del momento. Il salmista dice, versetto 4, una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Versetto 13 e 14, guardate con me, oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi, spera fermamente nell'Eterno. Sii forte, si rinfranchi il tuo cuore, spera fermamente nell'Eterno. Jehoram, che deve essere il leader, ha perso la speranza nel momento difficile qui. E di nuovo, capitolo 7, Eliseo lo riprende, dice, guarda che non è mai finita la speranza. Allora Eliseo disse, ascoltate la parola dell'Eterno, così dice l'Eterno, domani a quest'ora alla porta di Samaria una misura di fior di farina costerà un siclo e due misure d'orzo costeranno pure un siclo. Ma il capitano, questo messaggero dal re, ancora lì presente, sul cui braccio il re si appoggiava, rispose all'uomo di Dio, ecco, anche se l'Eterno facesse delle finestre in cielo, avverrà mai una cosa del genere? Eliseo forse non ha capito la situazione, ci sono donne che mangiano i loro bambini qua, cioè, e tu dici domani a quest'ora ci sarà abbondanza di grano e orzo, cioè, e questo capitano diventa un schernitore. Diventa uno che prende in giro la parola dell'Eterno. E dobbiamo stare attenti, perché anche noi chiesa, Pietro dice negli ultimi giorni ci saranno molti schernitori. I tempi diventeranno sempre più difficili fino al ritorno di Cristo. E noi dobbiamo fare in modo di non perdere speranza in momenti difficili e non prendere in giro le promesse di Dio. E questo capitano prende in giro Eliseo, rispose: ebbene, lo vedrai con i tuoi occhi stessi, ma non ne mangerai. Tu prendi in giro la parola di Dio, vedrai. E poi, come ogni buona battuta inizia, c'erano quattro lebbrosi all'ingresso della porta. Un giorno al bar c'era una. Versetto 3. Quattro lebbrosi all'ingresso della porta, i quali dissero tra di loro: perché stiamo seduti qui aspettando di morire? Se diciamo entriamo in città c'è la fame e vi moriremo. Se restiamo qui moriremo ugualmente. Or dunque venite, andiamo a presentarci nell'accampamento dei Siri. Se ci lasceranno vivere, vivremo. E se ci daranno la morte, moriremo. E anche noi chiesa, come questi quattro lebbrosi, a volte arriviamo a certi momenti di follia anche noi, dove se noi decidiamo di lasciare la nostra vita, di deporla per gli scopi della buona notizia, magari troveremo la vita. Ma Gesù disse: chi cerca di salvare la propria vita la perderà. E questi quattro lebbrosi arrivarono a questo momento di dire: Signore, fai te, dobbiamo muoverci qua, guidaci. Versetto 5: al crepuscolo si alzarono per andare all'accampamento dei Siri. Come giunsero all'estremità dell'accampamento dei Siri, ecco che non c'era nessuno. Il Signore infatti aveva fatto udire all'esercito dei Siri un rumore di carri e di rumore di cavalli, il rumore di un grande esercito, ed essi si erano detti l'uno all'altro: ecco, il re di Israele ha soldato contro di noi, il re degli Etei e il re degli Egiziani, per assalirci. E quindi loro hanno questa confusione. Dio ha sempre i suoi modi per portare una vittoria. E questi quattro lebbrosi, magari ad uno manca una dita, l'altro manca il naso, quattro lebbrosi in fin di vita arrivano a questo campo dei Siri vuoto. Erano levati, erano fuggiti e hanno abbandonato il campo. Allora, giunti, versetto 8, all'estremità dell'accampamento, quei lebbrosi entrarono in una tenda e mangiarono e bevero, poi portarono via argento, oro e vesti e andarono a nasconderli. Quindi ritornarono e entrarono in un'altra tenda e anche di là portarono via varie cose e andarono a nasconderle. E poi versetto 9, dissero fra di loro: non facciamo bene così. Perché questi quattro lebbrosi in fin di vita subito sono diventati avari e tenuto tutto il bottino per se stessi. E non facciamo bene così, questo è un giorno di buone novelle, ma noi ce ne stiamo zitti. Se aspettiamo fino alla luce del mattino ci potrebbe venire addosso un castigo, perciò ora sbrighiamoci e andiamo ad informare la casa del re. E così andarono e chiamarono i guardiani della città e li informarono della cosa. Chiesa, la buona notizia del bottino di guerra vinto da Cristo per noi non è solo per noi. E non facciamo bene a nascondere tutto in tenda nostra, perché poco fa eravamo quattro lebbrosi in fin di vita e ora siamo benedetti in Cristo, siamo più che vincitori e la buona novella di Cristo è da condividere. Però ricordiamoci, chiesa, un cristiano non è migliore del prossimo, ma semplicemente un lebbroso che dice ad un affamato che abbiamo trovato cibo. Grazie alla vittoria di Cristo per noi. Cosa abbiamo fatto noi? Eravamo quattro lebbrosi. E Dio ha dato vittoria in campo di battaglia e noi possiamo sperimentare le ricchezze di Cristo e condividerli con gli altri. E condividono la storia e il re, versetto 12, di nuovo: vi dirò io quello che ci hanno fatto i Siri. Lui, questo re, spesso crede di capire le motivazioni degli altri. Vi dico io, versetto 12, Ricordatevi quando Naaman era venuto chiedendo un miracolo, lui diceva: vi dico io quello che il re della Siria lui cerca occasione contro di noi, e leggeva tra le righe qualcosa che non c'era. E questo Jehoram non sa leggere bene un momento e crede sempre il male ovunque guarda. Vi dirò io quello che ci hanno fatto i Siri. Sapendo che noi siamo affamati, sono usciti dall'accampamento per nascondersi nella campagna, dicendo: come usciranno dalla città, li prenderemo vivi e poi entreremo nella città. E Jehoram, leader della nazione, invece di essere un punto di speranza, è l'uomo più negativo che c'è, e semina negatività invece di speranza e fede. E quindi i suoi servi, bravo servi, ti prego, lascia che alcuni uomini, versetto 13, prendano 5 cavalli e facciamo un po' di esplorazione del momento, andiamo a cercare cosa è successo. Versetto 14, il re dice: andate e vedete. E così andarono dietro a loro fino al Giordano, ed ecco tutta la strada che era comparsa di vesti e di armi che i Siri avevano gettato via nella loro fuga precipitosa. I messaggeri quindi tornarono e riferirono la cosa dal re. E il re è stupito, perché Dio, tramite 4 lebbrosi, ha portato una grande vittoria quel giorno. Perché non c'è una situazione così grande di cui noi siamo circondati, che Dio non ha risorse, angeli, un piano e la sua stessa presenza che circonda ancora di più quello. Dio è in grado, e ogni qualvolta che il nostro cuore è tentato di essere guidato dalla paura, dobbiamo ricordarci, Chiesa, che siamo così circondati di altro. Amen. Allora, versetto 16, il popolo uscì fuori e saccheggiò l'accampamento dei Siri. Una misura di fior di farina costava un siclo, e 2 misure d'orzo costavano pure un siclo, secondo la parola dell'Eterno, perché ogni sua parola sarà adempiuta. Se Dio ha promesso una cosa, lo farà. Se abbiamo noi immaginato una cosa, non è tenuto a fare quello sempre. Però Dio sarà fedele alla sua parola. Il re aveva messo a guardia dalla porta quel capitano che aveva preso in giro la parola di Dio, il cui il braccio lì si appoggiava. E il popolo lo calpestò presso la porta, ed egli morì, come aveva detto l'uomo di Dio quando parlò al re che era sceso a trovarlo. E quindi meglio non prendere in giro la parola di Dio. E così avvenne come aveva parlato l'uomo di Dio al re, dicendo: domani a quest'ora alla porta di Samaria 2 misure di orzo costeranno un siclo, una misura di fior di farina costerà pure un siclo. Il capitano aveva quindi risposto all'uomo di Dio e gli aveva detto: ecco, anche se l'Eterno facesse delle finestre in cielo, avverrà mai una cosa del genere? Perché a volte anche noi limitiamo quello che Dio può fare. Però se Dio è Dio, non c'è niente che non può fare, se vuole. E al capitano è successo proprio quello che Eliseo aveva predetto. Per chiudere, vi chiedo di aprire in 1 Pietro 3. Abbiamo iniziato sottolineando il fatto, Ebrei 12, che siamo circondati di tanti testimoni, di una presenza angelica, della presenza stessa di Dio. Però 1 Pietro 3, 15 ci spiega che siamo circondati anche di un altro gruppo. 1 Pietro 3, 15, Pietro scrisse: anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa. Guardate, chiunque vi domandi spiegazione della vostra speranza, spiegazione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore. C'è un altro gruppo che ci circonda, ed è il mondo che non crede nel Vangelo di Cristo risorto, di un Dio che può aprire le finestre in cielo e provvedere ad ogni nostro bisogno fisico, psicologico, spirituale, darci una casa, un lavoro. Non c'è nessuna cosa, difficoltà che ci circonda che Dio non sia in grado di risolvere, Chiesa. E Pietro dice, c'è un gruppo di non credenti che ci circonda, che osservano. Come agisce quello là in questo momento di crisi? Ma perché ha speranza quello là? E ognuno di noi abbiamo la decisione se essere come Jehoram, fuori di testa in crisi, perché non c'è speranza sotto il cielo, o possiamo essere come Eliseo, riconoscenti dell'esercito invisibile attorno a noi. Amen? Vogliamo pregare. Padre Celeste, ognuno di noi abbiamo un peso, un problema, un peccato, qualcosa che ci circonda. E siamo tutti quanti tentati di essere presi dalla paura, dalla crisi del nostro momento. Però la tua parola ci indica di venire al trono della grazia per ricevere aiuto in un tempo di bisogno. E Padre, vogliamo venire davanti a te con cuori aperti, cuori onesti, con le nostre paure, con ciò che ci turba, sia piccolo o grande, Padre. Vogliamo essere ricordati che siamo circondati di cose migliori, nella presenza angelica. Siamo circondati da te, Padre, la tua stessa presenza. E aiutaci, Padre, di vivere, poi consapevoli della speranza che c'è tuttora in te. Se tu hai finestre in cielo che puoi aprire, tu hai delle risorse, sei un Dio creativo, tu puoi rispondere e agire e mettere a posto. Quindi Padre, incoraggiaci affinché possiamo testimoniare a quell'altro gruppo con speranza nel cuore, nel momento presente. Ed è nel nome di Gesù che preghiamo. Amen.
1: Chi è il servo del Signore nel libro di Isaia? Siamo sicuri che sia il Messia, il Cristo? I moderni rabbini ebrei sostengono che diversi brani di Isaia, tra cui il famoso brano di Isaia 53, vadano applicati al popolo ebraico nella sua globalità e non al Messia. Hanno ragione loro? I discepoli di Gesù, inclusi gli scrittori del Nuovo Testamento, fraintesero i testi di Isaia quando li applicarono a Gesù? Aveva senso la loro interpretazione o era solo una forzatura? Allora, per rispondere, dobbiamo tenere presente il testo del libro di Isaia e in particolare il modo in cui Isaia si riferì in vari modi al servo del Signore. Bisogna riconoscere che nel libro di Isaia la parola servo viene utilizzata per riferirsi a diversi soggetti in brani diversi. In alcuni di questi brani si riferisce al popolo di Israele, ma in altri brani si riferisce a singoli individui. Ora, facili esempi di singoli individui li troviamo ad esempio nella prima parte di Isaia, in testi come Isaia 20 versetto 3, in cui Dio si riferisce ad Isaia come suo servo, oppure Isaia 22 versetto 20, in cui il Signore utilizza questo termine per designare Eliakim, sovrintendente del palazzo reale. Poi però, nella seconda parte del libro di Isaia, a partire da Isaia 41, troviamo diversi riferimenti al popolo di Israele come servo del Signore. Ma allo stesso tempo ci sono riferimenti che puntano ad un singolo individuo all'interno del popolo. Allora, come facciamo a dirlo? Cominciamo da Isaia capitolo 41, versetti 8 e 9. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio, tu che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato. Tu non temere perché io sono con te, non ti smarrire perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro. Ora, è evidente che qui c'è un chiaro riferimento al popolo di Israele. E se continuate a leggere il brano del capitolo 41 nei versetti seguenti, non ci sono dubbi, in quanto viene descritto il modo in cui Israele prevarrà sui propri nemici. Però, all'inizio del capitolo 42 abbiamo la descrizione di un servo di Dio che diversi rabbini, commentatori ebrei nel corso della storia hanno attribuito al Messia. Perché? Per diversi motivi. Innanzitutto, il servo descritto nella prima parte di Isaia 42 viene descritto come un servo ideale, con caratteristiche diverse dal servo popolo Israele, disubbidiente, che ritroviamo invece nella seconda parte del capitolo 42. Allora, cominciamo a leggere Isaia capitolo 42, versetti 1 a 7. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra. E le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Così parla Dio il Signore, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha disteso la terra con tutto quello che essa produce, che dà il respiro al popolo che c'è sopra e lo spirito a quelli che vi camminano. Io il Signore ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano. Ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri, dalle prigioni, quelli che abitano nelle tenebre. Allora, il servo qui descritto, come vedete, è assolutamente positivo. Stabilirà la giustizia sulla terra, la manifesterà alle nazioni e inoltre è un singolo perché deve relazionarsi con il popolo ebraico, sarà infatti l'alleanza del popolo, ovvero ha una funzione nel patto tra Dio e il popolo di Israele. D'altra parte deve relazionarsi anche con le altre nazioni, diventando luce delle nazioni. Egli infatti aprirà gli occhi ai ciechi e libererà i prigionieri. Però attenzione, la seconda parte di Isaia capitolo 42 descrive un servo che invece non può illuminare nessuno, non può aprire gli occhi ai ciechi. Sapete perché? Perché egli stesso è cieco e sordo. Leggiamo quindi Isaia capitolo 42, versetti da 18 a 25. Ascoltate, sordi, e voi ciechi guardate e vedete. Chi è cieco se non il mio servo? E sordo come il messaggero inviato da me? Chi è cieco come colui che è mio amico? Cieco come il servo del Signore? Tu hai visto molte cose, ma non vi hai posto mente. Gli orecchi erano aperti, ma non hai udito nulla. Il Signore si è compiaciuto per amore della sua giustizia di rendere la sua legge grande e magnifica, ma questo è un popolo saccheggiato e spogliato, sono tutti legati in caverne, rinchiusi nelle prigioni, sono abbandonati al saccheggio e non c'è chi li liberi, spogliati e non c'è chi dica restituisci. Chi di voi presterà orecchio a questo? Chi starà attento e ascolterà in avvenire? Chi ha abbandonato Giacobbe al saccheggio e Israele in balia dei predoni? Non è stato forse il Signore, colui contro il quale abbiamo peccato, nelle cui vie non si è voluto camminare e alla cui legge non si è ubbidito? Perciò egli ha riversato su Israele la sua ira furente e la violenza della guerra. La guerra l'ha avvolto nelle sue fiamme ed egli non ha capito. L'ha consumato ed egli non se l'è presa a cuore. Avete visto? Il contrasto è evidente. Il servo popolo descritto alla fine del capitolo 42 è molto differente da quello che abbiamo visto nella prima parte del capitolo. Il servo che deve aprire gli occhi ai ciechi e liberare i prigionieri non può essere egli stesso cieco, sordo e imprigionato, bisognoso di essere liberato. Il servo nella seconda parte del capitolo non può illuminare le nazioni, essendo esso stesso disubbidiente alla Torah, alla rivelazione di Dio. Non stupisce quindi che anticamente, anche tra gli ebrei stessi, la prima parte di Isaia 42 fosse considerata un brano riferito al Messia. Infatti, vedete, ciò che emerge in Isaia è un servo del Signore, popolo di Israele, che ha delle mancanze, è disubbidiente, viene dipinto come cieco e sordo, ma allo stesso tempo Dio non ha intenzione di abbandonare il suo servo. popolo disubbidiente. Lo leggiamo in Isaia, capitolo 43, versetto 1. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Allora, Dio conferma il proprio amore verso Israele, nonostante le sue mancanze dipinte nel capitolo precedente. Ma allora in che modo il popolo ritornerà a Dio? Lo farà attraverso un servo del Signore che assume un ruolo all'interno del popolo. Viene infatti chiamato, come abbiamo letto all'inizio del capitolo 42, alleanza del popolo. Ma scusate, chi se non il servo Messia porterebbe giustizia alle nazioni? Chi sarebbe l'alleanza del popolo, ovvero il mezzo con cui Dio avrebbe stipulato un nuovo patto con Israele? Chi sarebbe la luce delle nazioni? Chi aprirebbe gli occhi ai ciechi, cioè prima al suo popolo Israele, cieco e sordo, e poi a tutte le nazioni? E il Nuovo Testamento va infatti nella medesima direzione. Se voi andate poi a leggere Matteo capitolo 12, versetti 17 a 21, vedrete che vengono applicate le parole di Isaia 42 proprio a Gesù. Ma allora, è evidente che in Isaia non si possa vedere solo il servo popolo, ma anche il servo Messia. Isaia passa, diciamo, con disinvoltura dall'uno all'altro, perché i due sono interconnessi. Il servo Messia, nella sua azione, simboleggia la nazione, perché come re è anche rappresentante del popolo davanti a Dio. Egli adempie in maniera completa la chiamata del servo popolo. Quindi la gloria del Messia è anche la gloria del suo popolo Israele. Un altro testo importante di Isaia, che mette in luce la relazione tra il servo popolo e il servo Messia, è Isaia 49. Infatti, nel capitolo 48, Isaia mise di nuovo in luce i fallimenti e l'ostinazione di Israele. Ma a partire da Isaia 48, versetto 16, abbiamo una voce in prima persona che dice: avvicinatevi a me, ascoltate questo. Fin dal principio io non ho parlato in segreto. Quando questi fatti avvenivano, io ero presente. Ora il Signore Dio mi manda con il suo spirito. Ecco, questa voce continuerà a parlare in prima persona e a dire, nel resto del capitolo 48, che Dio ha intenzione di riscattare il suo servo Giacobbe, Israele. Poi, all'inizio di Isaia 49, dice queste parole che leggiamo insieme. Isaia capitolo 49, dal versetto 1. Isole, ascoltatemi. Popoli lontani, state attenti. Il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno, ha pronunciato il mio nome fin dal grembo di mia madre. Egli ha reso la mia bocca come una spada tagliente, mi ha nascosto nell'ombra della sua mano. Ha fatto di me una freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra e mi ha detto: tu sei il mio servo, Israele, per mezzo di te io manifesterò la mia gloria. Ma come? Forse sarete sorpresi. Allora, non è un individuo che parla, ma è Israele stesso? Beh, abbiamo detto dal capitolo 28 è una voce di un singolo. E se continuiamo a leggere, ci rendiamo conto che anche se questo servo viene chiamato Israele, beh, in realtà si tratta comunque di un individuo all'interno del popolo, che rappresenta il popolo. Proseguiamo infatti la lettura e leggiamo Isaia 49, versetti 5 e 6. Ora parla il Signore che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo. Per fare cosa? Per ricondurgli Giacobbe, cioè Israele, per raccogliere intorno a lui Israele. Io sono onorato agli occhi del Signore, il mio Dio e la mia forza. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo. Per fare cosa? Per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra. Allora, vi siete accorti? Questo testo è particolare. Come può il popolo stesso essere il servo formato nel grembo di sua madre, che riporterà la nazione a Dio? Questo servo, abbiamo letto, deve rialzare la tribù di Giacobbe, ricondurre gli scampati di Israele. Ma allora come può essere Israele stesso? Sembra chiaro che si tratti di un individuo all'interno del popolo. Israele come popolo esiste per essere strumento di salvezza per le nazioni, siamo d'accordo. Ma il modo in cui Israele adempie il suo compito è proprio attraverso il suo rappresentante, il Messia. Qui il Messia personifica proprio l'Israele ideale. Quindi non è strano che venga identificato pienamente con il termine Israele. Pensateci bene, non è strano rivolgersi al re di un popolo come rappresentante del popolo stesso. Il Messia si identifica completamente con il suo popolo, porta a compimento la missione che il popolo è stato chiamato a compiere, quello di essere luce delle nazioni. Allora, in tal senso, il servo ideale, un individuo, adempie il mandato di Israele come popolo. Israele è il servo chiamato ad essere testimone di Dio. Come è scritto in Isaia 43:10, che adesso non leggiamo, e le nazioni cammineranno alla luce di Gerusalemme, come è scritto in Isaia 60, versetto 3. Ma da dove proviene quella luce? Da dove proviene quella luce? Israele come popolo viene dipinto, lo abbiamo letto, cieco e sordo, come abbiamo visto. Necessita del perdono, del ristabilimento di Dio. Ma quindi occorre all'interno del popolo qualcuno che realizzi ciò che il popolo nel suo insieme non poteva fare. Ed è proprio il suo Messia, il vero testimone, la vera luce del mondo verso l'umanità, attraverso cui Israele adempie la propria missione. Ecco cosa accade nel libro di Isaia. Israele adempie la sua missione attraverso il suo rappresentante, il Messia. Non stupisce, quindi, che nel Nuovo Testamento Paolo alluda proprio a Isaia 49 e lo riferisca a Gesù, ad esempio in Atti 26, versetto 23, dove dice che secondo le profezie il Cristo avrebbe annunciato la luce al popolo e alle nazioni. E analogamente anche Simeone si riferì a Isaia 49, versetto 6, quando di fronte a Gesù appena nato disse le parole che potete poi andare a leggere in Luca capitolo 2, versetti 29 a 32. Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Questo dice Simeone, la salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Vedete, Simeone si aspettava che quel bambino, Gesù, fosse il Messia, luce delle nazioni e gloria del tuo popolo Israele. Non è una forzatura, perché il Messia si relaziona sia con Israele per rialzare le tribù di Giacobbe, sia con le altre nazioni. Come dicevo, in Isaia le due figure di servo, cioè il servo popolo e il servo Messia, sono collegate tra loro e l'autore passa da una all'altra continuamente. Ecco perché normalmente ci si riferisce a quattro testi di Isaia. Isaia 42 versetti 1 a 9, Isaia 49 versetti 1 a 13, Isaia 50 versetto 4 a 11 e Isaia 52 13 fino a Isaia 53 12 come i canti del servo. Sono conosciuti questi testi. E sono testi che sono riferiti in particolare al servo individuo, il Messia, che ha una funzione all'interno del servo popolo. Ora, se leggete ad esempio anche Isaia 50, il terzo di questi canti del servo, vedrete di nuovo per conto vostro una prima parte con i versetti 1 a 3 in cui Dio si rivolge ad un popolo disubbidiente. Ma nella seconda parte il servo del Signore è di nuovo un individuo all'interno del popolo che dice di essere attento alle parole di Dio e di non essere ribello. Quindi c'è di nuovo un contrasto tra la prima parte e la seconda parte del capitolo 50. Rimane poi il famoso testo di Isaia 52 e Isaia 53, che è il quarto e ultimo canto del servo. È il più contestato dai rabbini moderni che insistono nel volerlo applicare ad Israele e non al Messia. E questo è un testo importante, ci sono diverse ragioni per applicarlo al Messia. Per il momento, quali conclusioni possiamo trarre da questa rapida riflessione sui testi di Isaia? Beh, in Isaia emerge un servo popolo tutt'altro che ideale. È un servo dipinto come cieco, sordo e ribelle, ma allo stesso tempo emerge la figura di un servo individuo, un unto, con un compito specifico. Il re giusto che rappresenta la nazione, il servo del Signore che consente a Israele di adempiere la sua chiamata come popolo. Nel suo trionfo Israele trionfa, nella sua obbedienza Israele diventa obbediente.

0: del ritorno dall'esilio e quindi non può parlare di Gesù venuto qualche secolo dopo. Ma, come ho detto, in Isaia ci sono diversi riferimenti al Messia riconosciuti anche dai commentatori ebrei. E leggendo Isaia è evidente che la gloria di cui si parla va ben oltre il ritorno dall'esilio. Insomma, i testi di Isaia guardano oltre l'esilio e anticipano una salvezza e una gloria universale che si estendono a tutti i popoli. Il ritorno dall'esilio di qualche decina di migliaia di giudei fu un evento importante, ma la gloria universale a cui Isaia fa riferimento nel suo libro non ebbe luogo subito come risultato del ritorno dalla cattività in Babilonia. Infatti i giudei continuarono ad essere soggiogati da altri popoli e ad attendere la manifestazione del Messia profetizzato. Ma allora possiamo dire che Isaia profetizzò falsamente? Visto che la gloriosa salvezza da lui profetizzata non si realizzò completamente al ritorno dall'esilio? Ma no, perché il profeta Isaia vide una liberazione potente da parte di Dio che andava oltre il ritorno dall'esilio. Nella visione profetica il popolo esce dall'esilio di Babilonia, ma poi da questo popolo sarebbe emersa una persona, un israelite ideale, il Messia, il vero Redentore, il nuovo Mosè che avrebbe liberato Israele come in un nuovo Esodo. Ma questa volta il Redentore avrebbe liberato il suo popolo non solo dall'esilio, ma da una schiavitù spirituale, per portarli verso la redenzione completa e la riconciliazione con il loro Dio. Con il ritorno dall'esilio in Babilonia, la redenzione di Dio comincia a prendere forma, ma la completa salvezza di Israele avverrà solo con il Messia, che non si concentrerà solo su una liberazione nazionale parziale dall'esilio, ma su una liberazione vera e definitiva, una liberazione dalla prigionia del peccato. Possiamo dire che un popolo cieco e sordo, come Isaia dipinge, potrà finalmente vedere e ascoltare. L'interpretazione messianica di questi brani di Isaia ha assolutamente senso. Gesù adempì molto bene queste profezie perché venne per essere luce delle nazioni, ma fu innanzitutto gloria del suo popolo Israele. Come abbiamo visto, uno dei compiti del servo del Signore era proprio quello di ricondurre Israele al suo Dio, al punto che Gesù disse in Matteo capitolo 15 versetto 4, disse esplicitamente che intendeva occuparsi in primo luogo proprio delle pecore perdute della casa di Israele. Ora, i suoi primi discepoli e apostoli furono tutti ebrei e fu poi attraverso di loro che dopo la sua morte, la sua risurrezione e ascensione, il Vangelo arrivò alle nazioni. Gesù e il suo popolo Israele sono assolutamente connessi tra loro. E il successo del Vangelo nel mondo è anche la gloria di Israele stesso. Non è qualcosa che va a scapito di Israele o degli ebrei. Il vero Vangelo di Gesù non è contro gli ebrei, ma è la loro gloria. Dispiace che ancora oggi molti ebrei percepiscano Gesù come il Dio dei gentili, che non ha nulla a che fare con loro. E forse è anche colpa di noi stranieri che nel corso dei secoli su questo punto abbiamo creato dei problemi al popolo di Israele. Ma come dicevo, dispiace, perché questi testi di Isaia rivelano proprio ciò che il Messia avrebbe fatto per il suo popolo, prima ancora che per gli altri popoli. Quindi, tu che mi stai ascoltando, che tu sia gentile, cioè straniero o ebreo, la mia speranza è che anche tu possa comprendere questa straordinaria realtà e possa cominciare un percorso con Gesù, la gloria di Israele e la luce delle nazioni.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti da Gianfranco e benvenuti amici ed amiche a questo nuovo appuntamento con il programma Lente di ingrandimento. Vi auguro veramente un ottimo ascolto. Nella puntata precedente il dottor Labanchi, nostro qualificato ospite fisso della trasmissione, ha terminato di occuparsi delle dottrine Baha'i, questa religione orientale che pare essersi abbastanza diffusa anche in Occidente. Tanto per fare un breve riepilogo delle considerazioni della volta scorsa, sottolineo che abbiamo notato come uno dei principi fondamentali della fede Baha'i sia quello che Dio stia ancora e in maniera regolare inviando suoi profeti nel mondo finché non arrivi a realizzarsi la fatidica pienezza dei tempi, quando per suo volere, quindi per volontà divina, un maestro instaurerà il regno della pace e della giustizia qui sulla terra e riunirà in una sola famiglia tutte le razze, tutte le religioni, tutte le nazioni e tutte le tribù della terra. In tal modo tutti potranno conoscere e amare Dio. Ebbene, questa chiara prospettiva di tipo ecumenico finisce però per svilire la persona di Gesù Cristo e riduce la sua persona a una semplice manifestazione divina fra le tante che si sono succedute finora e ne nega decisamente l'incarnazione. Un'altra caratteristica della religione Baha'i, come abbiamo visto la volta precedente, è anche il continuo riferimento, benché quasi sempre fuori contesto, alla Bibbia, il libro sacro dei cristiani. La Bibbia però è interpretata a proprio uso e consumo dai Baha'i e generalmente è interpretata in maniera pessima. Ma le dottrine di base della fede cristiana, come quella dell'incarnazione di Gesù Cristo, ad esempio, ecco, le dottrine fondamentali della fede cristiana sono nettamente agli antipodi delle dottrine Baha'i e quindi il così tanto agognato ecumenismo Baha'i in sostanza non può veramente realizzarsi né trovare una corrispondenza vera nella fede cristiana biblica. A partire da questo numero di Lente di ingrandimento, comunque, inizieremo a prendere in esame con il dottor Labanchi le dottrine di un'altra setta, ben conosciuta anche questa nel nostro paese, e come al solito valuteremo queste dottrine alla luce delle sacre scritture, alla luce della Bibbia, insomma, proponendo così un confronto con i principi, con i valori, le dottrine della fede cristiana biblica. La setta in questione, che ripeto, oggi inizieremo a prendere in considerazione, è quella di Scientology. Ma prima di lasciare il microfono al nostro ospite ed esperto in materia, cioè il dottor Edoardo Labanchi, vi propongo, amici ed amiche, un breve stacco musicale. Per quanto mi riguarda, a risentirci fra una decina di minuti circa.

come ho annunziato la volta scorsa, cominciamo ora ad occuparci della cosiddetta Chiesa di Scientology. A dire il vero, questo nome si dovrebbe pronunciare Scientology, ma per comodità lo pronunciamo qui all'italiana, come è scritto. Scientology è quella che potremmo definire una filosofia religiosa applicata. E proprio così a volte viene definita in qualche testo di questo movimento. In Italia, Scientology conta ormai alcune migliaia di seguaci. Alcuni dicono 70.000. Ed è diffusa soprattutto negli Stati Uniti d'America e in quasi tutti i paesi europei, oltre che in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica. È presente anche in Canada, nel Messico e nel Venezuela. Il suo fondatore è stato un certo Lafayette Ron Hubbard. Nacque a Tilden, nel Nebraska, il 13 marzo 1911. Viaggiò molto sin dall'adolescenza e spesso si recò in Cina, Giappone ed in altri paesi orientali. Fu quindi esploratore, romanziere, scrittore di fama mondiale. Ma il suo nome è ormai legato ad un metodo da lui proposto per migliorare l'umanità, anzi per portarla ad un livello di sviluppo mentale e spirituale mai raggiunto prima. Un livello che, secondo lui, aprirebbe all'umanità possibilità infinite di progresso verso una meta che potremmo definire soprannaturale, stando a quel che si legge nei testi di questa specie di religione. Nel 1950 Hubbard pubblicò il libro che sta alla base del movimento. In inglese porta questo titolo: Dianetics, The Modern Science of Mental Health, cioè alla lettera Dianetica, la scienza moderna della salute mentale, che in italiano è apparso con il titolo Dianetics, la forza del pensiero sul corpo. Si trova tuttora nelle librerie. Pensate che se ne sono vendute più di 9 milioni e 500 mila copie in tutto il mondo, stando almeno alla stima fatta dagli adepti di Scientology. Dianetics è una parola coniata dallo stesso Hubbard ed è formata dalla preposizione greca dia, che significa per, attraverso, e nous, che significa mente. Questa parola dunque significa attraverso la mente. È in pratica uno studio della mente allo scopo di scoprire, sono parole di Hubbard, perché avete fatto ciò che avete fatto, quando l'avete fatto, qual era la causa delle misteriose e oscure paure che nascevano dai vostri incubi infantili e dove finiscono i vostri momenti di piacere e di dolore. Lo scopo di questa teoria e tecnica è quello di creare, sono sempre parole di Hubbard, di creare una condizione in cui le capacità e la razionalità dell'uomo superano ampiamente la norma, con l'accrescere invece che distruggere la sua forza e la sua personalità. Si vedano a tal proposito le prime 12 pagine dell'edizione italiana del succitato libro. All'inizio, quindi, Hubbard non fondò nessuna chiesa e non si presentò se non come una specie di psicologo che proponeva un sistema per migliorare la salute mentale delle persone, soprattutto curando quelle che allora, come oggi, si chiamano malattie psicosomatiche o psicofisiche.
Ed anche oggi l'accento dei seguaci di Hubbard è più sulla dianetica, cioè su tecniche psicologiche per ottenere una perfetta salute mentale, che sull'aspetto religioso del movimento. Aspetto religioso che comunque il movimento cominciò ad assumere fin dal 1955. Tuttavia, anche limitandosi al libro fondamentale di Hubbard, dietro l'apparato psicologico si scorge una filosofia, cioè alcune concezioni riguardanti l'umanità ed il suo futuro. Si pensi solo al fatto che la parola uomo appare sempre con la U maiuscola, quasi come se fosse una divinità. In realtà non sembra che Scientology ammetta l'esistenza di una divinità creatrice dell'universo e dell'umanità. Hubbard parla piuttosto di una forza o energia vitale che sta alla base di tutto ciò che vive e soprattutto della vita umana. Anzi, a pagina 298 del suo libro ci si riferisce all'elan vital o forza vitale che sta alla base del pensiero del filosofo francese Henri Bergson, premio Nobel per la letteratura nel 1927. Si tratta, in fondo, di una specie di panteismo in cui tutto ciò che esiste viene visto come scaturente da un'unica fonte di energia impersonale e quindi non da un Dio unico e personale come nell'ebraismo e nel cristianesimo. Secondo Hubbard, dunque, la meta della vita è l'infinita sopravvivenza. Si può dimostrare, ha scritto il fondatore di Scientology, si può dimostrare che l'uomo, essendo una forma vivente, obbedisce in ogni sua azione e proposito ad un solo comando: sopravvivi. Non è un'idea nuova, continua Hubbard, quella che l'uomo stia sopravvivendo. È un'idea nuova quella che l'uomo sia motivato solo dalla sopravvivenza. Si veda a pagina 28 del suo libro. È chiaro però che secondo Hubbard non si tratta di una pura sopravvivenza, ma di una sopravvivenza qualificata, che anzi, se si usa il metodo da lui proposto, dovrebbe migliorare fino a produrre risultati straordinari che oggi nemmeno si possono immaginare. Intanto, il primo obiettivo di Scientology è la creazione di persone dette clear, cioè di persone che si sono liberate, che hanno fatto piazza pulita di tutte le loro aberrazioni e sono divenute perfettamente razionali. Si tratta, insomma, di valorizzare al massimo le risorse mentali e spirituali che esistono in ogni uomo, perché, dice Hubbard, l'uomo è buono. Eliminate le sue aberrazioni fondamentali, continua il fondatore di Scientology, e con loro se ne andrà anche quella malvagità tanto cara ai pedanti e ai moralisti. L'unica parte di lui che si può togliere è quella malvagia. E una volta eliminata, si rafforzano il suo vigore e la sua personalità. La meta ultima dell'umanità, quindi, non è la pura sopravvivenza, ma addirittura l'immortalità. Leggiamo infatti a pagina 30 dell'edizione italiana del libro di Hubbard che, dal punto di vista del singolo organismo o della specie, l'immortalità possiede una forza attrattiva e la morte una forza repulsiva. Man mano che la sopravvivenza
si avvicina all'immortalità, gli spazi diventano sempre più larghi, fino a che diventa praticamente impossibile superarli mantenendosi nei limiti del sensibile.

0: Bene, dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche salienti della Chiesa di Scientology. Poco fa il dottor Labanchi, citando Hubbard, il fondatore di Scientology, diceva che la meta primaria, appunto, di Scientology è la creazione di persone che, fatta piazza pulita delle proprie aberrazioni, siano in grado di valorizzare al massimo le risorse mentali e spirituali che, d'altra parte, esistono in ogni uomo, già che l'uomo, con la U maiuscola, è un essere buono ed è fortemente attratto dall'immortalità. Dottor Labanchi, quali implicazioni hanno, oppure a quali sviluppi portano queste affermazioni?
1: Già dalle prime citazioni dal libro di Hubbard fatte poco fa, possiamo dedurre, tra l'altro, che non c'è, anche nel caso degli esseri umani, una vera e propria responsabilità morale. E questo perché la natura essenzialmente buona degli esseri umani è disturbata da quelli che in Dianetica si chiamano engram. Questi engram, leggiamo sempre dal famoso libro a pagina 79, questi engram sono una registrazione completa, fin nei più piccoli dettagli, di ogni percezione presente in un momento di incoscienza, sia completa che parziale. Queste registrazioni sono precise proprio come qualsiasi registrazione nel corpo, ma dotate di forza propria. In tutti i test di laboratorio, continua Hubbard, si è trovato che questi engram possiedono una sorgente di alimentazione inesauribile per comandare il corpo. Indipendentemente dal numero di volte in cui sono stati riattivati in un individuo, restano potenti. In verità, la capacità di esercitare il loro potere cresce proporzionalmente alla loro riattivazione. Nella scientologia, però, questi engram sono sempre visti come entità negative. Difatti, ci dice sempre Hubbard a pagina 81 del suo libro, quando questi engram vengono cancellati dal deposito della mente reattiva, la razionalità e l'efficienza aumentano enormemente. La salute migliora marcatamente e l'individuo è in grado di valutare razionalmente, in base al modello di condotta di sopravvivenza, cioè è felice, trae piacere dalla compagnia del prossimo ed è costruttivo e creativo. La conclusione è che, secondo Hubbard, gli engram hanno un valore completamente negativo in questa fase dell'evoluzione umana. Quando l'uomo era più vicino al livello dei suoi cugini animali, avrebbe potuto trarre da quel tipo di dati qualche utilità. Ma il linguaggio e l'evoluzione del suo modo di vivere fanno di ogni engram una decisa minaccia e nessuno di loro ha il benché minimo valore costruttivo. Secondo tale teoria, quindi, l'uomo è totalmente condizionato da questi engram, cioè dalle impressioni ricevute nel corso della vita a causa di eventi negativi, dolorosi, sia fisicamente che moralmente. Sono questi engram che causano le malattie psicosomatiche, ma anche tutto ciò che genera traumi, paure, turbe psichiche di qualsiasi genere. Anzi, secondo Hubbard, gli engram si possono formare nell'individuo perfino nel periodo prenatale, quando c'è si sta formando nel seno di sua madre. Da ciò segue che, in base ai principi della scientologia, la vera fonte dell'ingiustizia e del male è è l'irrazionalità, quella ereditata dalle generazioni passate e quella della presente generazione condizionata da tanti svariati engram che generano aberrazione, tanto per usare un termine caro alla scientologia. Tutti sono presi nella stessa morsa, afferma Hubbard a pagina 528 della sua opera, e sono guidati dalle proprie fonti di irragionevolezza. È così per il criminale e per il pazzo, per l'ipocondriaco e per colui che picchia la moglie, per lo spietato dittatore che cerca di scuotere il mondo e per lo spazzino che altro non fa che mettersi lì a spazzare. In tutti loro il mondo esterno è penetrato sotto forma di aberrazioni sociali, nei più riposti recessi delle loro menti, distrutte dal dolore, e dall'esterno preme su di loro. Stando così le cose, secondo tale teoria, solo quando vi sarà una società di persone non aberrate ed una cultura dalla quale è stata eliminata ogni irragionevolezza, allora e solo allora l'uomo sarà veramente responsabile delle sue azioni, allora e solo allora. Ed è interessante che secondo Hubbard, forse in un lontano futuro, i diritti civili di fronte alla legge saranno concessi solo alle persone non aberrate. Forse l'obiettivo sarà raggiunto in un lontano futuro quando solo le persone non aberrate potranno godere e beneficiare della cittadinanza. Questi sono obiettivi desiderabili, conclude Hubbard, che produrrebbero un notevole aumento di capacità di sopravvivenza e di felicità dell'uomo. Tali discorsi, aggiungo io, sanno davvero di razzismo o di nazismo, con questa esaltazione di una razza superiore, quella dei Clear, in questo caso, cioè degli esseri perfettamente razionali a discapito di tutti gli altri aberrati. Ed anche in questo caso c'è da chiedersi chi stabilirà se uno è clear o aberrato. Naturalmente i clear, che tenderanno ad eliminare gli altri, magari considerati irriducibilmente aberrati, e magari avviandoli alle camere a gas dopo aver loro forniti saponette e asciugamani. Certo, i cristiani possono essere d'accordo con la tesi di Hubbard, secondo cui le punizioni e la violenza in generale non risolvono il problema della delinquenza dilagante. Ma non crediamo affatto che il problema del male esistente nel mondo possa essere risolto con la terapia proposta dalla Dianetica. Né crediamo, come afferma invece Hubbard, che non vi è nessun problema nazionale nel mondo di oggi che non possa essere risolto per mezzo della sola ragione. Ma che cosa è, ci chiediamo, questa ragione, evidentemente la ragione umana, che avrebbe tale chiarezza di vedute, tali principi morali assoluti, da debellare ogni male sulla terra, ogni ingiustizia, creando così un paradiso terrestre? Quali sarebbero i parametri, i principi per stabilire ciò che è bene e ciò che è male? Ci troviamo ancora una volta dinanzi alla solita arroganza umana che esiste sin dal giardino dell'Eden, dove, secondo la Bibbia, Adamo ed Eva cercarono di essere come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male come Dio l'aveva. Per usare la terminologia della Dianetica, Adamo ed Eva vollero essere dei clear, liberandosi dell'engram della sottomissione ad un dio dispotico. Ma quali furono le conseguenze per loro e per i loro discendenti per essersi opposti al giusto ordine stabilito dal Creatore sulla terra e nell'universo? Ancora oggi basta guardarsi attorno e vedere quale sia la vita di tanti, siano essi clear o aberrati, per rendersene conto. Certo, è possibile con qualche tecnica terapeutica liberarsi di alcune fobie o malattie psicosomatiche, ma non sarà possibile liberarsi della malattia mortale dell'umanità, cioè la superbia adamica e satanica di voler fare di testa propria prescindendo da Dio e dalla sua volontà. Solo usando i rimedi da Dio stesso indicati è possibile uscire dal vicolo cieco o dal circolo vizioso di tale malattia che è alla base della stessa natura umana. La prossima volta, cari ascoltatori, continuerò ad esporre i principi su cui si basa Scientology, esaminandoli naturalmente sempre alla luce della rivelazione cristiana. A risentirci dunque la prossima volta.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito, nel prossimo numero di questo programma il dottor Labanchi continuerà a esporre i principi di Scientology alla luce delle sacre scritture, quindi alla luce della Bibbia. E con questo vi saluto caramente e vi do appuntamento al prossimo numero di Lente d'ingrandimento, contando sulla vostra presenza e sul vostro sempre attento ascolto. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: passo dopo passo.
1: Questa rubrica ci porta anche oggi nella Bibbia a scoprire passo dopo passo i preziosi tesori che essa racchiude. Il versetto che ti voglio leggere oggi è tratto dal 66esimo e ultimo libro che compone la Bibbia, ossia l'Apocalisse, e dice: «E sarà loro Dio e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro». Certo, realizzeremo questo se siamo dei veri credenti. Il dolore cesserà e le lacrime saranno asciugate. Questo è il mondo del pianto, ma passerà via. Ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra. Così dice il primo versetto di questo capitolo, e quindi non resterà nulla della caduta e di tutte le sue miserie per cui piangere. Leggiamo il secondo versetto e notiamo come parla della sposa e delle sue nozze. Le nozze dell'agnello sono un'occasione di immensa gioia e le lacrime sarebbero fuori posto. Si parla di Gesù che un giorno tornerà e porterà con sé la sua sposa, cioè tutta la sua chiesa, formata da tutte quelle persone che hanno creduto in lui. Il terzo versetto dice che Dio stesso abiterà fra gli uomini e per certo alla sua presenza si godrà senza fine della sua divina persona. Le lacrime quindi non possono più sgorgare. Quale sarà la nostra condizione quando non ci sarà più dolore, né pianto, né sofferenze? Sarà qualcosa di più glorioso di quanto possiamo immaginare. Occhi rossi di pianto, cessate di versare lacrime amare, perché fra breve ogni dolore verrà bandito, diceva un predicatore anni fa. Nessuno può asciugare le lacrime come l'Iddio d'amore, ed egli viene proprio per questo. La sera alberga da noi il pianto, ma la mattina verrà il giubilo. Le lacrime, come dicevo, cesseranno.

Dio, ci sei? Silenzio. Stai ascoltando? Ancora silenzio. Forse mi stai chiedendo di aspettare. È questo ciò che devo fare? Solo stare seduta ad aspettare? Un lunghissimo silenzio. Perché, Signore, quando voglio andare avanti, tu insisti che io attenda? E altre volte, quando ho voglia di aspettare, tu mi spingi avanti? Silenzio assordante. Avevi sperato che Dio non lo facesse, non ora, non stavolta, non in questo caso, ma Egli l'ha fatto, e questo è esasperante. Rispondi alle tue domande con lunghi, prolungati silenzi. Nessuna risposta, nessuna spiegazione, nessun segnale che indichi questa è la via, camminate per essa, solamente aspettare. Ok, se devo starmene seduta ad attendere, lo farò. Prima di rendertene conto, hai fatto rumore, hai cercato di agire, hai creato trambusto, qualsiasi cosa pur di evitare quello stridente silenzio che sembra graffiare la tua anima. È un problema comune. Di solito riempiamo freneticamente il nostro tempo con una crescente agitazione, sperando di soddisfare i desideri della nostra anima. Saltiamo da un'attività spirituale all'altra. Organizzare un ulteriore comitato in chiesa, contare l'offerta, aiutare al nido, collaborare alla scuola domenicale. Ma a che cosa ci porta tutto questo? Ad essere esausti spiritualmente, ad un cortocircuito mentale, ad un esaurimento fisico, persino a qualche fastidioso sentimento nei confronti di Dio. Oswald Chambers osservò: quando non siamo in buona salute fisica o psicologica, ricerchiamo delle forti emozioni. Nella sfera spirituale, se insistiamo nel volere delle emozioni violente, con un atteggiamento pretenzioso, finiremo per distruggere la nostra spiritualità. Ma, dirai, sono stanco di aspettare. Lo Spirito Santo non ti ha dimenticato, ti sta ascoltando. Alla fine emetti un profondo sospiro. Ho esaurito le mie risorse, mi arrendo a te, Signore. Lo Spirito Santo è all'opera. Ignorando la tua frenesia, andando al di là del tuo attivismo, l'intruso glorioso si sta facendo spazio nella tua attività e sussurra. Stai in silenzio e riconosci che io sono Dio. Anche se ti è molto difficile credere che un'attività importante possa coesistere col silenzio, Dio comincia la sua opera silenziosa nel tuo cuore. Ti dà la sua inspiegabile calma mentre aspetti al capezzale di tuo marito. Ti dà pazienza mentre aspetti la lettera di accettazione all'università. Ti dà pace mentre aspetti l'opportunità di lavoro. Più di questo, Egli ti dà se stesso, l'intimità con Lui, mentre cerchi la risposta ai tuoi più profondi interrogativi. Cominci a capire che la fretta è quasi sempre sbagliata. È un ordine, è un'esortazione. Fate silenzio davanti a me, è scritto in Isaia. Riprendano nuove forze i popoli. È un comando, un mandato. In Zaccaria è scritto: ogni carne faccia silenzio in presenza dell'Eterno. Quando lo facciamo, meraviglia delle meraviglie, sentiamo una voce dolce e sommessa. La risposta di Dio viene soltanto attraverso l'attesa.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Nella nostra vita abbiamo viaggiato molto e siamo stati ospitati da tante diverse famiglie e tanti ricordi belli sono rimasti di tanta gente gentile. Penso per esempio a molti anni fa, quando i bambini erano piccoli in America, siamo stati ospitati a casa di Harold e Peg, una coppia abbastanza anzianotta nella Carolina del Sud, e ci siamo subito sentiti bene accolti. Lui era un farmacista tranquillo, con un gran senso umoristico e una grande gentilezza verso i bambini. Lei era bassa, tarchiatella, con una voce energica e si capiva immediatamente che non era il tipo che si faceva mettere i piedi sulla testa da nessuno. Io mi resi conto che era anche un tipo a cui non sfuggiva niente e che sui bambini aveva l'opinione che più si vedevano e meno si sentivano meglio era. E non sentirne quattro come erano i nostri non era esattamente facile. Perciò raddoppiai l'attenzione e le cure ai bambini e le preghiere. Ci siamo fermati in quella casa per 2 giorni e a colazione, prima di partire, abbiamo visto sulla tavola il più bel pane dolce che si possa immaginare, lievitato alla perfezione, con noci dentro e fuori, e una glassa di burro e zucchero bruno che ricopriva tutte le curve del pane e colava i lati. Il profumo avrebbe risuscitato anche uno in coma profondo. I 4 bambini avevano gli occhi che quasi schizzavano fuori dalla testa e i sorrisi arrivavano alle orecchie. Harold era seduto a capo tavola e Peg tagliò il pane a fette spesse con tono burbero e soddisfatto. Mi è venuto abbastanza bene. E Harold ha detto: Peg si è alzata alle 5 stamattina per fare questo pane. Oh, era una di quelle notti in cui non riuscivo a dormire, rispose lei, perché non si desse peso alla sua gentilezza. Il pane finì molto presto, dopodiché Peg uscì dalla stanza col fare misterioso e tornò con 4 sacchetti di carta rozza e senza pretese. E poi fece un piccolo discorso. Beh, Harold ed io ospitiamo un sacco di gente, ma dei bambini come questi si trovano di rado. Perfino si sono fatti il letto. Questi sacchi sono un piccolo premio e un ringraziamento. Come a Natale, disse mio marito. I bambini presero i sacchetti e Peg disse: sono da aprire in macchina. E i bambini ubbidirono senza parola. Quando fummo in macchina, i sacchetti furono aperti e ne uscirono frutta, cioccolatini, caramelle, giocattolini, proprio come a Natale. Grazie che siete stati così bravi, ho detto ai bambini. Siete stati un grandissimo aiuto. Uno di loro, probabilmente facendo da portavoce degli altri, commentò: con quella vociona la signora Peg sembrava un po' cattivina, però se si è alzata apposta a farci quel pane così buono, deve essere proprio molto brava. Ora Peg è vedova e sotto la sua scorza dura c'è sempre un cuore pieno di gentilezza e di capacità di apprezzare la gentilezza negli altri. Infatti, l'ultima volta che l'ho vista, Harold era morto da poco tempo e lei mi ha detto: era un uomo eccezionale, siamo stati 50 anni insieme e non c'è stata una volta che io entrassi in macchina con lui e che lui non mi tenesse aperta la porta per farmi entrare, proprio come una regina.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Libro dell'Apocalisse, capitolo 3, versetto 20. Ecco, dice Gesù, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Il titolo del commento di oggi è «L'hanno lasciato entrare?». Un gruppo di turisti stava visitando il Keble College a Oxford, in Inghilterra. Giunti davanti al celebre dipinto di William Holman Hunt, che ha vissuto negli anni 1827-1910, intitolato «La luce del mondo», nel quale l'artista rappresenta Cristo che bussa alla porta della nostra vita, ognuno esprimeva la propria ammirazione. Qualcuno rilevava la particolarità dei colori, qualcun altro l'espressione del volto. Altri ancora facevano notare che la porta era senza maniglia all'esterno. Soltanto un bambino pose la domanda essenziale: «Papà, l'hanno lasciato entrare?». Questa domanda Dio la pone a ognuno di noi, domanda cruciale che decide il nostro avvenire eterno. Dio ha rivelato il suo amore in Gesù proprio a noi, che siamo così spesso schiavi di tendenze cattive, rinchiusi nella paura e nell'amarezza. Gesù ci ama e ci chiama, ma come nel quadro di Hunt, la maniglia è all'interno. Gesù non forza la porta, sta a noi accoglierlo. Diamogli fiducia, egli è il figlio di Dio. La chiamata di Gesù coinvolge il nostro avvenire eterno, ma egli vuole anche essere il movente della nostra vita, la ragione delle nostre scelte, delle nostre parole, dei nostri atti. Aprire la porta è credere che Gesù vuole comunicare con me, è accettare il fatto che ho bisogno di Lui, di gustare la sua presenza e il suo amore, di credere a ciò che ha fatto per me. Aprire la porta è leggere il Vangelo, credendo che è stato scritto per me personalmente. Gesù ha detto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 23, «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui».

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 14. In quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: «Costui è Giovanni Battista, egli è risuscitato dai morti, e però agiscono in lui le potenze miracolose», perché Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva: «Non t'è lecito d'averla». E benché desiderasse farlo morire, temette il popolo che lo teneva per profeta. Or come si celebrava il giorno natalizio di Erode, la figliuola di Erodiada ballò nel cospetto e piacque ad Erode, ond'egli promise con giuramento di darle tutto quello che domanderebbe. Ed ella, spintavi da sua madre, disse: «Dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista». E il re ne fu contristato, ma a motivo dei giuramenti e dei commensali comandò che le fosse data, e mandò a far decapitare Giovanni nella prigione. E la testa di lui fu portata in un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre. E i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono. Poi vennero a darne la nuova a Gesù. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte, e le turbe, saputolo, lo seguitarono a piedi dalle città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande moltitudine e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Or facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: «Il luogo è deserto e l'ora è già passata. Licenzia dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non hanno bisogno d'andarsene, date lor voi da mangiare». Ed essi gli dissero: «Non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: «Portatemeli qua». Ed avendo ordinato alle turbe di accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. E tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via, dei pezzi avanzati, 12 ceste piene. E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre le donne e i fanciulli. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca ed a precederlo sull'altra riva, mentre egli licenzierebbe le turbe. E licenziatele si ritirò in disparte sul monte per pregare, e fattosi sera era quivi tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso loro camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «State di buon animo, son io, non temete». E Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciò a sommergersi e gridò: «Signore, salvami». E Gesù, stesa subito la mano, lo afferrò e gli disse: «O uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono montati nella barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono dinanzi a lui, dicendo: «Veramente tu sei il figliuolo di Dio». E passati all'altra riva, vennero nel paese di Genazaret, e la gente di quel luogo, avendolo riconosciuto, mandò per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati e lo pregarono che lasciasse loro toccare non fosse altro che il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccarono furono completamente guariti.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto. Ancora una volta Maurizio è con te, felicissimo di essere con te, contento che tu abbia scelto, contento e grato che tu abbia scelto come sempre a quest'ora di sintonarti. Come l'ho sbagliato, eh? Che paperona!

questa è una di quelle belle, eh? Le paperelle mi scappano spesso, ma una paperona come questa. Sintonizzarti. No, lo so dire, solo che mi era venuto male.

farmi perdonare quella brutta papera proprio all'inizio di trasmissione, ti offro una breve pausa musicale. Un omaggio per farmi perdonare.

succede ai migliori annunciatori, ai migliori presentatori di ogni tanto ingarbugliarsi con la lingua. Solo che a me succede un pochino spesso, ma quella di oggi era classica, va bene. Ti chiedo venia nonché scusa e perdono. Conoscendo la nostra famiglia, la famiglia di Hai letto il libro più letto, so di essere già perdonato. Grazie.

Come sai, siamo alle prese con il libro del Levitico, con il primo primissimo capitolo. Siamo ancora alle battute iniziali di questo capitolo che apre il libro del Levitico. Stiamo parlando del sacrificio, dell'olocausto, cioè di quel sacrificio durante il quale tutto l'animale veniva offerto, veniva bruciato, e l'aroma poi saliva verso l'alto. Ed era l'aroma era parte integrante del sacrificio. Abbiamo anche visto che l'animale doveva essere un animale domestico, maschio. Questo non perché ci sia nulla di male, nulla di negativo con il sesso femminile, era solo di solito a quei tempi il maschio, l'animale maschio costava di più, aveva un prezzo superiore. Inoltre la forza nelle civiltà orientali di quei tempi e spesso anche in quelle moderne era il maschio, appunto, era segno di forza, di virilità, di potenza. Anche per questo che il maschio costava di più. Quindi non c'era però un valore intrinseco. Non dobbiamo da questo dedurre che l'uomo sia più importante della donna. È un discorso che non regge, fa acqua da tutte le parti. Quindi non vorrei che qualche maschio all'ascolto, maschilista sfegatato, prendesse questo spunto per dire: ecco, vedi, perfino la Bibbia dice che noi uomini siamo più, non uomini siamo più niente. Il senso del discorso non è assolutamente quello. Quindi, ascoltatrice, donna, non ti preoccupare, la Bibbia non è contro le donne, non è contro il sesso femminile. Per capire il pensiero di Dio sul valore dell'uomo, sul valore della donna, come sesso, maschio e femmina, dobbiamo rivolgerci ad altri passi biblici, non certo qui. Da quei passi biblici noi vediamo che Dio non dà un valore maggiore al maschio e un valore minore alla femmina. Notiamo che il peccatore veniva perdonato da Dio mediante la morte espiatrice dell'animale. L'animale doveva essere ucciso, doveva essere poi bruciato. L'animale veniva offerto morto, non vivo. E ancora una volta non possiamo fare a meno di notare il parallelismo con la persona di Cristo. Ciò che ci salva davanti a Dio non è la vita di Gesù. In un senso stretto non è neanche il messaggio di Gesù, è la morte di Gesù. Ora, ovviamente, senza la vita, senza il messaggio, non ci sarebbe stata neanche morte. Senza vita, messaggio, morte, non ci sarebbe stata neanche resurrezione. Quindi non dovremmo veramente separare l'uno dall'altra. Ma nel senso proprio più tecnico e stretto del termine, è la morte di Cristo che provvede salvezza. La morte di Cristo aprì la via per accedere direttamente a Dio. È come se, quando Gesù ha detto "tutto è compiuto", è come se avesse aperto un uscio, una porta. Una porta che nessuno di noi avrebbe mai potuto aprire e sfondare. Era l'accesso a Dio. E questo viene ulteriormente confermato da affermazioni come: non c'è nessun mediatore, nessun altro mediatore fra l'uomo e Dio se non Cristo Gesù. O l'altra affermazione di Gesù stesso: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non attraverso di me. Quindi, quando si parla tutte le religioni più o meno prima o poi portano a Dio, ma basta che io osservo i comandamenti, che non ammazzo nessuno, che non rubo, non vado a letto con la moglie del mio amico, basta che non rubo troppo nelle tasse, che non faccio troppo il furbo, vedrai che prima o poi Dio mi accetta. Ma in fondo anche il buddista, se è sincero, vedrà Dio, no?
pure il selvaggio, quello che non sa niente, nessuno gli ha mai detto niente, quindi vedrà che pure lui. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno. Non una piccola parte. Qualcuno in fondo forse riuscirà a sgattaiolare dentro l'uscio prima che io riesca a chiuderlo. O la maggior parte sicuramente entrerà. Nessuno. Mi rendo conto che la domanda che ti stai ponendo, una domanda giusta. Ma allora, per il selvaggio, la persona che non ha veramente mai sentito parlare di Gesù, per quello non c'è speranza. Ma questa non è giustizia. Tu mi parli di un Dio d'amore, un Dio giusto. Ma perché negare a qualcuno la via della salvezza prima ancora che quella persona abbia avuto la scelta di farne tesoro o meno? Fondamentalmente devo confessarti che una semplice risposta a quel quesito io non ce l'ho. Metto sulla bilancia due cose. L'affermazione di Cristo, quello che abbiamo appena detto, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E sull'altro piatto della bilancia metto l'amore e la giustizia di Dio. Un amore, una giustizia che tu ed io non potremo mai comprendere, sicuramente non da questa parte dell'eternità. Ora, o io credo che Dio è un Dio d'amore e un Dio giusto, oppure no. Se non credo che Dio è un Dio d'amore e un Dio giusto, allora tutto questo non ha senso. È una grande favoletta che, sì, va bene sentirlo una volta e poi facciamo altre cose. Andiamo al mare, magari andiamo in montagna, andiamo a passare un weekend dagli amici. Ma non stiamo a parlare di religione. Se invece Dio è un Dio di amore e un Dio di giustizia, allora anche se io non comprendo e non ho la chiave di lettura di questa situazione, so che qualsiasi cosa egli sceglierà, egli deciderà in merito al selvaggio che non ha mai sentito parlare di Cristo, so che sarà la scelta giusta. Perché? Beh, perché Dio non ama me più del selvaggio. Dio ama lui e ama me allo stesso modo. Siamo tutti e due sue creature. Io non sono più importante perché sono un uomo del XX-XXI secolo, nel mondo occidentale, un figlio dell'era tecnologica, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi non sono punti a mio favore. Non hanno nulla a che vedere con il mio valore di persona. Così come l'essere selvaggio nella giungla amazzonica e non aver mai sentito parlare di Cristo non è un punto a suo sfavore. Dio ha la risposta. Può essere una risposta che io non comprendo, che io ignoro, ma una risposta Dio ce l'ha. Parte della risposta credo che sia in quello che l'Apostolo Paolo ha scritto ai cristiani di Roma, quando ha detto, te lo parafraso un po', che ogni essere umano, ogni essere vivente, parlo naturalmente dell'umanità, ha dentro di sé la conoscenza dell'esistenza di Dio. La legge morale di Dio è scritta sul suo cuore. È impressa a lettere indelebili sulla sua coscienza. Quindi anche se una persona non ha mai sentito parlare di Dio, non ha mai sentito parlare di Gesù Cristo, non ha mai ascoltato, hai letto il libro più letto, non ha mai aperto una pagina della Bibbia, non è mai stato in chiesa, c'è qualcosa dentro di lui o dentro di lei che gli dice, le dice, tu sei una creatura di un essere più grande di te. Un essere al quale un giorno dovrai rendere conto.
Vedi, fondamentalmente credo che ciascuno di noi sarà giudicato a seconda della luce, a seconda della conoscenza che aveva durante la sua vita terrena. Quindi tutto questo io lo metto sulla bilancia e dico: Dio sceglierà per il meglio e la sua decisione finale sarà dettata dalla perfetta giustizia e dal perfetto amore e dalla perfetta grazia che fa di Dio ciò che egli è. Questo discorso ci ha portato abbastanza distanti dal libro del Levitico, ma era un discorso che avrei voluto fare altre volte e non mi è riuscito, quindi l'ho fatto oggi. Spero di essere stato esauriente. Questo non significa, naturalmente, che noi non dobbiamo avere il senso, lo sprone di andare da coloro che non sono a conoscenza del messaggio dell'Evangelo, perché vabbè, tanto va bene così. No, non va bene così. Come cristiani, noi teniamo per buono il grande mandato: andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Questo è un ordine di combattimento, un ordine di partenza che abbiamo ricevuto dal nostro capitano e al quale non possiamo e non dobbiamo sottrarci. Quello che poi Dio farà con quelle persone che noi non abbiamo potuto raggiungere, beh, questa è una sua prerogativa. E meno male che è sua, perché io chissà che decisione prenderei. La mia umanità, la mia imperfezione mi porterebbe a prendere la decisione sicuramente sbagliata. Una pausa musicale che ci siamo meritati.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. No, non stavo per dire l'Esodo, stavolta sapevo bene dove ci troviamo.

Non so se ricordi l'episodio descritto nei Vangeli della morte di Gesù. Ciò che avvenne, avvennero tante cose a dire il vero, ma una delle cose interessanti che avvenne al momento della morte di Gesù, quando Gesù spirò, la cortina del Tempio si squarciò in quella grande tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo, si squarciò da cima a fondo, senza intervento di mano umana. Fu un'opera soprannaturale straordinaria che annunciava via libera. In un modo molto grafico, molto chiaro, molto eloquente, Dio diceva: ecco, da questo momento in poi, dal momento in cui mio figlio, l'agnello perfetto, l'agnello senza macchia, l'agnello senza difetto, dal momento in cui l'agnello è morto, ha sparso il suo sangue, la via è aperta. Adesso potete venire a me, direttamente, attraverso di lui. Non più sacerdoti, non più sacrifici, non più animali scannati sull'altare, non più sangue sparso attorno all'altare, non più cerimonie, non più riti. Nel nome di mio figlio potete venire a me. Un messaggio straordinario, potente, eloquente. Come dicevo, non è la vita di Gesù che ci dà salvezza. Anzi, per certi versi, la vita di Gesù ci tiene lontani da Dio. Dici, ma come? Cosa stai dicendo? Beh, intendo dire, la vita di Gesù era perfetta. Gesù era senza peccato. Né tu né io possiamo vivere una tale vita. La sua vita è stato un modello unico, irripetibile. Tanto che il Padre poteva dire di Gesù: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, nel quale ho trovato piacere. Mi sta bene tutto ciò che egli dice e ciò che egli fa. Non ho nulla da ridire, non c'è nulla da cambiare. Va tutto bene così. Purtroppo, almeno parlo per me, non posso certo parlare per te, ma per quanto mi riguarda, Dio non potrà mai dire: mi sta bene così, non c'è niente da rifare, è tutto perfetto. Non è tutto perfetto, è tutto da rifare per quanto mi riguarda. Ma grazie a Dio, nel vero senso del termine, io mi avvalgo del sacrificio di Cristo. La sua morte davanti a Dio mi rende accettabile. La morte e la resurrezione di Cristo mi hanno aperto la strada, aperto la via per avvicinarmi a Dio. La tenda si è squarciata, così come la tenda dell'eternità si è aperta quando Gesù Cristo è morto ed è risorto. Tornando al testo del Levitico, un'altra cosa che voglio sottolineare prima di darti l'indirizzo fra un minuto: l'offerta doveva essere volontaria. Il sacerdote non poteva prendere qualcuno per il colletto e dire: oh, tu sto sacrificio quando lo vieni a offrire? Nulla di tutto questo. L'individuo prendeva la decisione, prendeva l'iniziativa, portava la sua capra, la sua pecora, maschio, poneva la propria mano sulla sua testa e con questo si identificava con quell'animale che stava per essere ucciso, per essere sacrificato, per coprire il suo peccato. Ma tutto questo era frutto della libera scelta, così come andare a Cristo è frutto della libera scelta.

Purtroppo devo lasciarti. Ancora una volta ti dico grazie, ancora una volta ti invito a scrivere e ancora una volta ti do appuntamento al nostro prossimo incontro. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, come sempre, e a risentirci. Ciao, a presto.

Nelle scorse trasmissioni abbiamo cercato di imparare metodi e maniere che ci possino aiutare a prevenire i nostri bambini nel cadere in certe abitudini e a creare dei problemi che divengano poi così intricati nelle loro personalità che quando poi vorranno eradicarli diverrà per loro duro e difficile. È il tempo in cui davvero si può rompere queste abitudini per rimpiazzarle con abitudini bibliche e quindi quando i bambini sono ancora bambini. Abbiamo visto che è meglio fronteggiare subito i problemi invece di ignorarli come Adamo fece quando nel giardino si nascose a Dio. I problemi e le difficoltà non devono essere ignorati o posposti perché essi per certo non svaniranno, ma invece cresceranno diventando sempre più complessi e difficili a risolvere. Meglio invece affrontarli subito e disfarsene con piani ben formulati ed eseguiti disciplinatamente. Poi la settimana scorsa parlammo anche del rendere bene a coloro che ci hanno fatto del male e della grande tendenza che è in ogni bambino di fare l'opposto, essendo questa la naturale reazione impostaci dal peccato di rendere male a chi ci fa del male e a picchiare chi prima ha picchiato noi. Ma ecco che ci troviamo davanti a un problema qui. Tutto questo potrebbe essere considerato come puro moralismo. Tutto questo potrebbe essere categorizzato nel non far questo e nel non far quello perché è meglio per te, perché ti troverai meglio in quella maniera e per certo perché ci si trova sempre meglio quando si segue la parola di Dio. Ma questo non è moralismo. E come quando parlammo dello scagionarsi delle proprie responsabilità e si disse che c'è un'unica maniera di farlo che consiste nell'assumere ognuno la propria responsabilità e scagionare poi le nostre colpe sul Signor Gesù Cristo che Dio ci ha provveduto come un nostro sostituto. Così questa volta vogliamo parlarvi della maniera giusta che deve motivare tutte queste cose, perché questa è la cosa più essenziale, più critica e più importante che va insegnata ai nostri bambini e che loro devono adottare queste attitudini bibliche non per il favorevole risultato finale che ne riceveranno, e cioè di guadagnare l'amicizia dei propri compagni ed essere da loro trattati favorevolmente o di sentirsi bene nella coscienza per aver fatto una cosa giusta. Queste sì sono buone ragioni, ma sono solo secondarie. La principale ragione deve essere che noi agiamo così perché vogliamo ubbidire Dio. Questa è la ragione principale. Questa è la valida, la giusta ragione per cui noi dobbiamo ubbidire Dio, perché Egli lo vuole e noi lo facciamo per onorarlo, per ubbidirlo, per lodarlo e per servirlo, e lo facciamo per due ragioni: perché è il nostro creatore e perché è il nostro redentore, è colui che ci ha fatto e che ha il diritto di essere ubbidito, ma noi, essendo peccatori, manchiamo di farlo. Ma vedete, Dio ha riconosciuto la nostra natura e così ha provveduto mandandoci il suo figliuolo che ha sparso il suo sangue sulla croce per i nostri peccati. Ed è in amore per quel suo figliuolo, noi che l'abbiamo conosciuto e che lo serviamo e lo onoriamo e lo ringraziamo per quello che ha fatto per noi. E benché tutta la Bibbia lo menzioni, io credo che Colossesi 3 lo faccia chiaro più di ogni altro passaggio. Qui l'apostolo Paolo ci parla di schiavi e come debbono obbedire i loro padroni e poi continua e ci dice: non servendoli soltanto quando ci vedono come per piacere agli uomini. E allora com'è che si deve fare? Non per far piacere agli uomini, né per ricevere una pacca sulla spalla dal vostro padrone, né per mettersi in guai col padrone. Questi sono tutti sì buoni motivi e motivi biblici, ma il motivo principale però, qual è allora il motivo principale? Ebbene, eccolo qui, fatelo con semplicità di cuore
temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, operate di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite a Cristo il Signore. Eccovelo il motivo biblico che deve essere dietro tutto e che voi dovete insegnare ai vostri bambini. Perché se noi gli insegniamo queste cose solo per evitare cattive conseguenze o per riceverne qualche ricompensa, quei buoni sentimenti che la coscienza ci dà quando abbiamo fatto una cosa buona, ancora noi stiamo insegnando ai nostri bambini solo umanismo. E di questo io sospetto che ce n'è anche troppo nelle chiese. Troppi sono gli insegnamenti che ci spingono a fare sforzi per scopi orizzontali, per ciò che possiamo profittarne, per la pace che possiamo portarci a casa, per la gioia che viene nel cuore, per la confusione che elimina. E sì, queste cose possono essere ottenute e sono cose importanti, ma devono essere considerate solo secondarie e a questo scopo che è principale. Ora, questo non è facile a farsi, perché resta difficile dire a un bambino devi fare così perché è Dio che te l'ha detto. È invece più facile dire a un bambino o tu fai così o le prendi. È difficile dire a un bambino devi fare così perché dovresti amare Gesù, ma è assai più facile dirgli se tu non lo fai ti metterai in guai con tutti i tuoi amici e per certo non ti guarderanno più. Ma vedete, qui è esattamente dove noi dobbiamo capovolgere la nostra enfasi ed educare il bambino e mettere prima Dio e poi gli uomini. E del resto questo è il più grande comandamento che Gesù ci ha dato, di amare Dio con tutto il nostro cuore, la nostra mente, corpo, anima e forza, e poi il secondo è di amare il prossimo nostro come noi stessi. Così amare il prossimo, benché sia importante, è sempre secondario. Quest'ordine deve essere sempre tenuto presente davanti al vostro bambino. Quest'enfasi deve sempre essere fatta, deve essere prima nel nostro pensiero e prima deve essere nell'insegnamento che impartiamo ai nostri bambini. Così è se Cristo è onorato, che diventa la cosa critica in tutto. E noi potremmo illustrare parlando di qualcuno che vi ha aiutato e vi ha trattato da una maniera buona e vi ha levato via anche, che so, da qualche serio guaio. Diciamo che voi ve ne andavate giù per la strada camminando tranquillamente, quando un tale vede che un'automobile viene diritta verso di voi, quello corre davanti alla macchina, vi dà una spinta e vi mette fuori dal pericolo. Voi siete salvo, vi è andata bene, ma l'altro è rimasto investito e giace là nella strada fra un pozzo di sangue. E voi che fate? Andate e gli dite: oh, bene bene, sono stato fortunato, mi è andata bene, ora posso andarmene per i fatti miei? Ma certamente no, voi apprezzate quella persona e fate tutto il possibile per essa. Andate all'ospedale, portate fiori e dolci e farete ogni cosa che vi chiederà. Ebbene, Gesù Cristo non solo rimase ferito, ma morì per noi sulla croce. Egli, caricatosi dei nostri peccati, divenuto per noi peccato, lui che mai aveva conosciuto peccato, là subì un'orribile agonia, subì la punizione dell'ira di Dio che doveva cadere su tutti noi, e così, per esprimere il nostro amore, la nostra riconoscenza, per rispondere al fatto che egli ci amò per il primo e per il primo dimostrò il suo interesse verso di noi, noi insegneremo ai nostri bambini di amare e servire Gesù Cristo in tutte le attitudini che poi loro svilupperanno. Oh Signore, aiutaci a far questo che ci è difficile, ma noi vogliamo farlo. Vogliamo che Cristo sia il primo nella nostra vita e il primo nella vita dei nostri bambini. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 8. La sapienza non grida ella, e l'intelligenza non fa ella udire la sua voce. Ella sta in pie al sommo dei luoghi elevati, sulla strada ai crocicchi, grida presso le porte, all'ingresso della città, nei viali che menano alle porte. Chiamo voi, o uomini principali, e la mia voce si rivolge ai figli del popolo. Imparate, o semplici, l'accorgimento, e voi, stolti, diventate intelligenti di cuore. Ascoltate, perché dirò cose eccellenti, e le mie labbra s'apriranno a insegnar cose rette, poiché la mia bocca esprime il vero e le mie labbra abominano l'impietà. Tutte le parole della mia bocca son conformi a giustizia, non v'è nulla di torto o di perverso in esse. Son tutte piane per l'uomo intelligente e rette per quelli che han trovato la scienza. Ricevete la mia istruzione anziché l'argento e la scienza anziché l'oro scelto, poiché la sapienza val più delle perle e tutti gli oggetti preziosi non la equivalgono. Questa mirabile descrizione della sapienza non fa altro che rivelarci il piano di Dio per la salvezza degli uomini. La parola di Dio è sapienza e si rivolge a tutti, sia ai grandi che ai piccoli, sia ai semplici che a quelli che sono intelligenti. Infatti questa parola è rivelata all'umanità intera. Nessuno ha una scusa per poter dire di non comprenderla. Nessuno può scusarsi della propria ignoranza o del proprio errore, perché la parola di Dio è la rivelazione divina a tutti gli uomini. Questa sapienza divina, così rivelata nel libro dei Proverbi e in generale nell'Antico Testamento, è appieno manifestata in Cristo Gesù il Signore, Egli che è stato fatto per noi sapienza e giustificazione e redenzione.

È facile aver conoscenza delle cose che Dio rivela, perché esse appartengono a noi e ai nostri figliuoli, affermava Mosè parlando al popolo di Israele prima della sua morte. E è importante ricordare che queste parole di Dio sono proclamate prima di tutto nell'opera della creazione, sono sentite direttamente nella coscienza degli uomini e infine sono state rivelate appieno in Cristo Gesù, la sapienza divina, la parola fatta carne. I precetti della sapienza si possono conoscere facilmente. La sapienza si manifesta ovunque, fa udire la sua voce nei luoghi elevati, sulla strada, ai crocicchi, presso le porte, all'ingresso della città, nei viali che menano alle porte, e si fa udire per chiamare a raccolta proprio voi, dice il testo, voi uomini principali, voi figli del popolo, voi semplici, voi che volete ascoltare. Questa parola si rivolge proprio a tutti coloro che vogliono divenire intelligenti di cuore. Allora Dio potrà parlare quando coloro che sono chiamati sono disposti ad ascoltare. Ascoltate, perché dirò cose eccellenti e le mie labbra s'apriranno a insegnare cose rette. Non vi sembra questo l'invito di Dio stesso, l'invito di Gesù il divino Salvatore, che ascoltato da moltitudini le meravigliava e alcuni dicevano: nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Egli parlava come avendo autorità, le sue parole esprimevano la verità, abominavano l'impietà, erano parole conformi a giustizia, non c'era nulla di torto, di dubbio o di perverso. Tutte queste parole erano chiare e sono chiare per coloro che senza preconcetti sono disposte ad ascoltarle, e allora si scoprirà che sono parole rette, parole di sapienza, parole che valgono più di tutte le ricchezze del mondo, più dell'oro, più dell'argento, più delle perle, più di tutti gli oggetti preziosi, perché sono parole di Dio. Dio per mezzo della sua parola ci istruisce, ci governa, ci benedice, e il Redentore divino è la parola eterna, è la nostra sapienza. Egli è la parola fatta carne, egli è la sapienza che parla ai figliuoli degli uomini che sono disposti ad ascoltarlo. Tutta la divina rivelazione passa attraverso le sue labbra. Egli è il centro stesso della sapienza divina manifestata all'umanità. Per mezzo di lui e per lui tutte le cose sussistono. Egli è la sapienza personalizzata, la seconda persona della Deità, e qui Salomone ne parla come della persona stessa di Dio che si rivela agli uomini e li richiama. Questa voce non è una voce sconosciuta, queste parole non sono parole incomprensibili, la voce di Dio si fa udire e si fa udire ai grandi e ai piccoli, agli importanti e alla gente del popolo, perché dinanzi a Dio non c'è differenza. Oh, che tutto il mondo possa ascoltare questa parola, seguire questo insegnamento e riceverlo come vera ricchezza, la ricchezza che Dio è disposto a dare per mezzo di Gesù Cristo, la ricchezza che attraverso il tempo è attualizzata per la potenza dello Spirito Santo e resa reale e personale
per tutti coloro che, chiamati da Dio, rispondono al suo appello e sono disposti ad imparare. Il Signore ci benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, il libro più letto ci insegna proprio ad apprezzare ogni momento della vita, di capirne il senso. Stiamo parlando del libro di Matteo, dell'Evangelo di Matteo per la precisione, e da qualche tempo che lo stiamo trattando. Sicuramente c'è qualcuno che già ci ascolta da tempo e sa di che cosa parliamo. Se sei nuovo, resta con noi. A fine puntata raccogli e segnati i recapiti in modo che tu possa contattarci e farci anche delle domande. Enzo parlerà di una preghiera modello, evidentemente spiegata in che modo questa preghiera diventa un modello della vera preghiera.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici e ascoltatori. Eccoci giunti al quarto appuntamento di questa settimana. Ieri abbiamo visto qualcosa riguardo all'elemosina, ossia al donare. Sembra quasi impossibile, ma non solo l'elemosina, ma anche una cosa così intima come la preghiera può essere fatta per mettersi in mostra. E dal Vangelo di Matteo, Vangelo che stiamo studiando da tempo ormai, dal capitolo 6, leggiamo i versetti dal 5 all'8. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Nel pregare, non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate.

Il Signore usa un linguaggio forte contro quelli che pregano per farsi vedere dagli altri, indossando scialli di preghiera per avvertire tutti che stanno pregando. Gesù dice che in questo modo hanno già la loro ricompensa, ottengono ciò che vogliono, cioè essere notati dagli uomini. Ma questo tipo di preghiera, come si suol dire, non sale oltre il soffitto. Stiamo considerando un concetto rivoluzionario. Avete notato che il Signore usa il termine padre? Egli sta parlando dei cittadini del regno e usa il termine padre, non re. Ora ci chiediamo come si diventa figli di Dio. Giovanni 1,12 ci dà la risposta. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Il Signore Gesù aveva detto a Nicodemo che doveva nascere di nuovo, e fino a che questo non avviene, non è possibile chiamare Dio Padre. Nell'Antico Testamento non troviamo la parola Padre usata nel rapporto tra l'uomo e Dio, mentre la nazione di Israele nel suo insieme veniva definita da Dio Israele, mio figlio, ma non come individuo. Il Signore Gesù presenta ora un nuovo rapporto.

quanto riguarda l'argomento della preghiera, ci viene detto che deve essere segreta, sincera. Naturalmente ci sono argomenti che possiamo condividere con altri per pregare insieme, ma qui si parla di un rapporto personale e diretto con Dio. Spesso noi ripetiamo le nostre richieste infinite volte, ma Gesù ci dice che il Padre ci ode anche se chiediamo una sola volta. La preghiera, quindi, deve essere caratterizzata dalla semplicità e dalla brevità. Sincerità. Entra nella cameretta e chiudi la porta. La preghiera è tra te e Dio. Semplicità. Non usare inutili ripetizioni. Vai al sodo e parla al Signore di quello che hai in mente. Il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate, ma anche se le conosce in anticipo, desidera che noi andiamo a Lui e gliele chiediamo. Ora il Signore ci suggerisce un esempio di preghiera. Voi dunque pregate così, dandoci il Padre nostro, che è un meraviglioso modello di preghiera per i credenti di tutti i tempi e di tutte le condizioni. Leggiamo i versetti dal 9 al 15. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.

Come notavamo prima, ora sono diventato un figlio di Dio per la fede in Cristo, quindi posso dire insieme ad altri credenti Padre nostro. Facciamo un'analisi di questa preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, Dio non è prigioniero dell'universo, Egli è oltre e al di sopra di tutto. Egli si trova nello spazio, negli spazi stellari, anche se oggi è ben lontano dal suo universo. Egli è molto di più della creazione. Egli è colui che siede sul trono dell'universo e che ha tutto sotto il suo controllo. Sia santificato il tuo nome, o, come più correttamente si dovrebbe tradurre, sia il tuo nome reso santo. Il nome di Dio rappresenta Dio e tutto ciò che Egli è. Quindi, in che modo tu e io possiamo rendere santo il suo nome? Io sono convinto che possiamo farlo con le nostre vite. Quando abbiamo studiato il libro della Genesi, abbiamo potuto constatare alcuni fatti. Quando Abramo si recò a Canaan, gli abitanti poterono rendersi conto del loro nuovo vicino perché avevano visto un altare. Dovunque Abramo andasse, costruiva un altare per Dio. Inoltre, quando egli cominciò a fare affari con i cananei, essi si accorsero che avevano a che fare con un uomo onesto e degno di fiducia. Quindi giunsero alla conclusione che il Dio che Abramo adorava era un Dio santo. E Abimelech dovette ammettere che Dio era con Abramo in tutto quello che faceva. Anche i figli di Et lo riconobbero come un principe potente. L'intera vita di Abramo rivelava il rispetto che egli provava per Dio, e certamente il nome di Dio fu reso santo in Canaan per mezzo di Abramo.

venga il tuo regno. Qui si parla del regno che Cristo stabilirà sulla terra. Questa richiesta è valida anche per noi oggi. Il regno di Dio è il suo governo e la sua sovranità. Questo sarà completo quando Gesù verrà di nuovo. Quando preghiamo venga il tuo regno, preghiamo che il suo governo e la sua sovranità vengano nel futuro e nel presente. Sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nei cieli. Questa non è rassegnazione, è un lasciare il peso che così spesso portiamo. Molte persone sono preoccupate dalle decisioni che affrontano. Le decisioni possono essere grandi o piccole, ma se vogliamo essere sicuri di non fare un errore, dobbiamo pregare sia fatta la tua volontà. Ho già detto che questo è un modello di preghiera per noi. Consideriamo la richiesta del pane così semplice e che dovrebbe sgorgare con entusiasmo dal nostro cuore. Ci parla della completa dipendenza da Dio. Le nostre necessità fisiche sono soddisfatte da Dio giorno per giorno. Proprio come Israele raccoglieva la manna ogni giorno e non per fare provviste per i giorni successivi, anche noi dovremmo chiedere il pane ogni giorno. Questo ci fa capire che anche tutte le necessità fisiche basilari provengono da Dio. Rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Questo mi ricorda che in Efesi, al capitolo 4, versetto 32, troviamo un altro versetto: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Per quanto riguarda la nostra salvezza, Dio ci perdona sulla base dell'opera di Cristo per noi e non su quello che noi possiamo perdonare. Ma il fatto che noi siamo pronti a perdonare gli altri sta a indicare che noi siamo consapevoli del perdono ricevuto e non lo neghiamo agli altri.

0: non ci esporre alla tentazione. Questa parola può fuorviarci, perché l'Apostolo Giacomo afferma che Dio non tenta nessuno. Questo è vero, e una traduzione più corretta sarebbe non lasciarci nella tentazione, che non vuol dire evitarla, ma non essere lasciati nella tentazione quando dobbiamo affrontarla. Inoltre, ogni cristiano ha un punto debole, che sia paura, egoismo, ambizione, avidità, orgoglio, passione, pettegolezzo, cinismo o qualcos'altro. Se conosciamo le nostre debolezze, possiamo pregare di essere protetti da queste ed anche, chiaramente, agire per evitare le tentazioni non necessarie. Liberaci dal male. Questa liberazione è dal maligno, Satana, che è una terribile realtà, anche se il mondo ha sempre cercato di ignorarlo. Eppure, chi cerca di compiere la volontà di Dio conosce la tremenda realtà di Satana, quindi possiamo ripetere questa richiesta: liberaci dal maligno. Il Signore ci ha lasciato questa preghiera come modello, una preghiera meravigliosa che ci indica come in uno schema ciò che dovremmo includere nelle nostre preghiere, perché Egli desidera che noi usiamo le nostre parole quando ci rivolgiamo a Lui. Come ha detto Gesù, la preghiera non deve essere fatta come sfoggio, è un rapporto tra noi e Dio, è un fatto privato. Le riunioni di preghiera pubbliche sono molto utili, danno il senso della comunione fraterna e dell'amore reciproco, ma non va comunque trascurata la preghiera privata, svolta, come dicevo prima, tra l'individuo e Dio.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Il Signore passa a trattare l'argomento del digiuno nei versetti tra il 16 e il 18. E quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Credo che il digiuno sia importante anche per i credenti di oggi, ma qui sembra chiaro che sia fatto in forma privata e come questione personale tra l'anima e Dio. Non doveva essere ostentato per far vedere quanto erano spirituali, al contrario, bisognava mascherare i segni della sofferenza così che restasse un segreto tra l'uomo e Dio, come la preghiera. Spesso, infatti, il digiuno viene legato alla preghiera. Digiuno e preghiera, insieme, stanno a indicare una completa comunione e dipendenza da Dio.

I versetti dal 19 al 24 al primo momento sembrano che ci parlino di denaro, ma leggiamoli. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. È fin troppo facile identificare il tesoro di cui si parla qui con il denaro, ma è senz'altro molto riduttivo. Ci sono persone che non hanno alcun problema con il denaro, sia che ne abbiano poco o tanto, ma sono ossessionati da altre cose: la carriera, l'immagine verso la società, il sesso, lo sport e queste cose. Una di queste cose prende tutto il loro tempo, è il loro tesoro. I tesori sulla terra non sono solo i soldi, ma tutto ciò a cui noi siamo attaccati in maniera particolare. Pensiamo solo a quello, ci preoccupiamo di quello, stiamo attenti a non perderne neppure una parte. Gesù ci spinge ad avere un tesoro che non dà tutte le preoccupazioni che può dare un conto in banca o dei gioielli, anche se ben custoditi. Questo tesoro è la nostra vita spirituale. Questa vita è nascosta con Cristo, in Dio, dice l'Apostolo Paolo ai Colossesi, capitolo 3, versetto 3, mentre l'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera, capitolo 1, versetto 4, parla di una eredità incorruttibile, inalterabile, che è conservata in cielo per noi. I nostri pensieri sono importanti perché il nostro sguardo e il nostro comportamento risentono di ciò che c'è nel nostro cuore e nella nostra mente. Ma tornando al denaro vero e proprio, ci viene detto che dobbiamo fare attenzione all'importanza che gli diamo, perché può farci diventare suoi schiavi, al punto di prendere il posto di Dio, che invece deve essere Lui, il nostro Signore. Facciamo quindi attenzione a chi stiamo servendo, se è Dio o Mammona, cioè il denaro.

Il capitolo 6 si conclude con altri argomenti di carattere materiale e con l'invito a non pensare troppo alle necessità materiali. Leggiamo i versetti che vanno dal 25 al 34. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure, io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno.

0: Gli uccelli non seminano, non mietono, non raccolgono niente nei granai, ma noi sì. E il Signore ci insegna che dovremmo fare tutte queste cose con lo stesso abbandono che hanno i piccoli uccelli. Essi sono fiduciosi che Dio avrà cura di loro e noi dovremmo fare lo stesso, perché valiamo molto più di loro. Questa fiducia non esclude che noi ci comportiamo con giudizio e prendiamo tutte le misure necessarie nel prenderci cura della nostra famiglia e di noi stessi. È importante, tuttavia, che non permettiamo che le cose materiali diventino un peso per noi, facendoci stare in ansia. Qui ci viene portato l'esempio del vestire e dobbiamo ammettere che per molti è facile essere preoccupati dell'abbigliamento. Siamo invitati a considerare i gigli dei campi che, pur non tessendo, pur non filando, sono vestiti in modo stupendo da Dio. Quindi non significa che un credente debba essere trasandato nel vestire. Il punto è l'ansia che ci provoca il pensiero di come vestire. Non dovremmo essere troppo preoccupati per le cose di questo mondo, che non devono quindi diventare lo scopo della nostra vita. Non dobbiamo essere in ansia per il domani e per il futuro. Dio si prende cura degli uccelli e dei fiori e si prenderà cura anche di noi. È importante che noi mettiamo Lui al primo posto nella nostra vita e che lo lasciamo agire liberamente in noi. Qualcuno ha detto che l'oggi è il domani per il quale ci siamo preoccupati ieri. E questo è molto vero per tanti di noi. Nel prossimo capitolo continueremo e concluderemo il discorso che Gesù fece sulla montagna, il famoso sermone sul monte. Quindi, se vogliamo scoprire come termina questo sermone sul monte, e io mi auguro che voi ci sarete, io sarò qua ad aspettarvi al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra presenza e la vostra attenzione. Intanto vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, dai versetto 35 al versetto 40.

Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno».

0: Chi viene a me? Chi crede in me? Abbiamo ascoltato. Il nostro testo ruota attorno a questi due verbi, venire e credere. Queste due espressioni ci permettono di sintetizzare l'attività della fede, il carattere della relazione con Dio attraverso la fede e il valore della comunione con il Signore che deve essere vissuto per fede. Venire al Signore implica l'abbandono di altre cose, implica l'atto della volontà che lascia ciò che ritiene superfluo o meno importante o semplicemente inutile per indirizzarsi verso ciò che si valorizza, che viene ritenuto indispensabile, necessario o addirittura prezioso. Venire al Signore è la conseguenza dell'azione dello Spirito Santo, che infonde nell'intimo dell'uomo il desiderio, il bisogno, la sete di veri valori che possono trovarsi esclusivamente in Dio. Venire al Signore è un'attività non priva di fatica, non priva di rinuncia, di sofferenza, di perplessità, di dubbi anche. Comporta lo sforzo dell'anima che tenta di allontanarsi da ciò che le è consueto, che le è naturale, ordinario, come lo è il buio per la talpa, per orientarsi verso ciò che non conosce, di cui non ha esperienza, che non domina e che non può gestire. Venire al Signore è il primo passo della fede. Corrisponde all'abbandono delle nostre sicurezze per lanciarci nel vuoto, in modo simile all'atleta che lascia il trapezio e volteggia in attesa di essere ripreso. Venire al Signore è un atto di fiducia che, trattandosi di Dio, non sarà deluso. È un atto motivato dal pentimento che necessita di essere appagato dalla grazia e soddisfatto dall'accoglienza del Signore. Se venire al Signore, cercarlo, incontrarlo, denota una fede in azione, una fede in cammino, credere è sintomo della fede che ha trovato finalmente il riposo. Ricreazione, quiete, tranquillità, pace fra le accoglienti braccia del Signore. Una condizione conscia, una condizione durevole che appaga pienamente il cuore che si abbandona all'amore di Dio, nel perdono di Dio e nella felicità che Dio sa donare. Quei giudei di cui il testo parla videro Gesù, ascoltarono la sua parola, constatarono la sua potenza espressa nei miracoli, udirono le sue promesse, godettero della sua santa presenza, ma non andarono a lui per essere accolti, per trovare nella fede in lui la pace, il riposo dell'anima e la salvezza eterna. Un'occasione mancata, un'esperienza perduta, una salvezza rifiutata e una vera vita trascurata. Caro ascoltatore, non sia così per te.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Amici ed amiche in ascolto, buona giornata a tutti. Siete sintonizzati su Radio Evangelo ed anche questa mattina, prima di lasciare spazio agli altri programmi del nostro palinsesto, iniziamo questa giornata leggendo e meditando la parola di Dio. Leggerò questa mattina dal libro di Giosuè, uno dei libri storici dell'Antico Testamento. Inizierò la lettura al verso 5 del capitolo 1. Ripeto, libro di Giosuè, capitolo 1, dal verso 5. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha dato. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. C'è un'espressione che ricorre più volte nel corso di questa porzione della scrittura: sii forte e coraggioso. Condivideremo qualche riflessione su questa verità, su questa espressione forte e coraggioso. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Più volte abbiamo letto: sii forte e coraggioso. Nella vita di ogni persona, prima o poi, si possono abbattere tempeste di varia natura: malattie, difficoltà economiche, solitudine, problemi di molteplici natura. Come riuscire ad affrontare tutte queste cose senza soccombere? Dove trovare la forza necessaria per resistere? Anche Giosuè, il nuovo condottiero di Israele di cui abbiamo letto nella Bibbia, avrebbe dovuto affrontare molte difficoltà per introdurre il popolo di Dio nella terra promessa. Ma il Signore gli ricordò da dove scaturiva la forza di cui necessitava e in che modo poteva farla propria. Innanzitutto, Dio gli disse che sarebbe stato con lui. Nelle lotte che doveva affrontare non lo avrebbe abbandonato. La sua presenza, in altre parole, sarebbe stata per Giosuè sorgente di forza. In secondo luogo, il Signore gli ricordò di assumere un giusto atteggiamento nei confronti della sua parola, la parola di Dio. Meditando giorno e notte le scritture, disponendosi a metterle in pratica con un cuore sincero, avrebbe ricevuto dal Signore forza e coraggio. In terzo luogo, gli ricordò di credere nella sua parola. Non sono io, gli disse il Signore, che te l'ho comandato. Giosuè doveva credere in quello che il Signore gli stava dicendo. Solo così sarebbe potuto essere forte, perché la forza viene dalla fede. Come Giosuè, tutti noi dobbiamo ricordare queste preziose verità. Solo il Signore può fortificare la nostra vita per renderci capaci di affrontare le tante difficoltà che purtroppo attendono ognuno di noi. Diamo il giusto peso alla sua parola. Nutriamoci spiritualmente parlando ogni giorno con questo prezioso cibo. Confidiamo in lui senza essere smossi, resi forti e coraggiosi dalla sua gloriosa potenza. Saremo in grado di affrontare ogni avversità in modo di glorificare il suo nome. Vorrei chiedervi in questa mattina di pregare il Signore. Sicuramente la consapevolezza della nostra debolezza, della nostra fragilità, dovrebbe portarci ai piedi del Signore in preghiera per chiedere a Lui le forze di cui tanto necessitiamo. Padre Celeste, ci riconosciamo bisognosi in modo particolare in questo momento, perché le lotte che dobbiamo affrontare sono tante, a volte contemporaneamente su più fronti veniamo attaccati da prove, difficoltà, avversità di varia natura, e ci sembra di non riuscire più a reggere. In modo particolare ti preghiamo per quanti ci ascoltano. Forse, Signore, c'è in mezzo a loro qualcuno che si trova in situazioni veramente difficili, in situazioni difficili da sopportare. Signore, tu sei colui che può fortificare. L'apostolo Paolo poteva dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E tu, Signore, sei in grado di fortificare tutti coloro che si volgono a te. Ti preghiamo per i nostri amici, che possano veramente confidare nella tua presenza accanto a loro, ma che soprattutto possano decidere di volgere il loro cuore alla tua parola per trovare in essa la risposta di cui il loro cuore ha tanto bisogno, per trovare attraverso essa la salvezza, per trovare attraverso essa Cristo Gesù, il Signore. Grazie, Padre. Sappiamo che tu ci ascolti,
non per i nostri meriti, ma per quelli del tuo figliuolo che è lodato e benedetto in eterno.

Anche questa mattina siamo giunti al termine. Rimanete sintonizzati su questa emittente per continuare ad ascoltare la parola di Dio, che è in grado di portare salvezza e pace al vostro cuore. Dio vi benedica.

Salve amici, eccoci di nuovo assieme con questo programma diverso da ogni altro programma che mai avete sentito. Un programma dedicato a trovare rimedi a mali moderni con ricette antiche, con la parola di Dio come trovata nelle sacre scritture. Così state con noi per questa mezz'ora, mentre vi porteremo la continuazione di queste nostre meditazioni sul libro di Giobbe. Ma prima eccovi uno dei nostri inni.

Sono sicuro, amici, che anche voi, come noi tutti qui, trovate interessante questo libro di Giobbe, con così tante informazioni, pieno di rivelazioni e con tutte queste cose che ci insegna. Pure questo libro smentisce miti ed erronee supposizioni come quella che Giobbe era paziente. Ma vedete, noi prendiamo solo un soggetto qua, un soggetto là, sarebbe troppo lungo considerare tutti i 42 capitoli di questo libro. E allora, se davvero volete godere di tutti i suoi saggi insegnamenti, datevi a una sistematica lettura di questo libro, capitolo per capitolo, piano piano, indagando ogni individuale versetto. E poi, se trovate qualche cosa che non capite, marcatelo giù, fate la domanda e poi spediticela a noi e noi vi risponderemo personalmente alla vostra domanda. Vedrete che questa lettura vi porterà immense benedizioni. Credetemi, sarà tempo ben speso, meglio che stare a vedere le sciocchezze che si vedono alla televisione. E non dimenticate, ascoltate attentamente la lettura del libro. Se trovate qualcosa che non va, scrivete, mandateci la vostra domanda. Beh, tutto pronto allora, continuiamo con un po' di musica e poi passiamo alla meditazione odierna.

Ed ora passiamo alla nostra meditazione. Apriremo le sacre scritture al libro di Giobbe e leggeremo il 7° capitolo. Qui troviamo la prima replica di Giobbe ai suoi amici. Sentite quello che ci dice in questo 7° capitolo. La vita dell'uomo sulla terra è una milizia. I giorni sono simili ai giorni di un operaio, come lo schiavo ha nella lombra e come l'operaio aspetta il suo salario, così a me tocca mesi di sciagura e mi sono assegnate notti di dolore. Non appena mi corico dico, quando mi leverò? Ma la notte si prolunga e mi sazio d'agitazioni fino all'alba. La mia carne è coperta di vermi e di croste terrose, la mia pelle si richiude, poi riprende a suppurare. I miei giorni se van più veloci della spola, si consumano senza speranza. Ricordati che la mia vita è un soffio, l'occhio mio non vedrà più il bene, lo sguardo di chi ora mi vede non mi potrà più scorgere, gli occhi tuoi mi cercheranno ma io non sarò più. La nuvola svanisce e si dilegua, così chi scende nel soggiorno dei morti non ne risalirà, non tornerà più nella sua casa e il luogo ove stava non lo riconoscerà più. Io perciò non terrò chiusa la bocca, nell'angoscia del mio spirito io parlerò, io mi lamenterò nell'amarezza dell'anima mia. Son io forse il mare o un mostro marino che tu ponga intorno a me una guardia? Quando dico il mio letto mi darà sollievo, il mio giaciglio allevierà la mia pena, tu mi sgomenti con sogni e mi spaventi con visioni, sicché l'anima mia preferisce soffocare, preferisce a queste ossa la morte. Io mi vo struggendo, non vivrò per sempre, deh lasciami stare, i giorni miei non sono che un soffio. Che cos'è l'uomo che tu ne faccia tanto caso, che tu ponga mente ad esso e lo visiti ogni mattina e lo metti alla prova ad ogni istante? Quando cesserai di tener lo sguardo fisso su me? Quando mi darai tempo di inghiottire la mia saliva? Se ho peccato, che ho fatto a te, guardiano degli uomini, perché hai fatto di me il tuo bersaglio, a tal punto che sono diventato un peso a me stesso? E perché non perdoni le mie trasgressioni e non cancelli la mia iniquità, poiché presto giacerò nella polvere e tu mi cercherai, ma io non sarò più. Con queste gravi parole passiamo alla musica. Tesero è una cittadina sulle belle Alpi Dolomiti nella Val di Fiemme. Ci sono tante belle cose là, ma fra l'altro c'è un coro di giovani che canta proprio bene. Sentite questo loro prossimo inno.

Quali di voi che, stimolati da queste meditazioni, avete preso a leggere l'intero libro di Giobbe, avrete notato, son certo, che esso contiene diverse difficoltà, certe di traduzione, essendo questo libro originariamente scritto in aramico e quindi la traduzione di una traduzione, certe perché il libro è stato nella sua maggior parte scritto in poesia, e infine molte sono portate dal fatto che il modo di pensare odierno è radicalmente differente da quello dei tempi di Giobbe, essendo stato influenzato dagli insegnamenti di Cristo. Nella meditazione che precedentemente abbiamo fatto assieme, notammo che l'uomo necessiti giustificazione. Lo apprendemmo dalle parole di Elifas, dalla visione che lui ebbe. Quest'oggi il libro di Giobbe ci farà notare che l'uomo pure necessita comprensione. L'uomo ha bisogno di capire da dove è venuto, dove va e qual è lo scopo della sua vita. Amici, noi non siamo automi diretti da Dio né animali soggiogati alla sua volontà e guidati da istinti. Noi siamo esseri liberi e il nostro destino, la nostra destinazione è nelle nostre mani. La nostra vita mai scorrerà vantaggiosamente fin tanto che non comprenderemo e accetteremo questa verità. Il problema di Giobbe era infatti questo: il povero uomo non riusciva a capire quale fosse la sua posizione. Era stato ricco, agiato, riverito, onorato, felice, ed ora è povero, ammalato, rigettato da tutti, vilipeso e incompreso dal prossimo, dagli amici e persino dalla sua stessa moglie. E così lo troviamo fuori della città, allo scarico delle immondizie, dove ha preso forzata dimora, che là su un monte di cenere grida a Dio e dice: «Ma che cos'è mai l'uomo che tu faccia tanto caso, che tu ponga a lui mente e che tu lo visiti ogni mattina, che tu lo metti alla prova ad ogni istante?» Oh, che domanda importante! Ve la siete mai fatta voi, o amici? Tanti fra i dotti del mondo hanno fatto tale domanda e hanno cercato di rispondervi nel meglio modo che potevano. Giobbe, per esempio, concluse che l'uomo è una cosa da nulla, la sua vita breve e piena di dolori, poco più di una favilla che appena creata muore bruciata dalla fiamma che l'ha generata. Il suo grande amicone Elifaz, dalla sua grande sapienza e dalle sue belle visioni notturne, trae anche lui la sua brava conclusione, e nel consolare Giobbe gli dice che l'uomo non è altro che una tignola e nient'altro, è schiacciato e muore senza che nessuno neppure se ne accorga. E quell'altro suo caro amicone Bildad, che era così amante delle tradizioni degli antichi, anche lui vuol gettare tanta luce sul soggetto e consola Giobbe dicendogli che egli è un verme. Egli dice che Dio è potente, grande, perfetto, immacolato, santo, trascendente al di sopra di tutto, e che l'uomo non è che un essere impuro, minuscolo, inconsiderevole. E amici, vedete, questo era l'insegnamento che prevaleva ai tempi di Giobbe, e purtroppo questo è pure quello che oggi tanti pensano. A che pro vivere? A che pro essere onesti e mantenersi puri? E Dio non c'è, o è così lontano da noi? Dio non si occupa di quello che succede qua giù, e a che pro preoccuparsi di lui? La vita è troppo corta, c'è troppo da fare, troppi debiti da pagare, troppe spese, così lasciamo perdere tutte queste cose, viviamo giorno per giorno godendo la vita meglio che si può. Questa era la teoria della Beaten Generation, dei beatnik degli anni 60, ed è la stessa che spinge oggi tanta gioventù ad abbandonare la famiglia, le scuole, le istituzioni stabilite per darsi sfrenatamente alle attrazioni della vita. Noi non siamo altro che animali evoluti, insegnano nelle scuole, e così viviamo come tali. Mangiamo, beviamo, ubriachiamoci, diamoci al sesso e alle droghe. L'uomo che cosa è mai? Oh, che tormentosa domanda! Come ristretta la logica umana in relazione all'esistenza di Dio e alla sua volontà!
Fu il grande profeta Isaia che, parlando sotto l'ispirazione divina, disse: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle mie vie sono le vostre vie, e come alti sono i cieli al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». Così, amici, io credo che nel cercare di rispondere a questa domanda noi non dobbiamo fare come fece Giobbe e i suoi tre amici, che si basarono sulla potenza del ragionamento umano o sulle tradizioni degli antichi. Noi dobbiamo elevarci da tutte queste cose, e siccome siamo fortunati e benedetti di avere con noi la parola di Dio, è bene che in essa noi ricerchiamo tale importante risposta. Sì, amici, non è quello di Giobbe, non quello di Elifas, saggio che fosse, e nemmeno quello che Baldà dice con tutte le sue tradizioni antiche, ma è quello che Dio dice che ci dà la risposta. Ed ecco che lui imposta la seconda domanda subito dopo il libro di Giobbe, quando per bocca del salmista gli dice: «Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cosa è l'uomo che tu n'abbia memoria, e il figliuolo dell'uomo che tu ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto poco minore di Dio, l'hai coronato di gloria e d'onore, tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi tutti quanti, ed anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quel che percorre i sentieri dei mari». Oh, vedete come Dio risponde a questa stessa domanda, così differentemente da come la rispose Giobbe. Egli sa elevarsi. Che cosa è mai l'uomo a chi Dio ha dato così tanto attenzione? Ecco, Dio dice: l'uomo è simile a me, e all'uomo dato il dominio della terra e del firmamento. Per Dio l'uomo è importante. L'apostolo Pietro, aggiungendo a questa rivelazione, ci dice che noi non solo siamo così importanti al punto che Dio ci ha dato il controllo del suo creato, ma ci dice persino che noi giudicheremo gli angeli. Fu il Signor Gesù Cristo, la rivelazione finale di Dio, la parola fatta carne, che disse che noi siamo così importanti a Dio che Egli ci ha amato al punto di dare il suo proprio figliuolo affinché, credendo in lui, noi potessimo essere salvati. Questo Dio non lo ha fatto per gli angeli, né per gli astri del cielo, né per alcun'altra creatura, ma lo ha fatto per noi, lo ha fatto per me e lo ha fatto per te, o amico. No, noi non siamo come le tignole, non siamo come vermi, ma siamo invece il meglio che c'è, i più importanti personaggi nel regno di Dio. Siamo importanti perché siamo creature di Dio, e non è vero quello che Elifas, Bildad e Sofar dissero a Giobbe, cioè che Dio è così lontano da noi, così santo, così irraggiungibile, che noi mai potremo aver comunione con Lui e tantomeno avvicinarci a Lui. Questo è un insegnamento diabolico. Gesù ha detto invece che Egli è molto vicino, che è interessato in noi, che è interessato in tutto. Nelle foglie che cadono dagli alberi, non una se ne stacca che egli non lo sappia, nei passeri del cielo, in noi. Sì, la scrittura ci dice che

Coloro che credono alla parola di Dio mai potranno soffrire di un complesso di inferiorità, mai. È Dio che è per noi, è Dio che ci ama, è Dio che ci è benevolo, e volta dopo volta ne abbiamo avuto la prova quando Egli ha risposto alle nostre preghiere. Di chi allora noi dobbiamo temere? Sì, è vero che gli uomini hanno la tendenza di degradarci, di farci considerare come cose da nulla, ma questa non è che una perfida insinuazione di Satana. Infatti egli vuole che la crediamo, egli vuole che noi non pensiamo niente al Signore, che noi non vediamo niente in noi di divino, che noi ci crediamo altro che animali evoluti, nient'altro. Ma questo non è così. Così si insegna nelle scuole, così il diavolo vorrebbe che noi credessimo, ma a chi vi dice tali cose rispondete che forse loro sono degli animali, forse i loro genitori derivano dalle scimmie, ma noi siamo creature di Dio e in più, amici, se abbiamo ricevuto il Signor Gesù Cristo, noi siamo stati rigenerati dalla sua grazia e non solo siamo solo creature, ma siamo divenuti addirittura figliuoli di Dio. Oh, del resto, osservate bene, i più piccoli del bue e del cavallo e della tigre, noi uomini, più piccoli che siamo dell'elefante, ecco che noi vediamo che possiamo controllarli, possiamo controllare il possente elefante, possiamo controllare l'aquila, possiamo controllare i minutissimi invisibili microbi che a volte sono più pericolosi che delle fiere della foresta. Sì, noi possiamo, come Dio ci aveva detto, assoggettarli al nostro volere. Il nostro passo non supera i tre piedi e in tutta massima la nostra velocità noi non possiamo che correre un chilometro su per giù in tre minuti. Pure l'uomo è riuscito a viaggiare a velocità più forti di quella del suono e a raggiungere e a camminare sulla luna. Noi siamo importanti perché abbiamo l'imprinta, l'immagine di Dio in noi. Ma più importanti siamo, amici, perché Dio ha bisogno di noi. Dio, che ha tutto e che non ha necessità di nulla, ci vuole, ci brama, desidera la nostra comunione e ci ama fino alla gelosia. Dio crea l'uomo ed ecco che lo vediamo scendere sul far della sera per camminare con lui nel giardino terrestre. Poi l'uomo pecca, si nasconde da Dio e quel giorno Dio lo creò e lo cercò chiamando: dove sei? Nei secoli continuò a ricercare l'uomo, e qui nel libro di Giobbe troviamo Giobbe stesso che, preso dalla malinconia, assaporando la morte, dice a Dio: un giorno tu verrai a cercarmi, mi chiamerai e io non risponderò e tu non mi troverai mai più. Oh sì, amici, siamo così importanti che, essendo divenuti impuri, il Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo per giustificarci col suo sangue prezioso, ha mandato il suo spirito ad ammaestrarci, e lui stesso ci chiama perché vuole venire a prendere dimora dentro di noi. Al contrario di quello che si pensava nei tempi del Vecchio Testamento, al contrario di quello che tante religioni insegnano, egli non è, come dice un poeta toscano, un Dio spietato, pronto a segnare nel libro ogni peccato. Dio non vuole essere il nostro giudice, egli non è un poliziotto nascosto a spiarci, egli vuole essere un padre amoroso che si diletta a vedere gli uomini riconoscerlo come tale e che qual figli prodighi ritornano a lui per il suo perdono e per star per sempre con lui e camminare con lui in questa vita, e poi per addormentarsi sulla sua spalla per svegliarsi poi nel suo regno di vita. Questo è quello che Dio vuole da noi, questa è la ragione perché noi gli siamo così importanti, questa è la ragione per cui noi dobbiamo credere che siamo importanti. Infatti, amici, se davvero consideriamo bene Dante,
Egli ci dice che la nostra semenza deve essere considerata. In lì noi vediamo chi davvero noi siamo. E allora, se così è, possiamo noi vivere peccaminosamente nel mondo? Se, come dice Paolo, noi siamo i suoi ambasciatori, i suoi testimoni, come possiamo noi allora comportarci sgarbatamente, abbandonandoci a mondanità?

0: impietà, lascivia, gozzoviglia, ubriachezze? Queste cose le fanno i pagani, coloro che sono nel mondo. Ma noi siamo i figlioli di Dio e noi dobbiamo camminare con orgoglio e con gioia e con santità e rettitudine nel mondo. Possiamo noi lasciar passare un giorno e mancare di andare a parlare al Padre in preghiera? Potremo noi lasciare che la notte venga senza che noi ci siamo rifocillati e consolati nella lettura della sua santa parola? Possiamo noi vivere tutta la vita senza testimoniare della sua grazia e della sua salvezza, senza cercare di portare dargli un frutto o un'anima?
1: Sì, amici, se siamo stati salvati, questo è quello che siamo e quello che dobbiamo fare. E amici, se non siete stati salvati, se ancora non conoscete il Signore, andate a Lui, vi aspetta, vuole farvi suoi figli. Qui Eros Bacocina che vi saluta.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E allora benvenuti a questo ennesimo appuntamento di Contrappunti. Mario Pieri qui al microfono, starò con voi come saprete, anzi sicuramente lo saprete se seguite questo programma da tempo, starò con voi per i prossimi 30 minuti. E oggi tema principale, tema conduttore del nostro programma è quello della fede. Ce ne parlerà Carlo Bertinelli durante il programma, ci dirà qualche cosa sulla fede, anche la musica, e dirà la sua anche il primo brano musicale che ho scelto per oggi, Higher Faith, cioè una fede più alta, una bella canzone che ascolteremo dalla voce di Rhonda Gunn. Ha detto un Philip Yancey, certe persone puntano tutta la loro fede su un miracolo, come se il miracolo fosse una garanzia contro la delusione. I miracoli, è vero, servono da segnali che puntano verso il futuro, sono come degli antipasti che risvegliano un desiderio di qualcosa di più grande, qualcosa di più permanente. Ecco, ma è questa la fede? Allora, ascoltiamoci adesso il primo brano musicale di oggi, Higher Faith. Poi dopo, al termine, vedremo anche cosa dicevano le parole del testo.

0: Cerco nel cielo tempestato di diamanti. Innalzo la voce e grido cercando le risposte e il modo per cavarmela. Le domande si moltiplicano mentre il silenzio testimonia e il dubbio arriva per insinuare che poi non c'è speranza. Ma ancora più profondo in me c'è una volontà più forte, e quando ho fatto tutto quello che posso, allora rimarrò in piedi con una fede più alta, una fede che confida nel Dio sovrano lassù, nel Dio buono e giusto. Una fede più alta, come un fiume che scorre proprio nel mio intimo e mi porta sul mare della grazia. I miracoli sono misteri, come sappiamo, ma parlano molto chiaramente dell'incertezza della vita. Le benedizioni che abbracciamo in questa vita sono soltanto un assaggio del cielo che ci aspetta. Questo viaggio è una prova, una sofferenza per un certo periodo, ma alla resa dei conti, ecco, io voglio essere trovato con una fede più alta, una fede che confida nel Dio sovrano che è buono e giusto. Ecco, queste che vi ho letto, allora, come promesso, erano le belle parole di Higher Faith, questa prima canzone che vi ho proposto oggi e che abbiamo ascoltato dalla voce di Randa Gunn. E adesso, proseguendo su questo tema, Carlo Bertinelli dirà la sua. Fede o credulità? Ecco, questo il titolo esatto che potremmo dare alle sue considerazioni. Vi lascio allora in sua compagnia, noi ci risentiamo dopo.
1: Desidero farvi una confessione. Sento di essere veramente in debito con il mio prossimo. In debito di un messaggio che mi ha condotto ad un'esperienza meravigliosa, trasformando completamente la mia vita. Credo che oggi, fra le tante crisi in cui il mondo si dibatte, troviamo anche la crisi della religione. Oggi, dicevo, questo messaggio, che è l'antico messaggio di Cristo, sia più che mai attuale e rispondente al bisogno dell'uomo. Viviamo in un tempo che mette in evidenza il fallimento della religione intesa come sostituzione della rivelazione divina, e credo che questo non ci debba meravigliare, perché avendo la religione offerto all'uomo un surrogato della rivelazione, ne ha tratto di conseguenza un surrogato della fede. Non si possono capovolgere impunemente i valori divini. L'apostolo Paolo scriveva: la fede viene dall'udire la parola di Cristo, ed è sapendo per esperienza quale verità è espressa in queste parole, mi sento in debito di questo messaggio di Cristo che solo può suscitare la vera fede. Ricordo che di frequente trovo persone che dichiarano di avere fede e, direi, ne parlano sinceramente. Ma se andiamo un po' più a fondo, troviamo che è una fede vaga, senza fondamento, dubbiosa, e che non dona alcuna certezza. Molto facilmente si definisce fede quella credulità che conduce l'uomo a seguire una determinata corrente religiosa più per comodità che per convinzione. Giustamente, a mio avviso, qualcuno ha detto, riferendosi al nostro paese, che dopo 20 secoli di cristianesimo siamo un popolo pagano con superstizioni cristiane. E sarete d'accordo con me nel dire che questo termine superstizione ci induce a pensare alla credulità e non certo alla fede, almeno a quella fede di cui la Bibbia parla. La fede è prima di tutto il frutto, la conseguenza di una rivelazione, di un messaggio che l'uomo ode, ripone in sé e accetta come parola divina, una parola che non solo lo conduce a conoscere Dio, ma lo induce ad analizzarsi, a vedersi, a conoscersi secondo il punto di vista di Dio. È questa parola santa che mette in luce tutto il peccato che si annida nel cuore dell'uomo e questi non potrà rimanere indifferente. Potrà forse fare violenza a se stesso, mettere a tacere la propria coscienza risvegliata, indurire il proprio cuore, ma se lascia parlare il Signore, questi lo condurrà al ravvedimento. Quanto è prezioso un'anima che si esamina alla luce divina, pentendosi dei propri peccati, nella ferma determinazione di cambiare vita, provando disgusto per la sua propria natura. Questa coscienza di peccato è il primo passo della fede. Vi cito una frase illuminante a questo proposito: il pentimento è la fede in azione, mentre la fede è il pentimento in riposo. La fede è dunque un'azione prodotta dallo Spirito del Signore tramite la sua parola, un'azione che ci trova nel peccato e per grazia divina ci raccoglie e attraverso il travaglio del pentimento ci conduce a Dio per trovare in Lui il perfetto riposo. È un'esperienza profonda, un'esperienza che trasforma totalmente la vita, la fede che pone l'uomo in relazione con Dio, la fede che si appropria della grazia di Dio, la fede che è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. È la realtà alla quale Dio chiama ogni uomo, una realtà ben più reale della vita quotidiana, la realtà delle promesse divine.

0: Allora, non mi resta che ringraziare Carlo Bertinelli per questo suo contributo al programma Contrappunti di oggi. Adesso proseguiamo ancora con la musica.
1: Contrappunti.

di Antonio Morra la canzone che vi propongo adesso, La casa sulla roccia, un'esortazione a porre la nostra fede su ciò che è solido, la roccia, cioè Cristo.

il capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei, dove i cristiani vengono chiamati a vivere per fede. C'è una grandissima esortazione che va in questo senso. Ci sono tantissimi esempi di personaggi che hanno vissuto per fede. Per fede uno fu accettato per il sacrificio che fece, si parla di Abele, un altro per santo timore costruì un'arca per salvare il mondo, Noè, un altro ancora lasciò la sua patria per vivere come forestiero, Abramo, e poi ancora tanti altri, ma nessuno di questi ricevette la promessa e quindi morì nella fede. Altri ancora conquistarono regni e spinsero la furia di fiamme. Altri furono forti in battaglia e altri ancora furono risuscitati, ma molti ancora divennero martiri perché in mezzo alla folla che li incitava si rifiutarono, ancora una volta per fede, di inginocchiarsi e di baciare, per così dire, l'anello dell'imperatore. La fede comprende e offre, la fede rassicura, la fede placa quelle che sono le nostre paure. La fede può chiudere la bocca dei leoni e dare un senso alle ferite e alle lacrime. Noi perseveriamo con la speranza e con coscienza pulita e limpida e camminiamo in mezzo a questo deserto, nostro cammino. Siamo sicuri di quello che speriamo vedendo ciò che non ancora si vede, un universo creato dal nulla e nuova vita dove prima non c'era vita, cose conosciute formate da cose inconoscibili. C'è speranza per gli sconsolati che ascoltano e si aggrappano con tenacia alla fede che hanno. Ecco allora una esortazione, assieme a quella di esortarvi appunto ad andare a leggere per intero il capitolo 11 di questa epistola agli Ebrei. Ecco, se siete figli di Dio, se sei figlio di Dio, ecco allora fissa i tuoi occhi sul campione, cioè su Cristo, mentre ti impegni in questa corsa terrena. Sappi che Egli sprona ad andare avanti mentre aspettiamo con ansia il suo abbraccio. Allora teniamo duro, non stanchiamoci della fede che confessiamo. Michael Card adesso, by faith, cioè per fede. Alcune cose che condividevo con voi poco fa non erano altro che alcune parole tratte dalla canzone che ascoltiamo adesso. By faith.

E Michael Card con By Faith ci ha accompagnato al termine o quasi del nostro programma. E in chiusura, sulle note ancora una volta di questo brano musicale di Dick Lemaire, che ho adottato per, come sigla finale per il programma di oggi, volevo lasciarvi tre versetti ancora tratti dall'Epistola agli Ebrei, questa volta al capitolo 12, versetti sui quali ci eravamo soffermati anche un attimo fa, prima dell'ultima canzone che vi ho trasmesso. Capitolo 12: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, sbarazziamoci di tutto ciò che è di peso e del peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce incurante dell'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Parole molto belle su cui vale la pena di riflettere. Amici, non mi resta a questo punto che farmi da parte per il momento, chiudere lo spazio Contrappunti di oggi e invitarvi, come sempre, a restare sintonizzati con noi. Seguiranno altre interessanti proposte. Restate con noi, allora, buon proseguimento.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti da Gianfranco e benvenuti amici ed amiche a questo nuovo appuntamento con il programma Lente d'ingrandimento. Vi auguro veramente un ottimo ascolto. Nella puntata precedente il dottor Labanchi, nostro qualificato ospite fisso della trasmissione, ha terminato di occuparsi delle dottrine Baha'i, questa religione orientale che pare essersi abbastanza diffusa anche in Occidente. Tanto per fare un breve riepilogo delle considerazioni della volta scorsa, sottolineo che abbiamo notato come uno dei principi fondamentali della fede Baha'i sia quello che Dio stia ancora e in maniera regolare inviando suoi profeti nel mondo finché non arrivi a realizzarsi la fatidica pienezza dei tempi, quando per suo volere, quindi per volontà divina, un maestro instaurerà il regno della pace e della giustizia qui sulla terra e riunirà in una sola famiglia tutte le razze, tutte le religioni, tutte le nazioni, tutte le tribù della terra. In tal modo tutti potranno conoscere e amare Dio. Ebbene, questa chiara prospettiva di tipo ecumenico finisce però per svilire la persona di Gesù Cristo e riduce la sua persona a una semplice manifestazione divina fra le tante che si sono succedute finora e ne nega decisamente l'incarnazione. Un'altra caratteristica della religione Baha'i, come abbiamo visto la volta precedente, è anche il continuo riferimento, benché quasi sempre fuori contesto, alla Bibbia, il libro sacro dei cristiani. La Bibbia però è interpretata a proprio uso e consumo dai Baha'i e generalmente è interpretata in maniera pessima. Ma le dottrine di base della fede cristiana, come quella dell'incarnazione di Gesù Cristo, ad esempio, ecco, le dottrine fondamentali della fede cristiana sono nettamente agli antipodi delle dottrine Baha'i e quindi il così tanto agognato ecumenismo Baha'i in sostanza non può veramente realizzarsi né trovare una corrispondenza vera nella fede cristiana biblica. A partire da questo numero di Lente d'ingrandimento, comunque, inizieremo a prendere in esame con il dottor Labanchi le dottrine di un'altra setta, ben conosciuta anche questa nel nostro paese, e come al solito valuteremo queste dottrine alla luce delle sacre scritture, alla luce della Bibbia, insomma, proponendo così un confronto con i principi, con i valori, le dottrine della fede cristiana biblica. La setta in questione, che ripeto, oggi inizieremo a prendere in considerazione, è quella di Scientology. Ma prima di lasciare il microfono al nostro ospite ed esperto in materia, cioè il dottor Edoardo Labanchi, vi propongo, amici ed amiche, un breve stacco musicale. Per quanto mi riguarda, a risentirci fra una decina di minuti circa.

ho annunziato la volta scorsa, cominciamo ora ad occuparci della cosiddetta Chiesa di Scientology. A dire il vero, questo nome si dovrebbe pronunciare Scientology, ma per comodità lo pronunciamo qui all'italiana, come è scritto. Scientology è quella che potremmo definire una filosofia religiosa applicata. E proprio così a volte viene definita in qualche testo di questo movimento. In Italia, Scientology conta ormai alcune migliaia di seguaci. Alcuni dicono 70.000. Ed è diffusa soprattutto negli Stati Uniti d'America e in quasi tutti i paesi europei, oltre che in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica. È presente anche in Canada, nel Messico e nel Venezuela. Il suo fondatore è stato un certo Lafayette Ron Hubbard. Nacque a Tilden, nel Nebraska, il 13 marzo 1911. Viaggiò molto sin dall'adolescenza e spesso si recò in Cina, Giappone ed in altri paesi orientali. Fu quindi esploratore, romanziere, scrittore di fama mondiale. Ma il suo nome è ormai legato ad un metodo da lui proposto per migliorare l'umanità, anzi per portarla ad un livello di sviluppo mentale e spirituale mai raggiunto prima. Un livello che, secondo lui, aprirebbe all'umanità possibilità infinite di progresso verso una meta che potremmo definire soprannaturale, stando a quel che si legge nei testi di questa specie di religione. Nel 1950 Hubbard pubblicò il libro che sta alla base del movimento. In inglese porta questo titolo: Dianetics, The Modern Science of Mental Health, cioè alla lettera Dianetica, la scienza moderna della salute mentale, che in italiano è apparso con il titolo Dianetics, la forza del pensiero sul corpo. Si trova tuttora nelle librerie. Pensate che se ne sono vendute più di 9 milioni e 500 mila copie in tutto il mondo, stando almeno alla stima fatta dagli adepti di Scientology. Dianetics è una parola coniata dallo stesso Hubbard ed è formata dalla preposizione greca dia, che significa per, attraverso, e nous, che significa mente. Questa parola dunque significa attraverso la mente. È in pratica uno studio della mente allo scopo di scoprire, sono parole di Hubbard, perché avete fatto ciò che avete fatto, quando l'avete fatto, qual era la causa delle misteriose e oscure paure che nascevano dai vostri incubi infantili e dove finiscono i vostri momenti di piacere e di dolore. Lo scopo di questa teoria e tecnica è quello di creare, sono sempre parole di Hubbard, di creare una condizione in cui le capacità e la razionalità dell'uomo superano ampiamente la norma, con l'accrescere invece che distruggere la sua forza e la sua personalità. Si vedano a tal proposito le prime 12 pagine dell'edizione italiana del succitato libro. All'inizio, quindi, Hubbard non fondò nessuna chiesa e non si presentò se non come una specie di psicologo che proponeva un sistema per migliorare la salute mentale delle persone, soprattutto curando quelle che allora, come oggi, si chiamano malattie psicosomatiche o psicofisiche.
Ed anche oggi l'accento dei seguaci di Hubbard è più sulla dianetica, cioè su tecniche psicologiche per ottenere una perfetta salute mentale, che sull'aspetto religioso del movimento. Aspetto religioso che comunque il movimento cominciò ad assumere fin dal 1955. Tuttavia, anche limitandosi al libro fondamentale di Hubbard, dietro l'apparato psicologico si scorge una filosofia, cioè alcune concezioni riguardanti l'umanità ed il suo futuro. Si pensi solo al fatto che la parola uomo appare sempre con la U maiuscola, quasi come se fosse una divinità. In realtà non sembra che Scientology ammetta l'esistenza di una divinità creatrice dell'universo e dell'umanità. Hubbard parla piuttosto di una forza o energia vitale che sta alla base di tutto ciò che vive e soprattutto della vita umana. Anzi, a pagina 298 del suo libro ci si riferisce all'elan vital o forza vitale che sta alla base del pensiero del filosofo francese Henri Bergson, premio Nobel per la letteratura nel 1927. Si tratta, in fondo, di una specie di panteismo in cui tutto ciò che esiste viene visto come scaturente da un'unica fonte di energia impersonale e quindi non da un Dio unico e personale come nell'ebraismo e nel cristianesimo. Secondo Hubbard, dunque, la meta della vita è l'infinita sopravvivenza. Si può dimostrare, ha scritto il fondatore di Scientology, si può dimostrare che l'uomo, essendo una forma vivente, obbedisce in ogni sua azione e proposito ad un solo comando: sopravvivi. Non è un'idea nuova, continua Hubbard, quella che l'uomo stia sopravvivendo. È un'idea nuova quella che l'uomo sia motivato solo dalla sopravvivenza. Si veda a pagina 28 del suo libro. È chiaro però che secondo Hubbard non si tratta di una pura sopravvivenza, ma di una sopravvivenza qualificata, che anzi, se si usa il metodo da lui proposto, dovrebbe migliorare fino a produrre risultati straordinari che oggi nemmeno si possono immaginare. Intanto, il primo obiettivo di Scientology è la creazione di persone dette clear, cioè di persone che si sono liberate, che hanno fatto piazza pulita di tutte le loro aberrazioni e sono divenute perfettamente razionali. Si tratta, insomma, di valorizzare al massimo le risorse mentali e spirituali che esistono in ogni uomo, perché, dice Hubbard, l'uomo è buono. Eliminate le sue aberrazioni fondamentali, continua il fondatore di Scientology, e con loro se ne andrà anche quella malvagità tanto cara ai pedanti e ai moralisti. L'unica parte di lui che si può togliere è quella malvagia. E una volta eliminata, si rafforzano il suo vigore e la sua personalità. La meta ultima dell'umanità, quindi, non è la pura sopravvivenza, ma addirittura l'immortalità. Leggiamo infatti a pagina 30 dell'edizione italiana del libro di Hubbard che, dal punto di vista del singolo organismo o della specie, l'immortalità possiede una forza attrattiva e la morte una forza repulsiva. Man mano che la sopravvivenza
si avvicina all'immortalità, gli spazi diventano sempre più larghi, fino a che diventa praticamente impossibile superarli mantenendosi nei limiti del sensibile.

0: Bene, dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche salienti della Chiesa di Scientology. Poco fa il dottor Labanchi, citando Hubbard, il fondatore di Scientology, diceva che la meta primaria, appunto, di Scientology è la creazione di persone che, fatta piazza pulita delle proprie aberrazioni, siano in grado di valorizzare al massimo le risorse mentali e spirituali che, d'altra parte, esistono in ogni uomo, già che l'uomo, con la U maiuscola, è un essere buono ed è fortemente attratto dall'immortalità. Dottor Labanchi, quali implicazioni hanno, oppure a quali sviluppi portano queste affermazioni?
1: Già dalle prime citazioni dal libro di Hubbard fatte poco fa, possiamo dedurre, tra l'altro, che non c'è, anche nel caso degli esseri umani, una vera e propria responsabilità morale. E questo perché la natura essenzialmente buona degli esseri umani è disturbata da quelli che in dianetica si chiamano engram. Questi engram, leggiamo sempre dal famoso libro a pagina 79, questi engram sono una registrazione completa, fin nei più piccoli dettagli, di ogni percezione presente in un momento di incoscienza, sia completa che parziale. Queste registrazioni sono precise proprio come qualsiasi registrazione nel corpo, ma dotate di forza propria. In tutti i test di laboratorio, continua Hubbard, si è trovato che questi engram possiedono una sorgente di alimentazione inesauribile per comandare il corpo. Indipendentemente dal numero di volte in cui sono stati riattivati in un individuo, restano potenti. In verità, la capacità di esercitare il loro potere cresce proporzionalmente alla loro riattivazione. Nella scientologia, però, questi engram sono sempre visti come entità negative. Difatti, ci dice sempre Hubbard a pagina 81 del suo libro, quando questi engram vengono cancellati dal deposito della mente reattiva, la razionalità e l'efficienza aumentano enormemente. La salute migliora marcatamente e l'individuo è in grado di valutare razionalmente, in base al modello di condotta di sopravvivenza, cioè è felice, trae piacere dalla compagnia del prossimo ed è costruttivo e creativo. La conclusione è che, secondo Hubbard, gli engram hanno un valore completamente negativo in questa fase dell'evoluzione umana. Quando l'uomo era più vicino al livello dei suoi cugini animali, avrebbe potuto trarre da quel tipo di dati qualche utilità. Ma il linguaggio e l'evoluzione del suo modo di vivere fanno di ogni engram una decisa minaccia e nessuno di loro ha il benché minimo valore costruttivo. Secondo tale teoria, quindi, l'uomo è totalmente condizionato da questi engram, cioè dalle impressioni ricevute nel corso della vita a causa di eventi negativi, dolorosi, sia fisicamente che moralmente. Sono questi engram che causano le malattie psicosomatiche, ma anche tutto ciò che genera traumi, paure, turbe psichiche di qualsiasi genere. Anzi, secondo Hubbard, gli engram si possono formare nell'individuo perfino nel periodo prenatale, quando cioè si sta formando nel seno di sua madre. Da ciò segue che, in base ai principi della scientologia, la vera fonte dell'ingiustizia e del male è è l'irrazionalità, quella ereditata dalle generazioni passate e quella della presente generazione condizionata da tanti svariati engram che generano aberrazione, tanto per usare un termine caro alla scientologia. Tutti sono presi nella stessa morsa, afferma Hubbard a pagina 528 della sua opera, e sono guidati dalle proprie fonti di irragionevolezza. È così per il criminale e per il pazzo, per l'ipocondriaco e per colui che picchia la moglie, per lo spietato dittatore che cerca di scuotere il mondo e per lo spazzino che altro non fa che mettersi lì a spazzare. In tutti loro il mondo esterno è penetrato sotto forma di aberrazioni sociali, nei più riposti recessi delle loro menti, distrutte dal dolore, e dall'esterno preme su di loro. Stando così le cose, secondo tale teoria, solo quando vi sarà una società di persone non aberrate ed una cultura dalla quale è stata eliminata ogni irragionevolezza, allora e solo allora l'uomo sarà veramente responsabile delle sue azioni, allora e solo allora. Ed è interessante che secondo Hubbard, forse in un lontano futuro, i diritti civili di fronte alla legge saranno concessi solo alle persone non aberrate. Forse l'obiettivo sarà raggiunto in un lontano futuro quando solo le persone non aberrate potranno godere e beneficiare della cittadinanza. Questi sono obiettivi desiderabili, conclude Hubbard, che produrrebbero un notevole aumento di capacità di sopravvivenza e di felicità dell'uomo. Tali discorsi, aggiungo io, sanno davvero di razzismo o di nazismo, con questa esaltazione di una razza superiore, quella dei Clea, in questo caso, cioè degli esseri perfettamente razionali a discapito di tutti gli altri aberrati. Ed anche in questo caso c'è da chiedersi chi stabilirà se uno è clear o aberrato. Naturalmente i clear, che tenderanno ad eliminare gli altri, magari considerati irriducibilmente aberrati, e magari avviandoli alle camere a gas dopo aver loro forniti saponette e asciugamani. Certo, i cristiani possono essere d'accordo con la tesi di Hubbard, secondo cui le punizioni e la violenza in generale non risolvono il problema della delinquenza dilagante. Ma non crediamo affatto che il problema del male esistente nel mondo possa essere risolto con la terapia proposta dalla Dianetica. Né crediamo, come afferma invece Hubbard, che non vi è nessun problema nazionale nel mondo di oggi che non possa essere risolto per mezzo della sola ragione. Ma che cosa è, ci chiediamo, questa ragione, evidentemente la ragione umana, che avrebbe tale chiarezza di vedute, tali principi morali assoluti, da debellare ogni male sulla terra, ogni ingiustizia, creando così un paradiso terrestre? Quali sarebbero i parametri, i principi per stabilire ciò che è bene e ciò che è male? Ci troviamo ancora una volta dinanzi alla solita arroganza umana che esiste sin dal giardino dell'Eden, dove, secondo la Bibbia, Adamo ed Eva cercarono di essere come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male come Dio l'aveva. Per usare la terminologia della Dianetica, Adamo ed Eva vollero essere

sulla terra e nell'universo? Ancora oggi basta guardarsi attorno e vedere quale sia la vita di tanti, siano essi clear o aberrati, per rendersene conto. Certo, è possibile con qualche tecnica terapeutica liberarsi di alcune fobie o malattie psicosomatiche, ma non sarà possibile liberarsi della malattia mortale dell'umanità, cioè la superbia adamica e satanica di voler fare di testa propria prescindendo da Dio e dalla sua volontà. Solo usando i rimedi da Dio stesso indicati è possibile uscire dal vicolo cieco o dal circolo vizioso di tale malattia che è alla base della stessa natura umana. La prossima volta, cari ascoltatori, continuerò ad esporre i principi su cui si basa Scientology, esaminandoli naturalmente sempre alla luce della rivelazione cristiana. A risentirci dunque la prossima volta.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito, nel prossimo numero di questo programma il dottor Labanchi continuerà a esporre i principi di Scientology alla luce delle sacre scritture, quindi alla luce della Bibbia. E con questo vi saluto caramente e vi do appuntamento al prossimo numero di Lente d'ingrandimento, contando sulla vostra presenza e sul vostro sempre attento ascolto. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Chi è il servo del Signore nel libro di Isaia? Siamo sicuri che sia il Messia, il Cristo? I moderni rabbini ebrei sostengono che diversi brani di Isaia, tra cui il famoso brano di Isaia 53, vadano applicati al popolo ebraico nella sua globalità e non al Messia. Hanno ragione loro? I discepoli di Gesù, inclusi gli scrittori del Nuovo Testamento, fraintesero i testi di Isaia quando li applicarono a Gesù? Aveva senso la loro interpretazione o era solo una forzatura? Allora, per rispondere, dobbiamo tenere presente il testo del libro di Isaia e in particolare il modo in cui Isaia si riferì in vari modi al servo del Signore. Bisogna riconoscere che nel libro di Isaia la parola servo viene utilizzata per riferirsi a diversi soggetti in brani diversi. In alcuni di questi brani si riferisce al popolo di Israele, ma in altri brani si riferisce a singoli individui. Ora, facili esempi di singoli individui li troviamo ad esempio nella prima parte di Isaia, in testi come Isaia 20 versetto 3, in cui Dio si riferisce ad Isaia come suo servo, oppure Isaia 22 versetto 20, in cui il Signore utilizza questo termine per designare Eliakim, sovrintendente del palazzo reale. Poi però, nella seconda parte del libro di Isaia, a partire da Isaia 41, troviamo diversi riferimenti al popolo di Israele come servo del Signore. Ma allo stesso tempo ci sono riferimenti che puntano ad un singolo individuo all'interno del popolo. Allora, come facciamo a dirlo? Cominciamo da Isaia capitolo 41, versetti 8 e 9. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio, tu che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato. Tu non temere perché io sono con te, non ti smarrire perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro. Ora, è evidente che qui c'è un chiaro riferimento al popolo di Israele. E se continuate a leggere il brano del capitolo 41 nei versetti seguenti, non ci sono dubbi, in quanto viene descritto il modo in cui Israele prevarrà sui propri nemici. Però, all'inizio del capitolo 42 abbiamo la descrizione di un servo di Dio che diversi rabbini, commentatori ebrei nel corso della storia hanno attribuito al Messia. Perché? Per diversi motivi. Innanzitutto, il servo descritto nella prima parte di Isaia 42 viene descritto come un servo ideale, con caratteristiche diverse dal servo popolo Israele, disubbidiente, che ritroviamo invece nella seconda parte del capitolo 42. Allora, cominciamo a leggere Isaia capitolo 42, versetti 1 a 7. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra. E le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Così parla Dio il Signore, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha disteso la terra con tutto quello che essa produce, che dà il respiro al popolo che c'è sopra e lo spirito a quelli che vi camminano. Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano. Ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri, dalle prigioni, quelli che abitano nelle tenebre. Allora, il servo qui descritto, come vedete, è assolutamente positivo. Stabilirà la giustizia sulla terra, la manifesterà alle nazioni e inoltre è un singolo perché deve relazionarsi con il popolo ebraico sarà infatti l'alleanza del popolo, ovvero ha una funzione nel patto tra Dio e il popolo di Israele. D'altra parte deve relazionarsi anche con le altre nazioni, diventando luce delle nazioni. Egli infatti aprirà gli occhi ai ciechi e libererà i prigionieri. Però attenzione, la seconda parte di Isaia, capitolo 42, descrive un servo che invece non può illuminare nessuno, non può aprire gli occhi ai ciechi. Sapete perché? Perché egli stesso è cieco e sordo. Leggiamo quindi Isaia, capitolo 42, versetti da 18 a 25. Ascoltate, sordi, e voi ciechi, guardate e vedete. Chi è cieco se non il mio servo? E sordo come il messaggero inviato da me? Chi è cieco come colui che è mio amico? Cieco come il servo del Signore? Tu hai visto molte cose, ma non vi hai posto mente. Gli orecchi erano aperti, ma non hai udito nulla. Il Signore si è compiaciuto per amore della sua giustizia di rendere la sua legge grande e magnifica, ma questo è un popolo saccheggiato e spogliato, sono tutti legati in caverne, rinchiusi nelle prigioni, sono abbandonati al saccheggio e non c'è chi li liberi, spogliati e non c'è chi dica restituisci. Chi di voi presterà orecchio a questo? Chi starà attento e ascolterà in avvenire? Chi ha abbandonato Giacobbe al saccheggio e Israele in balia dei predoni? Non è stato forse il Signore, colui contro il quale abbiamo peccato, nelle cui vie non si è voluto camminare e alla cui legge non si è ubbidito? Perciò egli ha riversato su Israele la sua ira furente e la violenza della guerra. La guerra l'ha avvolto nelle sue fiamme ed egli non ha capito. L'ha consumato ed egli non se l'è presa a cuore. Avete visto? Il contrasto è evidente. Il servo popolo descritto alla fine del capitolo 42 è molto differente da quello che abbiamo visto nella prima parte del capitolo. Il servo che deve aprire gli occhi ai ciechi e liberare i prigionieri non può essere egli stesso cieco, sordo e imprigionato, bisognoso di essere liberato. Il servo nella seconda parte del capitolo non può illuminare le nazioni, essendo esso stesso disubbidiente alla Torah, alla rivelazione di Dio. Non stupisce quindi che anticamente, anche tra gli ebrei stessi, la prima parte di Isaia 42 fosse considerata un brano riferito al Messia. Infatti, vedete, ciò che emerge in Isaia è un servo del Signore, popolo di Israele, che ha delle mancanze, è disubbidiente, viene dipinto come cieco e sordo, ma allo stesso tempo Dio non ha intenzione di abbandonare il suo servo. Popolo disubbidiente. Lo leggiamo in Isaia, capitolo 43, versetto 1. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Allora, Dio conferma il proprio amore verso Israele, nonostante le sue mancanze dipinte nel capitolo precedente. Ma allora in che modo il popolo ritornerà a Dio? Lo farà attraverso un servo del Signore che assume un ruolo all'interno del popolo. Viene infatti chiamato, come abbiamo letto all'inizio del capitolo 42, alleanza del popolo. Ma scusate, chi se non il servo Messia porterebbe giustizia alle nazioni? Chi sarebbe l'alleanza del popolo, ovvero il mezzo con cui Dio avrebbe stipulato un nuovo patto con Israele? Chi sarebbe la luce delle nazioni? Chi aprirebbe gli occhi ai ciechi, cioè prima al suo popolo Israele, cieco e sordo, e poi a tutte le nazioni? E il Nuovo Testamento va infatti nella medesima direzione. Se voi andate poi a leggere Matteo capitolo 12, versetti 17 a 21, vedrete che vengono applicate le parole di Isaia 42 proprio a Gesù. Ma allora, è evidente che in Isaia non si possa vedere solo il servo popolo, ma anche il servo Messia. Isaia passa, diciamo con disinvoltura, dall'uno all'altro, perché i due sono interconnessi. Il servo Messia, nella sua azione, simboleggia la nazione, perché come re è anche rappresentante del popolo davanti a Dio. Egli adempie in maniera completa la chiamata del servo popolo. Quindi la gloria del Messia è anche la gloria del suo popolo Israele. Un altro testo importante di Isaia che mette in luce la relazione tra il servo popolo e il servo Messia è Isaia 49. Infatti, nel capitolo 48, Isaia mise di nuovo in luce i fallimenti e l'ostinazione di Israele. Ma a partire da Isaia 48, versetto 16, abbiamo una voce in prima persona che dice: avvicinatevi a me, ascoltate questo. Fin dal principio io non ho parlato in segreto. Quando questi fatti avvenivano, io ero presente. Ora il Signore Dio mi manda con il suo spirito. Ecco, questa voce continuerà a parlare in prima persona e a dire, nel resto del capitolo 48, che Dio ha intenzione di riscattare il suo servo Giacobbe, Israele. Poi, all'inizio di Isaia 49, dice queste parole che leggiamo insieme. Isaia capitolo 49, dal versetto 1. Isole, ascoltatemi. Popoli lontani, state attenti. Il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno, ha pronunciato il mio nome fin dal grembo di mia madre. Egli ha reso la mia bocca come una spada tagliente, mi ha nascosto nell'ombra della sua mano. Ha fatto di me una freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra e mi ha detto: tu sei il mio servo, Israele. Per mezzo di te io manifesterò la mia gloria. Ma come? Forse sarete sorpresi. Allora, non è un individuo che parla, ma è Israele stesso? Beh, abbiamo detto dal capitolo 28 è una voce di un singolo. E se continuiamo a leggere, ci rendiamo conto che anche se questo servo viene chiamato Israele, beh, in realtà si tratta comunque di un individuo all'interno del popolo, che rappresenta il popolo. Proseguiamo infatti la lettura e leggiamo Isaia 49, versetti 5 e 6. Ora parla il Signore che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo. Per fare cosa? Per ricondurli Giacobbe, cioè Israele, per raccogliere intorno a lui Israele. Io sono onorato agli occhi del Signore, il mio Dio e la mia forza. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo. Per fare cosa? Per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra. Allora, vi siete accorti? Questo testo è particolare. Come può il popolo stesso essere il servo formato nel grembo di sua madre che riporterà la nazione a Dio? Questo servo, abbiamo letto, deve rialzare la tribù di Giacobbe, ricondurre gli scampati di Israele. Ma allora come può essere Israele stesso? Sembra chiaro che si tratti di un individuo all'interno del popolo. Israele come popolo esiste per essere strumento di salvezza per le nazioni, siamo d'accordo. Ma il modo in cui Israele adempie il suo compito è proprio attraverso il suo rappresentante, il Messia. Qui il Messia personifica proprio l'Israele ideale. Quindi non è strano che venga identificato pienamente con il termine Israele. Pensateci bene, non è strano rivolgersi al re di un popolo come rappresentante del popolo stesso. Il Messia si identifica completamente con il suo popolo, porta a compimento la missione che il popolo è stato chiamato a compiere, quello di essere luce delle nazioni. Allora, in tal senso, il servo ideale, un individuo, adempie il mandato di Israele come popolo. Israele è il servo chiamato ad essere testimone di Dio. Come è scritto in Isaia 43:10, che adesso non leggiamo, e le nazioni cammineranno alla luce di Gerusalemme, come è scritto in Isaia 60, versetto 3. Ma da dove proviene quella luce? Da dove proviene quella luce? Israele come popolo viene dipinto, lo abbiamo letto, cieco e sordo, come abbiamo visto. Necessita del perdono, del ristabilimento di Dio. Ma quindi occorre all'interno del popolo qualcuno che realizzi ciò che il popolo nel suo insieme non poteva fare. Ed è proprio il suo Messia, il vero testimone, la vera luce del mondo verso l'umanità, attraverso cui Israele adempie la propria missione. Ecco cosa accade nel libro di Isaia. Israele adempie la sua missione attraverso il suo rappresentante, il Messia. Non stupisce, quindi, che nel Nuovo Testamento Paolo alluda proprio a Isaia 49 e lo riferisca a Gesù, ad esempio in Atti 26, versetto 23, dove dice che secondo le profezie il Cristo avrebbe annunciato la luce al popolo e alle nazioni. E analogamente anche Simeone si riferì a Isaia 49, versetto 6, quando di fronte a Gesù appena nato disse le parole che potete poi andare a leggere in Luca capitolo 2, versetti 29 a 32. Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Questo dice Simeone, la salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Vedete, Simeone si aspettava che quel bambino, Gesù, fosse il Messia, luce delle nazioni e gloria del tuo popolo Israele. Non è una forzatura, perché il Messia si relaziona sia con Israele per rialzare le tribù di Giacobbe, sia con le altre nazioni. Come dicevo, in Isaia le due figure di servo, cioè il servo popolo e il servo Messia, sono collegate tra loro e l'autore passa da una all'altra continuamente. Ecco perché normalmente ci si riferisce a quattro testi di Isaia: Isaia 42 versetti 1 a 9, Isaia 49 versetti 1 a 13, Isaia 50 versetto 4 a 11 e Isaia 52 13 fino a Isaia 53 12, come i canti del servo. Sono conosciuti questi testi. E sono testi che sono riferiti in particolare al servo individuo, il Messia, che ha una funzione all'interno del servo popolo. Ora, se leggete ad esempio anche Isaia 50, il terzo di questi canti del servo, vedrete di nuovo per conto vostro una prima parte con i versetti 1 a 3 in cui Dio si rivolge ad un popolo disubbidiente. Ma nella seconda parte il servo del Signore è di nuovo un individuo all'interno del popolo che dice di essere attento alle parole di Dio e di non essere ribello. Quindi c'è di nuovo un contrasto tra la prima parte e la seconda parte del capitolo 50. Rimane poi il famoso testo di Isaia 52 e Isaia 53, che è il quarto e ultimo canto del servo. È il più contestato dai rabbini moderni che insistono nel volerlo applicare ad Israele e non al Messia. E questo è un testo importante, ci sono diverse ragioni per applicarlo al Messia. Per il momento, quali conclusioni possiamo trarre da questa rapida riflessione sui testi di Isaia? Beh, in Isaia emerge un servo popolo tutt'altro che ideale. È un servo dipinto come cieco, sordo e ribelle, ma allo stesso tempo emerge la figura di un servo individuo, un unto, con un compito specifico. Il re giusto che rappresenta la nazione, il servo del Signore che consente a Israele di adempiere la sua chiamata come popolo. Nel suo trionfo Israele trionfa, nella sua obbedienza Israele diventa obbediente. Questo sembra essere il modo più logico e coerente per interpretare i vari canti del servo nel contesto di Isaia, tenendo conto del servo popolo e del servo Messia. Ora qualcuno potrebbe dire che la seconda parte di Isaia profetizza del ritorno dall'esilio e quindi non può parlare di Gesù venuto qualche secolo dopo. Ma, come ho detto, in Isaia ci sono diversi riferimenti al Messia riconosciuti anche dai commentatori ebrei. E leggendo Isaia è evidente che la gloria di cui si parla va ben oltre il ritorno dall'esilio. Insomma, i testi di Isaia guardano oltre l'esilio e anticipano una salvezza e una gloria universale che si estendono a tutti i popoli. Il ritorno dall'esilio di qualche decina di migliaia di giudei fu un evento importante, Ma la gloria universale a cui Isaia fa riferimento nel suo libro non ebbe luogo subito come risultato del ritorno dalla cattività in Babilonia. Infatti i giudei continuarono ad essere soggiogati da altri popoli e ad attendere la manifestazione del Messia profetizzato. Ma allora possiamo dire che Isaia profetizzò falsamente? Visto che la gloriosa salvezza da lui profetizzata non si realizzò completamente al ritorno dall'esilio? Ma no, perché il profeta Isaia vide una liberazione potente da parte di Dio, che andava oltre il ritorno dall'esilio. Nella visione profetica il popolo esce dall'esilio di Babilonia, ma poi da questo popolo sarebbe emersa una persona, un israelite ideale, il Messia, il vero Redentore, il nuovo Mosè che avrebbe liberato Israele come in un nuovo Esodo. Ma questa volta il Redentore avrebbe liberato il suo popolo non solo dall'esilio, ma da una schiavitù spirituale, per portarli verso la redenzione completa e la riconciliazione con il loro Dio. Con il ritorno dall'esilio in Babilonia, la redenzione di Dio comincia a prendere forma, ma la completa salvezza di Israele avverrà solo con il Messia, che non si concentrerà solo su una liberazione nazionale parziale dall'esilio, ma su una liberazione vera e definitiva, una liberazione dalla prigionia del peccato. Possiamo dire che un popolo cieco e sordo, come Isaia dipinge, potrà finalmente vedere e ascoltare. L'interpretazione messianica di questi brani di Isaia ha assolutamente senso. Gesù adempì molto bene queste profezie perché venne per essere luce delle nazioni, ma fu innanzitutto gloria del suo popolo Israele. Come abbiamo visto, uno dei compiti del servo del Signore era proprio quello di ricondurre Israele al suo Dio, al punto che Gesù disse in Matteo capitolo 15 versetto 4, disse esplicitamente che intendeva occuparsi in primo luogo proprio delle pecore perdute della casa di Israele. Ora, i suoi primi discepoli e apostoli furono tutti ebrei e fu poi attraverso di loro che dopo la sua morte, la sua risurrezione e ascensione, il Vangelo arrivò alle nazioni. Gesù e il suo popolo Israele sono assolutamente connessi tra loro. E il successo del Vangelo nel mondo è anche la gloria di Israele stesso. Non è qualcosa che va a scapito di Israele o degli ebrei. Il vero Vangelo di Gesù non è contro gli ebrei, ma è la loro gloria. Dispiace che ancora oggi molti ebrei percepiscano Gesù come il Dio dei gentili, che non ha nulla a che fare con loro. E forse è anche colpa di noi stranieri che nel corso dei secoli su questo punto abbiamo creato dei problemi al popolo di Israele. Ma come dicevo, dispiace perché questi testi di Isaia rivelano proprio ciò che il Messia avrebbe fatto per il suo popolo, prima ancora che per gli altri popoli. Quindi, tu che mi stai ascoltando, che tu sia gentile, cioè straniero o ebreo, la mia speranza è che anche tu possa comprendere questa straordinaria realtà e possa cominciare un percorso con Gesù, la gloria di Israele e la luce delle nazioni.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Nella nostra vita abbiamo viaggiato molto e siamo stati ospitati da tante diverse famiglie e tanti ricordi belli sono rimasti di tanta gente gentile. Penso per esempio a molti anni fa, quando i bambini erano piccoli, in America siamo stati ospitati a casa di Harold e Peg, una coppia abbastanza anzianotta nella Carolina del Sud, e ci siamo subito sentiti bene accolti. Lui era un farmacista tranquillo, con un gran senso umoristico e una grande gentilezza verso i bambini. Lei era bassa, tarchiatella, con una voce energica, e si capiva immediatamente che non era il tipo che si faceva mettere i piedi sulla testa da nessuno. Io mi resi conto che era anche un tipo a cui non sfuggiva niente e che sui bambini aveva l'opinione che più si vedevano e meno si sentivano meglio era. E non sentirne quattro come erano i nostri non era esattamente facile. Perciò raddoppiai l'attenzione e le cure ai bambini e le preghiere. Ci siamo fermati in quella casa per 2 giorni e a colazione, prima di partire, abbiamo visto sulla tavola il più bel pane dolce che si possa immaginare, lievitato alla perfezione, con noci dentro e fuori, e una glassa di burro e zucchero bruno che ricopriva tutte le curve del pane e colava i lati. Il profumo avrebbe risuscitato anche uno in coma profondo. I 4 bambini avevano gli occhi che quasi schizzavano fuori dalla testa e i sorrisi arrivavano alle orecchie. Harold era seduto a capo tavola e Peg tagliò il pane a fette spesse con tono burbero e soddisfatto. Mi è venuto abbastanza bene. E Harold ha detto: Peg si è alzata alle 5 stamattina per fare questo pane. Oh, era una di quelle notti in cui non riuscivo a dormire, rispose lei, perché non si desse peso alla sua gentilezza. Il pane finì molto presto, dopodiché Peg uscì dalla stanza col fare misterioso e tornò con 4 sacchetti di carta rozza e senza pretese. E poi fece un piccolo discorso. Beh, Harold ed io ospitiamo un sacco di gente, ma dei bambini come questi si trovano di rado. Perfino si sono fatti il letto. Questi sacchi sono un piccolo premio e un ringraziamento. Come a Natale, disse mio marito. I bambini presero i sacchetti e Peg disse: sono da aprire in macchina. E i bambini ubbidirono senza parola. Quando fummo in macchina, i sacchetti furono aperti e ne uscirono frutta, cioccolatini, caramelle, giocattolini, proprio come a Natale. Grazie che siete stati così bravi, ho detto ai bambini. Siete stati un grandissimo aiuto. Uno di loro, probabilmente facendo da portavoce degli altri, commentò: con quella vociona la signora Peg sembrava un po' cattivina. Però se si è alzata apposta a farci quel pane così buono, deve essere proprio molto brava. Ora Peg è vedova e sotto la sua scorza dura c'è sempre un cuore pieno di gentilezza e di capacità di apprezzare la gentilezza negli altri. Infatti, l'ultima volta che l'ho vista, Harold era morto da poco tempo e lei mi ha detto: era un uomo eccezionale, siamo stati 50 anni insieme e non c'è stata una volta che io entrassi in macchina con lui e che lui non mi tenesse aperta la porta per farmi entrare, proprio come una regina.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Siamo all'appuntamento adesso con la rubrica Controluce, Mario Pieri e Nino Ciniello qui in studio, pronti a tenervi compagnia per alcuni minuti. Gesù, una persona che attira e respinge, questo è il titolo delle considerazioni di Nino che ha già cominciato qualche tempo fa, oggi concluderà questo suo intervento su questo soggetto. Vi lascio subito con lui, buon ascolto.
3: Carissimi amici nuovi, spero tanti e affezionati di Controluce, riprenderei un po' il discorso fatto le ultime due puntate riguardo alla persona di Gesù. La volta scorsa, se ricordate, prendendo lo spunto da uno scambio di lettere, abbiamo rilevato che se da un lato Gesù attira e infonde ancora un certo rispetto, dall'altro lato viene anche respinto e tante persone poi in fondo rifiutano di accettare le implicazioni del suo messaggio e soprattutto della sua morte sulla croce. Questa volta vorrei tentare di ragionare, fare un passo in avanti e chiederci perché l'identità di Gesù è così fondamentale per la fede cristiana. Perché questa fermezza sulla sua divinità, sulla sua persona, eccetera? Credo che queste domande vanno poste perché sono, a mio avviso, il solo modo per capire le implicazioni poi reali, pratiche, spirituali connesse all'elemento basilare della fede cristiana, cioè la divinità di Gesù Cristo. Ora iniziamo questa breve, sintetica, ovviamente, esplorazione partendo da un punto che io ritengo più ovvio, appropriato, e che la Bibbia stessa lo enuncia, e che è la resurrezione di Gesù Cristo. Infatti, per esempio, l'Apostolo Paolo comincia la sua monumentale, fondamentale lettera ai credenti di Roma con questa affermazione cruciale che riguarda il nostro soggetto. Egli al primo capitolo dice, parlando di Gesù, che nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la resurrezione dai morti. Ecco, questa succinta affermazione mette in risalto una ragione essenziale per cui Gesù debba essere ritenuto il figlio di Dio, quindi una persona divina, uguale al Padre. La resurrezione di Gesù Cristo. Ecco, essa, per Paolo, ma per tutto il Nuovo Testamento, stabilisce la sua identità come figlio di Dio. L'Apostolo qui, in questo testo, considera la resurrezione come un fatto storico realmente accaduto, non sta lì a spiegarlo, motivarlo, non fa l'avvocato per stabilirne la veridicità. Per lui la resurrezione è un fatto importante che va quindi enunciato, va quindi spiegato. Ecco. Tuttavia, riconosco che nella nostra epoca moderna, ma da diversi anni o secoli, da qualche secolo a questa parte, la possibilità di Gesù risorto dai morti, di questo avvenimento fuori dal normale, è visto come con tanto scetticismo, ecco, si è preso molta distanza da questo fatto. Molti la considerano più forse come un'esperienza esistenziale che un fatto storico, più qualcosa che in qualche modo consola la vita della fede, della vita del credente, più che una realtà avvenuta. Probabilmente, anzi, molti credono che sia una notizia inventata di sana pianta dai discepoli. Ora, prima di domandarci quale sia il significato della resurrezione, dobbiamo quindi stabilirne l'autenticità e cominceremo a prendere in esame alcune succinte evidenze storiche. Ecco, prima è che il tema della resurrezione è presente in tutto il Nuovo Testamento e in tutta la predicazione della Chiesa primitiva. Anche se ciò non prova che la resurrezione abbia avuto effettivamente luogo, ci dice però che la prima generazione di cristiani, di credenti, la riteneva un elemento essenziale per la fede cristiana, non un fatto periferico, non è una ruota di scorta del messaggio cristiano. Aggiungiamo poi che il fatto che la sensibilità religiosa dell'epoca non era assolutamente preparata per un avvenimento del genere. Per i Sadducei

Cei poi non c'era nessun genere di resurrezione, ecco, nessuna esistenza, in altre parole, futura che attendeva uomini e donne dopo la loro morte. Quindi l'affermazione cristiana di un Cristo risorto dai morti aveva qualcosa di specifico, di peculiare, era insolito e quindi alquanto difficile da rendere come un fatto giustificabile, plausibile. Ora, per quale ragione, chiediamoci, i primi cristiani avrebbero dovuto credere ad un avvenimento così fuori dalla norma, così fuori dagli standard del loro tempo? La risposta credo sia semplice ed è questa. Sono stati posti di fronte ad un fatto, cioè la resurrezione di Gesù. Di conseguenza, questo provocò a loro un scombussolamento, una revisione radicale di tutto il loro modo di pensare. A questo primo elemento ne faccio seguito un altro, anche controverso, che è la tomba vuota. Questo fatto è così importante che si trova in tutti e quattro i Vangeli, però è importante notare che, sebbene il giudaesimo dell'epoca non dava alcun valore alla testimonianza resa da donne, infatti solo quelle degli uomini avevano un riconoscimento legale, tutti gli Evangeli attribuiscono la scoperta della tomba vuota a delle donne. Certo, per noi occidentali moderni, familiari all'uguaglianza fra uomini e donne, questo fatto è del tutto trascurabile, forse non ha importanza, ma è invece importante tener conto che all'epoca la testimonianza di una donna era virtualmente inutile. Quindi, se i fatti relativi alla tomba vuota fossero stati inventati, non si capisce perché i loro inventori avrebbero dovuto aggiungere, come quello della testimonianza delle donne, particolari che in partenza sarebbero stati presi non sarebbero stati presi sul serio dal loro uditorio. I primi cristiani quindi erano davvero così ingenui, così stupidi? Se la storia era inventata, perché non attribuire la scoperta degli uomini? La spiegazione credo è ovvia, è che a scoprire la tomba vuota furono effettivamente delle donne, che la cosa era talmente chiara, risaputa e affermata in seno alla Chiesa primitiva da non poter essere modificata nemmeno per renderla più plausibile ad un pubblico maschile. Un terzo elemento, molto in sintesi, a favore della resurrezione è l'assenza totale di venerazione della tomba di Gesù. Va ricordato che durante il periodo del Nuovo Testamento la venerazione della tomba era una pratica comune. Molti testi dei Vangeli lo indicano, si ritornava, in altre parole, alla tomba di un profeta come a un luogo di culto. Ma non vi è alcuna documentazione riguardante una simile venerazione riservata alla tomba di Gesù da parte dei suoi discepoli. Omissione impensabile, se teniamo conto di questa usanza, ecco, se non a causa di una ragione assai valida per non farlo. Questa ragione sta nel semplice fatto che il corpo di Gesù nella sua tomba non c'era più. Inoltre, la voce della resurrezione di Gesù avrebbe potuto essere subito smentita dalle autorità semplicemente esponendo al pubblico il cadavere di Gesù. Di fatto, e questo è interessante, nessun provvedimento fu preso per gettare discredito su quanto proclamavano i primi cristiani riguardo alla resurrezione di Gesù e alle sue implicazioni. Di conseguenza, credo sia ovvio che la spiegazione è semplice. Il fatto che questa omissione è plausibile perché in quella tomba non c'era nessun cadavere. La controversia, in altre parole, non si centrò sul fatto che la tomba fosse vuota, ma sulla spiegazione da dare a quel fatto. E quindi qui è il nostro compito, cioè di prendere in considerazione questo punto di fede e domandarci se ha la probabilità di essere ritenuto corretto e quindi di tirare le proprie conclusioni. Infine, vi è un quarto elemento da approfondire. La trasformazione radicale dei discepoli e i progressi incredibili fatti dalla Chiesa subito dopo la morte di Cristo. Nessun Vangelo nasconde il fatto che la condanna e la morte di Gesù sconvolse i discepoli. L'esempio più forte lo abbiamo nel rinnegamento di Gesù da parte di Pietro. I Vangeli, interessante notare, non riportano la presenza al Calvario di nessuno dei discepoli più autorevoli,
L'Evangelista Marco ci dice che a quella scena erano presenti solo tre donne. Come fu assordante, per esempio, la loro assenza dei discepoli quando Gesù fu seppellito. L'Evangelista Giovanni riferisce che dopo la crocifissione i discepoli si incontrarono segretamente in luogo chiuso e, dice Giovanni, per timore dei giudei. Perché questo comportamento? Perché essi ritennero che la crocifissione di Gesù era la fine della storia, era la fine di tutto, e ciò suscitò in loro una profonda tristezza. Erano persone demoralizzate e demotivate. Però, ecco, improvvisamente tutto questo cambiò. Queste persone triste e svuotate si trasformarono in un gioioso gruppo di martiri potenziali, cioè ai quali la morte non incuteva più timore. Evidentemente, è chiaro, era successo qualcosa di completamente inaspettato, qualcosa che sconvolse la loro vita. Come potremmo spiegare altrimenti una tale trasformazione? Un'illusione di massa? Forse una ipnosi collettiva? Credo che sono possibilità, ma non sono plausibili alla luce della realtà. I discepoli avrebbero potuto essere degli stupidi illusi, contenti di farsi martirizzare per un mito? Certamente no, per i discepoli era successo qualcosa di sconvolgente e la resurrezione di Gesù si armonizza assai bene con questo sconvolgimento che cambiò la loro vita. Fu sulla base della resurrezione che gli apostoli quindi ritennero l'identificazione di Gesù con Dio come qualcosa di perfettamente legittimo. Non era morto un criminale comune, né un semplice profeta o un maestro di religione. Se fosse stata una tale persona, Gesù avrebbe meritato al massimo la venerazione della tomba, come dicevo poco fa, ma non avrebbe prodotto la radicale trasformazione dei discepoli. Non solo, ma ciò non risponde a queste importanti domande. Perché i primi cristiani cominciarono a parlare di Gesù come Dio o come una persona ancora viva? Perché gli rivolgevano le loro preghiere e lo adoravano? È semplice, essi credevano che Gesù fu effettivamente risuscitato da Dio e ciò dimostra l'unicità della relazione esistente tra Dio e Gesù. In conclusione, credo che la risurrezione fu una buona notizia per i primi credenti, ma lo è anche per i credenti di oggi. Essa reca speranza e li assicura che saranno per sempre con Gesù. Nulla, nemmeno la morte, nessuna realtà umana o spirituale potrà spezzare i legami che lega i credenti al Signore Gesù. Ritenere Gesù un semplice maestro non solo significa mentire ai fatti storici, ma significa anche purtroppo privarsi di ogni speranza reale davanti alle tragedie umane e alla propria morte. Una fede che non offre al mondo nessuna speranza è una fede irrilevante. Credo invece che il messaggio del Vangelo offre al mondo una speranza radicata nel solido terreno della storia. Gesù scelse di morire per noi perché chi pone la sua fiducia in Lui possa soffrire e morire avendo speranza.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Diciannovesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Alla fine del 1837 il bilancio dell'opera svolta da Giorgio Müller è di 3 case per orfani con 81 fanciulli e 9 assistenti. Parallelamente all'orfanotrofio continua anche l'opera dell'Istituto per la conoscenza delle scritture, che comprende 320 alunni nelle scuole domenicali e 350 nelle scuole diurne. Per tutti i bisogni temporali è Dio che provvede in modo davvero sorprendente e puntuale. La consapevolezza di avere dato una casa e un'assistenza a delle persone prive di tutto gli riempie il cuore di riconoscenza verso Dio che lo ha usato come strumento in quest'opera.
0: All'inizio dell'anno 1838 Giorgio Müller cominciò a leggere una terza biografia dopo quelle di Franke e di John Newton, quella cioè di George Whitefield. La storia di questo grande evangelista fu usata da Dio per dare nuova forma al suo carattere, nuova energia alla sua predicazione e maggiore estensione al suo ministero. Le 3 biografie insieme influirono sulla sua vita interiore ed esteriore più che alcun altro libro dopo la Bibbia. Il cuore e la mente di Müller furono specialmente impressionati da una cosa che rilevò nella storia di Whitefield. Il suo successo nell'opera evangelistica doveva essere attribuito direttamente alla sua abitudine di pregare molto e di pregare in ginocchio. Quel grande evangelista del XVIII secolo aveva imparato la lezione della sua nullità e debolezza e che nulla poteva fare senza Dio, nemmeno comprendere la parola, né tradurla nella sua vita e ancor meno farla agire su altri con potenza, se lo Spirito Santo non fosse stato per lui intelligenza e potenza. Da ciò dipese il suo successo. Si può dire che egli fosse saturo dello Spirito. Ciò spiega non solo la qualità ma anche la quantità della sua opera. Aveva cominciato la predicazione nel 1730. Per ben 34 anni proseguì il lavoro senza interruzione né riposo. Durante un giro in America predicò 175 volte in 75 giorni, viaggiando sui lenti veicoli di allora per circa 800 miglia. Allorché la salute gli si indebolì, si limitò ad un sermone ogni giorno feriale e 3 la domenica. Il grande desiderio di George Müller era quello di conoscere pienamente il segreto per vincere con Dio e con gli uomini. E la vita di Whitefield gli fece comprendere che il Dio solo poteva creare in lui quel santo zelo che guadagna le anime e fargli sentire per i perduti quella passione consumante che qualifica l'opera divina della loro salvezza. Allora cominciò anche lui a pregare e a leggere la parola di Dio in ginocchio e spesso sentiva per ore intere una grande benedizione, meditando anche solo un salmo o un capitolo. La sua abitudine di trascrivere tutto sul suo giornale gli assicurò una forma pratica ed esatta per ricordare ciò che domandava Dio e la risposta ricevuta. Era un tesoreggiare le proprie esperienze. Incredulità rimproverata, insistenza incoraggiata. In questo tempo 8 richieste speciali sono ricordate nel giornale, insieme alla ferma convinzione che, avendo domandato in conformità alla parola e alla volontà di Dio e nel nome di Gesù, aveva fiducia che egli avrebbe udito e avrebbe provveduto. Scriveva: «Credo che egli mi abbia ascoltato. Credo che a suo tempo egli renderà manifesto che mi ha udito. E ho scritto queste mie preghiere oggi, 14 gennaio 1838, affinché quando avrà risposto egli possa ricevere gloria al suo nome». Questo può sembrare un sentimento di debolezza di uno che cerca di nutrire la fiducia in Dio allo scopo di far crescere la fede, ma egli usava la promessa di un Dio che ascolta la preghiera come un bastone per sostenere la sua consapevole debolezza. Una volta, leggendo la parola in ginocchio, fu colpito dall'espressione «padre degli orfani» del Salmo 68. Vide in essa uno di quei nomi di Dio che egli rivela al suo popolo per indurlo a confidarsi in lui. Queste parole del Salmo 68 divennero un altro testo fondamentale della sua vita, una delle pietre miliari di tutta la sua opera per gli orfani. Ecco le sue parole a questo riguardo. Con l'aiuto di Dio, questo sarà il mio argomento davanti a lui riguardo agli orfani nell'ora del bisogno. Egli è il loro padre e perciò si è assunto il compito di provvedere loro il necessario. Io non devo fare altro che porre davanti a lui il bisogno di questi fanciulli per riceverne l'aiuto necessario. Per far fronte a tante fatiche, non ci voleva meno di tale fede in Dio. In risposta a ripetute osservazioni di visitatori che non comprendevano il segreto della sua pace, né come egli potesse vestire e nutrire tanti fanciulli portando un così opprimente carico di cure, Müller non aveva che una parola. Per la grazia di Dio, questo non è causa di ansietà per me. Da parecchi anni ho affidato questi fanciulli alla cura di Dio. L'intera opera è sua e a me spetta di attendere senza ansietà. Per qualunque cosa io mi trovi mancante, posso gettare il peso sopra di lui, il padre mio e degli orfani. In migliaia di casi, questo titolo speciale di Dio divenne per George Müller una particolare rivelazione di lui, rispondente al bisogno. Qualche volta egli si sentiva privo di zelo nella preghiera e privo di fervore spirituale. Pur riconoscendo che sono doni di Dio, scrisse: «Devo confessarmi colpevole se li ho persi. Sì, Dio dona, ma l'uomo è libero di respingere o di ricevere». Così la vita di Müller è piena di ammonimenti e di incoraggiamenti per chi gli era vicino. In una lettera, scritta mentre era lontano da Bristol, non manca di insistere sulla misericordia di Dio verso di lui. Il calice dell'amarezza per la grande sofferenza fisica era però abbondante di dolcezza. La preghiera in segreto gli era di sollievo alla sua testa dolorante. Dopo 2 settimane di ritiro da ogni servizio pubblico, per quanto fosse meno sofferente, non poteva lavorare più di 3 ore al giorno. Solo in maggio prese di nuovo parte al servizio pubblico a Bristol. La testa gli faceva ancora male, si sentiva ancora debole, ma non c'era in lui nemmeno il più piccolo accenno a perdita di memoria.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 26. Paolo era stato salvato da Lisia, il tribuno, capitano delle guardie, dalla folla che lo stava picchiando a morte a Gerusalemme, sul monte del Tempio. Quindi era stato preso sotto la custodia del governo romano e trattenuto a Cesarea, al sicuro. E a Cesarea era comparso davanti al governatore Felice, che l'aveva fatto rimanere là per più o meno 2 anni, come una pedina politica. E quando Festo aveva sostituito Felice come governatore, Felice era stato destituito dal governo romano a causa della sua corruzione, subito Festo si era interessato del caso di Paolo. Gli aveva detto: «Sei disposto ad andare a Gerusalemme per rispondere a queste accuse?» E a questo punto Paolo aveva detto: «Mi appello a Cesare». E dato che era cittadino romano, Festo era obbligato a mandarlo da Cesare. Ma aveva un problema. Non poteva mandarlo da Cesare senza specificare anche quali erano le accuse contro Paolo. E non c'erano delle accuse legittime contro Paolo. E così aveva esposto il problema ad Erode Agrippa. Ed Erode Agrippa era venuto, aveva fatto questa visita di cortesia e aveva detto: «Bene, ascolterò il suo caso». Ora, tutto questo era stato organizzato in modo che Erode Agrippa potesse dare una mano a Festo a formulare queste accuse formali contro Paolo, da mandare a Cesare con lui. Così siamo nel capitolo 26. Quindi Agrippa, che era pronipote di Erode il Grande, Erode il Grande era suo bisnonno, quell'Erode che aveva dato ordine perché i bambini fossero uccisi, vi ricordate, ai tempi della nascita di Cristo, e suo prozio, Erode Antipa, aveva fatto uccidere Giovanni Battista, mentre suo padre, Erode Agrippa I, invece era quell'Erode che aveva fatto uccidere Giacomo e messo in prigione Pietro. E qui vediamo Erode Agrippa II, e Paolo è davanti a lui, là a Cesarea, per presentare la sua causa. E l'idea è che questi uomini possano formulare delle accuse contro di lui, da mandare a Roma. Quindi Agrippa disse a Paolo, dopo che Festo aveva annunciato tutto questo: «Ti è concesso di parlare a tua difesa». Allora Paolo, distesa la mano, iniziò a fare la sua difesa. Vediamo spesso quest'immagine nelle raffigurazioni di epoca romana, quest'immagine di qualcuno che fa un cenno con la mano. Evidentemente Paolo aveva fatto suo questo costume romano, e davanti ad Agrippa distende la mano per parlare e dice: «O re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, soprattutto perché tu conosci tutte le usanze e le questioni che ci sono tra i giudei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza». Ora, è vero che re Agrippa era un esperto della legge giudaica e dei costumi giudaici, ed era noto per la sua grande conoscenza della religione giudaica, perché aveva studiato le scritture, i profeti. Conosceva tutto questo molto bene, e così Paolo dice: «Sono contento di poter presentare il mio caso davanti a te, perché so che tu capisci molto bene queste cose». E continua dicendo: «Ora, quale sia stato il mio modo di vivere fin dalla giovinezza, che ho trascorso interamente a Gerusalemme, in mezzo al mio popolo, tutti i giudei lo sanno. Essi mi hanno conosciuto fin da allora e possono testimoniare, se lo vogliono, che sono vissuto come fariseo, secondo la più rigida setta della nostra religione. E i farisei erano davvero i più ortodossi degli ortodossi, erano i più radicali. loro erano quelli che facevano il secondo miglio, nel senso che ci tenevano ad essere assolutamente precisi nelle pratiche religiose, perché ogni cosa doveva essere semplicemente perfetta per i farisei. Avevano le loro tradizioni e i loro costumi. Ed ora mi trovo in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri. Paolo si riferisce alla promessa del Messia. È per questa promessa che Dio ha fatto ai nostri padri che sono qui per essere giudicato. Interessante. Perché sapeva che Agrippa conosceva bene le profezie. E così va dritto a questa promessa che Dio ha fatto. Quella promessa che le nostre 12 tribù, che servono Dio con fervore giorno e notte, sperano di ottenere. Per questa speranza, o re Agrippa, io sono accusato dai giudei. Perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? Ora sono sicuro che l'apostolo Paolo stava sperando e pregando che in qualche modo il re Agrippa si convertisse a Cristo. Sono sicuro che Paolo stava pensando: se solo quest'uomo si convertisse al Signore, con questa posizione così importante in questa regione, che enorme influenza potrebbe avere? L'intera difesa di Paolo ha un solo vero obiettivo, e cioè far convertire Agrippa. E così va dritto al punto. Ehi, perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? La maggior parte dei problemi che la gente ha oggi è relativa al loro concetto di Dio, e la maggior parte dei problemi che la gente ha con la Scrittura oggi è a causa del loro concetto di Dio. Un tale di nome J.B. Phillips ha scritto un libro, Il vostro Dio è troppo piccolo, e questo è vero per molte persone. Il loro concetto di Dio è troppo piccolo, troppo limitato. Hanno quello che può essere definito un concetto antropomorfico di Dio, un concetto di Dio in termini umani, un'idea umana di Dio, l'uomo che crea Dio. E ogni volta che l'uomo crea un Dio, lo crea troppo piccolo. Tanti oggi si fanno molti problemi riguardo alla Bibbia. Il Mar Rosso che si apre, Giona che rimane in vita nel ventre del pesce, e cose di questo genere. E ne parlano come di passi della Scrittura molto difficili e complicati da spiegare. Ma è solo perché il loro concetto di Dio è troppo piccolo. Se dicessi che Dio ha creato un sottomarino per prendere Giona, la gente non avrebbe così tanti problemi con questo passo. Ma se Dio può creare l'universo, allora può anche creare un pesce grande abbastanza per ospitare Giona. Dio ha fatto sì che ci fosse un pesce grande abbastanza. Non era un tipo di squalo o una balena o qualcosa del genere. Era semplicemente un pesce preparato da Dio per l'occasione. E così, se il tuo concetto di Dio fosse davvero come dovrebbe essere, perché dovresti pensare che sia una cosa incredibile che Dio crei un pesce apposta per ospitare Giona per 3 giorni? Perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? La difficoltà di un'azione dovrebbe essere misurata sempre dalla capacità della gente che compie quell'azione. Ora, se guardiamo la struttura di questo locale dove ci troviamo ad adorare il Signore oggi, qualcuno potrebbe dire: oh, deve essere stato molto difficile costruire questo edificio. Invece non è stato difficile, perché l'hanno costruito degli operai molto capaci, uomini che sapevano quello che facevano, uomini preparati per questo lavoro. Ed è stato molto facile per loro, perché avevano le giuste competenze e avevano anche le giuste attrezzature. Ora, se a costruire lo stesso edificio fossero stati un branco di cani addestrati, allora sì, sarebbe stato davvero difficile, a causa della capacità della gente che compie l'azione. Vai a prendermi quella tavola, Fido, e portamela qui, voglio anche darla qui sotto. Sarebbe un compito difficilissimo, a causa della gente che compie l'azione. Ma quando è Dio colui che compie l'azione, la gente dell'opera, parlare di difficoltà è assurdo. Tornando a noi, l'idea della resurrezione dei morti. Oh, è difficile da credere. E naturalmente il problema era la resurrezione di Gesù Cristo. Questo era quello che creava loro dei problemi. Questa era la pietra d'inciampo. Così Paolo va dritto al punto e mostra loro che non esiste alcuna difficoltà, perché è Dio colui che risuscita dalla morte. Perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? La Bibbia inizia con queste parole: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Se accetti questo, allora non dovresti avere problemi con Giona. Se riesci a credere nel primo versetto della Bibbia, allora non dovresti avere nessuna difficoltà a credere a tutti gli altri. Un Dio grande abbastanza da creare il cielo e la terra è grande abbastanza per fare qualsiasi altra cosa che la Bibbia dice che ha fatto. Perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? Credo che la più grande dimostrazione della nostra mancanza di fede sia il fatto che rimaniamo sorpresi quando Dio fa qualcosa in risposta alle nostre preghiere. E quante volte, anche quando vediamo l'opera di Dio, facciamo fatica a crederci. Il nostro concetto di Dio è così limitato. Dio ci aiuti e Dio ci liberi dall'avere un concetto ristretto di Dio. Oh, che possiamo vederlo nella pienezza della sua gloria e della sua potenza, della sua maestà, delle sue infinite capacità. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Oh, Dio ci aiuti ad avere il giusto concetto di Dio. Dio ci liberi dai nostri concetti ristretti e limitati. Ora Paolo inizia la sua testimonianza personale. Io stesso ritenni essere mio dovere far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo è ciò che feci in Gerusalemme. Avendone ricevuto l'autorità dai capi dei sacerdoti, rinchiusi nelle prigioni molti santi. E quando erano messi a morte, io davo il mio assenso. Come ho già detto, Paolo senza dubbi era un membro del Sinedrio, perché parla del fatto di aver espresso il suo parere, di aver votato contro i cristiani perché venissero messi a morte. E lui ha consentito la morte di Stefano, ha consentito la morte degli altri martiri. Ero d'accordo, io davo il mio assenso. E spesse volte, andando da una sinagoga all'altra, li costrinse a bestemmiare, e grandemente infuriato contro di loro, li perseguitai fin nelle città straniere. Non pensate che questo abbia angosciato Paolo quando è diventato cristiano? Ripensare a che sciagura è stato per la Chiesa prima della sua conversione, a che disastri ha provocato. Immagino che ripensasse spesso a queste cose, a tutte quelle persone che aveva obbligato a bestemmiare contro Dio o a bestemmiare contro Gesù Cristo. Immagino che questo lo turbasse profondamente. È interessante che Dio abbia fatto qui da noi un'opera meravigliosa, specialmente tra quelle persone che erano dedite alla droga. Abbiamo visto la mano potente di Dio operare nelle loro vite, liberarli anche dalle droghe più pesanti, e liberarli dal legame e dalla dipendenza e tutte queste cose. In molti casi abbiamo avuto persone che sono venute al Signore che prima erano spacciatori. E in effetti quelli che un tempo erano alcuni tra i più grossi spacciatori del sud della California ora sono pastori di Calvary Chapel. Ma è stato interessante per me vedere come quando questi spacciatori si convertivano al Signore abbiamo avuto molti di loro che sono andati dalle persone a cui prima vendevano la droga per dir loro che non avrebbero più spacciato droga. ma che avevano trovato qualcosa di meglio della droga e ora la volevano condividere con loro. E cercavano così di riparare al male che avevano fatto parlando loro di Cristo, perché non sopportavano di essere colpevoli di aver contribuito a distruggere delle vite umane. E penso che questo fosse il caso di Paolo. Non sopportava di aver obbligato dei cristiani a bestemmiare contro il nome di Gesù. E continua dicendo: «Mentre ero impegnato in questo e stavo andando a Damasco, con l'autorizzazione e i pieni poteri dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno, o re, sulla strada, io vidi una luce dal cielo più splendente del sole sfolgorare intorno a me e a quelli che viaggiavano con me. Essendo noi tutti caduti a terra, udii una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro recalcitrare contro i pungoli. In quei giorni, quando si metteva il giogo su di un bue giovane, spesso a questo bue giovane non piaceva il giogo e così iniziava a scalciare. E per questo davanti all'aratro si metteva un palo appuntito, chiamato pungolo. E quando il bue scalciava indietro colpiva il pungolo e si faceva male, e così imparava presto a non scalciare più. E così il Signore ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Lo Spirito di Dio sicuramente stava lavorando nel cuore di Paolo prima della sua conversione. E io credo che sia stato l'assistere alla morte di Stefano che ha avuto un enorme impatto sulla vita di Paolo. La Bibbia dice che il volto di Stefano risplendeva come quello di un angelo. E mentre lo lapidavano, Stefano era lì che pregava: Signore, non imputare loro questo peccato. Signore Gesù, ricevi il mio spirito. E sono certo che questo ha avuto un grande effetto. È stato come un pungolo. E Paolo si è ritrovato a scalciare, a provare a resistere, ma in qualche modo dentro di lui era stato toccato, era stato convinto. Ehi, non ho mai visto un uomo così. Non ho mai provato quello che ho provato mentre quell'uomo parlava. Io dissi: chi sei tu, Signore? Egli disse: io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò, liberandoti dal popolo, cioè dai giudei, e dai gentili, ai quali ora ti mando. Quindi il suo mandato praticamente fin dall'inizio era quello di andare ai gentili, per aprir loro gli occhi. Ora il suo scopo, o lo scopo dell'Evangelo, era quello di aprire loro gli occhi. Questo implica che erano ciechi. Paolo più tardi, scrivendo alla Chiesa di Corinto, dice: il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, seconda Corinzi 4:4. Chi non conosce Gesù Cristo è cieco nei confronti della verità, molte volte. Ed è ancora peggio quando non è cieco nei confronti della verità, ma lo stesso non crede. Ma il Dio di questo mondo ha accecato gli uomini, in modo che non vedano la verità. E così il ministero di Paolo, per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio. Ci sono due regni nel mondo, due sfere di governo, il governo di Dio e il governo di Satana. Sono esclusivi ed antagonistici. Ogni uomo è sotto uno di questi due regni. Tu oggi ti trovi o nel regno della luce o nel regno delle tenebre. Stai vivendo o sotto il controllo di Dio o sotto il controllo di Satana. Ci sono solo due sfere di governo nell'universo. Nel principio ce n'era solo uno, il regno di Dio. Tutte le cose erano in perfetta sottomissione e obbedienza a Dio. e Dio ha creato gli esseri angelici, e uno di loro dal nome di Lucifero, un cherubino protettore, unto, si è ribellato contro l'autorità di Dio e ha formato un secondo governo, il governo della morte e delle tenebre. E il regno di Satana è destinato ad essere distrutto. È vicino alla fine, perché quando Gesù ritornerà, e credo che sarà molto presto, per stabilire il regno di Dio sulla terra, allora Satana sarà legato e gettato nell'abisso, e dopo 1000 anni sarà sciolto per un breve tempo e quindi gettato nella Geenna, nelle tenebre di fuori, il regno delle tenebre gettato nelle tenebre ancora più esterne. Quanto è disteso lo spazio? Beh, sembrerebbe che va fino all'infinito. Certo, è difficile concepire uno spazio che si estende per sempre. Ora, qualcuno dice che l'universo, come lo conosciamo noi, i sistemi galattici, si estendono probabilmente per qualcosa come 12 miliardi di anni luce. Ora, quelle galassie che sono lontane 12 miliardi di anni luce, la loro luce è così flebile che possono essere viste solo dai telescopi più potenti. E naturalmente penso che sia facile sbagliare e dire un mucchio di sciocchezze. Come sanno che si tratta di 12 miliardi di anni luce o 10 miliardi di anni luce quando si è di fronte a distanze del genere? Ma facciamo conto che una persona possa viaggiare nello spazio per 100 miliardi di anni luce, oltre la galassia più lontana. Così lontano nello spazio che la luce dell'universo non vi possa arrivare. La Bibbia parla di stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre infernali, per sempre. È scritto in Giuda 13. C'è qualcosa di terribile circa le tenebre. Da bambino sono andato a visitare delle grotte in Oregon. E mentre ci trovavamo a grande profondità, sottoterra, ad un certo punto hanno spento tutte le luci e hanno detto: questo è il buio totale. È stata la prima volta nella mia vita, e probabilmente l'unica, che mi sono trovato nel buio totale. Il buio totale è qualcosa di irreale. È così buio che quasi riesci a sentirlo. E mi ricordo che, come bambino, la prima cosa che ho fatto è stata quella di allungare le mani e agitarle davanti a me e avvicinarle agli occhi il più possibile per vedere se riuscivo a percepire un qualche tipo di movimento. Ma non vedevo assolutamente niente. Buio totale, a cui è riservata la caligine delle tenebre infernali per sempre. Il regno delle tenebre un giorno finirà nelle tenebre più profonde e ci sarà di nuovo un solo regno, il regno di Dio, il regno della luce e della vita, e tutti saranno soggetti a Dio e alla sua autorità. Che universo meraviglioso sarà! Oh, quanto desidero che arrivi quel giorno, quando non ci sarà più nessuna azione o pensiero ribelle, e Dio regnerà supremo. Quindi il ministero di Paolo era liberare le persone da questo regno di tenebre e portarle nel regno della luce, liberarle dal potere di Satana perché si rivolgessero a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. I santificati, cioè coloro che sono stati appartati per fede in Gesù Cristo. Quindi noi che abbiamo creduto in Gesù Cristo abbiamo un'eredità. La Bibbia parla di una eredità dei santi nella luce. Essere figli di Dio è essere eredi, eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Come ha detto Gesù, allora il Re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Ed è così semplice entrare a far parte di questo regno. Basta credere in Gesù Cristo. Chiunque crede in Lui basta sottomettersi alla sua signoria. Si tratta di un regno. E tu credi che Gesù è il re. Ti inchini davanti alla sua autorità. E inchinandoti davanti alla sua autorità, sottomettendoti alla sua autorità, tu diventi un suddito del suo regno. E così Paolo dice: perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quelli in Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e ai gentili, ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio, facendo opere degne di ravvedimento. E così Paolo chiama la gente al ravvedimento, proprio come aveva fatto Giovanni Battista, proprio come aveva fatto Gesù, di cambiare, di convertirsi da una vita dominata dalla carne ad una vita dominata dallo spirito. La parola ravvedersi significa cambiare. Non c'è un vero pentimento, un vero ravvedimento, se non c'è un cambiamento. Molti confondono il dispiacere con il pentimento. Immagino che se faceste un sondaggio in una prigione, tra i carcerati che si trovano lì, e se chiedeste: sei dispiaciuto? Sicuramente la risposta sarebbe: sì, certo, sono dispiaciuto. Ma se chiedeste: sei dispiaciuto per il crimine che hai commesso? Non credo che la risposta sia automaticamente sì, ne sono dispiaciuto. Certo, se chiedi: sei dispiaciuto che ti hanno preso? Allora, certo che sono dispiaciuto. C'è un'enorme differenza tra l'essere dispiaciuto per quello che hai fatto e l'essere dispiaciuto perché sei stato preso, sei stato catturato per quello che hai fatto. Ci sono tantissime persone che sono dispiaciute per i loro peccati e dicono: mi sono pentito. No, non ti sei pentito, perché fai le stesse cose. Non sei cambiato. Questo non è pentimento. Pentimento o ravvedimento significa cambiare. E così Paolo chiama la gente a convertirsi, a cambiare, da una vita vissuta secondo la carne ad una vita vissuta secondo lo spirito. Per queste cose i giudei, dopo avermi preso nel tempio, tentarono di uccidermi. Ma per l'aiuto ottenuto da Dio, fino a questo giorno, io sono qui oggi, ma se non fosse stato per l'aiuto di Dio, non sarei certo qui oggi. Ed è interessante: per l'aiuto ottenuto da Dio. Ora, Dio si era usato di strumenti umani. In realtà erano stati soldati romani quelli che avevano salvato Paolo dalla folla dei giudei. Di nuovo è importante che riconosciamo il soprannaturale nel naturale. Dio opera in modi naturali. Sembra che noi siamo sempre alla ricerca di cose spettacolari, cose fuori dal normale. Oh, sento i brividi. Oh, sento un formicolio. Dio è qui. Ma è importante che impariamo a riconoscere Dio nel naturale. Una persona non è affatto sensibile alle cose spirituali se riesce a riconoscere Dio solo nelle cose forti, violente, solo se c'è un gran tremore o un grande fuoco o un gran movimento di qualche tipo. Allora, Dio è qui. Ma è importante saper riconoscere l'opera di Dio che si compie in modi apparentemente

vita che vivo qui e voglio rimanere. Non ho mai visto nessuna alluvione contro questa casa. E continuò a piovere, il fiume iniziò a salire e alle 2 del pomeriggio venne una pattuglia della polizia. La piena si stava avvicinando pericolosamente alla casa. Così dissero al contadino: «Venga via, stiamo evacuando tutta quest'area». E il contadino, seduto tranquillamente sotto il portico: «È tutta la vita che vivo qui, non sono per niente preoccupato. Conosco bene questo fiume. Va tutto bene, ma grazie per l'avvertimento». E l'acqua continuò a salire e iniziò ad invadere la casa. Allora il contadino si arrampicò sul tetto e la guardia costiera mandò un elicottero e fecero segno al contadino di salire. «Ti porteremo noi in salvo». Ma lui rispose: «No, grazie, non è necessario. È tutta la vita che vivo qui, non sono preoccupato». Così il fiume continuò a salire fino a che si portò via tutta la casa e il contadino affogò. E disse al Signore: «Signore, non capisco. Ho confidato in te per tutta la vita. Perché hai permesso che affogassi nell'alluvione? Non capisco. Sembra che quando ho confidato in te tu non mi hai salvato». E il Signore rispose: «Fammi dare un po' un'occhiata qui nel registro. Secondo quello che c'è scritto qui, ti ho mandato lo sceriffo alle 10 del mattino, poi la pattuglia della polizia nel pomeriggio e persino un elicottero della guardia costiera la sera. Ma vedete, noi non riconosciamo l'opera di Dio nelle cose naturali, mentre dovremmo imparare a farlo. Dobbiamo imparare a riconoscere Dio nelle cose naturali». E così Paolo, parlando del fatto che i soldati romani erano venuti e lo avevano liberato dalla folla, dice: «Per l'aiuto ottenuto da Dio, Dio mi ha aiutato e mi ha liberato da quelli che mi stavano picchiando a morte. E così Dio mi ha sostenuto fino a questo giorno», riconoscendo che Dio usa strumenti umani per portare a compimento i suoi scopi e le sue opere. Ma vedere Dio in queste cose, questo è il nostro problema. Non riusciamo a vedere Dio nelle cose comuni di tutti i giorni. Oh, che Dio ci faccia più consapevoli di Lui. È facile dare le cose per scontate. E Paolo continua dicendo: «Ho continuato a testimoniare a piccoli e a grandi, non dicendo nient'altro se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire. Non ho aggiunto nulla di mio alla scrittura, ho solo predicato la scrittura, ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto, o che il Messia avrebbe sofferto». Ora, questo era qualcosa di estraneo al pensiero dei giudei. Questo era qualcosa che offendeva, che scandalizzava i giudei riguardo a Cristo. Nella loro mente c'era il concetto che il Messia avrebbe stabilito un regno politico, che avrebbe sconfitto e scacciato i romani, che avrebbe stabilito un regno su tutta la terra con Gerusalemme al centro. E quelle scritture che profetizzavano che il Messia sarebbe stato disprezzato e rigettato, quelle scritture che profetizzavano che il Messia sarebbe stato ucciso e non avrebbe ricevuto niente per se stesso, loro spiritualizzavano queste scritture. E oggi vediamo che questo continua, perché ci sono molte persone che spiritualizzano le scritture del ritorno di Gesù Cristo. Beh, in realtà Gesù viene in noi e noi saremo manifestati. E la Chiesa glorificata sulla terra, sarà la seconda venuta di Gesù. Noi siamo il corpo di Cristo e spiritualizzano il ritorno di Gesù Cristo. Così come i giudei spiritualizzavano quelle profezie che parlano della sua sofferenza, mentre accettavano solo quelle profezie che parlano del suo regno, della sua gloria, della sua potenza. Quindi Paolo dice: «Stavo solo dicendo loro quello che le loro scritture dicono, che Cristo avrebbe sofferto e che, essendo il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e ai gentili». Ora, mentre Paolo diceva queste cose a sua difesa, Festo, cioè il governatore romano, disse ad alta voce: «Paolo, tu farnetichi, le molte lettere ti fanno uscire di senno». Ora,
L'uomo che farneticava

0: era quello che parlava con se stesso. Sapete, quando una persona inizia a parlare con se stessa, generalmente significa che ha problemi seri. E molte volte questo è un segno di problemi mentali. Quando uno lo vedi parlare con se stesso, rispondere a se stesso, discutere con se stesso. Sei fuori di te, Paolo. Tu farnetichi. Le molte lettere o il molto studio ti fanno uscire di senno. Probabilmente Festo aveva avuto modo di osservare che Paolo era abituato a studiare molto. Paolo era un grande studioso. Leggeva del continuo. E disse a Timoteo: quando vieni porta le pergamene. Cercava sempre del materiale di studio. Ma egli disse: io non farnetico, eccellentissimo Festo, ma proferisco parole di verità e di buon senno. Infatti il re al quale parlo con franchezza è ben informato su queste cose, perché sono convinto che nessuna di queste cose gli sia sconosciuta, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. Sono sicuro che il re Agrippa sa bene tutte queste cose. Sa di Gesù Cristo, sa della crocifissione, sa dei profeti, delle scritture. Tutto questo non è stato fatto in segreto. Ed ora Paolo inizia ad inchiodarlo, per così dire. O re Agrippa, credi ai profeti? Io so che ci credi. Paolo sa la risposta di questa domanda, ma è un modo per raggiungere Agrippa, per mettergli pressione. O re Agrippa, credi ai profeti? Io so che ci credi. Allora Agrippa disse a Paolo: aspetta un attimo, frena, frena, ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano. Ora, quello che dice qui Agrippa è oggetto di una grossa controversia tra molti commentatori della Bibbia. Io non intendo entrare nel merito di questa controversia. Alcuni credono che Agrippa abbia detto questo in modo sarcastico. Stai cercando di convincere me a diventare cristiano? Sei fuori di testa? Pensi davvero di riuscire a convincermi? Altri dicono che lui era davvero vicino alla conversione. Non lo sappiamo. Lasceremo che siano i commentatori a discuterne. Paolo disse: volesse Dio che in poco o molto tempo, o come dice un'altra versione, piacesse a Dio che per poco o per molto, non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano. Ora, dalla risposta di Paolo sembrerebbe che Agrippa abbia detto: quasi mi persuadi, che quella di Agrippa fosse una vera persuasione, perché Paolo dice: vorrei che non fosse solo per poco, ma completamente. Ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali, quale sono io all'infuori di queste catene. Cioè come me, tranne che per queste catene, naturalmente. Pensate che tragedia per Agrippa. Era così vicino. E ci sono molte vite oggi così vicine al regno di Dio, quasi persuase, ma per qualche motivo non fanno l'ultimo passo. E pensi che tragedia essere così vicini alla vita eterna, così vicini al regno di Dio, così vicini alla libertà dal peccato. O piacesse a Dio che per poco o per molto fossero pienamente convinti. Dette queste cose, il re si alzò e con lui il governatore, Berenice, che era stata sposata due volte prima di mettersi con suo fratello. Berenice e re Agrippa erano fratello e sorella, e più tardi diventerà moglie di un altro paio di uomini, due imperatori romani. Dopo aver ascoltato questa testimonianza e la storia di Gesù Cristo, ora tutti si alzano in piedi e, ritiratisi in disparte, parlavano tra di loro e dicevano: quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o la prigione. Allora Agrippa disse a Festo: quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Avresti potuto liberarlo, ma il piano di Dio è che Paolo vada a Roma. E quindi andiamo a Roma. Quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, Paolo e alcuni altri prigionieri furono consegnati a un centurione di nome Giulio, della corte Augusta. Qui ci viene presentato un altro centurione, Giulio. Ed è abbastanza interessante che nella scrittura si parla diverse volte di centurioni, e tutti ci vengono presentati come persone per bene, ammirevoli. La Bibbia parla in modo davvero favorevole di ognuno di questi centurioni. C'è quel centurione che è andato a Gesù per la guarigione di uno dei suoi servi, e Gesù gli ha detto: «Verrò a casa tua», e lui ha risposto: «Oh no, Signore, io comprendo bene cos'è l'autorità, perché sono un uomo soggetto all'autorità, e io stesso ho sotto di me degli uomini soggetti alla mia autorità. E dico a uno dei miei: va, ed egli va, e ad un altro: vieni, ed egli viene. Io capisco bene cos'è l'autorità, e non sono degno che tu entri dentro casa mia, ma di una parola il mio servo sarà guarito. Io capisco bene cos'è l'autorità, e so che tu hai autorità. Di una sola parola». E Gesù ha detto: «In tutta Israele non ho trovato una fede così grande». E il centurione vicino alla croce, lui disse: «Veramente costui era il figlio di Dio». Cornelio, un centurione romano, è stato il primo gentile convertito della Chiesa, e lo Spirito Santo è sceso su tutta la sua casa. Ora Giulio è un uomo ammirevole, si interessa di Paolo e gli mostra un favore del tutto particolare, e addirittura è lui che a un certo punto salva la vita di Paolo durante questo viaggio. Saliti su una nave di Adramitto, che doveva toccare i porti delle coste dell'Asia, salpammo, quindi Luca è con loro, avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno seguente arrivammo a Sidone, nella parte meridionale del Libano, e Giulio, usando umanità verso Paolo, gli permise di andare dai suoi amici per riceverne le cure, mentre si trovava là a Sidone. Essendo poi partiti di là, navigammo al riparo di Cipro, perché i venti erano contrari. Attraversato il mare a ridosso della Cilicia e della Panfilia, arrivammo a Mira di Licia. Il centurione trovò qui una nave di Alessandria, cioè una nave per il trasporto dei cereali, del frumento, che all'epoca erano tra le navi più grandi. Una nave di Alessandria che faceva vela per l'Italia, e ci fece salire. Navigando lentamente per molti giorni, giungemmo a stento di fronte a Cnido per l'impedimento del vento. Poi prendemmo a navigare al riparo di Creta, al largo di Salmone, e costeggiandola con grande difficoltà giungemmo in un certo luogo chiamato Bei Porti, che si trova più o meno a metà dell'isola di Creta, che è a sud-est della Grecia, vicino al quale era la città di Lasea. Ora, essendo già trascorso molto tempo ed essendo la navigazione diventata pericolosa, poiché il digiuno era già passato, quindi erano all'inizio del mese di ottobre, ed era pericoloso navigare dopo ottobre nel Mediterraneo, a causa delle tempeste invernali tipiche del Mediterraneo. Così Paolo ammonì quelli della nave, dicendo: «Uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e danno, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre persone». Mentre si trovavano fermi lì a Bei Porti, Paolo dice: «Amici, non credo che dovremmo salpare. Credo proprio che se partiamo ci aspetta un viaggio terribile. Perderemo il carico e rischiamo di perdere pure le nostre vite». Ma il capitano risponde: «No, sono anni che viaggio nel Mediterraneo. Possiamo farcela. Abbiamo una buona nave. Che vuoi che ne sappia questo tizio?» Ma il centurione aveva maggiore fiducia nel pilota e nel capitano della nave che nelle cose dette da Paolo. E poiché quel porto non era adatto per svernare, non c'era abbastanza divertimento lì per i marinai da passarci 3 mesi invernali. I più furono del parere di salpare di là per cercare di arrivare in qualche modo a Fenice, un porto di Creta esposto al libeccio e al maestrale, e passarvi l'inverno. Così pensano, perfetto, partiamo per Fenice. Ma poco dopo si scatenò sull'isola un vento impetuoso, chiamato Euroclidone. Siccome la nave era portata via, non potendo reggere al vento la lasciammo in sua balia, e così eravamo portati alla deriva. Passati velocemente sotto un'isoletta chiamata Clauda, riuscimmo a stento a controllare la scialuppa, e dopo averla tirata a bordo, i marinai usarono tutti i mezzi per fasciare di sotto la nave con gomene, e temendo di finire incagliati nella sirte, calarono le vele, lasciandosi così portare alla deriva. Quindi lasciano le vele in balia del vento, e la nave inizia ad andare alla deriva. Ma assicurano la scialuppa e fasciano la nave con queste gomene, queste funi, per fare in modo che non si spezzi. Cercano di fare tutto il possibile per superare questa tempesta, per sopravvivere. Ma essendo violentemente sbattuti dalla tempesta, il giorno seguente incominciarono a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro mani gettarono in mare l'attrezzatura della nave. Poiché non apparivano né sole né stelle già da molti giorni, il sole e le stelle facevano da punti di riferimento, quindi non potendoli vedere non erano in grado di sapere dove si trovavano. Poiché non apparivano né sole né stelle già da molti giorni e infuriava su di noi una grande tempesta, si era ormai persa ogni speranza di salvezza. E poiché erano rimasti senza cibo per molto tempo, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: «Uomini, se mi aveste dato ascolto!» Non è bellissimo? Voi non amate sentire questa frase? Oh, io odio questa frase. «Se mi aveste dato ascolto!» La prima chiesa di cui sono stato pastore era a Prescott, in Arizona. E accanto alla chiesa c'era un mucchio di enormi massi. E così un giorno ho deciso di spostare quei massi, in modo che la chiesa si potesse vedere meglio dalla strada. Così ho preso delle barre metalliche da usare come leve, dei martinetti idraulici, una specie di crick, e altri attrezzi. E ho cominciato a far rotolare giù questi massi. E mi stavo divertendo a far rotolare questi enormi vecchi massi. E ad un certo punto, mentre stavo per far rotolare uno di questi massi, e l'avevo spostato, già avevo messo il martinetto sotto, e lo stavo sollevando, ed era quasi pronto per andare, mia moglie si è avvicinata e ha detto: «Amore, stai attento, io non farei rotolare questo masso proprio lì, rischia di prendere la chiesa». E io ho risposto: «No, che dici? Scivolerà per di qua. E si andrà a incastrare proprio tra quei due massi laggiù, vedi?» Era tutto perfetto nella mia mente. «Amore, meglio che non lo fai». E io: «No, no». Così ho sollevato il masso con il martinetto e l'ho portato al punto di equilibrio. «Amore, non farlo!» E il masso ha iniziato a rotolare giù. Ed è andato proprio nella direzione che volevo, proprio tra quei due massi. Ma poi l'inerzia l'ha fatto andare oltre, proprio addosso al muro della chiesa, ed ha sfondato il muro, ed è entrato dentro e ha distrutto tre banchi. E indovinate che cosa ha detto mia moglie? «Se mi avessi dato ascolto, te l'avevo detto». Così Paolo dice: «Se mi aveste dato ascolto, e non foste partiti da Creta, avreste evitato questo pericolo e questa perdita. Ma ora vi esorto a non perdervi d'animo». Ehi, che sta dicendo questo tizio? Sono 14 giorni che non vediamo il sole. Il vento è ancora infuriato. Le onde si infrangono ancora contro la nave. Siamo alla deriva. Non sappiamo dove ci troviamo. Ormai abbiamo perso la speranza di salvarci. E questo tizio dice di non perderci d'animo? «Ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave, poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio», o come dice un'altra versione, l'angelo di Dio. Gesù, se vi ricordate, era apparso a Paolo quando si trovava in prigione a Gerusalemme ed era tutto scoraggiato. E gli aveva detto Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Ora Gesù appare di nuovo a Paolo, durante la notte, quando ormai tutti hanno perso ogni speranza di arrivare a Roma, nel senso che è finita, moriremo qui nel Mediterraneo, faremo parte delle statistiche. E il Signore è vicino a Paolo per rassicurarlo. Ehi, te l'ho detto, tu andrai a Roma, Paolo, ce la farai. E così Paolo la mattina si alza e dice, ehi amici, state tranquilli, non vi perdete d'animo. Questa notte l'angelo del Signore, la parola angelo qui è messaggero del Signore, al quale appartengo e che io servo, Gesù Cristo, mi è apparso, dicendo, Paolo, non temere, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Sapete, è meraviglioso viaggiare con un uomo di Dio. Ogni tanto mi capita che quando sto nell'aereo, qualcuno viene da me e mi dice, oh, sono così felice di vederti qua, sai, questo è il mio primo volo e sono così spaventato, non sai quanto mi ha aiutato vederti salire a bordo. Sarebbe davvero terribile stare su un aereo e il pilota, non so, fosse giunta la sua ora. Ma a motivo di Paolo, Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Perciò, uomini, state di buon cuore, perché io ho fede in Dio. Che grande testimonianza! Perché io ho fede in Dio che avverrà esattamente come mi è stato detto. Coraggio, amici, io credo in Dio, avverrà esattamente così. Aveva detto, Gesù mi è apparso e mi ha parlato, e ora dice ho fede in Dio, e se dice Gesù mi ha parlato e poi ho fede in Dio, se mette insieme queste due frasi, ne consegue che Gesù è Dio. Ma dovremmo finire incagliati su un'isola. Quando era la 14ª notte che eravamo portati qua e là, nel mare Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione di essere vicini a qualche terra. E calato lo scandaglio, trovarono 20 braccia di profondità. Poi un poco più avanti calarono di nuovo lo scandaglio e trovarono 15 braccia. E quindi hanno capito che erano vicini a qualche terra. Temendo allora di urtare contro gli scogli, gettarono dalla poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ora, siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di voler gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati, «Se costoro non restano sulla nave, voi non potete scampare». Notate che a questo punto Paolo ha preso il controllo della situazione. È lui che dà gli ordini. Il capitano forse a questo punto è trattenuto giù da qualche parte della nave, forse in catene, per aver consigliato di partire. Ma ora è Paolo ad avere il controllo. È lui che dà gli ordini e le direttive. Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Nell'attesa che si facesse giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo «Oggi sono 14 giorni che state aspettando digiuni, senza aver preso nulla». Probabilmente erano così nauseati, con tutto quell'agitarsi del mare, che non erano riusciti a mangiare. «Vi esorto perciò a prendere cibo, poiché questo contribuirà alla vostra salvezza, poiché neppure un capello del nostro capo perirà». Paolo di nuovo è attento e sa riconoscere il naturale e il soprannaturale. Un uomo ha bisogno di forze, e così dice «mangiate, è per il vostro bene, contribuirà alla vostra salvezza». Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti. Noi abbiamo un'abitudine, e credo che sia una bellissima abitudine, quella di ringraziare Dio per i cibi. Prima di mangiare ringraziamo Dio per averceli provveduti. E Paolo rese grazie a Dio in presenza di tutti. E io amo vedere la gente al ristorante che china il capo e chiede al Signore di benedire i cibi. Ed è anche un'ottima opportunità per testimoniare, quando siamo fuori con la famiglia e chiniamo il capo al ristorante per ringraziare il Signore per i cibi. Spesso si aprono delle porte per testimoniare. Le persone vengono e dicono: «Oh, è una cosa bellissima vedere voi e i vostri bambini pregare. C'è bisogno di queste cose oggi», e cose del genere. E tu allora puoi chiedere: «Sei un credente?» E diventa un'opportunità per condividere l'Evangelo. E così in presenza di tutti. Le prime volte che mia moglie ed io abbiamo iniziato a uscire, lo facevamo con un bel gruppo di persone. Una folla, a dire il vero. E andavamo a mangiare in un posticino di questi molto semplici, dove fanno panini, hamburger. Era un posto conosciuto ed eravamo un bel numero. E c'era una specie di regola che quando portavano da mangiare tutti dovevano alzare il dito e l'ultimo che alzava il dito doveva fare la preghiera. E una sera, era forse la seconda o la terza sera che uscivamo insieme, io e mia moglie, e lei ancora non mi conosceva bene, ed eravamo lì ed io ero tutto intento a parlare con Kay e a guardarla, ero assorto. E quando mi sono rigirato verso la tavola, tutti stavano con il dito alzato. E quindi ho capito che toccava a me fare la preghiera. Mi avevano incastrato. E mi piace pregare per i cibi, sinceramente. Ma non mi piace essere incastrato, sapete, dover fare la preghiera per i cibi. Così ho pensato: volete che preghi io? Va bene, ci penso io. E così mi sono alzato in piedi, ho alzato le mani e ho iniziato a pregare ad alta voce. Non mi dimenticherò mai l'espressione sulla faccia di Kay, subito dopo. Del tipo: «Ma con chi sto uscendo?» Quella sera ho fatto la parte del fariseo. Rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi lo ruppe e cominciò a mangiare. Tutti allora, fattosi animo, presero anch'essi del cibo. Ora sulla nave noi eravamo 276 persone in tutto. Quindi era davvero una grande nave, 276 passeggeri. E poi inizialmente c'era anche tutto il carico di frumento, di grano, che portavano dall'Egitto. Perché dall'Egitto veniva gran parte del grano riservato a Roma. E c'erano queste navi mercantili, che però trasportavano anche i passeggeri. 276 passeggeri, una nave davvero grande. Dopo aver mangiato a sazietà, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Fattosi giorno, non riuscivano a riconoscere la terra, ma notarono una insenatura con la spiaggia e decisero di spingervi la nave, se potevano. Staccate le ancore, le lasciarono andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo i legami dei timoni. Poi, spiegata la vela maestra al vento, si diressero verso il Lido. Ma essendo incappati in una secca che aveva il mare da ambo i lati, vi arenarono la nave, che rimase con la prua incagliata e immobile, mentre la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Ora i soldati erano del parere di uccidere i prigionieri, perché nessuno fuggisse a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito. Di nuovo il centurione mostra di essere un bravo uomo, li distoglie da quel proposito perché vuole salvare Paolo. E comandò a coloro che sapevano nuotare di gettarsi per primi in mare e di raggiungere la terra. Poi gli altri, chi su tavole e chi su rottami della nave. E così avvenne che tutti poterono mettersi in salvo a terra. Ci fermiamo qui. La prossima volta saremo nell'ultimo capitolo del libro degli Atti e proverò a dirvi brevemente cosa ne è stato di Paolo dopo la fine del libro degli Atti, sia da fonti storiche che da quello che è desumibile dalle epistole. E così vi racconterò della storia di Paolo dopo la fine del libro, fino all'anno 67, l'anno in cui è stato fatto decapitare da Nerone. Lo troverete molto interessante, ne sono certo. Desidero molto conoscere Paolo, trascorrere del tempo con lui. Provo una tale ammirazione per quest'uomo, per il suo coraggio, la sua forza, per la sua dedizione e la sua serietà. È davvero un bel tipo, e io gli voglio bene, e mi piace, per il suo grande amore per il mio Signore. Eternità. Il regno di Dio sarà davvero un posto meraviglioso, perché potremo passare del tempo insieme a molte persone magnifiche, là nel regno. Spero di poter passare del tempo con Paolo, spero di poter passare del tempo con Davide, con Giovanni, spero di poter passare del tempo anche con tutti voi, quando saremo in cielo. Perché no? Abbiamo tutta l'eternità. Sarà semplicemente grandioso quando ci ritroveremo nel glorioso ed eterno regno di Dio.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Salve amici, benvenuti ancora una volta al nostro programma Verità Cristiana. Giuseppe al microfono e spero di passare alcuni minuti come sempre in vostra compagnia, gradita compagnia.

Molto probabilmente parecchi di voi conoscete l'incontro di cui oggi vorrei parlarvi. Il problema è da sempre molto comune ed è il peggior nemico dell'uomo e miete vittime continuamente: la morte. Gesù aveva degli amici la cui ospitalità spesso gradiva, ma un giorno la triste notizia arriva: il tuo amico Lazzaro è morto. Marta e Maria, sorelle del defunto, vanno incontro a Gesù con lo stesso ritornello: se fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. La gente attorno calunnia: se lo amava veramente, perché ha permesso la sua morte? Ed in realtà Gesù avrebbe potuto risparmiarlo. Ma anche in questo egli ha da manifestare qualcosa circa la sua persona e la sua potenza ed il bisogno dell'uomo. Davanti a Cristo la morte stessa trema. Ma Gesù piange. Piange per la morte dell'amico, per il dolore delle sorelle, per la miseria causata dal peccato. Ma forse, principalmente, piange per l'incredulità dei molti attorno. Andati al sepolcro, Gesù grida forte: Lazzaro, vieni fuori! E il morto esce vivo. Scioglietelo e lasciatelo andare. Il risultato? Alcuni credono in Gesù, ma altri complottano per la sua morte. Prova che il miracolo in se stesso non sempre convince. In questa occasione Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Io sono la risurrezione e la vita. C'è una vita che segue la risurrezione, che noi possiamo godere già fin da ora e che la morte stessa non turberà. Per capire questo, forse è bene distinguere tre tipi di morte di cui la Bibbia ci parla. La morte fisica, che ben conosciamo, quando il cuore si ferma. In secondo luogo, la morte spirituale, in cui ci troviamo fin dalla nascita, essendo separati da Dio, fonte della vita, e schiavi del peccato, causa della morte. In questo senso Gesù parlò del figliuol prodigo che era morto e risuscitato, riferendosi appunto alla vita lontano dal Padre. E l'Apostolo San Paolo scrisse dei credenti: egli vi ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri peccati. Ed infine, peggio di queste due, esiste la morte eterna, quando Dio giudicherà il mondo e chi non avrà creduto all'Evangelo sarà condannato alle pene eterne dell'inferno. Leggiamo nei Vangeli che Gesù risuscitò tre persone: una bambina appena morta, un giovane per la via al cimitero e quest'uomo, Lazzaro, sepolto già da 4 giorni. A livello spirituale, noi siamo come una di queste persone, alcuni più morti di altri, alcuni più sensibili alla voce di Dio, mentre per altri è necessario che Dio gridi forte, perché come Lazzaro puzzano già per i loro tanti peccati. E impariamo inoltre che soltanto Gesù può dare nuova vita, che fu ricevuta per mezzo della sua parola. Ed è per questo che noi proclamiamo la parola di Dio, che produce fede e nuova vita. Caro ascoltatore, prima di chiudere gli occhi per l'ultima volta, siamo chiamati ad una scelta. Per fede in Gesù puoi ricevere una nuova vita, e la morte non sarà che come un sonno da cui Gesù ti sveglierà nel cielo. Ma se preferisci continuare come il padrone della tua vita, è stabilito che morrai, sarai giudicato, trovato colpevole e condannato. Forse queste parole ti sono difficili. Leggi la parola di Dio o scrivici e chiariremo ancora. Ma se Dio ti ha convinto in qualche modo, metti la tua fiducia in Gesù e con la nuova vita promessa non avrai da temere il giudizio divino, perché Gesù ha già pagato e dice: in verità vi dico, chiunque ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita. Vorrei farvi ascoltare una canzone ancora del nostro amico Piero N, che ci dice: troppo tardi.
troppo tardi. Vorrei leggervi soltanto qualche brano di questa canzone che dice: oggi, se senti la sua voce, no, non chiudere il tuo cuore. Oggi hai bisogno del suo amore. Gesù vuol salvare la tua vita. Oggi non ho tempo per ascoltare, perché sono giovane e ho da fare. Quante cose a cui pensare, non ho un minuto da sprecare. Domani più tempo avrò, domani ci penserò. Certo, sto ascoltando la sua voce e le sue promesse sono veraci. Oggi ho una moglie a cui pensare e i miei figli da sistemare. Gesù sta parlando al tuo cuore, egli non si stanca di amarti, ma tu, troppo vecchio per sentire, il tuo cuore non puoi più aprire. Ebbene amici, che per voi in ascolto oggi non sia un giorno troppo tardi.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Ed eccoci arrivati ad un altro appuntamento con questa trasmissione che si intitola Punto Radio e che puntualmente crea bisticcio di parole con la parola appuntamento oppure con la parola puntata. Gira tutto intorno a questo perno, a questo punto, insomma. Del resto, lo sa chi ha fatto un pochino di geometria, almeno quella elementare, dal punto nasce la linea, dalla linea tutte le figure geometriche. E quindi anche in questo senso, senza avere troppe pretese, mi auguro che da un punto di riflessione, da uno spunto, direi quasi, quello che lancio radiofonicamente io di volta in volta, di puntata in puntata, poi vi possa essere di rimbalzo una costruzione che è quella che crei tu che mi ascolti dall'altra parte dell'apparecchio. Nel ringraziarti per essere qui anche oggi insieme a me, passo subito a dirti qual è l'argomento che tratteremo in questa puntata, un argomento decisamente particolare che terrà banco per ben 4 numeri di Punto Radio, questo e i prossimi 3. Parleremo della resurrezione di Cristo.

E non parleremo della resurrezione di Cristo solo come fatto, come accadimento biblico. Da questo punto di vista credo che tutti quanti sappiano, abbiano perlomeno idea del fatto e dell'accaduto. Ne parliamo proprio a livello più generale, cercando di scavare in questo tema e di analizzare, per esempio, le prove che ci assicurano che questo fatto è veramente avvenuto. Per una volta facciamo finta di essere molto simili e molto vicini a San Tommaso, ricordate quel vecchio detto che non credeva se non metteva il naso, e ad andiamo a scavare in questo avvenimento così sconvolgente, ma così incredibilmente particolare, che è appunto la resurrezione di Gesù. La sindone. Se non sai bene di che cosa si tratti, permettimi di spiegare che la sindone, che da tempo appartiene alla Chiesa Cattolica Romana, sembra essere il sudario di qualcuno che fu crocifisso. Porta l'impronta del corpo di un uomo, con delle macchie di sangue nella zona dei polsi e dei piedi, segni di frustate sulla schiena e ferite sulla fronte. Queste prove non solo fanno pensare ad una crocifissione, ma indicano anche qualcosa che non permette una spiegazione naturale. Il fatto che l'immagine sia rimasta sul sudario, come il negativo di una fotografia, ha portato alcuni ad ipotizzare che ciò sia dovuto ad uno scoppio improvviso di energia generata dalla risurrezione. In ogni modo, che la sindone sia vera o no, ciò non mette in crisi la fede cristiana. Anche se fosse autentica, darebbe soltanto un ulteriore appoggio alle prove della risurrezione già di per sé sufficienti. È molto più importante che noi capiamo le prove che la Bibbia stessa ci offre. Per questo motivo, d'ora in avanti, in questo tempo che trascorreremo in Punto Radio, in queste quattro trasmissioni, ci concentreremo sull'esame delle prove della risurrezione elencate dall'Apostolo Paolo nel 15° capitolo della sua prima epistola ai Corinzi. Vogliamo leggere insieme, per cominciare attentamente, il suo resoconto dei fatti storici? Paolo scrisse: «Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che fu risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita ed alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto». In questo primo capitolo considereremo le prove di cui Paolo si servì per appoggiare la conclusione che Cristo risorse veramente dai morti. E partiamo dalla prova delle scritture. Nota che Paolo sottolineò ben due volte il fatto che la morte e la risurrezione di Cristo erano, secondo le scritture, e non secondo un'invenzione. Non mi è stata sempre chiara l'importanza di queste tre parole, anzi, mi davano quasi fastidio. Sembravano far parte di un ragionamento a circuito chiuso, come se Paolo stesse dicendo che il racconto neotestamentario della morte e la risurrezione di Cristo riportato nei Vangeli deve essere creduto perché il Nuovo Testamento stesso dice che è vero. In altre parole, come dire, dovresti veramente avere fiducia nel tuo dottore perché egli vuole che ti fidi di lui. Il ragionamento comunque è molto più forte di quanto sembri. Senz'altro, quando Paolo diceva secondo le scritture, si riferiva alle profezie dell'Antico Testamento piuttosto che a quelle del Nuovo, che allora del resto era ancora in fase di compilazione. E diceva che la vita, la morte e la risurrezione di Cristo adempivano ciò che i profeti dell'Antico Testamento avevano predetto riguardo al Messia. Ciò è una illustrazione del cosiddetto principio di Cenerentola. Il fatto che tutto calzi indica che si tratta della persona giusta. Nel caso della fiaba in questione, alla graziosa Cenerentola si adattava perfettamente una scarpetta di vetro. Nel caso nostro è l'adempimento del Nuovo Testamento che si addice alle profezie dell'Antico Testamento.
Questo però non vuol dire che tutto si svolse esattamente come i giudei dei tempi dell'Antico Testamento avevano pensato che sarebbe successo. È vero invece il contrario. Non credo che essi si sarebbero mai sognati che i loro stessi peccati li avrebbero portati un giorno a rigettare proprio il Messia che aspettavano da così tanto tempo. Eppure, intrecciato con la promessa della venuta del Messia, c'era il misterioso filone della profezia, secondo cui un servo carico di sofferenze sarebbe morto per i peccati del suo popolo. Un esempio di tale predizione si trova nel libro di Isaia, al capitolo 53. Là il profeta, ispirato, scrisse di un servo del Signore che, benché innocente di qualunque misfatto, morendo avrebbe preso su di sé i peccati del suo popolo. Questo brano è una predizione straordinariamente precisa di ciò che accadde a Cristo. Con un linguaggio molto chiaro, Isaia descrive in particolare la vicenda di questo servo carico di sofferenze che sarebbe morto per il peccato e poi in qualche modo sarebbe sopravvissuto alla morte per vedere il frutto della sua sofferenza. Paolo non fu l'unico autore a rimandare i lettori del Nuovo Testamento all'Antico Testamento. Anche Pietro lo fece, mentre predicava ai giudei a Gerusalemme, cercando di convincerli che l'Antico Testamento dichiarava che il Messia sarebbe morto, ma non sarebbe rimasto nella tomba. Il suo ragionamento era sottile, caratteristico del modo in cui i giudei dell'Antico Testamento trovavano allusioni alla venuta del Messia nelle loro scritture. Eppure il suo discorso, compresi gli altri commenti riguardo al modo in cui Gesù adempì la predizione di un Messia sofferente, deve avere fatto una grande impressione nei suoi ascoltatori giudei. Il secondo capitolo degli Atti ci dice che più di 3.000 giudei reagirono positivamente al suo messaggio e si convertirono a Cristo, accettando così lo stesso ragionamento che Paolo avrebbe fatto nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 15, come ti leggevo poc'anzi, e cioè che Cristo visse, morì, risorse dalla tomba in una maniera che provava esattamente ciò che i profeti dell'Antico Testamento avevano detto che sarebbe successo. Paolo disse che Cristo è morto per i nostri peccati e poi fu seppellito. Questo è importante. Cristo non fu sepolto vivo. I racconti dei Vangeli lo confermano molto chiaramente. La sua morte non fu un incidente che lo lasciò steso per terra per qualche tempo su una via deserta. Egli non sopportò la sua agonia lontano dagli sguardi delle folle. Anzi, la sua morte fu al centro dell'attenzione di una intera città. E proprio questo dimostra che la sua uccisione era premeditata. Si trattava di una esecuzione pubblica ad opera di soldati la cui vita stessa dipendeva dalla loro capacità di eseguire la pena capitale. Non ci furono quindi dei tentativi eroici per salvare la vita a Gesù. Non fu interpellato nessun servizio di emergenza per trasportare di corsa il suo corpo in un centro specialistico dove lo avrebbero stimolato finché non desse di nuovo segni di vita. Le prove sostengono che Cristo morì veramente e trascorse 3 giorni nella tomba. La sua morte fu confermata dai suoi stessi esecutori, che non volendo correre rischi di nessun genere, forarono anche il suo costato con una lancia. Poi Gesù fu portato via, avvolto, secondo il modo di imbalsamatura in uso in quel tempo, e posto in una tomba bloccata da una grossa pietra. Per tenere lontani quelli che avrebbero voluto rubare il corpo di Gesù, fu apposto sulla tomba il sigillo dell'imperatore. Furono poste anche delle guardie a custodia del sepolcro per assicurarsi che nessun ladro di corpi fosse abbastanza pazzo da rischiare la sua vita per avvicinarsi alla tomba. Tutto questo serve a farci ricordare che ciò che accadde 3 giorni dopo non fu un semplice richiamo fisico alla vita. Cristo non si riprese da una ferita non mortale, non fu sepolto vivo, era morto davvero.

Ma torniamo ancora al 15° capitolo della prima lettera di Paolo ai Corinzi. Qui Paolo diede enorme importanza alla prova che Cristo fu visto vivo dopo la sua morte. Con il suo ragionamento, l'apostolo Paolo ci ricorda che dopo che la tomba di Cristo fu trovata vuota e dopo la conferma dei suoi discepoli che il corpo effettivamente mancava, Gesù cominciò ad apparire sia ad individui che a gruppi di persone per un periodo di 40 giorni. Non si trattava affatto di persone ultrasensibili che qua e là sentivano delle voci durante la notte o che si svegliavano e avvertivano una presenza misteriosa nella loro stanza. Né si trattava di una apparizione fugace di un sosia di Gesù intravisto in mezzo ad una folla e neppure di una manifestazione spettrale in un bosco. I resoconti non erano di persone un po' su di giri o un po' giù di giri, ma erano vere apparizioni fisiche, citate per eliminare qualsiasi possibilità o ipotesi di isteria e di allucinazioni. A Tommaso Gesù mostrò le sue mani e i suoi piedi feriti. Tommaso reagì con adorazione esclamando: «Signore mio e Dio mio!». È importante notare anche l'affermazione di Paolo, secondo cui Gesù apparve ad un gruppo di 500 persone in una sola volta, la maggior parte delle quali era ancora in vita quando Paolo scrisse la sua lettera, il che voleva dire che i testimoni potevano essere ancora interpellati a questo riguardo, si potevano fare delle indagini, si poteva fare intervistare centinaia di persone che erano state testimoni oculari delle apparizioni di Gesù. Ma ciò che Paolo mise maggiormente in evidenza nella sua lettera ai Corinzi era la quantità di prove in prima persona. Egli cita, a questo proposito, il fatto che Cristo apparve a Pietro, poi ai dodici, a più di 500 persone in una volta, a Giacomo, a tutti gli apostoli e infine a Paolo stesso. Ti rendi conto di cosa poteva significare tutto questo per i Corinzi? Si trattava di nomi molto noti, nomi simili a quelli che appaiono regolarmente sulle prime pagine dei nostri quotidiani, persone rinomate dunque, che potevano dare una testimonianza di prima mano del fatto che Israele aveva da pensare a qualcosa che andava ben al di là di un corpo scomparso e di una tomba vuota. Persone che potevano confermare che Cristo era resuscitato fisicamente dai morti. Il suo stesso corpo, recante i segni delle ferite, era una prova fisica della sua resurrezione. Va bene, a questo punto facciamo una piccola pausa musicale con una canzone dedicata proprio alla figura di Gesù per poi riprendere questo tema.

Ho nominato in questa puntata più volte l'Apostolo Paolo. La vita di Paolo fu cambiata. Dopo aver incontrato faccia a faccia il Cristo risorto, Paolo divenne un altro. Ciò che vorrei far notare è che la vita cambiata dell'Apostolo era una prova che egli credeva realmente in ciò che diceva e che la sua storia non si basava su una semplice filosofia o una illuminazione spirituale. La sua vita cambiò in seguito alla comprensione del fatto che Cristo era veramente il Figlio di Dio, che morì di sua propria volontà per i nostri peccati e poi risorse dai morti per dare prova di essere Lui il Messia promesso. Abbiamo considerato diverse prove su cui poggia la fede cristiana. Esse non sono affatto le uniche, ma sono sufficienti e in grado di portare ad una fede intelligente, una persona sinceramente desiderosa di sapere. Sono prove molto più importanti del fenomeno di per sé strabiliante della sindone di Torino. E ricordiamole dunque nell'ordine. Primo, la prova delle scritture dell'Antico Testamento. Secondo, la prova che Cristo morì. Terzo, le prove della tomba vuota e delle tante apparizioni di Cristo dopo la morte. Quarto, le vite cambiate di persone come l'Apostolo Paolo, il quale fece un vero dietrofront dopo essersi trovato faccia a faccia con il Cristo risorto. Se non lo hai ancora fatto, ti esorto ad accettare ora il Cristo risorto come tuo Salvatore e Signore. Osserva di nuovo con attenzione ciò che l'Apostolo Paolo disse nel testo che abbiamo analizzato insieme in questa puntata. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che fu resuscitato il terzo giorno, secondo le scritture stesse. Allora lascia anche tu che nella tua vita Dio sia Dio, così come canta Johnny Erickson, Let God be God.

0: lascia Dio essere Dio anche nella tua vita. E se non sai come fare, anche se è molto semplice, basta chiederglielo, lui è lì anche per te.
1: E così anche questa puntata del nostro programma volge al termine. Grazie dunque per avermi seguito, appuntamento alla prossima volta. Un grande abbraccio radiofonico da parte mia. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto e buon ascolto a questa nuova trasmissione di Attraverso la Bibbia. Oggi iniziamo la lettura e lo studio dell'Evangelo di Matteo, esattamente il capitolo 14. Questo capitolo è caratterizzato da alcuni avvenimenti che vorrei anticiparvi in maniera introduttiva. Il primo di questi avvenimenti riguarda la decapitazione di Giovanni Battista, quindi un avvenimento triste. Poi vedremo che Gesù sfamerà alcune migliaia di persone e in seguito Gesù manderà i discepoli sul lago, che poi si scatenerà una tempesta su questo lago e Gesù li raggiungerà camminando sull'acqua. Bene, dopo questa breve introduzione leggiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 14, versetti 1 e 2. In quel tempo Erode, il tetrarca, udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: «Costui è Giovanni Battista, egli è risuscitato dai morti, e però agiscono in lui le potenze miracolose». Questa affermazione di Erode suona un po' superstiziosa, anzi direi molto superstiziosa. Comunque è chiaro che Erode credeva nel soprannaturale, ma il suo non è lo stesso sentimento, lo stesso atteggiamento dei credenti. La superstizione del vecchio Erode era quella molto simile alle persone ignoranti, la stessa superstizione che purtroppo si trova anche ai nostri tempi, e ciò si vede in tutte quelle persone che seguono per esempio l'oroscopo, oppure si fanno leggere la mano dalle cartomanti, oppure si affidano all'astrologia. Notate come tante persone assorbono velocemente le dottrine superstiziose orientali e che influenza negativa hanno queste sulla nostra cultura moderna. La razza umana è superstiziosa, amici, e proprio nel momento in cui ci si allontana dalla parola di Dio, ecco che si cade ancora di più in queste forme di superstizione. Infatti, anche quelli che si autodefiniscono atei hanno, per così dire, i loro punti deboli e si rivolgono a riti e religioni pagane. Ma tornando a Erode, dobbiamo dire che non gli era sfuggita la persona e il ministero di Gesù. Erode apparteneva a una famiglia di assassini, gente senza scrupoli, una specie di mafia del primo secolo, e come vedremo in questo capitolo, Erode non farà alcuna eccezione. Infatti, quando Erode sente parlare della predicazione di Gesù, si fa prendere dal timore e dalla superstizione, come ho già detto. Erode, come vedremo, ha fatto uccidere Giovanni Battista e ora associa Giovanni Battista al Signore Gesù. Erode quindi a questo punto credeva che Giovanni fosse risorto dalla morte e il suo timore ben presto si sarebbe mutato in un irrefrenabile desiderio di liberarsi di lui. Erode era un depravato, un ubriacone, un assassino. Già aveva assassinato Giovanni, precursore di Cristo, ed era pronto ad uccidere anche il Signore Gesù. Ma leggiamo ora dall'Evangelo di Matteo il capitolo 14, versetti 3 e 4, ove vediamo la morte di Giovanni Battista. Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva: «Non ti è lecito di averla». Erode dunque aveva imprigionato Giovanni per amore di Erodiada. Notiamo da queste parole quanto Erode fosse debole e facilmente influenzabile. In questa situazione fu influenzato da Erodiada e in seguito da altri personaggi. Lui, Erode, era un grande opportunista e tutto ciò che faceva era per ottenere l'approvazione degli altri. Giovanni dunque aveva parlato contro l'immoralità di Erode, che era l'amante di sua cognata. Giovanni Battista, come ben sappiamo, non era un uomo coi peli sulla lingua. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica. Erode, benché desiderasse fare morire Giovanni Battista, temette il popolo che lo teneva Giovanni lo teneva per profeta. Ora, come si celebrava il giorno natalizio di Erode, la figlia di Erodiada ballò durante il convito e piacque a Erode, onde egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe domandato. E lei, spintavi da sua madre, disse: «Dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista». Erode è un vecchio depravato e si appassiona vedendo danzare la figlia della sua amante, che in quel periodo già viveva con lui. Preso da questa passione peccatrice, promette alla ragazza qualsiasi cosa gli chiederà.
Probabilmente si aspetta che lei le chieda qualcosa di materiale, ma le cose vanno diversamente. Infatti, così leggiamo ancora nel Vangelo di Matteo che lei, spintavi da sua madre, la ragazza, disse a Erode: dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista. Il re ne fu contristato, ma a motivo dei giuramenti e dei commensali comandò che le fosse data e mandò a far decapitare Giovanni nella prigione. Erodiada approfitta della situazione. Finalmente avrà occasione di vendicarsi di Giovanni Battista, che l'ha pubblicamente tacciata di immoralità. Leggiamo dunque al versetto 9 che Erode è spinto a prendere una decisione così grave semplicemente perché teme di perdere la faccia davanti ai suoi ospiti, dopo che ha fatto una promessa ben precisa. Già questo basta farci capire che razza di uomo sia Erode. Ma continuiamo con la lettura dei versetti 10 e 11 che dicono: Erode mandò a far decapitare Giovanni nella prigione, e la testa di lui fu portata in un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre. Il resoconto di questa storia triste, sordida, ci dà un'idea del tipo di società di quei tempi. Giovanni Battista fu dunque decapitato e la sua testa fu donata alla ragazza. Purtroppo la natura umana non è cambiata molto nel corso degli anni. Molto spesso la lussuria e l'assassinio vanno a braccetto anche nella nostra società. Il resoconto riguardo alla morte di Giovanni Battista si conclude poi con questo versetto: i discepoli di Giovanni Battista andarono a prendere il corpo di Giovanni e lo seppellirono. Poi vennero a dare la notizia a Gesù. Ciò è scritto in Matteo capitolo 14, versetto 12. Quindi i discepoli ricompongono il corpo del loro maestro e lo seppelliscono. Poi vanno a dirlo a Gesù. A questo punto Gesù si ritira, perché ben sa che il timore di Erode, cioè il sospetto che egli sia identificato come se fosse Giovanni Battista risuscitato, questo Gesù penso può sfociare in una persecuzione che rischia di anticipare gli eventi. Il Signore Gesù desiderava evitare qualsiasi incidente perché la sua ora non era ancora venuta. Infatti leggiamo in Matteo capitolo 14 versetto 13: udito questo, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte, e la gente, saputolo, lo seguì a piedi dalle altre città. Il Signore dunque attraversò il mare di Galilea, ma la folla lo seguì a piedi lungo la riva del mare per incontrarlo sull'altra sponda del lago. Questo resoconto ci rivela quanto ormai Gesù fosse popolare e conosciuto da tutti. E di nuovo, leggo nel Vangelo di Matteo, Gesù, sceso dalla barca, vide una grande moltitudine e ne ebbe compassione e guarì gli infermi. Notiamo ancora che gli portarono dei malati ed egli, Gesù, continuò a guarirne a migliaia. Praticamente non c'era persona malata che si rivolgesse a Gesù senza che Gesù la guarisse, quindi Gesù guarì veramente tanta gente. Arriviamo ora a uno dei più famosi miracoli di Gesù, senz'altro il più importante dal punto di vista quantitativo, se così possiamo dire, il famoso miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma leggiamo insieme questo brano e poi ne faremo un breve commento. Cominciamo leggendo dal versetto 15. Ora, facendosi sera, i suoi discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata, è tarda. Licenzia dunque le folle, mandali a casa affinché possano andare nei villaggi a comprarsi qualcosa da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. E essi risposero a Gesù: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. E Gesù disse: portatemeli qua. E avendo ordinato a tutta quella gente di accomodarsi sull'erba, Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, rese grazie a Dio. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. E tutti mangiarono e furono saziati. E si portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene. Questo brano l'ho letto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 14, esattamente dal versetto 15 fino al versetto 20. Questo miracolo, senz'altro straordinario, è riportato da tutti e 4 gli Evangeli, cioè Matteo, Marco, Luca e Giovanni. E già per questa ragione potrebbe essere considerato un miracolo veramente molto importante.
Avrete notato, spero, all'inizio della lettura di questo brano biblico, che i discepoli a un certo punto prendono un'iniziativa, cioè dicono a Gesù cosa avrebbe dovuto fare. Gli suggeriscono di mandare tutta la gente a casa, ma il Signore rispose: non occorre che se ne vadano, date voi loro da mangiare. Quell'ordine di Gesù era praticamente impossibile da eseguire, ma se noi crediamo in Gesù, se noi ubbidiamo a quello che Gesù ci dice, avremo sempre fatto la cosa migliore e anche noi potremo vedere nella nostra vita veramente dei grossi miracoli. E qui, amici miei, mi devo fermare perché il tempo ormai si è esaurito anche per questa volta, perciò a risentirci al nostro prossimo studio biblico.

0: attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
0: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
0: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Libro dell'Apocalisse, capitolo 3, versetto 20. Ecco, dice Gesù, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Il titolo del commento di oggi è «L'hanno lasciato entrare?». Un gruppo di turisti stava visitando il Keble College a Oxford, in Inghilterra. Giunti davanti al celebre dipinto di William Holman Hunt, che ha vissuto negli anni 1827-1910, intitolato «La luce del mondo», nel quale l'artista rappresenta Cristo che bussa alla porta della nostra vita, ognuno esprimeva la propria ammirazione. Qualcuno rilevava la particolarità dei colori, qualcun altro l'espressione del volto. Altri ancora facevano notare che la porta era senza maniglia all'esterno. Soltanto un bambino pose la domanda essenziale: «Papà, l'hanno lasciato entrare?». Questa domanda Dio la pone a ognuno di noi, domanda cruciale che decide il nostro avvenire eterno. Dio ha rivelato il suo amore in Gesù proprio a noi, che siamo così spesso schiavi di tendenze cattive, rinchiusi nella paura e nell'amarezza. Gesù ci ama e ci chiama, ma come nel quadro di Hunt, la maniglia è all'interno. Gesù non forza la porta, sta a noi accoglierlo. Diamogli fiducia, egli è il figlio di Dio. La chiamata di Gesù coinvolge il nostro avvenire eterno, ma egli vuole anche essere il movente della nostra vita, la ragione delle nostre scelte, delle nostre parole, dei nostri atti. Aprire la porta è credere che Gesù vuole comunicare con me e accettare il fatto che ho bisogno di lui, di gustare la sua presenza e il suo amore, di credere a ciò che ha fatto per me. Aprire la porta è leggere il Vangelo, credendo che è stato scritto per me personalmente. Gesù ha detto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 23, «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui».

svegliarsi la mattina pensando ai tuoi progetti, con in mano i tuoi sogni e i viaggi da fare. Svegliarsi la mattina per poi sentirsi dire: andrà tutto bene, se resteremo

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Nelle scorse trasmissioni abbiamo cercato di imparare metodi e maniere che ci possino aiutare a prevenire i nostri bambini nel cadere in certe abitudini e a creare dei problemi che divengano poi così intricati nelle loro personalità che quando poi vorranno eradicarli diverrà per loro duro e difficile. È il tempo in cui davvero si può rompere queste abitudini per rimpiazzarle con abitudini bibliche e quindi quando i bambini sono ancora bambini. Abbiamo visto che è meglio fronteggiare subito i problemi invece di ignorarli come Adamo fece quando nel giardino si nascose a Dio. I problemi e le difficoltà non devono essere ignorati o posposti perché essi per certo non svaniranno, ma invece cresceranno diventando sempre più complessi e difficili a risolvere. Meglio invece affrontarli subito e disfarsene con piani ben formulati ed eseguiti disciplinatamente. Poi, la settimana scorsa, parlammo anche del rendere bene a coloro che ci hanno fatto del male e della grande tendenza che è in ogni bambino di fare l'opposto, essendo questa la naturale reazione impostaci dal peccato di rendere male a chi ci fa del male e a picchiare chi prima ha picchiato noi. Ma ecco che ci troviamo davanti a un problema qui. Tutto questo potrebbe essere considerato come puro moralismo. Tutto questo potrebbe essere categorizzato nel non far questo e nel non far quello perché è meglio per te, perché ti troverai meglio in quella maniera e per certo perché ci si trova sempre meglio quando si segue la parola di Dio. Ma questo non è moralismo. E come quando parlammo dello scagionarsi delle proprie responsabilità e si disse che c'è un'unica maniera di farlo che consiste nell'assumere ognuno la propria responsabilità e scagionare poi le nostre colpe sul Signor Gesù Cristo che Dio ci ha provveduto come un nostro sostituto. Così questa volta vogliamo parlarvi della maniera giusta che deve motivare tutte queste cose, perché questa è la cosa più essenziale, più critica e più importante che va insegnata ai nostri bambini e che loro devono adottare queste attitudini bibliche non per il favorevole risultato finale che ne riceveranno, e cioè di guadagnare l'amicizia dei propri compagni ed essere da loro trattati favorevolmente o di sentirsi bene nella coscienza per aver fatto una cosa giusta. Queste sì sono buone ragioni, ma sono solo secondarie. La principale ragione deve essere che noi agiamo così perché vogliamo ubbidire Dio. Questa è la ragione principale. Questa è la valida, la giusta ragione per cui noi dobbiamo ubbidire Dio, perché Egli lo vuole e noi lo facciamo per onorarlo, per ubbidirlo, per lodarlo e per servirlo, e lo facciamo per due ragioni: perché è il nostro creatore e perché è il nostro redentore, è colui che ci ha fatto e che ha il diritto di essere ubbidito. Ma noi, essendo peccatori, manchiamo di farlo. Ma vedete, Dio ha riconosciuto la nostra natura e così ha provveduto mandandoci il suo figliuolo che ha sparso il suo sangue sulla croce per i nostri peccati. Ed è in amore per quel suo figliuolo, noi che l'abbiamo conosciuto e che lo serviamo e lo onoriamo e lo ringraziamo per quello che ha fatto per noi. E benché tutta la Bibbia lo menzioni, io credo che Colossesi 3 lo faccia chiaro più di ogni altro passaggio. Qui l'apostolo Paolo ci parla di schiavi e come debbono obbedire i loro padroni e poi continua e ci dice: non servendoli soltanto quando ci vedono come per piacere agli uomini. E allora com'è che si deve fare? Non per far piacere agli uomini, né per ricevere una pacca sulla spalla dal vostro padrone, né per mettersi in guai col padrone. Questi sono tutti sì buoni motivi e motivi biblici, ma il motivo principale però, qual è allora il motivo principale? Ebbene, eccolo qui, fatelo con semplicità di cuore
temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, operate di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite a Cristo il Signore. Eccovelo il motivo biblico che deve essere dietro tutto e che voi dovete insegnare ai vostri bambini. Perché se noi gli insegniamo queste cose solo per evitare cattive conseguenze o per riceverne qualche ricompensa, quei buoni sentimenti che la coscienza ci dà quando abbiamo fatto una cosa buona, ancora noi stiamo insegnando ai nostri bambini solo umanismo. E di questo io sospetto che ce n'è anche troppo nelle chiese. Troppi sono gli insegnamenti che ci spingono a fare sforzi per scopi orizzontali, per ciò che possiamo profittarne, per la pace che possiamo portarci a casa, per la gioia che viene nel cuore, per la confusione che elimina. E sì, queste cose possono essere ottenute e sono cose importanti, ma devono essere considerate solo secondarie. E è questo scopo che è principale. Ora, questo non è facile a farsi, perché resta difficile dire a un bambino devi fare così perché è Dio che te l'ha detto. È invece più facile dire a un bambino o tu fai così o le prendi. È difficile dire a un bambino devi fare così perché dovresti amare Gesù, ma è assai più facile dirgli se tu non lo fai ti metterai in guai con tutti i tuoi amici e per certo non ti guarderanno più. Ma vedete, qui è esattamente dove noi dobbiamo capovolgere la nostra enfasi ed educare il bambino e mettere prima Dio e poi gli uomini. E del resto questo è il più grande comandamento che Gesù ci ha dato, di amare Dio con tutto il nostro cuore, la nostra mente, corpo, anima e forza, e poi il secondo è di amare il prossimo nostro come noi stessi. Così amare il prossimo, benché sia importante, è sempre secondario. Quest'ordine deve essere sempre tenuto presente davanti al vostro bambino. Quest'enfasi deve sempre essere fatta, deve essere prima nel nostro pensiero e prima deve essere nell'insegnamento che impartiamo ai nostri bambini. Così è se Cristo è onorato, che diventa la cosa critica in tutto. E noi potremmo illustrare parlando di qualcuno che vi ha aiutato e vi ha trattato da una maniera buona e vi ha levato via anche, che so, da qualche serio guaio. Diciamo che voi ve ne andavate giù per la strada camminando tranquillamente, quando un tale vede che un'automobile viene diritta verso di voi, quello corre davanti alla macchina, vi dà una spinta e vi mette fuori dal pericolo. Voi siete salvo, vi è andata bene, ma l'altro è rimasto investito e giace là nella strada fra un pozzo di sangue. E voi che fate? Andate e gli dite: oh, bene bene, sono stato fortunato, mi è andata bene, ora posso andarmene per i fatti miei? Ma certamente no, voi apprezzate quella persona e fate tutto il possibile per essa. Andate all'ospedale, portate fiori e dolci e farete ogni cosa che vi chiederà. Ebbene, Gesù Cristo non solo rimase ferito, ma morì per noi sulla croce. Egli, caricatosi dei nostri peccati, divenuto per noi peccato, lui che mai aveva conosciuto peccato, là subì un'orribile agonia, subì la punizione dell'ira di Dio che doveva cadere su tutti noi, e così, per esprimere il nostro amore, la nostra riconoscenza, per rispondere al fatto che egli ci amò per il primo e per il primo dimostrò il suo interesse verso di noi, noi insegneremo ai nostri bambini di amare e servire Gesù Cristo in tutte le attitudini che poi loro svilupperanno. Oh Signore, aiutaci a far questo che ci è difficile, ma noi vogliamo farlo. Vogliamo che Cristo sia il primo nella nostra vita e il primo nella vita dei nostri bambini. Amen.

Il mare di Galilea, il grande lago dove si era svolta una parte importante della missione di Gesù. Mentre camminava lungo le rive del lago anni prima, Gesù aveva visto due fratelli, Simone chiamato Pietro ed Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare poiché erano pescatori, e li chiamò a sé e li fece pescatori di uomini. Bethsaida, sulle coste del lago, era la città dove erano vissuti Filippo, Andrea e Pietro. A Cafarnao, quando Gesù vi si fermava durante il suo peregrinare, venuta la sera, da tutta la costa gli portavano a piedi e con le barche i malati, gli indemoniati e tutti coloro che avevano bisogno del suo conforto, affinché li guarisse tutti. Vicino Tiberiade, molti lo avevano raggiunto con le barche e lui, dopo aver parlato loro, li aveva sfamati. Adesso Gesù è andato a Gerusalemme per celebrare la Pasqua, come ogni anno, ed alcuni dei suoi discepoli si apprestano a partire da Cafarnao per raggiungerlo, perché anche loro vogliono celebrare la Pasqua con lui.

0: Buona giornata.
1: Buona giornata a te.
2: Su, alzatevi, è tempo di mettersi al lavoro.
0: Sì, eccoci, arriviamo.

0: Maria, sei pronta? Gerusalemme è lontana.
1: Non c'è fretta, mancano ancora 10 giorni alla Pasqua. Anche quest'anno arriveremo in tempo, Filippo.

0: Perché state sciogliendo il mio asino?
1: Ci manda il maestro. Poi te lo rimanderà.
0: Il maestro. Dio lo benedica. Può chiedermi qualsiasi cosa.

0: Ecco, stiamo andando a Gerusalemme. Il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sacerdoti del Tempio e agli scribi che lo condanneranno a morte.
1: Maestro, allora non andiamo.
0: Gerusalemme, Gerusalemme, se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata.

0: Lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione.
1: Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
0: Mi ha mandato per annunciare ai poveri il regno di Dio, proclamare ai prigionieri la liberazione, dare ai ciechi la vista, rimettere gli oppressi in libertà, annunciare il tempo della gloria per tutti gli uomini di buona volontà.
2: Voglio vedere.
3: Vedi? È Gesù di Nazareth, il profeta.
2: Cos'è un profeta?
3: Un profeta è un santo, figliolo. È un inviato da Dio che ammaestra il popolo per condurlo alla salvezza.
4: Tobia, mio figlio. Tobia! Tobia! Tobia!
5: Amos! Amos, anche tu segui Gesù?
4: Zitto, Zoccar! Sono disperato. Quell'uomo mi sta portando via un figlio.

0: È magnifico, è magnifico!
1: Dimmi, è grande!
0: È potente!
1: Com'è fatto? Parla!
0: Lo vedo poco, purtroppo. Ma è proprio come dice la scrittura. Non devi temere, figlia di Sion. Il tuo re viene seduto sopra un puledro d'asino.
2: Noi stiamo qui a perdere tempo e intanto il mondo gli va dietro.
3: Osanna! Osanna! Osanna
4: Nazareno!
2: Perché lo stai seguendo?
5: Perché lui è il Messia, padre.
2: Non dire assurdità e torna subito a casa.
5: Io faccio la volontà del Padre che è nei cieli.
2: E come conosci tu la volontà dell'Altissimo?
5: Basta solo ascoltare Gesù. Quando lui parla, la sua è la voce del Padre.
2: Ti ho perduto per sempre, figlio. Ti ho perduto.
6: È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, questo chicco di grano rimane solo. Se invece muore, esso produce molto frutto. Ancora per poco tempo la luce è con voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano. Credete nella luce, per diventare così figli della luce.
5: Maestro, qual è il primo di tutti i comandamenti?
6: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è: ama il prossimo tuo come te stesso. Non c'è comandamento più importante di questi.
5: È così che farò, come dici tu.
6: Allora non sei lontano dal regno di Dio, mio giovane Tobia. Guai agli scribi e ai farisei, ipocriti! Rassomigliano a sepolcri imbiancati, belli di fuori ma pieni di ossa di morti e ogni putridume al loro interno.
2: Ma sentite come parla, ci sta insultando tutti.
7: Dobbiamo riuscire a metterlo in cattiva luce davanti al popolo.
2: Gli chiederò se è lecito pagare il tributo a Roma. Se risponderà sì, la folla dirà che è un nemico di Israele. Ma se risponderà no, saranno i romani a condannarlo.
6: Nella vostra vita non lasciate che vi chiamino maestri, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello che sta in cielo.
2: Maestro, sappiamo che insegni la via di Dio secondo verità e non hai alcuna soggezione di nessuno. Dimmi, è lecito oppure no dare il tributo a Cesare?
6: Mostrami una moneta. Di chi è questa immagine?
2: Di chi oggi è Cesare. Quella è l'immagine dell'imperatore Tiberio.
6: Io vi dico allora: date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Avete visto? Quella donna ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, perché tutti hanno dato quello che per loro è superfluo. Lei, invece, nella sua povertà, ha donato quello che aveva per vivere. Venite con me. Vado a pregare il Padre mio. Padre, è giunta l'ora. Glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te. Pietro.
4: Sì, maestro, dimmi.
6: Tu sai perché un buon israelita viene al tempio?
4: Per pregare.
6: E tu invece che cosa vedi davanti a te?
4: Vedo gente che gioca a dadi, mercanti e cambiavalute che fanno affari d'oro.
1: I miei soldi!
8: Via! Andate via! Via da qui!
9: Cosa dicono le scritture? La mia casa sarà casa di preghiera, così è scritto. Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri!
2: È una provocazione, un affronto alla nostra autorità.
9: Via questa roba! Questa è la casa del Padre mio, non un luogo di mercato.

Pochi giorni prima della Pasqua, quell'anno, Gesù va a Gerusalemme. Via via che egli avanza, la gente accorre al suo passaggio e stende stuoie e mantelli ai piedi del suo puledro. È il trionfo. Gerusalemme in quei giorni è piena di pellegrini venuti da ogni parte della Palestina per la Pasqua. E quando si sparge la voce del suo arrivo in città, molti accorrono per vederlo ed ascoltarlo, per ricevere da lui una grazia, la guarigione, la consolazione da un dolore. Gesù è venuto pur sapendo che i suoi nemici, i Sadducei, ostili alla sua predicazione messianica, non mancheranno di colpirlo. Ma non rinuncia a dire e fare tutto ciò che deve essere detto e fatto. Così, dopo l'accoglienza trionfale, senza badare al rischio, si reca al Tempio e ne scaccia i mercanti con le loro bancarelle. «La mia casa sarà casa di preghiera», sta scritto, «ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri». La provocazione contro i suoi nemici non poteva essere più grave. Chi erano i suoi nemici? Erano i potenti uomini del Tempio, quelli che a Gerusalemme detenevano il potere politico e religioso e di cui doveva ben tener conto persino il procuratore romano per il controllo della popolazione, l'esazione dei tributi e l'ordine pubblico. Erano questi i sacerdoti e gli anziani del popolo che, riuniti nel Sinedrio, controllavano il governo della città, regolavano il culto nel Tempio e la gestione delle pratiche amministrative e delle questioni giuridiche. Al vertice di questa gerarchia vi erano i discendenti della grande e potente famiglia dei Sadducei, i più ricchi di Israele, mercanti, grandi proprietari di terre e di armenti. Erano questi un gruppo sociale forte che manteneva il controllo su Israele anche attraverso il potere religioso. Il sommo sacerdote del Tempio, ormai da decenni, era un Sadduceo, malgrado l'opposizione dei Farisei, l'altro grande partito di Israele, che insegnava il rispetto letterale della legge di Mosè e delle scritture. Le lotte religiose e politiche che dividevano in quegli anni Gerusalemme e tutta la Palestina ebraica, insieme alla povertà endemica di molti, alla diffusione di malattie e alla presenza oppressiva delle legioni romane, rendevano instabili gli umori della popolazione. In questa situazione, Gesù appariva ancor più, agli occhi delle autorità del Tempio, un pericolo. Infatti temevano che la gente, guidata da Gesù, potesse sollevarsi contro di loro. Del resto nessuno poteva negare che in quella società ciò che annunciava Gesù, la sua buona novella, l'invito alla legge dell'amore, la proclamazione delle beatitudini, era l'invito a un grande cambiamento. Per questo la gente di Gerusalemme e i pellegrini di quella Pasqua accolgono Gesù come un re, cantando con gioia l'Osanna, espressione aramaica che significa «Tu salvaci». Ma proprio per gli stessi motivi, coloro che temono la sua capacità di convertire e trascinare le folle vogliono catturarlo e ucciderlo.

Senti lo shofar, vuol dire che presto apriranno le porte di Gerusalemme.

0: Gesù ci ha detto di seguire un uomo che porta un'anfora, ma come faremo ad incontrarlo con tutta questa gente?
1: Non sarà tanto facile.
2: Sarà lui stesso a portarci alla casa dove mangeremo la Pasqua.
1: Guardate, è lui.
2: Forse hai ragione, Giovanni. Seguiamo.

0: dove pensi che stia andando?
1: Vorrei saperlo, Giovanni. Guarda, si è fermato.
2: Quindi la casa è quella. Andiamo a vedere.
3: Chi siete e cosa volete?
2: Ci ha mandato Gesù. Lui arriverà presto. Verrà a mangiare la Pasqua nella tua casa, Joachim.
3: Che bella notizia. Miriam, Gesù sta arrivando per mangiare la Pasqua a casa nostra.
4: Oh, che gioia.
5: Sta arrivando Gesù
4: a casa nostra. Perché non l'hai detto prima? È una vera benedizione per la nostra casa.
3: Dobbiamo prepararci ad accoglierli.
4: Prepariamo il locale.

0: La prima volta che il nostro popolo celebrò la Pasqua fu tanti, tanti anni fa. Eravamo prigionieri del faraone in Egitto. Il Signore lo aveva detto. Se il faraone non avesse liberato il popolo di Israele, lo avrebbe punito con terribili piaghe.
1: E lo punì davvero? Vuol dire che la gente soffriva?
0: Certamente, il Signore mandò 9 piaghe sulla gente d'Egitto, ma la decima fu la peggiore.
2: Puoi dirci quale fu?
0: Ordinò a Mosè di far sacrificare l'agnello agli israeliti. Lo mangerete con la vostra famiglia, disse, e metterete un po' del suo sangue sulla porta della vostra casa. Quella notte il Signore passò come una terribile tempesta sulla città e su tutte le case d'Egitto, e fece morire tutti i primogeniti, uomini e animali, e perfino il figlio del faraone.
2: E morirono proprio tutti?
0: Aspetta un momento, figliolo. Il Signore risparmiò le case segnate dal sangue d'agnello. Fu così che il faraone d'Egitto, pieno di paura, disse al popolo di Israele: andate via! E Mosè li guidò alla terra promessa.

0: Ti stanno aspettando.
1: Bisogna preparare la cosa con molta cautela.
2: Io penso che Gesù ormai ha troppi seguaci. A Cafarnao è riuscito a guarire un paralitico e la folla lo ha acclamato.
3: A Gerico ha ridato la vista a due ciechi davanti a decine di persone. Sul lago di Genezaret ha moltiplicato i pani e i pesci, sfamando una folla immensa. A Bethsaida, a Cana, in Samaria, dovunque vada compie prodigi. Quando parla, la folla impazzisce per lui.
2: E sabato scorso, quando è arrivato alle porte di Gerusalemme, la gente lo ha acclamato come un trionfatore, come se fosse il Messia.
3: E quando abbiamo cercato di mettergli le mani addosso, abbiamo rischiato una ribellione. Noi non possiamo permetterci di fallire ancora.
4: Se volete arrestare Gesù, ve lo consegnerò io.
3: E come pensi di fare?
4: Io so dove passerà la notte e sarà solo.
3: Allora prepariamo dei soldati.
4: Quanto siete disposti a darmi?
3: Il prezzo di uno schiavo, Giuda.
4: Non è abbastanza.
2: Avrai 30 pezzi d'argento e la nostra gratitudine.
5: Vedi quell'uomo? È Gesù di Nazareth, è quello che chiamano il Messia.
6: E tu come fai a saperlo?
5: Tuo zio Asef era presente quando Gesù ha fatto un miracolo a Cafarnao. Ha risuscitato la figlia del suo amico Gairo. Lei era morta, ma lui ha preso la sua mano, le ha detto alzati e lei si è alzata come se nulla fosse.
7: È Gesù, è lui.
8: Gesù di Nazareth.
7: Il maestro.
8: Sì.
7: Sì.
5: Signore, benedici mio figlio.
9: Signore, tu hai annunciato il regno di Dio, ma perdonaci, non ci hai detto in che giorno arriverà.
10: Sappi che il regno di Dio non viene annunciato dal suono delle trombe degli angeli. E nessuno dirà, eccolo qua o eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi.
11: Signore, io ho viaggiato molto, sono stato in Siria, in Grecia, in Egitto, ma non ho mai attraversato il regno di Dio. Dimmi dove sta, ci porterei le mie mercanzie.
10: Le tue ricchezze hanno reso ciechi i tuoi occhi e il tuo cuore, povero Barnaba. Che cosa te ne farai di tutto quell'oro che da anni nascondi sotto il pavimento della tua casa, quando il tuo corpo sarà divorato dai vermi?
11: Non capisco. Che cosa c'entra il mio oro con il regno di Dio?
10: Aiuta i poveri. Da tutti i soldi che possiedi alle persone che te li chiedono. Ora devo andare. Devo mangiare la Pasqua con i miei amici. Fate lo stesso anche voi, andate ora e mangiate la Pasqua con quelli che vi amano.
12: Maestro, è già tutto pronto.
13: Benvenuto nella mia casa, Gesù.
10: Che la pace sia con te, Joachim.
13: Tu ci onori, Signore.

0: desiderato molto mangiare questa Pasqua con voi prima che arrivasse la mia ora.
1: Maestro, cosa stai facendo?
2: Ma, signore, non posso permettere che tu mi lavi i piedi.
0: Se non te li laverò, Pietro, tu non potrai dividere nulla con me.
2: Sono il tuo servo, signore, ma se proprio insisti...
0: Non c'è servo più grande del suo padrone. Tommaso.
1: Maestro, li lavi anche a me.
0: A tutti voi io laverò i piedi. Uno di voi, uno che mangia con me, uno di voi mi tradirà.
3: Chi?
4: Chiedigli di chi sta parlando.
5: Dimmi chi è.
0: Uno che ha messo la mano nel piatto insieme a me.
6: Chi vuol dire? Cosa?
2: Sono per caso io, signore.
0: Quello che stai per fare, fallo al più presto.

Fratelli miei, starò con voi ancora per poco tempo. Dove sto andando io, voi non potete venire. Amatevi sempre l'un l'altro come vi ho amato io, perché sarà per il vostro amore che tutti potranno riconoscervi come miei discepoli.

0: Bevete, bevete tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza versato per molti. Nessuno ama più di chi rinuncia alla sua vita per i suoi amici. Io vi ho scelto uno per uno e vi ho chiesto di andare e produrre molti frutti, frutti di vita eterna. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di odiare voi ha odiato me e il Padre che mi ha mandato. Colui che mi ucciderà pensa di farlo per onorare Dio. Vi ho detto tutto ciò perché non vi scandalizziate quando questo avverrà. Voi piangerete, ma la vostra tristezza si trasformerà in gioia. E adesso sto per lasciare il mondo e tornare da mio Padre. Ma siate certi che il Padre vi darà tutto ciò che gli chiederete in mio nome. Chiedete e vi sarà dato, e così la vostra gioia sarà completa.
1: Ecco, adesso che hai parlato chiaramente, senza parabole, adesso sappiamo che tu vedi tutto. Tutti noi sappiamo che tu sei venuto da Dio, maestro.
0: Tu credi, Giovanni? Voi credete, amici miei?
1: Sì, noi crediamo, maestro.
0: Se voi credete e amate, non importa che cosa potranno farvi tutti quelli che vi odiano. Sarete separati, vi cacceranno dalle sinagoghe, soffrirete tribolazioni, ma credete fermamente in me, perché io ho vinto il mondo. E in me tutti troverete la pace. Padre, sto venendo da te.
2: Non posso ringraziarti abbastanza, Gesù, per aver benedetto la nostra casa.
0: Io ringrazio te.
3: Ti è andata oggi? Il giorno è stato generoso con te?
4: Sì, è stato estremamente generoso.
3: Ma tu non sei Barnaba il mercante. Cosa ti è successo? Ti hanno derubato?
4: Ho incontrato Gesù. Questa mattina ti avevo detto che fra noi eri tu il vero ricco. Ma ora siamo tutti e due ricchi. Ho dato ai poveri tutto quello che possedevo.

I Vangeli raccontano ciò che avvenne a Gerusalemme nei giorni della Pasqua dell'anno 33, o forse 30. Alla vigilia della Pasqua, nel giorno degli azimi, secondo la tradizione ebraica, si doveva immolare e mangiare l'agnello. Gesù, quell'anno, pur sapendo che i suoi nemici lo cercavano per ucciderlo, decise che avrebbe celebrato la cena pasquale in Gerusalemme insieme ai dodici, cioè insieme a quelli tra i suoi discepoli che lui aveva scelto tra i suoi primi collaboratori, testimoni ed amici, gli apostoli. Quella sera a tavola Gesù sapeva che uno dei dodici, Giuda Iscariota, lo aveva tradito ed anzi era stato già pagato con 30 denari per assicurare ai suoi nemici la possibilità di arrestarlo senza clamore nella notte, per condannarlo a morte e ucciderlo nei giorni successivi. Gesù annunciava ormai da circa 3 anni il suo regno alle genti di Palestina e sapeva di essere vicino al termine della sua missione. E prima di tornare al Padre, per il grande amore che nutriva verso i discepoli e verso tutti gli uomini, volle lasciare loro un segno reale della sua presenza. E per la prima volta nella storia del mondo fece il pane e il vino segni tangibili della propria presenza. Prese un pane, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Fate questo in memoria di me». Poi preso un calice di vino, diede anche questo ai presenti, dicendo: «Bevetene tutti, questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza versato per voi». Già poche settimane dopo la Pentecoste, animati dallo Spirito Santo, gli apostoli cominciarono a ripetere il gesto compiuto dal Maestro durante l'ultima cena. Riferiscono gli Atti degli Apostoli che i cristiani fin dai primissimi tempi erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli ed ogni giorno spezzavano il pane. Oggi noi mangiamo ancora quel pane e beviamo quel vino come in quella lontana Pasqua a Gerusalemme, in cui Gesù aveva detto: «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue». E nella sinagoga di Cafarnao: «Chi ne mangia dimora in me e io in lui».

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Una volta ultimato e montato il tabernacolo e disposti nel modo voluto tutti i suoi arredi, Dio ordinò a Mosè di dare inizio ai sacrifici, che da quel momento in poi avrebbero dovuto venire offerti soltanto nel tabernacolo e in nessun altro luogo. Il Signore aveva scelto Aaron e i suoi figli perché diventassero sacerdoti di Israele e aveva anche stabilito che l'ufficio sacerdotale appartenesse ai loro discendenti come carica ereditaria, fin tanto che fosse durata l'adorazione nel tabernacolo prima e nel tempio poi. Aaron, come sommo sacerdote, portava una veste splendida. Si distingueva dagli altri sacerdoti specialmente per il pettorale tempestato di pietre preziose che aveva sul petto e la mitra, cioè un copricapo di forma particolare che egli solo portava. Anche gli altri sacerdoti avevano delle vesti molto belle. Fatto interessante, nessuno calzava scarpe nella casa di Dio. Prima di procedere alla consacrazione sacerdotale, Mosè li aveva lavati con acqua e unti con olio. Aveva poi fatto dei sacrifici e col sangue di questi aveva toccato alcune parti del loro corpo e ne aveva spruzzato le vesti. Tutto ciò per purificarli e dedicarli come sacerdoti al Signore. Sempre secondo quanto gli aveva detto il Signore, Mosè impartì loro delle istruzioni sul modo in cui dovevano nutrirsi e comportarsi. Il Signore aveva anche detto che il giorno in cui si sarebbe dato ufficialmente inizio alla presentazione dei sacrifici nel tabernacolo, la gloria dell'Eterno si sarebbe mostrata davanti a loro. Il giorno della dedicazione del tabernacolo, i capi delle tribù di Israele portarono numerose offerte al Signore, e tutte queste cose furono consegnate ai Leviti perché le adoperassero nel servizio alla tenda di Dio. In quel giorno furono preparati diversi animali: un capro, un vitello, un agnello, un bue e un montone. Furono uccisi e fatti a pezzi, e il loro sangue fu sparso attorno all'altare, come aveva detto il Signore. Certuni di questi sacrifici erano offerti da parte del popolo, certuni altri da parte degli stessi sacerdoti. Quando tutto fu pronto, e mentre il popolo si trovava radunato attorno al tabernacolo, un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e consumò tutto quello che si trovava sull'altare degli olocausti. Nel vedere ciò il popolo proruppe un grido di esultanza e tutti si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. Da quel momento in poi furono continuamente offerti dei sacrifici sull'altare degli olocausti ogni giorno, mattina e sera. Il fuoco che era stato acceso dal Signore stesso non doveva spegnersi mai. Fu usato per accendere l'olio del candelabro che pure, dopo di allora, doveva ardere in continuazione e doveva venire adoperato anche per bruciare l'incenso sull'altare dei profumi. Il Signore diede disposizioni intorno a 5 specie di sacrifici che dovevano venire offerti. Ognuno di essi aveva un particolare significato. Oltre a questi, ne venivano offerti degli altri in occasioni speciali. Ma in tutti i sacrifici di animali, offerti per qualsiasi ragione ed in qualsiasi circostanza, l'elemento di importanza fondamentale era il sangue. Secondo la legge, la morte è la sanzione, o il salario, o la punizione del peccato. Per ottenere il perdono, era necessario sacrificare la vita di un sostituto. Prefigurazione questa del sacrificio del Calvario. Senza spargimento di sangue, infatti, il peccato non può essere perdonato. Il sangue è un liquido speciale che circola nel corpo, ed è così indispensabile alla vita che si può dire che la vita risiede in esso, oppure che il sangue è la vita. Se il sangue dunque rappresenta la vita, il sangue sparso dimostra che l'animale nel cui corpo circolava è morto, e l'animale morto significava che il debito per il peccato era stato pagato. Per il Signore la vita è sacra, e per questa ragione egli diede al suo popolo particolari disposizioni intorno al sangue che la rappresenta. Il sangue, ad esempio, non doveva essere mangiato e anche in altre circostanze si doveva avere il massimo rispetto per esso. In ogni parte del tabernacolo e dell'adorazione che vi veniva compiuta traspare evidente l'esortazione divina: «Siate santi come io sono santo». Oltre alla santità di Dio vi possiamo vedere chiaramente il suo amore e la sua grazia. Egli non ignora il peccato dell'uomo e quindi la sua incapacità di essere santo. Provvede perciò i sacrifici espiatori per i quali l'uomo può avere accesso a Dio. In tutto l'ordine del tabernacolo, del sacerdozio e dei sacrifici,
La cosa più bella e al tempo stesso sorprendente è che ogni dettaglio è una figura del Signore Gesù, colui che molti anni più tardi sarebbe diventato il sacrificio perfetto, il sacrificio che avrebbe reso validi i sacrifici degli israeliti compiuti prima della sua venuta. Essi infatti non erano che una prefigurazione dell'espiazione perfetta ed unica che sarebbe stata compiuta mediante il sacrificio della sua vita sul Calvario. Dopo la morte di Cristo sulla croce, venne a cadere la necessità di compiere sacrifici, perché egli ha portato su di sé la pena di tutti i peccati di tutto il mondo, una volta per tutte.

In tutte le leggi date dal Signore al suo popolo, con le cerimonie ad esse collegate, appare evidente come una luce piena di splendore l'infinita misericordia di Dio. Per mezzo di esse, infatti, il popolo di Dio avrebbe potuto ottenere il perdono di ogni suo peccato o mancanza. La suprema manifestazione di questa misericordia la troviamo sulla croce del Calvario, dove Dio offrì il suo figliuolo a morire per i peccatori. Il Signore aveva chiamato Israele ad essere il suo popolo, promettendogli anche ricche benedizioni. Aveva sì stabilito delle leggi precise, ma nel contempo, nella sua misericordia, aveva provveduto in modo di ottenere il perdono per ogni trasgressione. Egli sapeva che vi sarebbero state delle mancanze, perché conosce l'uomo e la sua incapacità di obbedire e di fare il bene. Quando però gli uomini si ribellano apertamente contro di lui, allora è costretto a emettere un giudizio. L'ordine dei sacrifici nel tabernacolo era già stato stabilito con tutte le sue chiare ed inequivocabili prescrizioni. Ma due figli di Aronne, Nadab e Abihu, vollero agire di testa loro e commisero un grave peccato. Uno dei loro doveri di sacerdoti era quello di bruciare l'incenso davanti al Signore, ma un giorno, senza aver ricevuto nessun ordine in tal senso, entrarono nel tabernacolo e bruciarono l'incenso con del fuoco che non avevano preso dall'altare degli olocausti. Come abbiamo detto in precedenza, l'incenso doveva essere bruciato soltanto col fuoco che il Signore stesso aveva acceso e che ardeva in continuazione. Avvenne allora una cosa terribile. Un gran fuoco uscì all'improvviso dalla presenza del Signore e li investì, uccidendoli all'istante. Saputo quanto era successo, Mosè disse ad Aronne: «Questo è ciò di cui l'Eterno ha parlato quando ha detto: "Io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo". Dio è un Dio santo e il popolo doveva temerlo e riverirlo. Mosè impedì ad Aronne di toccare i corpi dei suoi due figli morti perché indossava i paramenti sacerdotali che erano stati consacrati e non dovevano venire a contatto con cose o persone impure. Incaricò invece due cugini d'Aronne di rimuovere i cadaveri dal tabernacolo e di seppellirli fuori dell'accampamento. Ad Aronne, inoltre, fu anche proibito di portare i segni del lutto. Subito dopo il fatto di Nadab e Abihu, il Signore decretò che i sacerdoti non dovevano assolutamente toccare bevande alcoliche prima di entrare nel tabernacolo. Poiché quest'ordine seguì immediatamente il peccato e la morte dei due figli di Aronne, si presume che i due sacerdoti fossero ubriachi quando commisero quella grave mancanza contro l'Eterno. Successivamente il Signore dettò delle altre prescrizioni al suo popolo, perché voleva che fosse un popolo santo come il suo Dio era santo. Parlò del cibo che potevano mangiare e di quello da cui dovevano astenersi. Diede disposizioni intorno al modo in cui dovevano regolare le loro vite. Disse come dovevano comportarsi nei confronti dei malati di lebbra, orribile malattia piuttosto comune a quei tempi, e dettò altre norme intorno alla purificazione a cui, per determinati motivi, gli israeliti dovevano sottoporsi. Aggiunse ancora delle altre leggi che dovevano regolare le relazioni umane riguardanti sia il popolo in genere che i sacerdoti. Il Signore però teneva sempre conto del fatto che l'uomo è peccatore per natura, perciò, oltre ai sacrifici giornalieri e ad altri speciali da lui disposti, stabilì che un determinato giorno di ogni anno venisse totalmente dedicato all'espiazione del peccato, cioè al pagamento della pena prevista per esso, in modo da scontarlo. Questo giorno particolare fu appunto chiamato giorno dell'espiazione e serviva a scontare tutti i peccati del popolo che per qualsiasi ragione non fossero stati scontati mediante gli altri normali sacrifici. In un certo senso questo giorno rivestiva più importanza di qualsiasi altro giorno dell'anno e ci presenta una figura ancor più chiara e precisa del sacrificio compiuto molti anni più tardi dal Signore Gesù sulla croce del Calvario. Nel giorno dell'espiazione Aaron deponeva le sue vesti riccamente ornate per indossare una semplice tunica bianca. Poi sceglieva due capri per il sacrificio per il peccato e un giovenco per l'olocausto. Col giovenco avrebbe fatto un sacrificio a beneficio suo e della sua famiglia, coi due capri un sacrificio a favore del popolo. Si tirava a sorte tra i due capri, uno soltanto veniva offerto come sacrificio di sangue.
L'altro veniva mandato via nel deserto, simbolicamente carico dei peccati del popolo. Aaron ne presentava il suo proprio sacrificio, poi prendeva il sangue che ne era colato e lo portava nel luogo santissimo, al quale egli stesso aveva accesso una volta soltanto l'anno, appunto nel giorno dell'espiazione. Dopo aver sparso il sangue del suo proprio sacrificio sul propiziatorio e per terra davanti ad esso, usciva, uccideva il capro presentato come sacrificio per il popolo e tornava nuovamente nel luogo santissimo per ripetere l'operazione precedente col sangue versato per il peccato del popolo. Poi usciva di nuovo, metteva le sue mani sulla testa del capro vivo e confessava ad alta voce tutti i peccati commessi dagli israeliti. Il capro veniva quindi affidato ad un uomo precedentemente incaricato di prenderlo in consegna, il quale accompagnava l'animale lontano dall'accampamento e lo lasciava andare nel deserto. Questo prefigurava i nostri peccati, i quali, dopo essere stati perdonati da Dio mediante il sacrificio di Cristo, vengono allontanati da noi quanto è lontano l'Oriente dall'Occidente. Per tutto il tempo necessario allo svolgersi delle cerimonie, il popolo se ne stava raggruppato intorno al tabernacolo, in trepida attesa che il susseguirsi dei riti si compisse secondo le disposizioni divine, per avere la certezza del perdono di tutti i peccati commessi durante quell'anno.

Allora, siccome ancora nessuno chiama, faccio questa piccola riflessione dove veramente il Signore è molto chiaro, dove dice: lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio. Salmo 14:1. Come fa in effetti lo stolto a dire non c'è Dio? La Bibbia proprio dall'inizio, cioè da Genesi, parla dell'esistenza di Dio, perché non c'era nulla prima, quindi sia le stelle, sia l'erba, sia il battito del nostro cuore, racconta proprio il disegno di Dio. Dentro di noi il Signore ha creato proprio l'esistenza, cioè il desiderio di eternità, perché non ci doveva essere la morte, ma la morte è comparsa dopo il peccato. Poi Gesù Cristo è stato proprio la prova dell'amore di Dio, perché è venuto dal cielo, ha rivelato il Padre, ha portato il nostro peccato sulla croce, è risorto per darci la vita eterna e ci ha promesso che ritornerà. E siccome le sue promesse sono veraci, quindi noi lo aspettiamo. Quindi mi dispiace per chi dice che non c'è Dio, mentre beato e felice chi crede e si arrende al suo amore. Caro ascoltatore, scegli di

0: Sei in diretta, Silvano.
1: Sì, pace a te, Flora.
0: Pace.
1: Pace, pace. Io oggi condivido nel Vangelo secondo Marco, il capitolo 3, versetto 7. Recita così: poi Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare. Eh sì, in un mondo sempre più violento e confuso, molti sono preoccupati del loro futuro e le numerose preoccupazioni, quando si moltiplicano, inclinano la serenità, generando tensione e ansia. Il credente invece si affida a Gesù, a colui che può risolvere ogni problema. Infatti Gesù dice di andare a lui, perché il suo giogo è dolce e il suo carico è leggero. E quando siamo affaticati e oppressi, è lui che ci darà riposo. Quando dobbiamo liberarci dallo stress della vita terrena, noi dobbiamo appartarci in tranquillità, cercando l'aiuto del Signore Gesù. La preghiera e la comunione con Gesù sono fondamentali per aiutarci a rasserenare l'anima. Gesù, per sfuggire dalla folla che lo cercava per essere guarita, si allontanava sulle rive su barche messe a disposizione da discepoli, perché anche lui a volte aveva bisogno di staccare dagli impegni della sua vita terrena. Seguiamo l'esempio di Gesù, fuggiamo dalle brutture di questa vita, leggiamo regolarmente la nostra Bibbia e cerchiamo in essa Gesù. Amen.
0: Amen, hai ragione, dobbiamo staccarci da tante cose che ci vogliono allontanare da Gesù.
1: È vero, la vita terrena

0: una vita soltanto di stress e ti stanca la mente. Soltanto Gesù ti può dare quella calma per la tua anima.
1: Grazie Silvano.
0: Saluto tutti gli ascoltatori che mi hanno ascoltato. Alla prossima, Flora.
1: Alla prossima,
0: pace
1: ciao.
0: A te.
1: Ciao, ciao.
0: Che Dio ti benedica sempre.
1: Anche a te, ciao, ciao. La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04.

0: Ciao Giuseppe.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori. Okay. Con il Salmo 1, da 1 a 5.
0: Ok. Giuseppe.
1: Flora.
0: Sì. Te lo leggo io.
1: Ti saluto. Fai tanto preghiere per noi.
0: Ok.
1: Che abbiamo bisogno.
0: Preghiamo gli uni per gli altri. Salutami tua moglie, ok?
1: Anch'io.
0: Ciao.
1: Ciao.

Giuseppe mi aveva chiesto di leggere il Salmo 1, quindi lo leggo. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce. E tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori dell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Quindi qui parla dei due destini dell'uomo che ama Dio e dell'empio. Grazie Giuseppe, lui ha chiesto preghiera per lui e la sua famiglia, quindi preghiamo gli uni per gli altri. La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04, vi aspetto.

0: Ciao Gabriella, sei in diretta.
1: Ciao Flora, sono contenta. Voglio dire che ho una visuale su di un bosco e vedendo l'abbondanza di queste piante con così di foglie piene e penso al Signore che vuole farci un'abbondanza simile di benedizioni se noi lo ascoltiamo.
0: Certo.
1: Leggete l'Evangelo, amici, e vedrete che il Signore ci inonderà di benedizioni.
0: Amen.
1: È vero.
0: Quindi, e affronteremo i problemi della vita in modo diverso.
1: Esatto, perché non c'è nessuno che sia senza problemi, solo che con la visuale del Signore che lui ci dà anche la soluzione. Questa è bella.
0: Certo, anche l'accettazione, c'è anche questo da dire.
1: Certamente, uno dice prima, Signore, tu sai perché, ma tu mi aiuti sicuramente ad uscire se sono in un vicolo stretto. Ognuno di noi ha delle prove,
0: certo,
1: però con lui ci superano, perché lui ci dà la forza. Gesù ha detto, io sarò con voi fino alla fine dei giorni.
0: Amen,
1: e poi,
0: amen.
1: E poi noi saremo con lui se lo abbiamo accettato. Che
0: certo.
1: Bello.
0: Grazie Gabriella, ti abbraccio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao, altrettanto. Ciao.

0: sembrano mani, voli di sguardi di bimbi sereni.
1: Sei in diretta?
2: Sì.
1: Cosa ci vuoi leggere?
2: Allora, oggi leggiamo Matteo 6, un tesoro in cielo.
1: Ok, vai.
2: Non fate di tesoro sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassano e rubano, ma fatevi tesoro in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassano e ne rubano, perché dove c'è il tuo tesoro, lì c'è anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Ma se dunque l'occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grande saranno le tenebre? Nessuno può servire i due padroni, perché odierà l'uno o amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno o disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammone.
1: Amen. Amen. Quindi nella vita bisogna scegliere.
2: Eh sì.
1: E tu, noi abbiamo scelto Gesù, cara.
2: Certo, non possiamo servire Dio e Mammone.
1: La cosa bella è che tu hai fatto una bellissima scelta, perché eri nelle tenebre, tu eri testimone di Geova.
2: Sì, sì.
1: E quindi grazie a Dio che il Signore ti ha tratto dall'oscurità per vedere la sua luce.
2: Sì, perché ci sono bugie in giro, adesso li maltrattano tutti quanti, perché hanno capito che dicono bugie in giro.
1: Ok, va bene, vuoi salutare?
2: Sì, volevo dire che è bellissimo farsi un tesoro in cielo, no?
1: Certo.
2: Dove nessuno te lo può rubare oppure rovinare. Invece se quelli sulla terra, lo fai sulla terra, è come se non lo facessi.
1: Hai ragione,
2: ti viene rubato, ti viene
1: rotto,
2: invidiato, cose ti distruggono. Invece in cielo non ti tocca nessuno.
1: Caterina, purtroppo l'essere umano, io e te adesso lo capiamo perché abbiamo una certa età, ma se tu vai a dire questa cosa a tua nipote, che è una ragazza, dici: ma non pensare ad accumulare, tanto bisogna lasciare tutta, quella non lo capisce, perché
2: sì, vero.
1: Ha tanti sogni per i figli suoi, per se stessa, quindi
2: sì, hanno i loro sogni, non ci pensano alle cose belle.
1: È proprio così. Preghiamo per le nostre famiglie.
2: Sì, è vero. Preghiamo.
1: Ok, ti abbraccio.
2: Preghiamo tanto.
1: Ciao cara.
2: Ciao Gioia, che Dio ti benedice, ci benedice insieme.
1: Amen, amen. Ciao.
2: Ciao.
1: Ora la linea è libera, quindi chi vuole può chiamare 011 28 03 04.

0: Ciao, sei in diretta.
1: Ciao carissima. Va bene. Volevo parlare del... Certe volte dico, ma come mai il Signore permette? A volte tra me e me dico, ma come mai il Signore ha lasciato questa cosa, fare così? Perché quello fa così? Allora, stamattina mi è venuto in mente il versetto di Isaia 55. Il versetto 55 di... Il capitolo 55 di Isaia.
0: Dice.
1: Sicuramente il versetto 9 che parla di quello, ma voglio incominciare a leggere dal 6. Dice, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lascerete la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converte egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, e non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le mie vie sono le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. E poi dice, come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. E veramente non possiamo comprendere. Allora, noi possiamo comprendere che Dio è amore, quindi ci ama per tutto quello che fa e per il nostro bene, che è paziente, che può perdonare, queste cose. Ma certi pensieri, ad esempio, c'è una sorella che era così fedele a Signore, non so se l'hai conosciuta, Ida Ceresa, chiama.
0: No, no.
1: Hai mai conosciuto Ida Ceresa?
0: No.
1: Allora?
0: Sì, sì, vai avanti, senza fare nomi, diciamo, che cosa fa?
1: Sì, questa sorella, che era così fedele, eravamo molto amiche, adesso quanti anni? 4-5 anni, che vegeta. Gli è venuto una malattia, dico, ma signora, non capisco come mai questa cosa. Per dire, ecco, noi non possiamo sapere nel Signore, lui il Signore è Dio e fa quello che vuole. Cioè, non possiamo pensare perché Dio fa questo, perché Dio fa quello.
0: No, è meglio, no, vogliamo discutere, facciamo come Giobbe, il Signore ha pure discusso con Giobbe, però sì. Poi Giobbe si è ravveduto. Ha detto, avevo sentito parlare di Dio, ma adesso i miei occhi l'hanno incontrato, quindi sì. Non sappiamo le prove perché arrivano.
1: Sì.
0: Grazie sì. Antonietta.
1: Niente, ti okay. Abbraccio forte. Grazie. Ciao ciao.
0: Ciao ciao. Preghiamo anche per la sorella Antonietta che non sta bene, è stata operata anche al cuore, quindi all'affanno. Preghiamo per tutti coloro che chiedono preghiera. La linea è libera, chi vuole può chiamare, sono le 16:00.

0: Sei in diretta, Giuliana.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti. Nel libro del profeta Ezechiele, capitolo 36, versetto 26, è scritto: e vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. La promessa del Signore, che troviamo in questo versetto, ovvero mettere uno spirito nuovo dentro a coloro che appartengono al suo popolo, iniziò a realizzarsi a Gerusalemme nel giorno della festa di Pentecoste. La presenza di Gesù divenne reale nella vita dei suoi discepoli mediante lo Spirito Santo che venne ad abitare in loro. Da allora Dio opera direttamente nella vita di tutti coloro che, riconosciutisi peccatori, hanno creduto in Cristo come loro Salvatore e Signore. Questi sono coloro che sono disposti a lasciarsi trasformare dall'intervento di Dio, coloro che desiderano un nuovo cuore e la presenza dello Spirito Santo in loro. È l'azione dello Spirito Santo che convince di peccato, conduce alla fede in Cristo e guida passo passo la vita di tutti i suoi discepoli, illuminandoli e aiutandoli a comprendere e a vivere i suoi insegnamenti. La presenza di Cristo attraverso il suo Spirito può diventare una realtà quotidiana anche per te, caro ascoltatore, se sei disposto a lasciarti trasformare.
0: Amen, amen. È vero. Bisogna essere disposti, perché il Signore non forza, non obbliga nessuno.
1: Non forza nessuno. No.
0: Non siamo delle marionette nelle mani del Signore. No,
1: abbiamo libertà di scegliere, di discernere.
0: È proprio così. Grazie, Giuliana.
1: Ti grazie a te. E buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie anche a te. Ciao, cara. Ciao. La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Abbiamo ancora una mezz'ora.

0: Adesso sei in diretta, Lisetta.
1: Sì.
0: Cosa ci vuoi dire?
1: Il Signore ha ascoltato la mia voce, Samuele 22.
0: Vai.
1: Il re Davide che scrisse questa frase nel contesto di un cantico che compose per ringraziare il Signore, si era trovato in una situazione davvero critica e senza via d'uscita, circondato da gente che lo voleva uccidere senza pietà, ma il Signore, rispondendo alle sue invocazioni d'aiuto, lo liberò dai lacci della morte. Anch'io alcune volte mi sono trovato in situazioni apparentemente senza via d'uscita. Ho gridato al Signore ed Egli mi ha ascoltato la mia voce e ha risposto alla preghiera, mostrandomi come tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio.
0: Amen. È vero, è proprio così. Anche le cose che non ci piacciono cooperano per coloro che amano Dio.
1: E certo.
0: Grazie,
1: Lisetta. E questo mi è stato detto nel giugno 87.
0: Ma pensa, è sempre attuale.
1: Sembra che sia stato detto oggi, invece è giugno 1987.
0: Grazie, questa è perché la parola di Dio è sempre attuale, cara.
1: È sempre attuale, è sempre bella, è sempre nuova.
0: È proprio così, perché è eterna.
1: Sì.
0: Grazie, Lisetta, ti abbraccio.
1: Ti abbraccio anch'io, grazie tesoro.
0: Ciao, cara, ciao.

0: sei in diretta.
1: Grazie Flora, grazie, un saluto a tutte le persone che ascoltano. Io ho un ritorno ancora? Della voce
0: ancora?
1: Adesso perfetto, grazie Flora, saluto a tutte le persone che ascoltano. E volevo leggere un passo della lettera ai Filippesi, capitolo 4, dal versetto 4. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnati da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelli in cui e qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fratelli, fatele. E il dono di Dio e il Dio della pace sarà con voi. Amen.
0: Amen.
1: È un passo ovviamente scritto da Paolo, che dice che le cose che avete visto in me, udite, ricevute, di imitare lui e sicuramente soprattutto Gesù.
0: Certo.
1: Che il Signore possa veramente aiutarci ad aprire la sua parola, a guardare quello che c'è scritto e cercare di mettere in pratica ogni giorno.
0: Amen.
1: In primis di non angustiarci.
0: Amen. Amen.
1: E poi mettere in pratica quello che leggiamo.
0: Certo.
1: Dio benedica chi ascolta la parola oggi e benedica te Flora.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie a te. Un
0: ciao.
1: Abbraccio.
0: Ciao. Mancano ancora 15 minuti. Chi vuole può telefonare allo 011 28 0304. Siamo in diretta.

In attesa delle vostre telefonate volevo fare questa piccola riflessione ai Proverbi 24, cominciando dal verso 7, dice: la saggezza è troppo in alto per lo stolto, egli non apre mai la bocca alla porta della città. I disegni dello stolto sono peccato, il beffardo è l'abominio degli uomini. Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Poi, andando avanti, dice: se dici, ma noi non ne sapevamo nulla, colui che pesa i cuori non lo vede? Colui che veglia su di te non lo sa forse? Egli renderà ciascuno secondo le sue opere. Quindi noi in effetti pensiamo delle cose, ma il Signore legge i cuori, perché noi, anche se non chi non crede, ma il Signore legge anche i pensieri di chi non crede. Quindi ci ricorda questo testo una verità molto profonda, perché non viviamo davanti a un Dio distratto, ma davanti a colui che conosce l'uomo fino nelle profondità più nascoste. Noi possiamo nascondere i pensieri, le intenzioni, i sentimenti agli altri, certe volte anche a noi stessi li nascondiamo, ma Dio pesa i cuori, egli vede ciò che altri non riescono a vedere, le ferite nascoste, i desideri più intimi, le lotte interiore, perché lui vigila sulla nostra anima. Quindi Dio osserva il cammino della nostra anima, vede ciò che la nutre oppure ciò che impoverisce, ciò che l'avvicina alla luce oppure l'allontana. Quindi la vita spirituale non è un'esteriorità, perché il Signore non guarda l'esteriore, ma guarda il cuore. Infatti ci invita a custodire dentro di noi pensieri puri, parole sincere, perché tutto ciò che lasciamo entrare nel cuore finisce per formare la nostra vita interiore. Colui che pesa i cuori è anche colui che li può trasformare, perché lui desidera purificare il nostro cuore, guarirlo. Quindi quello che aveva detto anche la sorella Antonietta, che aveva letto che i suoi pensieri non sono i nostri, quindi a chi adesso sta attraversando un periodo difficile, lontano dal Signore, vi supplichiamo, aprite il vostro cuore a Gesù, perché egli tanto conosce tutto, vuole guarirti, vuole cambiarti, vuole salvarti, se tu lo vuoi naturalmente, perché il Signore cambia i cuori sempre se noi lo vogliamo, come ha detto Giuliana leggendo Ezechiele. Allora, mancano 10 minuti, la linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Io sono Flora. Poi la linea viene chiusa alle 16:30, quindi potete cogliere questa occasione.

prima di chiudere volevo in effetti leggere questo, dove stiamo parlando in il Signore dice: smettete di portare offerte vane, l'incenso è per me un abominio. Quando ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità assieme all'assemblea solenne. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi. Anche se voi moltiplicate le preghiere, io non le ascolto. Lavatevi, purificatevi, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, difendete la causa dell'orfano e della vedova. Poi venite, discutiamo assieme. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve; anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno bianchi come la lana. Questo è scritto in Isaia capitolo 1 dal verso 13-18. Quindi, se la conclusione di quello che ho letto: se riconoscete di avere peccato, andate a Gesù, pentitevi, ristabilite con lui la comunione, e se non l'avete fatto potete farlo. Convertitevi. Gesù è il nostro avvocato, è morto proprio per noi sulla croce ed è risorto. Quindi ha già pagato un caro prezzo per tutti coloro che desiderano essere figli di Dio. Il Signore ci benedica. Alla prossima. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla diretta e anche quelli che sostengono questa radio e quelli che non sono riusciti a telefonare. Adesso parte la sigla.

A tutte queste impossibilità si aggiunge quella che un essere extraterrestre dovrebbe viaggiare un minimo di 16.000 anni per raggiungere la Terra. Questo fatto si commenta da solo. Giustamente una rivista scientifica scriveva recentemente: bisogna essere veramente indottrinati nella letteratura del genere fiction per credere che vi possa essere una vita extraterrestre. Una volta di più, l'insieme di queste osservazioni ci convincono della necessità di prendere in mano la Bibbia, che è la parola di Dio, per ascoltare colui che è al di sopra di ogni cosa, essendo lui il creatore onnipotente. Ebbene, proprio nella Bibbia troviamo scritto che Dio è il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha visto né può vedere. Quindi a lui devono andare onore e potenza eterna. Egli non è semplicemente un extraterrestre, ma un essere soprannaturale, glorioso, che è onnipresente e che non ha bisogno di venire sulla Terra con un'astronave. Egli penetra ogni cosa, il suo sguardo raggiunge l'intimo dei cuori. Inoltre, egli ci è talmente vicino che possiamo parlare con lui come se fosse al nostro fianco. Egli è invisibile, ma presente. Nessun uomo si può nascondere davanti a lui. Egli è il creatore nostro e di tutto l'universo e di questo cosmo infinito. Fermiamoci ora per un istante per la nostra consueta pausa musicale.

Nel continuare l'esame dell'argomento che abbiamo iniziato a trattare, dobbiamo ricordare che la Bibbia, oltre che ad essere la parola di Dio, ci informa sulla presenza di altri esseri soprannaturali, descrivendo il mondo degli angeli anch'esso creato da Dio. La Bibbia ci narra pure di quel tragico episodio quando il principe degli angeli si ribellò a Dio e trascinò con sé altri angeli. La Bibbia non ci offre ulteriori indicazioni su quell'avvenimento, ma possiamo concludere dalle esperienze che ne scaturirono che l'ex angelo di luce possedeva o aveva conquistato un regno. Dopo la sua caduta, egli agì contro Dio nell'ambito di questo suo dominio. La Bibbia chiama questo essere soprannaturale Satana o diavolo, cioè l'avversario di Dio. E la terra sulla quale noi viviamo è sotto il suo dominio perché egli è il principe di questo mondo. Perciò è interessante osservare che Dio è intervenuto proprio su questa terra. Vi ha inviato suo figlio Gesù Cristo per sottrarre questo mondo all'usurpazione di Satana. Ed è su questo aspetto che noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione, perché è in questa maniera che noi possiamo essere sottratti anche al dominio alienante di Satana e recuperare la posizione che abbiamo persa a causa del peccato. Ed in questo aspetto consiste il meraviglioso messaggio del Vangelo. Leggiamo nella parola di Dio che Gesù Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre. Dio non ha bisogno di fare viaggi che durano migliaia di anni per venire a raggiungerci su questa terra, ma è mosso da un grande ed infinito amore e per questo ha mandato suo figlio. Egli è la progenie della donna che schiaccerà il capo a Satana. Come dobbiamo essere riconoscenti per questa liberazione? Ma per poterne beneficiare, dobbiamo fare un passo in più. Dobbiamo credere, mettere la nostra fiducia in Gesù Cristo per essere salvati e ricevere la

certezza della vita eterna. Avete fatto questo passo fondamentale ed essenziale per la vostra vita? Adesso proseguiamo la nostra conversazione meditando nella seconda lettera di Pietro, dove leggiamo: se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio; se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi; se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente. Nel prosieguo dello studio di queste parole che abbiamo appena ascoltato, l'apostolo Pietro, nel riaffermare l'ineluttabilità del giudizio divino su tutti i disubbidienti, fa riferimento alla condanna subita dagli angeli decaduti. Egli scrive: Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Questo fatto viene ricordato anche da Giuda nella sua breve lettera, dove egli ricorda che Dio ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Nella scrittura non abbiamo episodi specifici in cui situare questi cenni. Quasi sicuramente abbiamo un riferimento a quello che è accaduto un giorno, quando Satana, nella sua ribellione, ha trascinato dietro di sé un certo numero di angeli, che in questa maniera non serbarono la loro dignità e la loro gloria. Infatti la parola del Signore ci ricorda che Dio ha conferito agli angeli un grande compito. Leggiamo nella lettera agli Ebrei che gli angeli sono tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Quindi si può dire che hanno un compito glorioso, ma quelli che hanno seguito Satana nella sua ribellione hanno in qualche modo disprezzato l'incarico che Dio voleva affidare loro. Ebbene, a causa di questa disubbidienza o ribellione, Dio li ha condannati severamente. Come abbiamo letto, Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi, per esservi custoditi per il giudizio. Tutto questo non ha soltanto un carattere informativo, ma paradigmatico. Ci vuole ricordare con molta solennità che se non prendiamo sul serio gli inviti e i richiami di Dio, andiamo incontro al suo giudizio. Se questo è inflessibile, egli non può tollerare che vengano disprezzati il suo amore e soprattutto quello che egli ha fatto tramite il sacrificio di suo figlio. Egli lo ha dato per amore nostro, e grazie all'opera espiatoria di Gesù Cristo noi possiamo essere salvati. Ma se persistiamo nell'incredulità, allora subiremo la stessa sorte che venne inflitta agli angeli che non furono fedeli a Dio. Che tutto questo, cari amici, ci aiuti allora a riflettere e a riconoscere Gesù Cristo come l'unico nostro Salvatore e Signore. Raccogliamoci ora in preghiera. Signore, caro Padre Celeste, desideriamo adorarti e ringraziarti perché tu non sei stato lontano, nascosto, ma hai guardato a noi uomini e ti sei interessato a noi nonostante il nostro peccato e la nostra ribellione. Vogliamo ringraziarti perché in Gesù Cristo tu ci hai provveduto un mezzo di salvezza assolutamente sicuro. E tramite la tua parola ci mostri appunto quanto sia importante credere in Lui, affidare la nostra vita a Lui, perché altrimenti non ci può essere speranza per noi. Signore, ti preghiamo di tenere presente quello che insegna la tua parola, ricordandoci appunto l'inesorabilità del tuo giudizio su tutti quelli che persistono nella loro ribellione e nel loro peccato. Signore, ti preghiamo e ti chiediamo ardentemente di intervenire
perché anche tramite questa trasmissione siano molti quelli che, ascoltando la tua parola, aprono il loro cuore all'amore della verità per essere salvati. Questo è quello che ti chiediamo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.

Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 14. In quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: «Costui è Giovanni Battista, egli è risuscitato dai morti, e però agiscono in lui le potenze miracolose». Perché Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva: «Non t'è lecito d'averla». E benché desiderasse farlo morire, temette il popolo che lo teneva per profeta. Or come si celebrava il giorno natalizio di Erode, la figliuola di Erodiada ballò nel cospetto e piacque ad Erode, ond'egli promise con giuramento di darle tutto quello che domanderebbe. Ed ella, spintavi da sua madre, disse: «Dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista». E il re ne fu contristato, ma a motivo dei giuramenti e dei commensali comandò che le fosse data, e mandò a far decapitare Giovanni nella prigione. E la testa di lui fu portata in un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre. E i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono. Poi vennero a darne la nuova a Gesù. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte, e le turbe, saputolo, lo seguitarono a piedi dalle città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande moltitudine e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Or facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: «Il luogo è deserto e l'ora è già passata. Licenzia dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non hanno bisogno d'andarsene, date loro voi da mangiare». Ed essi gli dissero: «Non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: «Portatemeli qua». Ed avendo ordinato alle turbe di accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. E tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene, e quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre le donne e i fanciulli. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca ed a precederlo sull'altra riva, mentre egli licenzierebbe le turbe. E licenziatele si ritirò in disparte sul monte per pregare. E fattosi sera, era quivi tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «State di buon animo, son io, non temete». E Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciò a sommergersi e gridò: «Signore, salvami». E Gesù stesa subito la mano, lo afferrò e gli disse: «O uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono montati nella barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono dinanzi a lui dicendo: «Veramente tu sei il figliuolo di Dio». E passati all'altra riva, vennero nel paese di Genazaret, e la gente di quel luogo, avendolo riconosciuto, mandò per tutto il paese all'intorno, e gli presentarono tutti i malati e lo pregarono che lasciasse loro toccare non fosse altro che il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccarono furono completamente guariti.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E allora benvenuti a questo ennesimo appuntamento di Contrappunti. Mario Pieri qui al microfono, starò con voi come saprete, anzi sicuramente lo saprete se seguite questo programma da tempo, starò con voi per i prossimi 30 minuti. E oggi tema principale, tema conduttore del nostro programma è quello della fede. Ce ne parlerà Carlo Bertinelli durante il programma, ci dirà qualche cosa sulla fede, anche la musica, e dirà la sua anche il primo brano musicale che ho scelto per oggi, Higher Faith, cioè una fede più alta, una bella canzone che ascolteremo dalla voce di Rhonda Gunn. Ha detto un Philip Yancey, certe persone puntano tutta la loro fede su un miracolo, come se il miracolo fosse una garanzia contro la delusione. I miracoli, è vero, servono da segnali che puntano verso il futuro, sono come degli antipasti che risvegliano un desiderio di qualcosa di più grande, qualcosa di più permanente. Ecco, ma è questa la fede? Allora, ascoltiamoci adesso il primo brano musicale di oggi, Higher Faith. Poi dopo, al termine, vedremo anche cosa dicevano le parole del testo.

0: Cerco nel cielo tempestato di diamanti. Innalzo la voce e grido cercando le risposte e il modo per cavarmela. Le domande si moltiplicano mentre il silenzio testimonia e il dubbio arriva per insinuare che poi non c'è speranza. Ma ancora più profondo in me c'è una volontà più forte, e quando ho fatto tutto quello che posso, allora rimarrò in piedi con una fede più alta, una fede che confida nel Dio sovrano lassù, nel Dio buono e giusto. Una fede più alta, come un fiume che scorre proprio nel mio intimo e mi porta sul mare della grazia. I miracoli sono misteri, come sappiamo, ma parlano molto chiaramente dell'incertezza della vita. Le benedizioni che abbracciamo in questa vita sono soltanto un assaggio del cielo che ci aspetta. Questo viaggio è una prova, una sofferenza per un certo periodo, ma alla resa dei conti, ecco, io voglio essere trovato con una fede più alta, una fede che confida nel Dio sovrano che è buono e giusto. Ecco, queste che vi ho letto, allora, come promesso, erano le belle parole di Higher Faith, questa prima canzone che vi ho proposto oggi e che abbiamo ascoltato dalla voce di Randa Gunn. E adesso, proseguendo su questo tema, Carlo Bertinelli dirà la sua. Fede o credulità? Ecco, questo il titolo esatto che potremmo dare alle sue considerazioni. Vi lascio allora in sua compagnia, noi ci risentiamo dopo.
1: Desidero farvi una confessione. Sento di essere veramente in debito con il mio prossimo. In debito di un messaggio che mi ha condotto ad un'esperienza meravigliosa, trasformando completamente la mia vita. Credo che oggi, fra le tante crisi in cui il mondo si dibatte, troviamo anche la crisi della religione. Oggi, dicevo, questo messaggio, che è l'antico messaggio di Cristo, sia più che mai attuale e rispondente al bisogno dell'uomo. Viviamo in un tempo che mette in evidenza il fallimento della religione intesa come sostituzione della rivelazione divina, e credo che questo non ci debba meravigliare, perché avendo la religione offerto all'uomo un surrogato della rivelazione, ne ha tratto di conseguenza un surrogato della fede. Non si possono capovolgere impunemente i valori divini. L'apostolo Paolo scriveva: la fede viene dall'udire la parola di Cristo, ed è sapendo per esperienza quale verità è espressa in queste parole, mi sento in debito di questo messaggio di Cristo che solo può suscitare la vera fede. Ricordo che di frequente trovo persone che dichiarano di avere fede e, direi, ne parlano sinceramente. Ma se andiamo un po' più a fondo, troviamo che è una fede vaga, senza fondamento, dubbiosa, e che non dona alcuna certezza. Molto facilmente si definisce fede quella credulità che conduce l'uomo a seguire una determinata corrente religiosa più per comodità che per convinzione. Giustamente, a mio avviso, qualcuno ha detto, riferendosi al nostro paese, che dopo 20 secoli di cristianesimo siamo un popolo pagano con superstizioni cristiane. E sarete d'accordo con me nel dire che questo termine superstizione ci induce a pensare alla credulità e non certo alla fede, almeno a quella fede di cui la Bibbia parla. La fede è prima di tutto il frutto, la conseguenza di una rivelazione, di un messaggio che l'uomo ode, ripone in sé e accetta come parola divina. Una parola che non solo lo conduce a conoscere Dio, ma lo induce ad analizzarsi, a vedersi, a conoscersi secondo il punto di vista di Dio. È questa parola santa che mette in luce tutto il peccato che si annida nel cuore dell'uomo e questi non potrà rimanere indifferente. Potrà forse fare violenza a se stesso, mettere a tacere la propria coscienza risvegliata, indurire il proprio cuore, ma se lascia parlare il Signore, questi lo condurrà al ravvedimento. Quanto è preziosa un'anima che si esamina alla luce divina, pentendosi dei propri peccati, nella ferma determinazione di cambiare vita, provando disgusto per la sua propria natura. Questa coscienza di peccato è il primo passo della fede. Vi cito una frase illuminante a questo proposito: il pentimento è la fede in azione, mentre la fede è il pentimento in riposo. La fede è dunque un'azione prodotta dallo Spirito del Signore tramite la sua parola, un'azione che ci trova nel peccato e per grazia divina ci raccoglie e attraverso il travaglio del pentimento ci conduce a Dio per trovare in Lui il perfetto riposo. È un'esperienza profonda, un'esperienza che trasforma totalmente la vita, la fede che pone l'uomo in relazione con Dio, la fede che si appropria della grazia di Dio, la fede che è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. È la realtà alla quale Dio chiama ogni uomo, una realtà ben più reale della vita quotidiana, la realtà delle promesse divine.

0: Allora, non mi resta che ringraziare Carlo Bertinelli per questo suo contributo al programma Contrappunti di oggi. Adesso proseguiamo ancora con la musica.
1: Contrappunti.

di Antonio Morra la canzone che vi propongo adesso, La casa sulla roccia, un'esortazione a porre la nostra fede su ciò che è solido, la roccia, cioè Cristo.

nel capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei, dove i cristiani vengono chiamati a vivere per fede. C'è una grandissima esortazione che va in questo senso. Ci sono tantissimi esempi di personaggi che hanno vissuto per fede. Per fede uno fu accettato per il sacrificio che fece, si parla di Abele, un altro per santo timore costruì un'arca per salvare il mondo, Noè, un altro ancora lasciò la sua patria per vivere come forestiero, Abramo, e poi ancora tanti altri, ma nessuno di questi ricevette la promessa e quindi morì nella fede. Altri ancora conquistarono regni e spinsero la furia di fiamme. Altri furono forti in battaglia e altri ancora furono risuscitati, ma molti ancora divennero martiri perché in mezzo alla folla che li incitava si rifiutarono, ancora una volta per fede, di inginocchiarsi e di baciare, per così dire, l'anello dell'imperatore. La fede comprende e offre, la fede rassicura, la fede placa quelle che sono le nostre paure. La fede può chiudere la bocca dei leoni e dare un senso alle ferite e alle lacrime. Noi perseveriamo con la speranza e con coscienza pulita e limpida e camminiamo in mezzo a questo deserto, nostro cammino. Siamo sicuri di quello che speriamo vedendo ciò che non ancora si vede, un universo creato dal nulla e nuova vita dove prima non c'era vita, cose conosciute formate da cose inconoscibili. C'è speranza per gli sconsolati che ascoltano e si aggrappano con tenacia alla fede che hanno. Ecco allora una esortazione, assieme a quella di esortarvi appunto ad andare a leggere per intero il capitolo 11 di questa epistola agli Ebrei. Ecco, se siete figli di Dio, se sei figlio di Dio, ecco allora fissa i tuoi occhi sul campione, cioè su Cristo, mentre ti impegni in questa corsa terrena. Sappi che Egli sprona ad andare avanti mentre aspettiamo con ansia il suo abbraccio. Allora teniamo duro, non stanchiamoci della fede che confessiamo. Michael Card adesso, by faith, cioè per fede. Alcune cose che condividevo con voi poco fa non erano altro che alcune parole tratte dalla canzone che ascoltiamo adesso.

E Michael Card con By Faith ci ha accompagnato al termine o quasi del nostro programma. E in chiusura, sulle note ancora una volta di questo brano musicale di Dick Lemaire, che ho adottato per, come sigla finale per il programma di oggi, volevo lasciarvi tre versetti ancora tratti dall'Epistola agli Ebrei, questa volta al capitolo 12, versetti sui quali ci eravamo soffermati anche un attimo fa, prima dell'ultima canzone che vi ho trasmesso. Capitolo 12: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, sbarazziamoci di tutto ciò che è di peso e del peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce incurante dell'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Parole molto belle su cui vale la pena di riflettere. Amici, non mi resta a questo punto che farmi da parte per il momento, chiudere lo spazio Contrappunti di oggi e invitarvi, come sempre, a restare sintonizzati con noi. Seguiranno altre interessanti proposte. Restate con noi, allora, buon proseguimento.

cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra presenza e la vostra attenzione. Intanto vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, dai versetto 35 al versetto 40.

Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno».

Chi viene a me? Chi crede in me? Abbiamo ascoltato. Il nostro testo ruota attorno a questi due verbi, venire e credere. Queste due espressioni ci permettono di sintetizzare l'attività della fede, il carattere della relazione con Dio attraverso la fede e il valore della

0: addirittura prezioso. Venire al Signore è la conseguenza dell'azione dello Spirito Santo, che infonde nell'intimo dell'uomo il desiderio, il bisogno, la sete di veri valori che possono trovarsi esclusivamente in Dio. Venire al Signore è un'attività non priva di fatica, non priva di rinuncia, di sofferenza, di perplessità, di dubbi anche. Comporta lo sforzo dell'anima che tenta di allontanarsi da ciò che le è consueto, che le è naturale, ordinario, come lo è il buio per la talpa, per orientarsi verso ciò che non conosce, di cui non ha esperienza, che non domina e che non può gestire. Venire al Signore è il primo passo della fede. Corrisponde all'abbandono delle nostre sicurezze per lanciarci nel vuoto, in modo simile all'atleta che lascia il trapezio e volteggia in attesa di essere ripreso. Venire al Signore è un atto di fiducia che, trattandosi di Dio, non sarà deluso. È un atto motivato dal pentimento che necessita di essere appagato dalla grazia e soddisfatto dall'accoglienza del Signore. Se venire al Signore, cercarlo, incontrarlo, denota una fede in azione, una fede in cammino, credere è sintomo della fede che ha trovato finalmente il riposo. Ricreazione, quiete, tranquillità, pace fra le accoglienti braccia del Signore. Una condizione conscia, una condizione durevole che appaga pienamente il cuore che si abbandona all'amore di Dio, nel perdono di Dio e nella felicità che Dio sa donare. Quei giudei di cui il testo parla videro Gesù, ascoltarono la sua parola, constatarono la sua potenza espressa nei miracoli, udirono le sue promesse, godettero della sua santa presenza, ma non andarono a lui per essere accolti, per trovare nella fede in lui la pace, il riposo dell'anima e la salvezza eterna. Un'occasione mancata, un'esperienza perduta, una salvezza rifiutata e una vera vita trascurata. Caro ascoltatore, non sia così per te.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: passo dopo passo.
1: Questa rubrica ci porta anche oggi nella Bibbia a scoprire passo dopo passo i preziosi tesori che essa racchiude. Il versetto che ti voglio leggere oggi è tratto dal 66esimo e ultimo libro che compone la Bibbia, ossia l'Apocalisse, e dice: «E sarà loro Dio e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro». Certo, realizzeremo questo se siamo dei veri credenti. Il dolore cesserà e le lacrime saranno asciugate. Questo è il mondo del pianto, ma passerà via. Ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra. Così dice il primo versetto di questo capitolo, e quindi non resterà nulla della caduta e di tutte le sue miserie per cui piangere. Leggiamo il secondo versetto e notiamo come parla della sposa e delle sue nozze. Le nozze dell'agnello sono un'occasione di immensa gioia e le lacrime sarebbero fuori posto. Si parla di Gesù che un giorno tornerà e porterà con sé la sua sposa, cioè tutta la sua chiesa, formata da tutte quelle persone che hanno creduto in lui. Il terzo versetto dice che Dio stesso abiterà fra gli uomini e per certo alla sua presenza si godrà senza fine della sua divina persona. Le lacrime quindi non possono più sgorgare. Quale sarà la nostra condizione quando non ci sarà più dolore, né pianto, né sofferenze? Sarà qualcosa di più glorioso di quanto possiamo immaginare. Occhi rossi di pianto, cessate di versare lacrime amare, perché fra breve ogni dolore verrà bandito, diceva un predicatore anni fa. Nessuno può asciugare le lacrime come l'Iddio d'amore, ed egli viene proprio per questo. La sera alberga da noi il pianto, ma la mattina verrà il giubilo. Le lacrime, come dicevo, cesseranno.

Salve amici, eccoci di nuovo assieme con questo programma diverso da ogni altro programma che mai avete sentito. Un programma dedicato a trovare rimedi a mali moderni con ricette antiche, con la parola di Dio come trovata nelle sacre scritture. Così state con noi per questa mezz'ora, mentre vi porteremo la continuazione di queste nostre meditazioni sul libro di Giobbe. Ma prima eccovi uno dei nostri

Sono sicuro, amici, che anche voi, come noi tutti qui, trovate interessante questo libro di Giobbe, con così tante informazioni, pieno di rivelazioni e con tutte queste cose che ci insegna. Pure questo libro smentisce miti ed erronee supposizioni come quella che Giobbe era paziente. Ma vedete, noi prendiamo solo un soggetto qua, un soggetto là. Sarebbe troppo lungo considerare tutti i 42 capitoli di questo libro, e allora, se davvero volete godere di tutti i suoi saggi insegnamenti, datevi a una sistematica lettura di questo libro, capitolo per capitolo, piano piano, indagando ogni individuale versetto. E poi, se trovate qualche cosa che non capite, marcatelo giù, fate la domanda e poi spediticela a noi, e noi vi risponderemo personalmente alla vostra domanda. Vedrete che questa lettura vi porterà immense benedizioni. Credetemi, sarà tempo ben speso, meglio che stare a vedere le sciocchezze che si vedono alla televisione. E non dimenticate, ascoltate attentamente la lettura del libro. Se trovate qualcosa che non va, scrivete, mandateci la vostra domanda. Beh, tutto pronto allora, continuiamo con un po' di musica e poi passiamo alla meditazione odierna.

Ed ora passiamo alla nostra meditazione. Apriremo le sacre scritture al libro di Giobbe e leggeremo il 7° capitolo. Qui troviamo la prima replica di Giobbe ai suoi amici. Sentite quello che ci dice in questo 7° capitolo. La vita dell'uomo sulla terra è una milizia. I giorni sono simili ai giorni di un operaio, come lo schiavo ha nella l'ombra e come l'operaio aspetta il suo salario, così a me tocca mesi di sciagura e mi sono assegnate notti di dolore. Non appena mi corico dico, quando mi leverò? Ma la notte si prolunga e mi sazio d'agitazioni fino all'alba. La mia carne è coperta di vermi e di croste terrose, la mia pelle si richiude, poi riprende a suppurare, i miei giorni se van più veloci della spola, si consumano senza speranza. Ricordati che la mia vita è un soffio, l'occhio mio non vedrà più il bene, lo sguardo di chi ora mi vede non mi potrà più scorgere, gli occhi tuoi mi cercheranno ma io non sarò più. La nuvola svanisce e si dilegua, così chi scende nel soggiorno dei morti non ne risalirà, non tornerà più nella sua casa e il luogo ove stava non lo riconoscerà più. Io perciò non terrò chiusa la bocca, nell'angoscia del mio spirito io parlerò, io mi lamenterò nell'amarezza dell'anima mia. Son io forse il mare o un mostro marino che tu ponga intorno a me una guardia? Quando dico il mio letto mi darà sollievo, il mio giaciglio allevierà la mia pena, tu mi sgomenti con sogni e mi spaventi con visioni, sicché l'anima mia preferisce soffocare, preferisce a queste ossa la morte. Io mi vo struggendo, non vivrò per sempre, deh lasciami stare, i giorni miei non sono che un soffio. Che cos'è l'uomo che tu ne faccia tanto caso, che tu ponga menti ad esso e lo visiti ogni mattina e lo metti alla prova ad ogni istante? Quando cesserai di tener lo sguardo fisso su me? Quando mi darai tempo di inghiottire la mia saliva? Se ho peccato, che ho fatto a te, guardiano degli uomini, perché hai fatto di me il tuo bersaglio, a tal punto che sono diventato un peso a me stesso? E perché non perdoni le mie trasgressioni e non cancelli la mia iniquità, poiché presto giacerò nella polvere e tu mi cercherai, ma io non sarò più. Con queste gravi parole passiamo alla musica. Tesero è una cittadina sulle belle Alpi Dolomiti nella Val di Fiemme. Ci sono tante belle cose là, ma fra l'altro c'è un coro di giovani che canta proprio bene. Sentite questo loro prossimo inno.

0: Quali di voi che, stimolati da queste meditazioni, avete preso a leggere l'intero libro di Giobbe, avrete notato, son certo, che esso contiene diverse difficoltà, certe di traduzione, essendo questo libro originariamente scritto in aramico e quindi la traduzione di una traduzione, certe perché il libro è stato nella sua maggior parte scritto in poesia, e infine molte sono portate dal fatto che il modo di pensare odierno è radicalmente differente da quello dei tempi di Giobbe, essendo stato influenzato dagli insegnamenti di Cristo. Nella meditazione che precedentemente abbiamo fatto assieme, notammo che l'uomo necessiti giustificazione. Lo apprendemmo dalle parole di Elifas, dalla visione che lui ebbe. Quest'oggi il libro di Giobbe ci farà notare che l'uomo pure necessita comprensione. L'uomo ha bisogno di capire da dove è venuto, dove va e qual è lo scopo della sua vita. Amici, noi non siamo automi diretti da Dio né animali soggiogati alla sua volontà e guidati da istinti. Noi siamo esseri liberi e il nostro destino, la nostra destinazione è nelle nostre mani. La nostra vita mai scorrerà vantaggiosamente fin tanto che non comprenderemo e accetteremo questa verità. Il problema di Giobbe era infatti questo: il povero uomo non riusciva a capire quale fosse la sua posizione. Era stato ricco, agiato, riverito, onorato, felice, ed ora è povero, ammalato, rigettato da tutti, vilipeso e incompreso dal prossimo, dagli amici e persino dalla sua stessa moglie. E così lo troviamo fuori della città, allo scarico delle immondizie, dove ha preso forzata dimora, che là su un monte di cenere grida a Dio e dice: «Ma che cos'è mai l'uomo che tu faccia tanto caso, che tu ponga a lui mente e che tu lo visiti ogni mattina, che tu lo metti alla prova ad ogni istante?» Oh, che domanda importante! Ve la siete mai fatta voi, o amici? Tanti fra i dotti del mondo hanno fatto tale domanda e hanno cercato di rispondervi nel meglio modo che potevano. Giobbe, per esempio, concluse che l'uomo è una cosa da nulla, la sua vita breve e piena di dolori, poco più di una favilla che appena creata muore bruciata dalla fiamma che l'ha generata. Il suo grande amicone Elifaz, dalla sua grande sapienza e dalle sue belle visioni notturne, trae anche lui la sua brava conclusione, e nel consolare Giobbe gli dice che l'uomo non è altro che una tignola e nient'altro, è schiacciato e muore senza che nessuno neppure se ne accorga. E quell'altro suo caro amicone Bildad, che era così amante delle tradizioni degli antichi, anche lui vuol gettare tanta luce sul soggetto e consola Giobbe dicendogli che egli è un verme. Egli dice che Dio è potente, grande, perfetto, immacolato, santo, trascendente al di sopra di tutto, e che l'uomo non è che un essere impuro, minuscolo, inconsiderevole. E amici, vedete, questo era l'insegnamento che prevaleva ai tempi di Giobbe, e purtroppo questo è pure quello che oggi tanti pensano. A che pro vivere? A che pro essere onesti e mantenersi puri? E Dio non c'è, o è così lontano da noi? Dio non si occupa di quello che succede qua giù, e a che pro preoccuparsi di lui? La vita è troppo corta, c'è troppo da fare, troppi debiti da pagare, troppe spese, così lasciamo perdere tutte queste cose, viviamo giorno per giorno godendo la vita meglio che si può. Questa era la teoria della Beaten Generation, dei beatnik degli anni 60, ed è la stessa che spinge oggi tanta gioventù ad abbandonare la famiglia, le scuole, le istituzioni stabilite per darsi sfrenatamente alle attrazioni della vita. Noi non siamo altro che animali evoluti, insegnano nelle scuole, e così viviamo come tali. Mangiamo, beviamo, ubriachiamoci, diamoci al sesso e alle droghe. L'uomo che cosa è mai? Oh, che tormentosa domanda! Come ristretta la logica umana in relazione all'esistenza di Dio e alla sua volontà! Fu il grande profeta Isaia che, parlando sotto l'ispirazione divina, disse: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle mie vie sono le vostre vie, e come alti sono i cieli al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». Così, amici, io credo che nel cercare di rispondere a questa domanda noi non dobbiamo fare come fece Giobbe e i suoi tre amici, che si basarono sulla potenza del ragionamento umano o sulle tradizioni degli antichi. Noi dobbiamo elevarci da tutte queste cose, e siccome siamo fortunati e benedetti di avere con noi la parola di Dio, è bene che in essa noi ricerchiamo tale importante risposta. Sì, amici, non è quello di Giobbe, non quello di Elifas, saggio che fosse, e nemmeno quello che Baldà dice con tutte le sue tradizioni antiche, ma è quello che Dio dice che ci dà la risposta. Ed ecco che lui imposta la seconda domanda subito dopo il libro di Giobbe, quando per bocca del salmista gli dice: «Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cosa è l'uomo che tu n'abbia memoria e il figliuolo dell'uomo che tu ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto poco minore di Dio, l'hai coronato di gloria e d'onore, tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi tutti quanti, ed anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quel che percorre i sentieri dei mari». Oh, vedete come Dio risponde a questa stessa domanda, così differentemente da come la rispose Giobbe. Egli sa elevarsi. Che cosa è mai l'uomo a chi Dio ha dato così tanto attenzione? Ecco, Dio dice: l'uomo è simile a me, e all'uomo dato il dominio della terra e del firmamento. Per Dio l'uomo è importante. L'apostolo Pietro, aggiungendo a questa rivelazione, ci dice che noi non solo siamo così importanti al punto che Dio ci ha dato il controllo del suo creato, ma ci dice persino che noi giudicheremo gli angeli. Fu il Signor Gesù Cristo, la rivelazione finale di Dio, la parola fatta carne, che disse che noi siamo così importanti a Dio che Egli ci ha amato al punto di dare il suo proprio figliuolo affinché, credendo in lui, noi potessimo essere salvati. Questo Dio non lo ha fatto per gli angeli, né per gli astri del cielo, né per alcun'altra creatura, ma lo ha fatto per noi, lo ha fatto per me e lo ha fatto per te, o amico. No, noi non siamo come le tignole, non siamo come vermi, ma siamo invece il meglio che c'è, i più importanti personaggi nel regno di Dio. Siamo importanti perché siamo creature di Dio, e non è vero quello che Elifas, Bildad e Sofar dissero a Giobbe, cioè che Dio è così lontano da noi, così santo, così irraggiungibile, che noi mai potremo aver comunione con Lui e tantomeno avvicinarci a Lui. Questo è un insegnamento diabolico. Gesù ha detto invece che Egli è molto vicino, che è interessato in noi, che è interessato in tutto. Nelle foglie che cadono dagli alberi, non una se ne stacca che egli non lo sappia, nei passeri del cielo, in noi. Sì, la scrittura ci dice che anche in noi è interessato, e infatti un capello non cade a terra che Dio non lo sappia. Oh, amici, non vi fa questa conoscenza sentire dentro il vostro cuore un certo che di bene? I cristiani, i veri credenti, coloro che credono alla parola di Dio, mai potranno soffrire d'un complesso di inferiorità, mai. È Dio che è per noi, è Dio che ci ama, è Dio che ci è benevolo, e volta dopo volta ne abbiamo avuto la prova quando Egli ha risposto alle nostre preghiere. Di chi allora noi dobbiamo temere? Sì, è vero che gli uomini hanno la tendenza di degradarci, di farci considerare come cose cose da nulla, ma questa non è che una perfida insinuazione di Satana. Infatti egli vuole che la crediamo, egli vuole che noi non pensiamo niente al Signore, che noi non vediamo niente in noi di divino, che noi ci crediamo altro che animali evoluti, nient'altro. Ma questo non è così. Così si insegna nelle scuole, così il diavolo vorrebbe che noi credessimo, ma a chi vi dice tali cose rispondete che forse loro sono degli animali, forse i loro genitori derivano dalle scimmie, ma noi siamo creature di Dio e in più, amici, se abbiamo ricevuto il Signor Gesù Cristo, noi siamo stati rigenerati dalla sua grazia e non solo siamo solo creature, ma siamo divenuti addirittura figliuoli di Dio. Oh, del resto, osservate bene, i più piccoli del bue e del cavallo e della tigre, noi uomini, più piccoli che siamo dell'elefante, ecco che noi vediamo che possiamo controllarli, possiamo controllare il possente elefante, possiamo controllare l'aquila, possiamo controllare i minutissimi invisibili microbi che a volte sono più pericolosi che delle fiere della foresta. Sì, noi possiamo, come Dio ci aveva detto, assoggettarli al nostro volere. Il nostro passo non supera i tre piedi e in tutta massima la nostra velocità noi non possiamo che correre un chilometro su per giù in tre minuti. Pure l'uomo è riuscito a viaggiare a velocità più forti di quella del suono e a raggiungere e a camminare sulla luna. Noi siamo importanti perché abbiamo l'imprinta, l'immagine di Dio in noi. Ma più importanti siamo, amici, perché Dio ha bisogno di noi. Dio, che ha tutto e che non ha necessità di nulla, ci vuole, ci brama, desidera la nostra comunione e ci ama fino alla gelosia. Dio crea l'uomo ed ecco che lo vediamo scendere sul far della sera per camminare con lui nel giardino terrestre. Poi l'uomo pecca, si nasconde da Dio e quel giorno Dio lo creò e lo cercò chiamando: dove sei? Nei secoli continuò a ricercare l'uomo e qui nel libro di Giobbe troviamo Giobbe stesso che, preso dalla malinconia, assaporando la morte, dice a Dio: un giorno tu verrai a cercarmi, mi chiamerai e io non risponderò e tu non mi troverai mai più. Oh sì, amici, siamo così importanti che, essendo divenuti impuri, il Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo per giustificarci col suo sangue prezioso, ha mandato il suo spirito ad ammaestrarci e lui stesso ci chiama perché vuole venire a prendere dimora dentro di noi. Al contrario di quello che si pensava nei tempi del Vecchio Testamento, al contrario di quello che tante religioni insegnano, egli non è, come dice un poeta toscano, un Dio spietato, pronto a segnare nel libro ogni peccato. Dio non vuole essere il nostro giudice, egli non è un poliziotto nascosto a spiarci, egli vuole essere un padre amoroso che si diletta a vedere gli uomini riconoscerlo come tale e che qual figli prodighi ritornano a lui per il suo perdono e per star per sempre con lui e camminare con lui in questa vita e poi per addormentarsi sulla sua spalla per svegliarsi poi nel suo regno di vita. Questo è quello che Dio vuole da noi, questa è la ragione perché noi gli siamo così importanti, questa è la ragione per cui noi dobbiamo credere che siamo importanti. Infatti, amici, se davvero consideriamo bene Dante, egli ci dice che la nostra semenza deve essere considerata, in lì noi vediamo chi davvero noi siamo e allora se così è possiamo noi vivere peccaminosamente nel mondo. Se come dice Paolo noi siamo i suoi ambasciatori, i suoi testimoni, come possiamo noi allora comportarci sgarbatamente abbandonandoci a mondanità, lascivia, gozzoviglia, ubriachezze? Queste cose le fanno i pagani, coloro che sono nel mondo. ma noi siamo i figlioli di Dio e noi dobbiamo camminare con orgoglio e con gioia e con santità e rettitudine nel mondo. Possiamo noi lasciar passare un giorno e mancare di andare a parlare al Padre in preghiera? Potremo noi lasciare che la notte venga senza che noi ci siamo rifocillati e consolati nella lettura della sua santa parola? Possiamo noi vivere tutta la vita senza testimoniare della sua grazia e della sua salvezza, senza cercare di portargli un frutto o un'anima?
1: Sì, amici, se siamo stati salvati, questo è quello che siamo e quello che dobbiamo fare. E amici, se non siete stati salvati, se ancora non conoscete il Signore, andate a Lui, vi aspetta, vuole farvi suoi figli. Qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto. Ancora una volta Maurizio è con te, felicissimo di essere con te, contento che tu abbia scelto, contento e grato che tu abbia scelto come sempre a quest'ora di sintonarti. Come ho sbagliato, eh? Che paperona!

questa è una di quelle belle, eh? Le paperelle mi scappano spesso, ma una paperona come questa. Sintonizzarti. No, lo so di, solo che mi era venuto male.

farmi perdonare quella brutta papera proprio all'inizio di trasmissione, ti offro una breve pausa musicale. Un omaggio per farmi perdonare.

Oh, succede ai migliori annunciatori, ai migliori presentatori, dite, ogni tanto ingarbugliarsi con la lingua. Solo che a me succede un pochino spesso, ma quella di oggi era classica, va bene. Ti chiedo venia nonché scusa e perdono. Conoscendo la nostra famiglia, la famiglia di Hai letto il libro più letto, so di essere già perdonato. Grazie.

Come sai, siamo alle prese con il libro del Levitico, con il primo primissimo capitolo. Siamo ancora alle battute iniziali di questo capitolo che apre il libro del Levitico. Stiamo parlando del sacrificio, dell'olocausto, cioè di quel sacrificio durante il quale tutto l'animale veniva offerto, veniva bruciato. E l'aroma poi saliva verso l'alto. Ed era l'aroma era parte integrante del sacrificio. Abbiamo anche visto che l'animale doveva essere un animale domestico, maschio. Questo non perché ci sia nulla di male, nulla di negativo con il sesso femminile, era solo di solito a quei tempi il maschio, l'animale maschio costava di più, aveva un prezzo superiore. Inoltre la forza nelle civiltà orientali di quei tempi e spesso anche in quelle moderne era il maschio, appunto, era segno di forza, di virilità, di potenza. Anche per questo che il maschio costava di più. Quindi non c'era però un valore intrinseco. Non dobbiamo da questo dedurre che l'uomo sia più importante della donna. È un discorso che non regge, fa acqua da tutte le parti. Quindi non vorrei che qualche maschio all'ascolto, maschilista sfegatato, prendesse questo spunto per dire: ecco, vedi, perfino la Bibbia dice che noi uomini siamo più, non uomini siamo più niente. Il senso del discorso non è assolutamente quello. Quindi, ascoltatrice, donna, non ti preoccupare, la Bibbia non è contro le donne, non è contro il sesso femminile. Per capire il pensiero di Dio sul valore dell'uomo, sul valore della donna, come sesso, maschio e femmina, dobbiamo rivolgerci ad altri passi biblici, non certo qui. Da quei passi biblici noi vediamo che Dio non dà un valore maggiore al maschio e un valore minore alla femmina. Notiamo che il peccatore veniva perdonato da Dio mediante la morte espiatrice dell'animale. L'animale doveva essere ucciso, doveva essere poi bruciato. L'animale veniva offerto morto, non vivo. E ancora una volta non possiamo fare a meno di notare il parallelismo con la persona di Cristo. Ciò che ci salva davanti a Dio non è la vita di Gesù. In un senso stretto non è neanche il messaggio di Gesù. È la morte di Gesù. Ora, ovviamente, senza la vita, senza il messaggio, non ci sarebbe stata neanche morte. Senza vita, messaggio, morte, non ci sarebbe stata neanche resurrezione. Quindi non dovremmo veramente separare l'uno dall'altra. Ma nel senso proprio più tecnico e stretto del termine, è la morte di Cristo che provvede salvezza. La morte di Cristo aprì la via per accedere direttamente a Dio. È come se quando Gesù ha detto tutto è compiuto, è come se avesse aperto un uscio, una porta. Una porta che nessuno di noi avrebbe mai potuto aprire e sfondare. Era l'accesso a Dio. E questo viene ulteriormente confermato da affermazioni come: non c'è nessun mediatore, nessun altro mediatore fra l'uomo e Dio se non Cristo Gesù. O l'altra affermazione di Gesù stesso: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non attraverso di me. Quindi quando si parla tutte le religioni più o meno prima o poi portano a Dio, ma basta che io osservo i comandamenti, che non ammazzo nessuno, che non rubo, non vado a letto con la moglie del mio amico, basta che non rubo troppo nelle tasse, che non faccio troppo il furbo, vedrai che prima o poi Dio mi accetta. Ma in fondo anche il buddista, se è sincero, vedrà Dio, no?
è pure il selvaggio, quello che non sa niente, nessuno gli ha mai detto niente, quindi vedrà che pure lui. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno. Non una piccola parte. Qualcuno in fondo forse riuscirà a sgattaiolare dentro l'uscio prima che io riesca a chiuderlo. O la maggior parte sicuramente entrerà. Nessuno. Mi rendo conto che la domanda che ti stai ponendo, una domanda giusta. Ma allora, per il selvaggio, la persona che non ha veramente mai sentito parlare di Gesù, per quello non c'è speranza. Ma questa non è giustizia. Tu mi parli di un Dio d'amore, un Dio giusto. Ma perché negare a qualcuno la via della salvezza prima ancora che quella persona abbia avuto la scelta di farne tesoro o meno? Fondamentalmente devo confessarti che una semplice risposta a quel quesito io non ce l'ho. Metto sulla bilancia due cose. L'affermazione di Cristo, quello che abbiamo appena detto, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E sull'altro piatto della bilancia metto l'amore e la giustizia di Dio. Un amore, una giustizia che tu ed io non potremo mai comprendere, sicuramente non da questa parte dell'eternità. Ora, o io credo che Dio è un Dio d'amore e un Dio giusto, oppure no. Se non credo che Dio è un Dio d'amore e un Dio giusto, allora tutto questo non ha senso. È una grande favoletta che, sì, va bene sentirlo una volta e poi facciamo altre cose. Andiamo al mare, magari andiamo in montagna, o andiamo a passare un weekend dagli amici. Ma non stiamo a parlare di religione. Se invece Dio è un Dio di amore e un Dio di giustizia, allora anche se io non comprendo e non ho la chiave di lettura di questa situazione, so che qualsiasi cosa egli sceglierà, egli deciderà in merito al selvaggio che non ha mai sentito parlare di Cristo, so che sarà la scelta giusta. Perché? È perché Dio non ama me più del selvaggio. Dio ama lui e ama me allo stesso modo. Siamo tutti e due sue creature. Io non sono più importante perché sono un uomo del XX-XXI secolo, nel mondo occidentale, un figlio dell'era tecnologica, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi non sono punti a mio favore. Non hanno nulla a che vedere con il mio valore di persona. Così come l'essere selvaggio nella giungla amazzonica e non aver mai sentito parlare di Cristo non è un punto a suo sfavore. Dio ha la risposta. Può essere una risposta che io non comprendo, che io ignoro, ma una risposta Dio ce l'ha. Parte della risposta credo che sia in quello che l'Apostolo Paolo ha scritto ai cristiani di Roma, quando ha detto, te lo parafraso un po', che ogni essere umano, ogni essere vivente, parlo naturalmente dell'umanità, ha dentro di sé la conoscenza dell'esistenza di Dio. La legge morale di Dio è scritta sul suo cuore, è impressa a lettere indelebili sulla sua coscienza. Quindi anche se una persona non ha mai sentito parlare di Dio, non ha mai sentito parlare di Gesù Cristo, non ha mai ascoltato, hai letto il libro più letto, non ha mai aperto una pagina della Bibbia, non è mai stato in chiesa, c'è qualcosa dentro di lui o dentro di lei che gli dice, le dice, tu sei una creatura di un essere più grande di te. Un essere al quale un giorno dovrai rendere conto.
Vedi, fondamentalmente credo che ciascuno di noi sarà giudicato a seconda della luce, a seconda della conoscenza che aveva durante la sua vita terrena. Quindi tutto questo io lo metto sulla bilancia e dico: Dio sceglierà per il meglio e la sua decisione finale sarà dettata dalla perfetta giustizia e dal perfetto amore e dalla perfetta grazia che fa di Dio ciò che egli è. Questo discorso ci ha portato abbastanza distanti dal libro del Levitico, ma era un discorso che avrei voluto fare altre volte e non mi è riuscito, quindi l'ho fatto oggi. Spero di essere stato esauriente. Questo non significa, naturalmente, che noi non dobbiamo avere il senso, lo sprone di andare da coloro che non sono a conoscenza del messaggio dell'Evangelo, perché vabbè, tanto va bene così. No, non va bene così. Come cristiani, noi teniamo per buono il grande mandato: andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Questo è un ordine di combattimento, un ordine di partenza che abbiamo ricevuto dal nostro capitano e al quale non possiamo e non dobbiamo sottrarci. Quello che poi Dio farà con quelle persone che noi non abbiamo potuto raggiungere, beh, questa è una sua prerogativa. E meno male che è sua, perché io chissà che decisione prenderei. La mia umanità, la mia imperfezione mi porterebbe a prendere la decisione sicuramente sbagliata. Una pausa musicale che ci siamo meritati.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. No, non stavo per dire l'Esodo, stavolta sapevo bene dove ci troviamo.

Non so se ricordi l'episodio descritto nei Vangeli della morte di Gesù. Ciò che avvenne, avvennero tante cose a dire il vero, ma una delle cose interessanti che avvenne al momento della morte di Gesù, quando Gesù spirò, la cortina del Tempio si squarciò in quella grande tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo, si squarciò da cima a fondo, senza intervento di mano umana. Fu un'opera soprannaturale straordinaria che annunciava via libera. In un modo molto grafico, molto chiaro, molto eloquente, Dio diceva: ecco, da questo momento in poi, dal momento in cui mio figlio, l'agnello perfetto, l'agnello senza macchia, l'agnello senza difetto, dal momento in cui l'agnello è morto, ha sparso il suo sangue, la via è aperta. Adesso potete venire a me, direttamente, attraverso di lui. Non più sacerdoti, non più sacrifici, non più animali scannati sull'altare, non più sangue sparso attorno all'altare, non più cerimonie, non più riti. Nel nome di mio figlio potete venire a me. Un messaggio straordinario, potente, eloquente. Come dicevo, non è la vita di Gesù che ci dà salvezza. Anzi, per certi versi, la vita di Gesù ci tiene lontani da Dio. Dici, ma come? Cosa stai dicendo? Beh, intendo dire, la vita di Gesù era perfetta. Gesù era senza peccato. Né tu né io possiamo vivere una tale vita. La sua vita è stato un modello unico, irripetibile. Tanto che il Padre poteva dire di Gesù: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, nel quale ho trovato piacere. Mi sta bene tutto ciò che egli dice e ciò che egli fa. Non ho nulla da ridire, non c'è nulla da cambiare. Va tutto bene così. Purtroppo, almeno parlo per me, non posso certo parlare per te, ma per quanto mi riguarda, Dio non potrà mai dire: mi sta bene così, non c'è niente da rifare, è tutto perfetto. Non è tutto perfetto, è tutto da rifare per quanto mi riguarda. Ma grazie a Dio, nel vero senso del termine, io mi avvalgo del sacrificio di Cristo. La sua morte davanti a Dio mi rende accettabile. La morte e la resurrezione di Cristo mi hanno aperto la strada, aperto la via per avvicinarmi a Dio. La tenda si è squarciata, così come la tenda dell'eternità si è aperta quando Gesù Cristo è morto ed è risorto. Tornando al testo del Levitico, un'altra cosa che voglio sottolineare prima di darti l'indirizzo fra un minuto: l'offerta doveva essere volontaria. Il sacerdote non poteva prendere qualcuno per il colletto e dire: oh, tu sto sacrificio quando lo vieni a offrire? Nulla di tutto questo. L'individuo prendeva la decisione, prendeva l'iniziativa, portava la sua capra, la sua pecora, maschio, poneva la propria mano sulla sua testa e con questo si identificava con quell'animale che stava per essere ucciso, per essere sacrificato, per coprire il suo peccato. Ma tutto questo era frutto della libera scelta, così come andare a Cristo è frutto della libera scelta.

purtroppo devo lasciarti. Ancora una volta ti dico grazie, e ancora una volta ti invito a scrivere, e ancora una volta ti do appuntamento al nostro prossimo incontro. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, come sempre, e a risentirci. Ciao, a presto.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti da Gianfranco e benvenuti amici ed amiche a questo nuovo appuntamento con il programma Lente di ingrandimento. Vi auguro veramente un ottimo ascolto. Nella puntata precedente il dottor Labanchi, nostro qualificato ospite fisso della trasmissione, ha terminato di occuparsi delle dottrine Baha'i, questa religione orientale che pare essersi abbastanza diffusa anche in Occidente. Tanto per fare un breve riepilogo delle considerazioni della volta scorsa, sottolineo che abbiamo notato come uno dei principi fondamentali della fede Baha'i sia quello che Dio stia ancora e in maniera regolare inviando suoi profeti nel mondo finché non arrivi a realizzarsi la fatidica pienezza dei tempi, quando per suo volere, quindi per volontà divina, un maestro instaurerà il regno della pace e della giustizia qui sulla terra e riunirà in una sola famiglia tutte le razze, tutte le religioni, tutte le nazioni, tutte le tribù della terra. In tal modo tutti potranno conoscere e amare Dio. Ebbene, questa chiara prospettiva di tipo ecumenico finisce però per svilire la persona di Gesù Cristo e riduce la sua persona a una semplice manifestazione divina fra le tante che si sono succedute finora e ne nega decisamente l'incarnazione. Un'altra caratteristica della religione Baha'i, come abbiamo visto la volta precedente, è anche il continuo riferimento, benché quasi sempre fuori contesto, alla Bibbia, il libro sacro dei cristiani. La Bibbia però è interpretata a proprio uso e consumo dai Baha'i e generalmente è interpretata in maniera pessima. Ma le dottrine di base della fede cristiana, come quella dell'incarnazione di Gesù Cristo, ad esempio, ecco, le dottrine fondamentali della fede cristiana sono nettamente agli antipodi delle dottrine Baha'i e quindi il così tanto agognato ecumenismo Baha'i in sostanza non può veramente realizzarsi né trovare una corrispondenza vera nella fede cristiana biblica. A partire da questo numero di Lente di ingrandimento, comunque, inizieremo a prendere in esame con il dottor Labanchi le dottrine di un'altra setta, ben conosciuta anche questa nel nostro paese, e come al solito valuteremo queste dottrine alla luce delle sacre scritture, alla luce della Bibbia, insomma, proponendo così un confronto con i principi, con i valori, le dottrine della fede cristiana biblica. La setta in questione, che ripeto, oggi inizieremo a prendere in considerazione, è quella di Scientology. Ma prima di lasciare il microfono al nostro ospite ed esperto in materia, cioè il dottor Edoardo Labanchi, vi propongo, amici ed amiche, un breve stacco musicale. Per quanto mi riguarda, a risentirci fra una decina di minuti circa.

ho annunziato la volta scorsa, cominciamo ora ad occuparci della cosiddetta Chiesa di Scientology. A dire il vero, questo nome si dovrebbe pronunciare Scientology, ma per comodità lo pronunciamo qui all'italiana, come è scritto. Scientology è quella che potremmo definire una filosofia religiosa applicata. E proprio così a volte viene definita in qualche testo di questo movimento. In Italia, Scientology conta ormai alcune migliaia di seguaci. Alcuni dicono 70.000. Ed è diffusa soprattutto negli Stati Uniti d'America e in quasi tutti i paesi europei, oltre che in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica. È presente anche in Canada, nel Messico e nel Venezuela. Il suo fondatore è stato un certo Lafayette Ron Hubbard. Nacque a Tilden, nel Nebraska, il 13 marzo 1911. Viaggiò molto sin dall'adolescenza e spesso si recò in Cina, Giappone ed in altri paesi orientali. Fu quindi esploratore, romanziere, scrittore di fama mondiale. Ma il suo nome è ormai legato ad un metodo da lui proposto per migliorare l'umanità, anzi per portarla ad un livello di sviluppo mentale e spirituale mai raggiunto prima. Un livello che, secondo lui, aprirebbe all'umanità possibilità infinite di progresso verso una meta che potremmo definire soprannaturale, stando a quel che si legge nei testi di questa specie di religione. Nel 1950 Hubbard pubblicò il libro che sta alla base del movimento. In inglese porta questo titolo: Dianetics, The Modern Science of Mental Health, cioè alla lettera Dianetica, la scienza moderna della salute mentale, che in italiano è apparso con il titolo Dianetics, la forza del pensiero sul corpo. Si trova tuttora nelle librerie. Pensate che se ne sono vendute più di 9 milioni e 500 mila copie in tutto il mondo, stando almeno alla stima fatta dagli adepti di Scientology. Dianetics è una parola coniata dallo stesso Hubbard ed è formata dalla preposizione greca dia, che significa per, attraverso, e nous, che significa mente. Questa parola dunque significa attraverso la mente. È in pratica uno studio della mente allo scopo di scoprire, sono parole di Hubbard, perché avete fatto ciò che avete fatto, quando l'avete fatto, qual era la causa delle misteriose e oscure paure che nascevano dai vostri incubi infantili e dove finiscono i vostri momenti di piacere e di dolore. Lo scopo di questa teoria e tecnica è quello di creare, sono sempre parole di Hubbard, di creare una condizione in cui le capacità e la razionalità dell'uomo superano ampiamente la norma, con l'accrescere invece che distruggere la sua forza e la sua personalità. Si vedano a tal proposito le prime 12 pagine dell'edizione italiana del succitato libro. All'inizio, quindi, Hubbard non fondò nessuna chiesa e non si presentò se non come una specie di psicologo che proponeva un sistema per migliorare la salute mentale delle persone, soprattutto curando quelle che allora, come oggi, si chiamano malattie psicosomatiche o psicofisiche.
Ed anche oggi l'accento dei seguaci di Hubbard è più sulla dianetica, cioè su tecniche psicologiche per ottenere una perfetta salute mentale, che sull'aspetto religioso del movimento. Aspetto religioso che comunque il movimento cominciò ad assumere fin dal 1955. Tuttavia, anche limitandosi al libro fondamentale di Hubbard, dietro l'apparato psicologico si scorge una filosofia, cioè alcune concezioni riguardanti l'umanità ed il suo futuro. Si pensi solo al fatto che la parola uomo appare sempre con la U maiuscola, quasi come se fosse una divinità. In realtà non sembra che Scientology ammetta l'esistenza di una divinità creatrice dell'universo e dell'umanità. Hubbard parla piuttosto di una forza o energia vitale che sta alla base di tutto ciò che vive e soprattutto della vita umana. Anzi, a pagina 298 del suo libro ci si riferisce all'elan vital o forza vitale che sta alla base del pensiero del filosofo francese Henri Bergson, premio Nobel per la letteratura nel 1927. Si tratta, in fondo, di una specie di panteismo in cui tutto ciò che esiste viene visto come scaturente da un'unica fonte di energia impersonale e quindi non da un Dio unico e personale come nell'ebraismo e nel cristianesimo. Secondo Hubbard, dunque, la meta della vita è l'infinita sopravvivenza. Si può dimostrare, ha scritto il fondatore di Scientology, si può dimostrare che l'uomo, essendo una forma vivente, obbedisce in ogni sua azione e proposito ad un solo comando: sopravvivi. Non è un'idea nuova, continua Hubbard, quella che l'uomo stia sopravvivendo. È un'idea nuova quella che l'uomo sia motivato solo dalla sopravvivenza. Si vede a pagina 28 del suo libro. È chiaro però che secondo Hubbard non si tratta di una pura sopravvivenza, ma di una sopravvivenza qualificata, che anzi, se si usa il metodo da lui proposto, dovrebbe migliorare fino a produrre risultati straordinari che oggi nemmeno si possono immaginare. Intanto, il primo obiettivo di Scientology è la creazione di persone dette clear, cioè di persone che si sono liberate, che hanno fatto piazza pulita di tutte le loro aberrazioni e sono divenute perfettamente razionali. Si tratta, insomma, di valorizzare al massimo le risorse mentali e spirituali che esistono in ogni uomo. Perché, dice Hubbard, l'uomo è buono. Eliminate le sue aberrazioni fondamentali, continua il fondatore di Scientology, e con loro se ne andrà anche quella malvagità tanto cara ai pedanti e ai moralisti. L'unica parte di lui che si può togliere è quella malvagia. E una volta eliminata, si rafforzano il suo vigore e la sua personalità. La meta ultima dell'umanità, quindi, non è la pura sopravvivenza, ma addirittura l'immortalità. Leggiamo infatti a pagina 30 dell'edizione italiana del libro di Hubbard che, dal punto di vista del singolo organismo o della specie, l'immortalità possiede una forza attrattiva e la morte una forza repulsiva. Man mano che la sopravvivenza
si avvicina all'immortalità, gli spazi diventano sempre più larghi, fino a che diventa praticamente impossibile superarli mantenendosi nei limiti del sensibile.

0: Bene, dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche salienti della Chiesa di Scientology. Poco fa il dottor Labanchi, citando Hubbard, il fondatore di Scientology, diceva che la meta primaria, appunto, di Scientology è la creazione di persone che, fatta piazza pulita delle proprie aberrazioni, siano in grado di valorizzare al massimo le risorse mentali e spirituali che, d'altra parte, esistono in ogni uomo, già che l'uomo, con la U maiuscola, è un essere buono ed è fortemente attratto dall'immortalità. Dottor Labanchi, quali implicazioni hanno, oppure a quali sviluppi portano queste affermazioni?
1: Già dalle prime citazioni dal libro di Hubbard fatte poco fa, possiamo dedurre, tra l'altro, che non c'è, anche nel caso degli esseri umani, una vera e propria responsabilità morale. E questo perché la natura essenzialmente buona degli esseri umani è disturbata da quelli che in dianetica si chiamano engram. Questi engram, leggiamo sempre dal famoso libro a pagina 79, questi engram sono una registrazione completa, fin nei più piccoli dettagli, di ogni percezione presente in un momento di incoscienza, sia completa che parziale. Queste registrazioni sono precise proprio come qualsiasi registrazione nel corpo, ma dotate di forza propria. In tutti i test di laboratorio, continua Hubbard, si è trovato che questi engram possiedono una sorgente di alimentazione inesauribile per comandare il corpo. Indipendentemente dal numero di volte in cui sono stati riattivati in un individuo, restano potenti. In verità, la capacità di esercitare il loro potere cresce proporzionalmente alla loro riattivazione. Nella scientologia, però, questi engram sono sempre visti come entità negative. Difatti, ci dice sempre Hubbard a pagina 81 del suo libro, quando questi engram vengono cancellati dal deposito della mente reattiva, la razionalità e l'efficienza aumentano enormemente. La salute migliora marcatamente e l'individuo è in grado di valutare razionalmente, in base al modello di condotta di sopravvivenza, cioè è felice, trae piacere dalla compagnia del prossimo ed è costruttivo e creativo. La conclusione è che, secondo Hubbard, gli engram hanno un valore completamente negativo in questa fase dell'evoluzione umana. Quando l'uomo era più vicino al livello dei suoi cugini animali, avrebbe potuto trarre da quel tipo di dati qualche utilità. Ma il linguaggio e l'evoluzione del suo modo di vivere fanno di ogni engram una decisa minaccia e nessuno di loro ha il benché minimo valore costruttivo. Secondo tale teoria, quindi, l'uomo è totalmente condizionato da questi engram, cioè dalle impressioni ricevute nel corso della vita a causa di eventi negativi, dolorosi, sia fisicamente che moralmente. Sono questi engram che causano le malattie psicosomatiche, ma anche tutto ciò che genera traumi, paure, turbe psichiche di qualsiasi genere. Anzi, secondo Hubbard, gli engram si possono formare nell'individuo perfino nel periodo prenatale, quando cioè si sta formando nel seno di sua madre. Da ciò segue che, in base ai principi della scientologia, la vera fonte dell'ingiustizia e del male è è l'irrazionalità, quella ereditata dalle generazioni passate e quella della presente generazione condizionata da tanti svariati engram che generano aberrazione, tanto per usare un termine caro alla scientologia. Tutti sono presi nella stessa morsa, afferma Hubbard a pagina 528 della sua opera, e sono guidati dalle proprie fonti di irragionevolezza. È così per il criminale e per il pazzo, per l'ipocondriaco e per colui che picchia la moglie, per lo spietato dittatore che cerca di scuotere il mondo e per lo spazzino che altro non fa che mettersi lì a spazzare. In tutti loro il mondo esterno è penetrato sotto forma di aberrazioni sociali nei più riposti recessi delle loro menti, distrutte dal dolore, e dall'esterno preme su di loro. Stando così le cose, secondo tale teoria, solo quando vi sarà una società di persone non aberrate ed una cultura dalla quale è stata eliminata ogni irragionevolezza, allora e solo allora l'uomo sarà veramente responsabile delle sue azioni, allora e solo allora. Ed è interessante che secondo Hubbard, forse in un lontano futuro, i diritti civili di fronte alla legge saranno concessi solo alle persone non aberrate. Forse l'obiettivo sarà raggiunto in un lontano futuro quando solo le persone non aberrate potranno godere e beneficiare della cittadinanza. Questi sono obiettivi desiderabili, conclude Hubbard, che produrrebbero un notevole aumento di capacità di sopravvivenza e di felicità dell'uomo. Tali discorsi, aggiungo io, sanno davvero di razzismo o di nazismo, con questa esaltazione di una razza superiore, quella dei Clea, in questo caso, cioè degli esseri perfettamente razionali a discapito di tutti gli altri aberrati. Ed anche in questo caso c'è da chiedersi chi stabilirà se uno è clear o aberrato. Naturalmente i clear, che tenderanno ad eliminare gli altri, magari considerati irriducibilmente aberrati, e magari avviandoli alle camere a gas dopo aver loro forniti saponette e asciugamani. Certo, i cristiani possono essere d'accordo con la tesi di Hubbard, secondo cui le punizioni e la violenza in generale non risolvono il problema della delinquenza dilagante, ma non crediamo affatto che il problema del male esistente nel mondo possa essere risolto con la terapia proposta dalla Dianetica. Né crediamo, come afferma invece Hubbard, che non vi è nessun problema nazionale nel mondo di oggi che non possa essere risolto per mezzo della sola ragione. Ma che cosa è, ci chiediamo, questa ragione, evidentemente la ragione umana, che avrebbe tale chiarezza di vedute, tali principi morali assoluti, da debellare ogni male sulla terra, ogni ingiustizia, creando così un paradiso terrestre? Quali sarebbero i parametri, i principi per stabilire ciò che è bene e ciò che è male? Ci troviamo ancora una volta dinanzi alla solita arroganza umana che esiste sin dal giardino dell'Eden, dove, secondo la Bibbia, Adamo ed Eva cercarono di essere come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male come Dio l'aveva. Per usare la terminologia della Dianetica, Adamo ed Eva vollero essere dei Clear, liberandosi dell'engram della sottomissione ad un Dio dispotico. Ma quali furono le conseguenze per loro e per i loro discendenti per essersi opposti al giusto ordine stabilito dal Creatore sulla terra e nell'universo? Ancora oggi basta guardarsi attorno e vedere quale sia la vita di tanti, siano essi clear o aberrati, per rendersene conto. Certo, è possibile con qualche tecnica terapeutica liberarsi di alcune fobie o malattie psicosomatiche, ma non sarà possibile liberarsi della malattia mortale dell'umanità, cioè la superbia adamica e satanica di voler fare di testa propria prescindendo da Dio e dalla sua volontà. Solo usando i rimedi da Dio stesso indicati è possibile uscire dal vicolo cieco o dal circolo vizioso di tale malattia che è alla base della stessa natura umana. La prossima volta, cari ascoltatori, continuerò ad esporre i principi su cui si basa Scientology, esaminandoli naturalmente sempre alla luce della rivelazione cristiana. A risentirci dunque la prossima volta.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Come avete sentito, nel prossimo numero di questo programma il dottor Labanchi continuerà a esporre i principi di Scientology alla luce delle sacre scritture, quindi alla luce della Bibbia. E con questo vi saluto caramente e vi do appuntamento al prossimo numero di Lente d'ingrandimento, contando sulla vostra presenza e sul vostro sempre attento ascolto. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, Il libro più letto ci insegna proprio ad apprezzare ogni momento della vita, di capirne il senso. Stiamo parlando del libro di Matteo, dell'Evangelo di Matteo per la precisione, e da qualche tempo che lo stiamo trattando. Sicuramente c'è qualcuno che già ci ascolta da tempo e sa di che cosa parliamo. Se sei nuovo, resta con noi. A fine puntata raccogli e segnati i recapiti in modo che tu possa contattarci e farci anche delle domande. Enzo parlerà di una preghiera modello, evidentemente spiegata in che modo questa preghiera diventa un modello della vera preghiera.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori. Eccoci giunti al quarto appuntamento di questa settimana. Ieri abbiamo visto qualcosa riguardo all'elemosina, ossia al donare. Sembra quasi impossibile, ma non solo l'elemosina, ma anche una cosa così intima come la preghiera può essere fatta per mettersi in mostra. E dal Vangelo di Matteo, Vangelo che stiamo studiando da tempo ormai, dal capitolo 6, leggiamo i versetti dal 5 all'8. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate.

Il Signore usa un linguaggio forte contro quelli che pregano per farsi vedere dagli altri, indossando scialli di preghiera per avvertire tutti che stanno pregando. Gesù dice che in questo modo hanno già la loro ricompensa, ottengono ciò che vogliono, cioè essere notati dagli uomini. Ma questo tipo di preghiera, come si suol dire, non sale oltre il soffitto. Stiamo considerando un concetto rivoluzionario. Avete notato che il Signore usa il termine padre? Egli sta parlando dei cittadini del regno e usa il termine padre, non re. Ora ci chiediamo come si diventa figli di Dio. Giovanni 1,12 ci dà la risposta. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Il Signore Gesù aveva detto a Nicodemo che doveva nascere di nuovo, e fino a che questo non avviene, non è possibile chiamare Dio Padre. Nell'Antico Testamento non troviamo la parola Padre usata nel rapporto tra l'uomo e Dio, mentre la nazione di Israele nel suo insieme veniva definita da Dio Israele, mio figlio, ma non come individuo. Il Signore Gesù presenta ora un nuovo rapporto.

quanto riguarda l'argomento della preghiera, ci viene detto che deve essere segreta, sincera. Naturalmente ci sono argomenti che possiamo condividere con altri per pregare insieme, ma qui si parla di un rapporto personale e diretto con Dio. Spesso noi ripetiamo le nostre richieste infinite volte, ma Gesù ci dice che il Padre ci ode anche se chiediamo una sola volta. La preghiera, quindi, deve essere caratterizzata dalla semplicità e dalla brevità. Sincerità. Entra nella cameretta e chiudi la porta. La preghiera è tra te e Dio. Semplicità. Non usare inutili ripetizioni. Vai al sodo e parla al Signore di quello che hai in mente. Il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate, ma anche se le conosce in anticipo, desidera che noi andiamo a Lui e gliele chiediamo. Ora il Signore ci suggerisce un esempio di preghiera. Voi dunque pregate così, dandoci il Padre nostro, che è un meraviglioso modello di preghiera per i credenti di tutti i tempi e di tutte le condizioni. Leggiamo i versetti dal 9 al 15. Voi dunque pregate così.

tengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.

Come notavamo prima, ora sono diventato un figlio di Dio per la fede in Cristo, quindi posso dire insieme ad altri credenti Padre nostro. Facciamo un'analisi di questa preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, Dio non è prigioniero dell'universo, Egli è oltre e al di sopra di tutto. Egli si trova nello spazio, negli spazi stellari, anche se oggi è ben lontano dal suo universo. Egli è molto di più della creazione. Egli è colui che siede sul trono dell'universo e che ha tutto sotto il suo controllo. Sia santificato il tuo nome, o come più correttamente si dovrebbe tradurre, sia il tuo nome reso santo. Il nome di Dio rappresenta Dio e tutto ciò che Egli è. Quindi, in che modo tu e io possiamo rendere santo il suo nome? Io sono convinto che possiamo farlo con le nostre vite. Quando abbiamo studiato il libro della Genesi, abbiamo potuto constatare alcuni fatti. Quando Abramo si recò a Canaan, gli abitanti poterono rendersi conto del loro nuovo vicino perché avevano visto un altare. Dovunque Abramo andasse, costruiva un altare per Dio. Inoltre, quando egli cominciò a fare affari con i cananei, essi si accorsero che avevano a che fare con un uomo onesto e degno di fiducia, quindi giunsero alla conclusione che il Dio che Abramo adorava era un Dio santo. E Abimelech dovette ammettere che Dio era con Abramo in tutto quello che faceva. Anche i figli di Et lo riconobbero come un principe potente. L'intera vita di Abramo rivelava il rispetto che egli provava per Dio e certamente il nome di Dio fu reso santo in Canaan per mezzo di Abramo.

venga il tuo regno. Qui si parla del regno che Cristo stabilirà sulla terra. Questa richiesta è valida anche per noi oggi. Il regno di Dio è il suo governo e la sua sovranità. Questo sarà completo quando Gesù verrà di nuovo. Quando preghiamo «venga il tuo regno», preghiamo che il suo governo e la sua sovranità vengano nel futuro e nel presente. «Sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nei cieli». Questa non è rassegnazione, è un lasciare il peso che così spesso portiamo. Molte persone sono preoccupate dalle decisioni che affrontano. Le decisioni possono essere grandi o piccole, ma se vogliamo essere sicuri di non fare un errore, dobbiamo pregare «sia fatta la tua volontà». Ho già detto che questo è un modello di preghiera per noi. Consideriamo la richiesta del pane così semplice e che dovrebbe sgorgare con entusiasmo dal nostro cuore. Ci parla della completa dipendenza da Dio. Le nostre necessità fisiche sono soddisfatte da Dio giorno per giorno. Proprio come Israele raccoglieva la manna ogni giorno e non per fare provviste per i giorni successivi, anche noi dovremmo chiedere il pane

ogni giorno. Questo ci fa capire che anche tutte le necessità fisiche basilari provengono da Dio. Rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Questo mi ricorda che in Efesi, al capitolo 4, versetto 32, troviamo un altro versetto: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Per quanto riguarda la nostra salvezza, Dio ci perdona sulla base dell'opera di Cristo per noi e non su quello che noi possiamo perdonare, ma il fatto che noi siamo pronti a perdonare gli altri sta a indicare che noi siamo consapevoli del perdono ricevuto e non lo neghiamo agli altri.

0: non ci esporre alla tentazione. Questa parola può fuorviarci, perché l'apostolo Giacomo afferma che Dio non tenta nessuno. Questo è vero, e una traduzione più corretta sarebbe non lasciarci nella tentazione, che non vuol dire evitarla, ma non essere lasciati nella tentazione quando dobbiamo affrontarla. Inoltre, ogni cristiano ha un punto debole, che sia paura, egoismo, ambizione, avidità, orgoglio, passione, pettegolezzo, cinismo o qualcos'altro. Se conosciamo le nostre debolezze, possiamo pregare di essere protetti da queste ed anche, chiaramente, agire per evitare le tentazioni non necessarie. Liberaci dal male. Questa liberazione è dal maligno, Satana, che è una terribile realtà, anche se il mondo ha sempre cercato di ignorarlo. Eppure, chi cerca di compiere la volontà di Dio conosce la tremenda realtà di Satana, quindi possiamo ripetere questa richiesta: liberaci dal maligno. Il Signore ci ha lasciato questa preghiera come modello, una preghiera meravigliosa che ci indica come in uno schema ciò che dovremmo includere nelle nostre preghiere, perché Egli desidera che noi usiamo le nostre parole quando ci rivolgiamo a Lui. Come ha detto Gesù, la preghiera non deve essere fatta come sfoggio, è un rapporto tra noi e Dio, è un fatto privato. Le riunioni di preghiera pubbliche sono molto utili, danno il senso della comunione fraterna e dell'amore reciproco, ma non va comunque trascurata la preghiera privata, svolta, come dicevo prima, tra l'individuo e Dio.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Signore passa a trattare l'argomento del digiuno nei versetti tra il 16 e il 18. E quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Credo che il digiuno sia importante anche per i credenti di oggi, ma qui sembra chiaro che sia fatto in forma privata e come questione personale tra l'anima e Dio. Non doveva essere ostentato per far vedere quanto erano spirituali, al contrario, bisognava mascherare i segni della sofferenza così che restasse un segreto tra l'uomo e Dio, come la preghiera. Spesso, infatti, il digiuno viene legato alla preghiera. Digiuno e preghiera, insieme, stanno a indicare una completa comunione e dipendenza da Dio.

I versetti dal 19 al 24 al primo momento sembrano che ci parlino di denaro, ma leggiamoli. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. È fin troppo facile identificare il tesoro di cui si parla qui con il denaro, ma è senz'altro molto riduttivo. Ci sono persone che non hanno alcun problema con il denaro, sia che ne abbiano poco o tanto, ma sono ossessionati da altre cose: la carriera, l'immagine verso la società, il sesso, lo sport e queste cose. Una di queste cose prende tutto il loro tempo, è il loro tesoro. I tesori sulla terra non sono solo i soldi, ma tutto ciò a cui noi siamo attaccati in maniera particolare. Pensiamo solo a quello, ci preoccupiamo di quello, stiamo attenti a non perderne neppure una parte. Gesù ci spinge ad avere un tesoro che non dà tutte le preoccupazioni che può dare un conto in banca o dei gioielli, anche se ben custoditi. Questo tesoro è la nostra vita spirituale. Questa vita è nascosta con Cristo, in Dio, dice l'Apostolo Paolo ai Colossesi, capitolo 3, versetto 3, mentre l'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera, capitolo 1, versetto 4, parla di una eredità incorruttibile, inalterabile, che è conservata in cielo per noi. I nostri pensieri sono importanti perché il nostro sguardo e il nostro comportamento risentono di ciò che c'è nel nostro cuore e nella nostra mente. Ma tornando al denaro vero e proprio, ci viene detto che dobbiamo fare attenzione all'importanza che gli diamo, perché può farci diventare suoi schiavi, al punto di prendere il posto di Dio, che invece deve essere Lui, il nostro Signore. Facciamo quindi attenzione a chi stiamo servendo, se è Dio o Mammona, cioè il denaro.

Il capitolo 6 si conclude con altri argomenti di carattere materiale e con l'invito a non pensare troppo alle necessità materiali. Leggiamo i versetti che vanno dal 25 al 34. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure, io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno.

0: Gli uccelli non seminano, non mietono, non raccolgono niente nei granai, ma noi sì. E il Signore ci insegna che dovremmo fare tutte queste cose con lo stesso abbandono che hanno i piccoli uccelli. Essi sono fiduciosi che Dio avrà cura di loro e noi dovremmo fare lo stesso, perché valiamo molto più di loro. Questa fiducia non esclude che noi ci comportiamo con giudizio e prendiamo tutte le misure necessarie nel prenderci cura della nostra famiglia e di noi stessi. È importante, tuttavia, che non permettiamo che le cose materiali diventino un peso per noi, facendoci stare in ansia. Qui ci viene portato l'esempio del vestire e dobbiamo ammettere che per molti è facile essere preoccupati dell'abbigliamento. Siamo invitati a considerare i gigli dei campi che, pur non tessendo, pur non filando, sono vestiti in modo stupendo da Dio. Quindi non significa che un credente debba essere trasandato nel vestire. Il punto è l'ansia che ci provoca il pensiero di come vestire. Non dovremmo essere troppo preoccupati per le cose di questo mondo, che non devono quindi diventare lo scopo della nostra vita. Non dobbiamo essere in ansia per il domani e per il futuro. Dio si prende cura degli uccelli e dei fiori e si prenderà cura anche di noi. È importante che noi mettiamo Lui al primo posto nella nostra vita e che lo lasciamo agire liberamente in noi. Qualcuno ha detto che l'oggi è il domani per il quale ci siamo preoccupati ieri. E questo è molto vero per tanti di noi. Nel prossimo capitolo continueremo e concluderemo il discorso che Gesù fece sulla montagna, il famoso sermone sul monte. Quindi, se vogliamo scoprire come termina questo sermone sul monte, e io mi auguro che voi ci sarete, io sarò qua ad aspettarvi al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Nella nostra vita abbiamo viaggiato molto e siamo stati ospitati da tante diverse famiglie. E tanti ricordi belli sono rimasti di tanta gente gentile. Penso per esempio a molti anni fa, quando i bambini erano piccoli in America, siamo stati ospitati a casa di Harold e Peg, una coppia abbastanza anzianotta nella Carolina del Sud, e ci siamo subito sentiti bene accolti. Lui era un farmacista tranquillo, con un gran senso umoristico e una grande gentilezza verso i bambini. Lei era bassa, tarchiatella, con una voce energica, e si capiva immediatamente che non era il tipo che si faceva mettere i piedi sulla testa da nessuno. Io mi resi conto che era anche un tipo a cui non sfuggiva niente e che sui bambini aveva l'opinione che più si vedevano e meno si sentivano, meglio era. E non sentirne quattro, come erano i nostri, non era esattamente facile. Perciò raddoppiai l'attenzione e le cure ai bambini e le preghiere. Ci siamo fermati in quella casa per 2 giorni e a colazione, prima di partire, abbiamo visto sulla tavola il più bel pane dolce che si possa immaginare, lievitato alla perfezione, con noci dentro e fuori, e una glassa di burro e zucchero bruno che ricopriva tutte le curve del pane e colava i lati. Il profumo avrebbe risuscitato anche uno in coma profondo. I quattro bambini avevano gli occhi che quasi schizzavano fuori dalla testa e i sorrisi arrivavano alle orecchie. Harold era seduto a capo tavola e Peg tagliò il pane a fette spesse con tono burbero e soddisfatto. Mi è venuto abbastanza bene. E Harold ha detto: Peg si è alzata alle 5 stamattina per fare questo pane. Oh, era una di quelle notti in cui non riuscivo a dormire, rispose lei, perché non si desse peso alla sua gentilezza. Il pane finì molto presto. Dopodiché Peg uscì dalla stanza col fare misterioso e tornò con quattro sacchetti di carta rozza e senza pretese. E poi fece un piccolo discorso. Beh, Harold ed io ospitiamo un sacco di gente, ma dei bambini come questi si trovano di rado. Perfino si sono fatti il letto. Questi sacchi sono un piccolo premio e un ringraziamento. Come a Natale, disse mio marito. I bambini presero i sacchetti e Peg disse: sono da aprire in macchina. E i bambini ubbidirono senza parola. Quando fummo in macchina, i sacchetti furono aperti e ne uscirono frutta, cioccolatini, caramelle, giocattolini, proprio come a Natale. Grazie che siete stati così bravi, ho detto ai bambini. Siete stati un grandissimo aiuto. Uno di loro, probabilmente facendo da portavoce degli altri, commentò: con quella vociona la signora Peg sembrava un po' cattivina. Però se si è alzata apposta a farci quel pane così buono, deve essere proprio molto brava. Ora Peg è vedova e sotto la sua scorza dura c'è sempre un cuore pieno di gentilezza e di capacità di apprezzare la gentilezza negli altri. Infatti, l'ultima volta che l'ho vista, Harold era morto da poco tempo e lei mi ha detto: era un uomo eccezionale, siamo stati 50 anni insieme e non c'è stata una volta che io entrassi in macchina con lui e che lui non mi tenesse aperta la porta per farmi entrare, proprio come una regina.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Libro dell'Apocalisse, capitolo 3, versetto 20. Ecco, dice Gesù, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Il titolo del commento di oggi è «L'hanno lasciato entrare?». Un gruppo di turisti stava visitando il Keble College a Oxford, in Inghilterra. Giunti davanti al celebre dipinto di William Holman Hunt, che ha vissuto negli anni 1827-1910, intitolato «La luce del mondo», nel quale l'artista rappresenta Cristo che bussa alla porta della nostra vita, ognuno esprimeva la propria ammirazione. Qualcuno rilevava la particolarità dei colori, qualcun altro l'espressione del volto. Altri ancora facevano notare che la porta era senza maniglia all'esterno. Soltanto un bambino pose la domanda essenziale: «Papà, l'hanno lasciato entrare?». Questa domanda Dio la pone a ognuno di noi. Domanda cruciale che decide il nostro avvenire eterno. Dio ha rivelato il suo amore in Gesù proprio a noi, che siamo così spesso schiavi di tendenze cattive, rinchiusi nella paura e nell'amarezza. Gesù ci ama e ci chiama, ma come nel quadro di Hunt, la maniglia è all'interno. Gesù non forza la porta, sta a noi accoglierlo. Diamogli fiducia, egli è il figlio di Dio. La chiamata di Gesù coinvolge il nostro avvenire eterno, ma egli vuole anche essere il movente della nostra vita, la ragione delle nostre scelte, delle nostre parole, dei nostri atti. Aprire la porta è credere che Gesù vuole comunicare con me e accettare il fatto che ho bisogno di lui, di gustare la sua presenza e il suo amore, di credere a ciò che ha fatto per me. Aprire la porta è leggere il Vangelo, credendo che è stato scritto per me personalmente. Gesù ha detto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 23, «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui».

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 26. Paolo era stato salvato da Lisia, il tribuno, capitano delle guardie, dalla folla che lo stava picchiando a morte a Gerusalemme, sul monte del Tempio. Quindi era stato preso sotto la custodia del governo romano e trattenuto a Cesarea, al sicuro. E a Cesarea era comparso davanti al governatore Felice, che l'aveva fatto rimanere là per più o meno 2 anni, come una pedina politica. E quando Festo aveva sostituito Felice come governatore, Felice era stato destituito dal governo romano a causa della sua corruzione. Subito Festo si era interessato del caso di Paolo. Gli aveva detto: «Sei disposto ad andare a Gerusalemme per rispondere a queste accuse?» E a questo punto Paolo aveva detto: «Mi appello a Cesare». E dato che era cittadino romano, Festo era obbligato a mandarlo da Cesare. Ma aveva un problema. Non poteva mandarlo da Cesare senza specificare anche quali erano le accuse contro Paolo. E non c'erano delle accuse legittime contro Paolo. E così aveva esposto il problema ad Erode Agrippa. Ed Erode Agrippa era venuto, aveva fatto questa visita di cortesia e aveva detto: «Bene, ascolterò il suo caso». Ora, tutto questo era stato organizzato in modo che Erode Agrippa potesse dare una mano a Festo a formulare queste accuse formali contro Paolo, da mandare a Cesare con lui. Così siamo nel capitolo 26. Quindi Agrippa, che era pronipote di Erode il Grande. Erode il Grande era suo bisnonno, quell'Erode che aveva dato ordine perché i bambini fossero uccisi, ricordate, ai tempi della nascita di Cristo. E suo prozio, Erode Antipa, aveva fatto uccidere Giovanni Battista, mentre suo padre, Erode Agrippa I, invece era quell'Erode che aveva fatto uccidere Giacomo e messo in prigione Pietro. E qui vediamo Erode Agrippa II, e Paolo è davanti a lui, là a Cesarea, per presentare la sua causa. E l'idea è che questi uomini possano formulare delle accuse contro di lui, da mandare a Roma. Quindi Agrippa disse a Paolo, dopo che Festo aveva annunciato tutto questo: «Ti è concesso di parlare a tua difesa». Allora Paolo, distesa la mano, iniziò a fare la sua difesa. Vediamo spesso quest'immagine nelle raffigurazioni di epoca romana, quest'immagine di qualcuno che fa un cenno con la mano. Evidentemente Paolo aveva fatto suo questo costume romano, e davanti ad Agrippa distende la mano per parlare e dice: «O re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, soprattutto perché tu conosci tutte le usanze e le questioni che ci sono tra i giudei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza». Ora, è vero che il re Agrippa era un esperto della legge giudaica e dei costumi giudaici, ed era noto per la sua grande conoscenza della religione giudaica, perché aveva studiato le scritture, i profeti. Conosceva tutto questo molto bene. E così Paolo dice: «Sono contento di poter presentare il mio caso davanti a te, perché so che tu capisci molto bene queste cose». E continua dicendo: «Ora, quale sia stato il mio modo di vivere fin dalla giovinezza, che ho trascorso interamente a Gerusalemme, in mezzo al mio popolo, tutti i giudei lo sanno. Essi mi hanno conosciuto fin da allora e possono testimoniare, se lo vogliono, che sono vissuto come fariseo, secondo la più rigida setta della nostra religione. E i farisei erano davvero i più ortodossi degli ortodossi, erano i più radicali. loro erano quelli che facevano il secondo miglio, nel senso che ci tenevano ad essere assolutamente precisi nelle pratiche religiose, perché ogni cosa doveva essere semplicemente perfetta per i farisei. Avevano le loro tradizioni e i loro costumi. Ed ora mi trovo in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri. Paolo si riferisce alla promessa del Messia. È per questa promessa che Dio ha fatto ai nostri padri che sono qui per essere giudicato. Interessante, perché sapeva che Agrippa conosceva bene le profezie. E così va dritto a questa promessa che Dio ha fatto. Quella promessa che le nostre 12 tribù, che servono Dio con fervore giorno e notte, sperano di ottenere. Per questa speranza, o re Agrippa, io sono accusato dai giudei. Perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? Ora, sono sicuro che l'apostolo Paolo stava sperando e pregando che in qualche modo il re Agrippa si convertisse a Cristo. Sono sicuro che Paolo stava pensando: se solo quest'uomo si convertisse al Signore, con questa posizione così importante in questa regione, che enorme influenza potrebbe avere? L'intera difesa di Paolo ha un solo vero obiettivo, e cioè far convertire Agrippa. E così va dritto al punto. Ehi, perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? La maggior parte dei problemi che la gente ha oggi è relativa al loro concetto di Dio. E la maggior parte dei problemi che la gente ha con la Scrittura oggi è a causa del loro concetto di Dio. Un tale di nome J.B. Phillips ha scritto un libro, Il vostro Dio è troppo piccolo. E questo è vero per molte persone. Il loro concetto di Dio è troppo piccolo, troppo limitato. Hanno quello che può essere definito un concetto antropomorfico di Dio, un concetto di Dio in termini umani, un'idea umana di Dio, l'uomo che crea Dio. E ogni volta che l'uomo crea un Dio, lo crea troppo piccolo. Tanti oggi si fanno molti problemi riguardo alla Bibbia. Il Mar Rosso che si apre, Giona che rimane in vita nel ventre del pesce, e cose di questo genere. E ne parlano come di passi della Scrittura molto difficili e complicati da spiegare. Ma è solo perché il loro concetto di Dio è troppo piccolo. Se dicessi che Dio ha creato un sottomarino per prendere Giona, la gente non avrebbe così tanti problemi con questo passo. Ma se Dio può creare l'universo, allora può anche creare un pesce grande abbastanza per ospitare Giona. Dio ha fatto sì che ci fosse un pesce grande abbastanza. Non era un tipo di squalo o una balena o qualcosa del genere. Era semplicemente un pesce preparato da Dio per l'occasione. E così, se il tuo concetto di Dio fosse davvero come dovrebbe essere, perché dovresti pensare che sia una cosa incredibile che Dio crei un pesce apposta per ospitare Giona per 3 giorni? Perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? La difficoltà di un'azione dovrebbe essere misurata sempre dalla capacità della gente che compie quell'azione. Ora, se guardiamo la struttura di questo locale dove ci troviamo ad adorare il Signore oggi, qualcuno potrebbe dire: oh, deve essere stato molto difficile costruire questo edificio. Invece non è stato difficile, perché l'hanno costruito degli operai molto capaci, uomini che sapevano quello che facevano, uomini preparati per questo lavoro. Ed è stato molto facile per loro, perché avevano le giuste competenze e avevano anche le giuste attrezzature. Ora, se a costruire lo stesso edificio fossero stati un branco di cani addestrati, allora sì, sarebbe stato davvero difficile, a causa della capacità della gente che compie l'azione. Vai a prendermi quella tavola, Fido, e portamela qui, voglio anche darla qui sotto. Sarebbe un compito difficilissimo, a causa della gente che compie l'azione. Ma quando è Dio colui che compie l'azione, l'agente dell'opera, parlare di difficoltà è assurdo. Tornando a noi, l'idea della resurrezione dei morti. Oh, è difficile da credere. E naturalmente il problema era la resurrezione di Gesù Cristo. Questo era quello che creava loro dei problemi. Questa era la pietra d'inciampo. Così Paolo va dritto al punto e mostra loro che non esiste alcuna difficoltà, perché è Dio colui che risuscita dalla morte. Perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? La Bibbia inizia con queste parole: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Se accetti questo, allora non dovresti avere problemi con Giona. Se riesci a credere nel primo versetto della Bibbia, allora non dovresti avere nessuna difficoltà a credere a tutti gli altri. Un Dio grande abbastanza da creare il cielo e la terra è grande abbastanza per fare qualsiasi altra cosa che la Bibbia dice che ha fatto. Perché mai ritenete incredibile che Dio risusciti i morti? Credo che la più grande dimostrazione della nostra mancanza di fede sia il fatto che rimaniamo sorpresi quando Dio fa qualcosa in risposta alle nostre preghiere. E quante volte, anche quando vediamo l'opera di Dio, facciamo fatica a crederci. Il nostro concetto di Dio è così limitato. Dio ci aiuti e Dio ci liberi dall'avere un concetto ristretto di Dio. Oh, che possiamo vederlo nella pienezza della sua gloria e della sua potenza, della sua maestà, delle sue infinite capacità. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Oh, Dio ci aiuti ad avere il giusto concetto di Dio. Dio ci liberi dai nostri concetti ristretti e limitati. Ora Paolo inizia la sua testimonianza personale. Io stesso ritenni essere mio dovere far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo è ciò che feci in Gerusalemme. Avendone ricevuto l'autorità dai capi dei sacerdoti, rinchiusi nelle prigioni molti santi. E quando erano messi a morte, io davo il mio assenso. Come ho già detto, Paolo senza dubbi era un membro del Sinedrio, perché parla del fatto di aver espresso il suo parere, di aver votato contro i cristiani perché venissero messi a morte. E lui ha consentito la morte di Stefano, ha consentito la morte degli altri martiri. Ero d'accordo, io davo il mio assenso. E spesse volte, andando da una sinagoga all'altra, li costrinse a bestemmiare, e grandemente infuriato contro di loro, li perseguitai fin nelle città straniere. Non pensate che questo abbia angosciato Paolo quando è diventato cristiano? Ripensare a che sciagura è stato per la Chiesa prima della sua conversione, a che disastri ha provocato. Immagino che ripensasse spesso a queste cose, a tutte quelle persone che aveva obbligato a bestemmiare contro Dio o a bestemmiare contro Gesù Cristo. Immagino che questo lo turbasse profondamente. È interessante che Dio abbia fatto qui da noi un'opera meravigliosa, specialmente tra quelle persone che erano dedite alla droga. Abbiamo visto la mano potente di Dio operare nelle loro vite, liberarli anche dalle droghe più pesanti, e liberarli dal legame e dalla dipendenza e tutte queste cose. E in molti casi abbiamo avuto persone che sono venute al Signore che prima erano spacciatori. E in effetti quelli che un tempo erano alcuni tra i più grossi spacciatori del sud della California ora sono pastori di Calvary Chapel. Ma è stato interessante per me vedere come quando questi spacciatori si convertivano al Signore abbiamo avuto molti di loro che sono andati dalle persone a cui prima vendevano la droga per dir loro che non avrebbero più spacciato droga. ma che avevano trovato qualcosa di meglio della droga e ora la volevano condividere con loro. E cercavano così di riparare al male che avevano fatto parlando loro di Cristo, perché non sopportavano di essere colpevoli di aver contribuito a distruggere delle vite umane. E penso che questo fosse il caso di Paolo. Non sopportava di aver obbligato dei cristiani a bestemmiare contro il nome di Gesù. E continua dicendo: «Mentre ero impegnato in questo e stavo andando a Damasco, con l'autorizzazione e i pieni poteri dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno, o re, sulla strada, io vidi una luce dal cielo più splendente del sole sfolgorare intorno a me e a quelli che viaggiavano con me. Essendo noi tutti caduti a terra, udii una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro recalcitrare contro i pungoli. In quei giorni, quando si metteva il giogo su di un bue giovane, spesso a questo bue giovane non piaceva il giogo e così iniziava a scalciare. E per questo davanti all'aratro si metteva un palo appuntito, chiamato pungolo. E quando il bue scalciava indietro colpiva il pungolo e si faceva male, e così imparava presto a non scalciare più. E così il Signore ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Lo Spirito di Dio sicuramente stava lavorando nel cuore di Paolo prima della sua conversione. E io credo che sia stato l'assistere alla morte di Stefano che ha avuto un enorme impatto sulla vita di Paolo. La Bibbia dice che il volto di Stefano risplendeva come quello di un angelo. E mentre lo lapidavano, Stefano era lì che pregava: Signore, non imputare loro questo peccato. Signore Gesù, ricevi il mio spirito. E sono certo che questo ha avuto un grande effetto. È stato come un pungolo. E Paolo si è ritrovato a scalciare, a provare a resistere, ma in qualche modo dentro di lui era stato toccato, era stato convinto. Ehi, non ho mai visto un uomo così. Non ho mai provato quello che ho provato mentre quell'uomo parlava. Io dissi: chi sei tu, Signore? Egli disse: io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò, liberandoti dal popolo, cioè dai giudei, e dai gentili, ai quali ora ti mando. Quindi il suo mandato praticamente fin dall'inizio era quello di andare ai gentili, per aprir loro gli occhi. Ora il suo scopo, o lo scopo dell'Evangelo, era quello di aprire loro gli occhi. Questo implica che erano ciechi. Paolo più tardi, scrivendo alla chiesa di Corinto, dice: il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, seconda Corinzi 4:4. Chi non conosce Gesù Cristo è cieco nei confronti della verità, molte volte. Ed è ancora peggio quando non è cieco nei confronti della verità, ma lo stesso non crede. Ma il Dio di questo mondo ha accecato gli uomini, in modo che non vedano la verità. E così il ministero di Paolo, per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio. Ci sono due regni nel mondo, due sfere di governo, il governo di Dio e il governo di Satana. Sono esclusivi ed antagonistici. Ogni uomo è sotto uno di questi due regni. Tu oggi ti trovi o nel regno della luce o nel regno delle tenebre. Stai vivendo o sotto il controllo di Dio o sotto il controllo di Satana. Ci sono solo due sfere di governo nell'universo. Nel principio ce n'era solo uno, il regno di Dio. Tutte le cose erano in perfetta sottomissione e obbedienza a Dio. E Dio ha creato gli esseri angelici, e uno di loro dal nome di Lucifero, un cherubino protettore, unto, si è ribellato contro l'autorità di Dio e ha formato un secondo governo, il governo della morte e delle tenebre. E il regno di Satana è destinato ad essere distrutto, è vicino alla fine, perché quando Gesù ritornerà, e credo che sarà molto presto, per stabilire il regno di Dio sulla terra, allora Satana sarà legato e gettato nell'abisso, e dopo 1000 anni sarà sciolto per un breve tempo e quindi gettato nella Geenna, nelle tenebre di fuori, il regno delle tenebre, gettato nelle tenebre ancora più esterne. Quanto è disteso lo spazio? Beh, sembrerebbe che va fino all'infinito. Certo, è difficile concepire uno spazio che si estende per sempre. Ora, qualcuno dice che l'universo, come lo conosciamo noi, i sistemi galattici, si estendono probabilmente per qualcosa come 12 miliardi di anni luce. Ora, quelle galassie che sono lontane 12 miliardi di anni luce, la loro luce è così flebile che possono essere viste solo dai telescopi più potenti. E naturalmente penso che sia facile sbagliare e dire un mucchio di sciocchezze. Come sanno che si tratta di 12 miliardi di anni luce o 10 miliardi di anni luce quando si è di fronte a distanze del genere? Ma facciamo conto che una persona possa viaggiare nello spazio per 100 miliardi di anni luce, oltre la galassia più lontana, così lontano nello spazio che la luce dell'universo non vi possa arrivare. La Bibbia parla di stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre infernali per sempre, è scritto in Giuda 13. C'è qualcosa di terribile circa le tenebre. Da bambino sono andato a visitare delle grotte in Oregon e mentre ci trovavamo a grande profondità sottoterra, ad un certo punto hanno spento tutte le luci e hanno detto: questo è il buio totale. È stata la prima volta nella mia vita, e probabilmente l'unica, che mi sono trovato nel buio totale. Il buio totale è qualcosa di irreale. È così buio che quasi riesci a sentirlo. E mi ricordo che, come bambino, la prima cosa che ho fatto è stata quella di allungare le mani e agitarle davanti a me e avvicinarle agli occhi il più possibile per vedere se riuscivo a percepire un qualche tipo di movimento. Ma non vedevo assolutamente niente. Buio totale, a cui è riservata la caligine delle tenebre infernali per sempre. Il regno delle tenebre un giorno finirà nelle tenebre più profonde e ci sarà di nuovo un solo regno, il regno di Dio, il regno della luce e della vita, e tutti saranno soggetti a Dio e alla sua autorità. Che universo meraviglioso sarà! Oh, quanto desidero che arrivi quel giorno, quando non ci sarà più nessuna azione o pensiero ribelle e Dio regnerà supremo. Quindi il ministero di Paolo era liberare le persone da questo regno di tenebre e portarle nel regno della luce, liberarle dal potere di Satana perché si rivolgessero a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. I santificati, cioè coloro che sono stati appartati per fede in Gesù Cristo. Quindi noi che abbiamo creduto in Gesù Cristo abbiamo un'eredità. La Bibbia parla di una eredità dei santi nella luce. Essere figli di Dio è essere eredi, eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Come ha detto Gesù, allora il Re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Ed è così semplice entrare a far parte di questo regno. Basta credere in Gesù Cristo. Chiunque crede in Lui. Basta sottomettersi alla sua signoria. Si tratta di un regno. E tu credi che Gesù è re. Ti inchini davanti alla sua autorità. E inchinandoti davanti alla sua autorità, sottomettendoti alla sua autorità, tu diventi un suddito del suo regno. E così Paolo dice: perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione. Ma prima a quelli in Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e ai gentili, ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio, facendo opere degne di ravvedimento. E così Paolo chiama la gente al ravvedimento, proprio come aveva fatto Giovanni Battista, proprio come aveva fatto Gesù, di cambiare, di convertirsi da una vita dominata dalla carne ad una vita dominata dallo spirito. La parola ravvedersi significa cambiare. Non c'è un vero pentimento, un vero ravvedimento, se non c'è un cambiamento. Molti confondono il dispiacere con il pentimento. Immagino che se faceste un sondaggio in una prigione, tra i carcerati che si trovano lì, e se chiedeste: sei dispiaciuto? Sicuramente la risposta sarebbe: sì, certo, sono dispiaciuto. Ma se chiedeste: sei dispiaciuto per il crimine che hai commesso? Non credo che la risposta sia automaticamente: sì, ne sono dispiaciuto. Certo, se chiedi: sei dispiaciuto che ti hanno preso? Allora, certo che sono dispiaciuto. C'è un'enorme differenza tra l'essere dispiaciuto per quello che hai fatto e l'essere dispiaciuto perché sei stato preso, sei stato catturato per quello che hai fatto. Ci sono tantissime persone che sono dispiaciute per i loro peccati e dicono: mi sono pentito. No, non ti sei pentito, perché fai le stesse cose. Non sei cambiato. Questo non è pentimento. Pentimento o ravvedimento significa cambiare. E così Paolo chiama la gente a convertirsi, a cambiare, da una vita vissuta secondo la carne ad una vita vissuta secondo lo spirito. Per queste cose i giudei, dopo avermi preso nel tempio, tentarono di uccidermi, ma per l'aiuto ottenuto da Dio fino a questo giorno. Io sono qui oggi, ma se non fosse stato per l'aiuto di Dio non sarei certo qui oggi. Ed è interessante: per l'aiuto ottenuto da Dio. Ora, Dio si era usato di strumenti umani. In realtà erano stati soldati romani quelli che avevano salvato Paolo dalla folla dei giudei. Di nuovo è importante che riconosciamo il soprannaturale nel naturale. Dio opera in modi naturali. Sembra che noi siamo sempre alla ricerca di cose spettacolari, cose fuori dal normale. Oh, sento i brividi. Oh, sento un formicolio. Dio è qui. Ma è importante che impariamo a riconoscere Dio nel naturale. Una persona non è affatto sensibile alle cose spirituali se riesce a riconoscere Dio solo nelle cose forti, violente, solo se c'è un gran tremore o un grande fuoco o un gran movimento di qualche tipo. Allora, Dio è qui. Ma è importante saper riconoscere l'opera di Dio che si compie in modi apparentemente molto naturali. C'era un contadino una volta che nel bel mezzo di una grande tempesta fu avvertito dallo sceriffo alle 10 del mattino che c'era il serio pericolo di una grande alluvione in quell'area e che avrebbe fatto meglio a fuggire via. E il contadino disse: grazie sceriffo, ma è tutta la vita che vivo qui e voglio rimanere. Non ho mai visto nessuna alluvione contro questa casa. E continuò a piovere, il fiume iniziò a salire e alle 2 del pomeriggio venne una pattuglia della polizia. La piena si stava avvicinando pericolosamente alla casa. Così dissero al contadino: venga via, stiamo evacuando tutta quest'area. E il contadino, seduto tranquillamente sotto il portico, È tutta la vita che vivo qui. Non sono per niente preoccupato. Conosco bene questo fiume. Va tutto bene, ma grazie per l'avvertimento. E l'acqua continuò a salire e iniziò ad invadere la casa. Allora il contadino si arrampicò sul tetto. E la guardia costiera mandò un elicottero e fecero segno al contadino di salire. Ti porteremo noi in salvo. Ma lui rispose: no, grazie, non è necessario. È tutta la vita che vivo qui. Non sono preoccupato. Così il fiume continuò a salire, fino a che si portò via tutta la casa, e il contadino affogò. E disse al Signore: Signore, non capisco. Ho confidato in te per tutta la vita. Perché hai permesso che affogassi nell'alluvione? Non capisco. Sembra che quando ho confidato in te tu non mi hai salvato. E il Signore rispose: fammi dare un po' un'occhiata qui nel regno.

imparare a riconoscere Dio nelle cose naturali. E così Paolo, parlando del fatto che i soldati romani erano venuti e lo avevano liberato dalla folla, dice: per l'aiuto ottenuto da Dio, Dio mi ha aiutato e mi ha liberato da quelli che mi stavano picchiando a morte. E così Dio mi ha sostenuto fino a questo giorno, riconoscendo che Dio usa strumenti umani per portare a compimento i suoi scopi e le sue opere. Ma vedere Dio in queste cose, questo è il nostro problema. Non riusciamo a vedere Dio nelle cose comuni di tutti i giorni. O che Dio ci faccia più consapevoli di Lui. È facile dare le cose per scontate. E Paolo continua dicendo: ho continuato a testimoniare a piccoli e a grandi, non dicendo nient'altro se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire. Non ho aggiunto nulla di mio alla scrittura, ho solo predicato la scrittura, ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto, o che il Messia avrebbe sofferto. Ora, questo era qualcosa di estraneo al pensiero dei giudei. Questo era qualcosa che offendeva, che scandalizzava i giudei riguardo a Cristo. Nella loro mente c'era il concetto che il Messia avrebbe stabilito un regno politico, che avrebbe sconfitto e scacciato i romani, che avrebbe stabilito un regno su tutta la terra con Gerusalemme al centro. E quelle scritture che profetizzavano che il Messia sarebbe stato disprezzato e rigettato, quelle scritture che profetizzavano che il Messia sarebbe stato ucciso e non avrebbe ricevuto niente per se stesso, loro spiritualizzavano queste scritture. E oggi vediamo che questo continua, perché ci sono molte persone che spiritualizzano le scritture del ritorno di Gesù Cristo. Beh, in realtà Gesù viene in noi, e noi saremo manifestati. E la Chiesa glorificata sulla terra, sarà la seconda venuta di Gesù. Noi siamo il corpo di Cristo, e spiritualizzano il ritorno di Gesù Cristo. Così come i giudei spiritualizzavano quelle profezie che parlano della sua sofferenza, mentre accettavano solo quelle profezie che parlano del suo regno, della sua gloria, della sua potenza. Quindi Paolo dice: stavo solo dicendo loro quello che le loro scritture dicono, che Cristo avrebbe sofferto e che, essendo il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e ai gentili. Ora, mentre Paolo diceva queste cose a sua difesa, Festo, cioè il governatore romano, disse ad alta voce: Paolo, tu farnetichi, le molte lettere ti fanno uscire di senno. Ora, l'uomo che farneticava era quello che parlava con se stesso. Sapete, quando una persona inizia a parlare con se stessa, generalmente significa che ha problemi seri. E molte volte questo è un segno di problemi mentali. Quando uno lo vedi parlare con se stesso, rispondere a se stesso, discutere con se stesso. Sei fuori di te, Paolo, tu farnetichi. Le molte lettere o il molto studio ti fanno uscire di senno. Probabilmente Festo aveva avuto modo di osservare che Paolo era abituato a studiare molto. Paolo era un grande studioso, leggeva del continuo. E disse a Timoteo: quando vieni porta le pergamene. Cercava sempre del materiale di studio. Ma egli disse: io non farnetico, eccellentissimo Festo, ma proferisco parole di verità e di buon senno. Infatti il re, al quale parlo con franchezza, è ben informato su queste cose, perché sono convinto che nessuna di queste cose gli sia sconosciuta, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. Sono sicuro che il re Agrippa sa bene tutte queste cose, sa di Gesù Cristo, sa della crocifissione, sa dei profeti, delle scritture. Tutto questo non è stato fatto in segreto. Ed ora Paolo inizia ad inchiodarlo, per così dire. O re Agrippa, credi ai profeti? Io so che ci credi.

0: Paolo sa la risposta di questa domanda, ma è un modo per raggiungere Agrippa, per mettergli pressione. O re Agrippa, credi ai profeti? Io so che ci credi. Allora Agrippa disse a Paolo: aspetta un attimo, frena, frena, ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano. Ora, quello che dice qui Agrippa è oggetto di una grossa controversia tra molti commentatori della Bibbia. Io non intendo entrare nel merito di questa controversia. Alcuni credono che Agrippa abbia detto questo in modo sarcastico. Sta cercando di convincere me a diventare cristiano? Sei fuori di testa? Pensi davvero di riuscire a convincermi? Altri dicono che lui era davvero vicino alla conversione. Non lo sappiamo. Lasceremo che siano i commentatori a discuterne. Paolo disse: volesse Dio che in poco o molto tempo, o come dice un'altra versione, piacesse a Dio che per poco o per molto, non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano. Ora dalla risposta di Paolo sembrerebbe che Agrippa abbia detto «quasi mi persuadi», che quella di Agrippa fosse una vera persuasione, perché Paolo dice «vorrei che non fosse solo per poco, ma completamente». Ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali, quale sono io all'infuori di queste catene. Cioè come me, tranne che per queste catene, naturalmente. Pensate che tragedia per Agrippa. Era così vicino. E ci sono molte vite oggi così vicine al regno di Dio, quasi persuase, ma per qualche motivo non fanno l'ultimo passo. E pensi che tragedia essere così vicini alla vita eterna, così vicini al regno di Dio, così vicini alla libertà dal peccato. O piacesse a Dio che per poco o per molto fossero pienamente convinti. Dette queste cose, il re si alzò e con lui il governatore, Berenice, che era stata sposata due volte prima di mettersi con suo fratello. Berenice e re Agrippa erano fratello e sorella, e più tardi diventerà moglie di un altro paio di uomini, due imperatori romani. Dopo aver ascoltato questa testimonianza e la storia di Gesù Cristo, ora tutti si alzano in piedi e, ritiratisi in disparte, parlavano tra di loro e dicevano: quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o la prigione. Allora Agrippa disse a Festo: quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Avresti potuto liberarlo, ma il piano di Dio è che Paolo vada a Roma. E quindi andiamo a Roma. Quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, Paolo e alcuni altri prigionieri furono consegnati a un centurione di nome Giulio, della corte Augusta. Qui ci viene presentato un altro centurione, Giulio. Ed è abbastanza interessante che nella scrittura si parla diverse volte di centurioni, e tutti ci vengono presentati come persone per bene, ammirevoli. La Bibbia parla in modo davvero favorevole di ognuno di questi centurioni. C'è quel centurione che è andato a Gesù per la guarigione di uno dei suoi servi, e Gesù gli ha detto: verrò a casa tua. E lui ha risposto: oh no, Signore, io comprendo bene cos'è l'autorità, perché sono un uomo soggetto all'autorità, e io stesso ho sotto di me degli uomini soggetti alla mia autorità. E dico a uno dei miei: va, ed egli va, e ad un altro: vieni, ed egli viene. Io capisco bene cos'è l'autorità, e non sono degno che tu entri dentro casa mia. Ma di una parola il mio servo sarà guarito. Io capisco bene cos'è l'autorità, e so che tu hai autorità. Di una sola parola. E Gesù ha detto: in tutta Israele non ho trovato una fede così grande. E il centurione vicino alla croce, lui disse: veramente costui era il figlio di Dio. Cornelio, un centurione romano, è stato il primo gentile convertito della Chiesa. e lo Spirito Santo è sceso su tutta la sua casa. Ora Giulio è un uomo ammirevole. Si interessa di Paolo e gli mostra un favore del tutto particolare. E addirittura è lui che a un certo punto salva la vita di Paolo durante questo viaggio. Saliti su una nave di Adramitto, che doveva toccare i porti delle coste dell'Asia, salpammo, quindi Luca è con loro, avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno seguente arrivammo a Sidone, nella parte meridionale del Libano, e Giulio, usando umanità verso Paolo, gli permise di andare dai suoi amici per riceverne le cure, mentre si trovava là a Sidone. Essendo poi partiti di là, navigammo al riparo di Cipro, perché i venti erano contrari. Attraversato il mare a ridosso della Cilicia e della Panfilia, arrivammo a Mira di Licia. Il centurione trovò qui una nave di Alessandria, cioè una nave per il trasporto dei cereali, del frumento, che all'epoca erano tra le navi più grandi. Una nave di Alessandria che faceva vela per l'Italia, e ci fece salire. Navigando lentamente per molti giorni, giungemmo a stento di fronte a Cnido per l'impedimento del vento. Poi prendemmo a navigare al riparo di Creta, al largo di Salmone, e costeggiandola con grande difficoltà giungemmo in un certo luogo chiamato Bei Porti, che si trova più o meno a metà dell'isola di Creta, che è a sud-est della Grecia, vicino al quale era la città di Lasea. Ora, essendo già trascorso molto tempo ed essendo la navigazione diventata pericolosa, poiché il digiuno era già passato, quindi erano all'inizio del mese di ottobre, ed era pericoloso navigare dopo ottobre nel Mediterraneo, a causa delle tempeste invernali tipiche del Mediterraneo. Così Paolo ammonì quelli della nave, dicendo: «Uomini, io vedo che la navigazione si farà con pericolo e danno, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre persone». Mentre si trovavano fermi lì a Bei Porti, Paolo dice: «Amici, non credo che dovremmo salpare. Credo proprio che se partiamo ci aspetta un viaggio terribile. Perderemo il carico e rischiamo di perdere pure le nostre vite». Ma il capitano risponde: «No, sono anni che viaggio nel Mediterraneo. Possiamo farcela. Abbiamo una buona nave. Che vuoi che ne sappia questo tizio?» Ma il centurione aveva maggiore fiducia nel pilota e nel capitano della nave che nelle cose dette da Paolo. E poiché quel porto non era adatto per svernare, non c'era abbastanza divertimento lì per i marinai da passarci 3 mesi invernali. I più furono del parere di salpare di là per cercare di arrivare in qualche modo a Fenice, un porto di Creta esposto al libeccio e al maestrale, e passarvi l'inverno. Così pensano: «Perfetto, partiamo per Fenice». Ma poco dopo si scatenò sull'isola un vento impetuoso, chiamato Euroclidone. Siccome la nave era portata via, non potendo reggere al vento, la lasciammo in sua balia, e così eravamo portati alla deriva. Passati velocemente sotto un'isoletta chiamata Clauda, riuscimmo a stento a controllare la scialuppa, e dopo averla tirata a bordo, i marinai usarono tutti i mezzi per fasciare di sotto la nave con gomene, e temendo di finire incagliati nella Sirte, calarono le vele, lasciandosi così portare alla deriva. Quindi lasciano le vele in balia del vento, e la nave inizia ad andare alla deriva. Ma assicurano la scialuppa e fasciano la nave con queste gomene, queste funi, per fare in modo che non si spezzi. Cercano di fare tutto il possibile per superare questa tempesta, per sopravvivere. Ma essendo violentemente sbattuti dalla tempesta, il giorno seguente incominciarono a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro mani gettarono in mare l'attrezzatura della nave. Poiché non apparivano né sole né stelle già da molti giorni, il sole e le stelle facevano da punti di riferimento, quindi non potendoli vedere non erano in grado di sapere dove si trovavano. Poiché non apparivano né sole né stelle già da molti giorni e infuriava su di noi una grande tempesta, si era ormai persa ogni speranza di salvezza. E poiché erano rimasti senza cibo per molto tempo, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: «Uomini, se mi aveste dato ascolto!» Non è bellissimo? Voi non amate sentire questa frase? Oh, io odio questa frase. Se mi aveste dato ascolto. La prima chiesa di cui sono stato pastore era a Prescott, in Arizona. E accanto alla chiesa c'era un mucchio di enormi massi. E così un giorno ho deciso di spostare quei massi, in modo che la chiesa si potesse vedere meglio dalla strada. Così ho preso delle barre metalliche da usare come leve, dei martinetti idraulici, una specie di crick, e altri attrezzi. E ho cominciato a far rotolare giù questi massi. E mi stavo divertendo a far rotolare questi enormi vecchi massi. E ad un certo punto, mentre stavo per far rotolare uno di questi massi, e l'avevo spostato, già avevo messo il martinetto sotto, e lo stavo sollevando, ed era quasi pronto per andare, mia moglie si è avvicinata e ha detto: «Amore, stai attento, io non farei rotolare questo masso proprio lì, rischia di prendere la chiesa». E io ho risposto: «No, che dici? Scivolerà per di qua e si andrà a incastrare proprio tra quei due massi laggiù, vedi?» Era tutto perfetto nella mia mente. «Amore, è meglio che non lo fai». E io: «No, no». Così ho sollevato il masso con il martinetto e l'ho portato al punto di equilibrio. «Amore, non farlo!» E il masso ha iniziato a rotolare giù. Ed è andato proprio nella direzione che volevo, proprio tra quei due massi. Ma poi l'inerzia l'ha fatto andare oltre, proprio addosso al muro della chiesa. Ed ha sfondato il muro, ed è entrato dentro e ha distrutto tre banchi. E indovinate che cosa ha detto mia moglie? «Se mi avessi dato ascolto, te l'avevo detto». Così Paolo dice: «Se mi aveste dato ascolto e non foste partiti da Creta, avreste evitato questo pericolo e questa perdita. Ma ora vi esorto a non perdervi d'animo». E che sta dicendo questo tizio? «Sono 14 giorni che non vediamo il sole. Il vento è ancora infuriato, le onde si infrangono ancora contro la nave, siamo alla deriva, non sappiamo dove ci troviamo. Ormai abbiamo perso la speranza di salvarci, e questo tizio dice di non perderci d'animo? Ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave, poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio», o come dice un'altra versione, l'angelo di Dio. Gesù, se vi ricordate, era apparso a Paolo quando si trovava in prigione a Gerusalemme ed era tutto scoraggiato. E gli aveva detto: «Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma». Ora Gesù appare di nuovo a Paolo durante la notte, quando ormai tutti hanno perso ogni speranza di arrivare a Roma, nel senso che è finita, moriremo qui nel Mediterraneo, faremo parte delle statistiche. E il Signore è vicino a Paolo per rassicurarlo: «Ehi, te l'ho detto, tu andrai a Roma, Paolo, ce la farai». E così Paolo la mattina si alza e dice: «Ehi, amici, state tranquilli, non vi perdete d'animo. Questa notte l'angelo del Signore», la parola angelo qui è messaggero del Signore, «al quale appartengo e che io servo, Gesù Cristo, mi è apparso, dicendo: Paolo, non temere, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te». Sapete, è meraviglioso viaggiare con un uomo di Dio. Ogni tanto mi capita che quando sto nell'aereo, qualcuno viene da me e mi dice: «Oh, sono così felice di vederti qua. Sai, questo è il mio primo volo e sono così spaventato. Non sai quanto mi ha aiutato vederti salire a bordo. Sarebbe davvero terribile stare su un aereo e il pilota, non so, fosse giunta la sua ora». Ma a motivo di Paolo, Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Perciò, uomini, state di buon cuore, perché io ho fede in Dio. Che grande testimonianza! Perché io ho fede in Dio che avverrà esattamente come mi è stato detto. Coraggio, amici, io credo in Dio, avverrà esattamente così. Aveva detto, Gesù mi è apparso e mi ha parlato. E ora dice ho fede in Dio. E se dice Gesù mi ha parlato e poi ho fede in Dio, se mette insieme queste due frasi, ne consegue che Gesù è Dio. Ma dovremmo finire incagliati su un'isola. Quando era la 14ª notte che eravamo portati qua e là, nel mare Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione di essere vicini a qualche terra. E calato lo scandaglio, trovarono 20 braccia di profondità. Poi un poco più avanti calarono di nuovo lo scandaglio e trovarono 15 braccia. E quindi hanno capito che erano vicini a qualche terra. Temendo allora di urtare contro gli scogli, gettarono dalla poppa 4 ancore, aspettando con ansia che si facesse giorno. Ora, siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di voler gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non restano sulla nave, voi non potete scampare». Notate che a questo punto Paolo ha preso il controllo della situazione. È lui che dà gli ordini. Il capitano forse a questo punto è trattenuto giù da qualche parte della nave, forse in catene, per aver consigliato di partire. Ma ora è Paolo ad avere il controllo. È lui che dà gli ordini e le direttive. Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Nell'attesa che si facesse giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo: «Oggi sono 14 giorni che state aspettando digiuni, senza aver preso nulla». Probabilmente erano così nauseati, con tutto quell'agitarsi del mare, che non erano riusciti a mangiare. «Vi esorto perciò a prendere cibo, poiché questo contribuirà alla vostra salvezza, poiché neppure un capello del nostro capo perirà». Paolo di nuovo è attento e sa riconoscere il naturale e il soprannaturale. Un uomo ha bisogno di forze, e così dice: mangiate, è per il vostro bene, contribuirà alla vostra salvezza. Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti. Noi abbiamo un'abitudine, e credo che sia una bellissima abitudine, quella di ringraziare Dio per i cibi. Prima di mangiare ringraziamo Dio per averceli provveduti. E Paolo rese grazie a Dio in presenza di tutti. E io amo vedere la gente al ristorante che china il capo e chiede al Signore di benedire i cibi. Ed è anche un'ottima opportunità per testimoniare. Quando siamo fuori con la famiglia e chiniamo il capo al ristorante per ringraziare il Signore per i cibi, spesso si aprono delle porte per testimoniare. Le persone vengono e dicono: «Oh, è una cosa bellissima vedere voi e i vostri bambini pregare. C'è bisogno di queste cose oggi», e cose del genere. E tu allora puoi chiedere: «Sei un credente?» E diventa un'opportunità per condividere l'Evangelo. E così in presenza di tutti. Le prime volte che mia moglie ed io abbiamo iniziato a uscire, lo facevamo con un bel gruppo di persone, una folla a dire il vero, e andavamo a mangiare in un posticino di questi molto semplici, dove fanno panini, hamburger. Era un posto conosciuto ed eravamo un bel numero. E c'era una specie di regola che quando portavano da mangiare tutti dovevano alzare il dito, e l'ultimo che alzava il dito doveva fare la preghiera. E una sera, era forse la seconda o la terza sera che uscivamo insieme, io e mia moglie, e lei ancora non mi conosceva bene, ed eravamo lì ed io ero tutto intento a parlare con Kay e a guardarla, ero assorto. E quando mi sono rigirato verso la tavola, tutti stavano con il dito alzato. E quindi ho capito che toccava a me fare la preghiera. Mi avevano incastrato. E mi piace pregare per i cibi. Sinceramente, Ma non mi piace essere incastrato, sapete, dover fare la preghiera per i cibi. Così ho pensato, volete che preghi io? Va bene, ci penso io. E così mi sono alzato in piedi, ho alzato le mani e ho iniziato a pregare ad alta voce. Non mi dimenticherò mai l'espressione sulla faccia di Kay, subito dopo. Del tipo, ma con chi sto uscendo? Quella sera ho fatto la parte del fariseo. Rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi lo ruppe e cominciò a mangiare. Tutti allora, fattosi animo, presero anch'essi del cibo. Ora sulla nave noi eravamo 276 persone in tutto. Quindi era davvero una grande nave, 276 passeggeri. E poi inizialmente c'era anche tutto il carico di frumento, di grano, che portavano dall'Egitto. Perché dall'Egitto veniva gran parte del grano riservato a Roma. E c'erano queste navi mercantili, che però trasportavano anche i passeggeri. 276 passeggeri, una nave davvero grande. Dopo aver mangiato a sazietà, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Fattosi giorno, non riuscivano a riconoscere la terra, ma notarono una insenatura con la spiaggia e decisero di spingervi la nave, se potevano. Staccate le ancore, le lasciarono andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo i legami dei timoni. Poi, spiegata la vela maestra al vento, si diressero verso il Lido. Ma essendo incappati in una secca che aveva il mare da ambo i lati, vi arenarono la nave, che rimase con la prua incagliata e immobile, mentre la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Ora i soldati erano del parere di uccidere i prigionieri, perché nessuno fuggisse a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, li distolse da quel proposito. Di nuovo il centurione mostra di essere un bravo uomo, li distoglie da quel proposito perché vuole salvare Paolo. E comandò a coloro che sapevano nuotare di gettarsi per primi in mare e di raggiungere la terra. Poi gli altri, chi su tavole e chi su rottami della nave, e così avvenne che tutti poterono mettersi in salvo a terra. Ci fermiamo qui. La prossima volta saremo nell'ultimo capitolo del libro degli Atti e proverò a dirvi brevemente cosa ne è stato di Paolo dopo la fine del libro degli Atti, sia da fonti storiche che da quello che è desumibile dalle epistole. E così vi racconterò della storia di Paolo dopo la fine del libro, fino all'anno 67, l'anno in cui è stato fatto decapitare da Nerone. Lo troverete molto interessante, ne sono certo. Desidero molto conoscere Paolo, trascorrere del tempo con lui. Provo una tale ammirazione per quest'uomo, per il suo coraggio, la sua forza, per la sua dedizione e la sua serietà. È davvero un bel tipo e io gli voglio bene e mi piace per il suo grande amore per il mio Signore. Eternità. Il regno di Dio sarà davvero un posto meraviglioso, perché potremo passare del tempo insieme a molte persone magnifiche là nel regno. Spero di poter passare del tempo con Paolo. Spero di poter passare del tempo con Davide, con Giovanni. Spero di poter passare del tempo anche con tutti voi quando saremo in cielo. Perché no? Abbiamo tutta l'eternità. Sarà semplicemente grandioso quando ci ritroveremo nel glorioso ed eterno regno di Dio.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto e buon ascolto a questa nuova trasmissione di Attraverso la Bibbia. Oggi iniziamo la lettura e lo studio dell'Evangelo di Matteo, esattamente il capitolo 14. Questo capitolo è caratterizzato da alcuni avvenimenti che vorrei anticiparvi in maniera introduttiva. Il primo di questi avvenimenti riguarda la decapitazione di Giovanni Battista, quindi un avvenimento triste. Poi vedremo che Gesù sfamerà alcune migliaia di persone e in seguito Gesù manderà i discepoli sul lago, che poi si scatenerà una tempesta su questo lago e Gesù li raggiungerà camminando sull'acqua. Bene, dopo questa breve introduzione leggiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 14, versetti 1 e 2. In quel tempo Erode, il tetrarca, udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: «Costui è Giovanni Battista, egli è risuscitato dai morti, e però agiscono in lui le potenze miracolose». Questa affermazione di Erode suona un po' superstiziosa, anzi direi molto superstiziosa. Comunque è chiaro che Erode credeva nel soprannaturale, ma il suo non è lo stesso sentimento, lo stesso atteggiamento dei credenti. La superstizione del vecchio Erode era quella molto simile alle persone ignoranti, la stessa superstizione che purtroppo si trova anche ai nostri tempi, e ciò si vede in tutte quelle persone che seguono per esempio l'oroscopo, oppure si fanno leggere la mano dalle cartomanti, oppure si affidano all'astrologia. Notate come tante persone assorbono velocemente le dottrine superstiziose orientali e che influenza negativa hanno queste sulla nostra cultura moderna. La razza umana è superstiziosa, amici, e proprio nel momento in cui ci si allontana dalla parola di Dio, ecco che si cade ancora di più in queste forme di superstizione. Infatti, anche quelli che si autodefiniscono atei hanno, per così dire, i loro punti deboli e si rivolgono a riti e religioni pagane. Ma tornando a Erode, dobbiamo dire che non gli era sfuggita la persona e il ministero di Gesù. Erode apparteneva a una famiglia di assassini, gente senza scrupoli, una specie di mafia del primo secolo, e come vedremo in questo capitolo, Erode non farà alcuna eccezione. Infatti, quando Erode sente parlare della predicazione di Gesù, si fa prendere dal timore e dalla superstizione, come ho già detto. Erode, come vedremo, ha fatto uccidere Giovanni Battista e ora associa Giovanni Battista al Signore Gesù. Erode quindi a questo punto credeva che Giovanni fosse risorto dalla morte e il suo timore ben presto si sarebbe mutato in un irrefrenabile desiderio di liberarsi di lui. Erode era un depravato, un ubriacone, un assassino. Già aveva assassinato Giovanni, precursore di Cristo, ed era pronto ad uccidere anche il Signore Gesù. Ma leggiamo ora dall'Evangelo di Matteo il capitolo 14, versetti 3 e 4, ove vediamo la morte di Giovanni Battista. Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva: «Non ti è lecito di averla». Erode dunque aveva imprigionato Giovanni per amore di Erodiada. Notiamo da queste parole quanto Erode fosse debole e facilmente influenzabile. In questa situazione fu influenzato da Erodiada e in seguito da altri personaggi. Lui, Erode, era un grande opportunista e tutto ciò che faceva era per ottenere l'approvazione degli altri. Giovanni dunque aveva parlato contro l'immoralità di Erode, che era l'amante di sua cognata. Giovanni Battista, come ben sappiamo, non era un uomo coi peli sulla lingua. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica. Erode, benché desiderasse fare morire Giovanni Battista, temette il popolo che lo teneva Giovanni lo teneva per profeta. Ora, come si celebrava il giorno natalizio di Erode, la figlia di Erodiada ballò durante il convito e piacque a Erode, onde egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe domandato. E lei, spintavi da sua madre, disse: «Dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista». Erode è un vecchio depravato e si appassiona vedendo danzare la figlia della sua amante, che in quel periodo già viveva con lui. Preso da questa passione peccatrice, promette alla ragazza qualsiasi cosa gli chiederà.
Probabilmente si aspetta che lei le chieda qualcosa di materiale, ma le cose vanno diversamente. Infatti, così leggiamo ancora nel Vangelo di Matteo che lei, spintavi da sua madre, la ragazza, disse a Erode: dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista. Il re ne fu contristato, ma a motivo dei giuramenti e dei commensali comandò che le fosse data e mandò a far decapitare Giovanni nella prigione. Erodiada approfitta della situazione. Finalmente avrà occasione di vendicarsi di Giovanni Battista, che l'ha pubblicamente tacciata di immoralità. Leggiamo dunque al versetto 9 che Erode è spinto a prendere una decisione così grave semplicemente perché teme di perdere la faccia davanti ai suoi ospiti, dopo che ha fatto una promessa ben precisa. Già questo basta a farci capire che razza di uomo sia Erode. Ma continuiamo con la lettura dei versetti 10 e 11 che dicono: Erode mandò a far decapitare Giovanni nella prigione, e la testa di lui fu portata in un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre. Il resoconto di questa storia triste, sordida, ci dà un'idea del tipo di società di quei tempi. Giovanni Battista fu dunque decapitato e la sua testa fu donata alla ragazza. Purtroppo la natura umana non è cambiata molto nel corso degli anni. Molto spesso la lussuria e l'assassinio vanno a braccetto anche nella nostra società. Il resoconto riguardo alla morte di Giovanni Battista si conclude poi con questo versetto: i discepoli di Giovanni Battista andarono a prendere il corpo di Giovanni e lo seppellirono. Poi vennero a dare la notizia a Gesù. Ciò è scritto in Matteo capitolo 14, versetto 12. Quindi i discepoli ricompongono il corpo del loro maestro e lo seppelliscono. Poi vanno a dirlo a Gesù. A questo punto Gesù si ritira, perché ben sa che il timore di Erode, cioè il sospetto che egli sia identificato come se fosse Giovanni Battista risuscitato, questo Gesù penso può sfociare in una persecuzione che rischia di anticipare gli eventi. Il Signore Gesù desiderava evitare qualsiasi incidente perché la sua ora non era ancora venuta. Infatti leggiamo in Matteo capitolo 14 versetto 13: udito questo, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte, e la gente, saputolo, lo seguì a piedi dalle altre città. Il Signore dunque attraversò il mare di Galilea, ma la folla lo seguì a piedi lungo la riva del mare per incontrarlo sull'altra sponda del lago. Questo resoconto ci rivela quanto ormai Gesù fosse popolare e conosciuto da tutti. E di nuovo, leggo nel Vangelo di Matteo, Gesù, sceso dalla barca, vide una grande moltitudine e ne ebbe compassione e guarì gli infermi. Notiamo ancora che gli portarono dei malati ed egli, Gesù, continuò a guarirne a migliaia. Praticamente non c'era persona malata che si rivolgesse a Gesù senza che Gesù la guarisse, quindi Gesù guarì veramente tanta gente. Arriviamo ora a uno dei più famosi miracoli di Gesù, senz'altro il più importante dal punto di vista quantitativo, se così possiamo dire, il famoso miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma leggiamo insieme questo brano e poi ne faremo un breve commento. Cominciamo leggendo dal versetto 15. Ora, facendosi sera, i suoi discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata, è tarda. Licenzia dunque le folle, mandali a casa affinché possano andare nei villaggi a comprarsi qualcosa da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. E essi risposero a Gesù: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. E Gesù disse: portatemeli qua. E avendo ordinato a tutta quella gente di accomodarsi sull'erba, Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, rese grazie a Dio. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. E tutti mangiarono e furono saziati. E si portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene. Questo brano l'ho letto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 14, esattamente dal versetto 15 fino al versetto 20. Questo miracolo, senz'altro straordinario, è riportato da tutti e 4 gli Evangeli, cioè Matteo, Marco, Luca e Giovanni. E già per questa ragione potrebbe essere considerato un miracolo veramente molto importante.
Avrete notato, spero, all'inizio della lettura di questo brano biblico, che i discepoli a un certo punto prendono un'iniziativa, cioè dicono a Gesù cosa avrebbe dovuto fare. Gli suggeriscono di mandare tutta la gente a casa, ma il Signore rispose: non occorre che se ne vadano, date voi loro da mangiare. Quell'ordine di Gesù era praticamente impossibile da eseguire, ma se noi crediamo in Gesù, se noi ubbidiamo a quello che Gesù ci dice, avremo sempre fatto la cosa migliore e anche noi potremo vedere nella nostra vita veramente dei grossi miracoli. E qui, amici miei, mi devo fermare perché il tempo ormai si è esaurito anche per questa volta, perciò a risentirci al nostro prossimo studio biblico.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Una volta ultimato e montato il tabernacolo e disposti nel modo voluto tutti i suoi arredi, Dio ordinò a Mosè di dare inizio ai sacrifici, che da quel momento in poi avrebbero dovuto venire offerti soltanto nel tabernacolo e in nessun altro luogo. Il Signore aveva scelto Aronne e i suoi figli perché diventassero sacerdoti di Israele e aveva anche stabilito che l'ufficio sacerdotale appartenesse ai loro discendenti come carica ereditaria, fin tanto che fosse durata l'adorazione nel tabernacolo prima e nel tempio poi. Aronne, come sommo sacerdote, portava una veste splendida. Si distingueva dagli altri sacerdoti specialmente per il pettorale tempestato di pietre preziose che aveva sul petto e la mitra, cioè un copricapo di forma particolare che egli solo portava. Anche gli altri sacerdoti avevano delle vesti molto belle. Fatto interessante, nessuno calzava scarpe nella casa di Dio. Prima di procedere alla consacrazione sacerdotale, Mosè li aveva lavati con acqua e unti con olio. Aveva poi fatto dei sacrifici e col sangue di questi aveva toccato alcune parti del loro corpo e ne aveva spruzzato le vesti. Tutto ciò per purificarli e dedicarli come sacerdoti al Signore. Sempre secondo quanto gli aveva detto il Signore, Mosè impartì loro delle istruzioni sul modo in cui dovevano nutrirsi e comportarsi. Il Signore aveva anche detto che il giorno in cui si sarebbe dato ufficialmente inizio alla presentazione dei sacrifici nel tabernacolo, la gloria dell'Eterno si sarebbe mostrata davanti a loro. Il giorno della dedicazione del tabernacolo, i capi delle tribù di Israele portarono numerose offerte al Signore, e tutte queste cose furono consegnate ai Leviti perché le adoperassero nel servizio alla tenda di Dio. In quel giorno furono preparati diversi animali: un capro, un vitello, un agnello, un bue e un montone. Furono uccisi e fatti a pezzi e il loro sangue fu sparso attorno all'altare, come aveva detto il Signore. Certuni di questi sacrifici erano offerti da parte del popolo, certuni altri da parte degli stessi sacerdoti. Quando tutto fu pronto, e mentre il popolo si trovava radunato attorno al tabernacolo, un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e consumò tutto quello che si trovava sull'altare degli olocausti. Nel vedere ciò il popolo proruppe un grido di esultanza e tutti si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. Da quel momento in poi furono continuamente offerti dei sacrifici sull'altare degli olocausti ogni giorno, mattina e sera. Il fuoco che era stato acceso dal Signore stesso non doveva spegnersi mai. Fu usato per accendere l'olio del candelabro che pure, dopo di allora, doveva ardere in continuazione e doveva venire adoperato anche per bruciare l'incenso sull'altare dei profumi. Il Signore diede disposizioni intorno a 5 specie di sacrifici che dovevano venire offerti. Ognuno di essi aveva un particolare significato. Oltre a questi, ne venivano offerti degli altri in occasioni speciali. Ma in tutti i sacrifici di animali, offerti per qualsiasi ragione ed in qualsiasi circostanza, l'elemento di importanza fondamentale era il sangue. Secondo la legge, la morte è la sanzione, o il salario, o la punizione del peccato. Per ottenere il perdono, era necessario sacrificare la vita di un sostituto, prefigurazione questa del sacrificio del Calvario. Senza spargimento di sangue, infatti, il peccato non può essere perdonato. Il sangue è un liquido speciale che circola nel corpo, ed è così indispensabile alla vita che si può dire che la vita risiede in esso, oppure che il sangue è la vita. Se il sangue dunque rappresenta la vita, il sangue sparso dimostra che l'animale nel cui corpo circolava è morto, e l'animale morto significava che il debito per il peccato era stato pagato. Per il Signore la vita è sacra, e per questa ragione egli diede al suo popolo particolari disposizioni intorno al sangue che la rappresenta. Il sangue, ad esempio, non doveva essere mangiato e anche in altre circostanze si doveva avere il massimo rispetto per esso. In ogni parte del tabernacolo e dell'adorazione che vi veniva compiuta, traspare evidente l'esortazione divina: «Siate santi come io sono santo». Oltre alla santità di Dio, vi possiamo vedere chiaramente il suo amore e la sua grazia. Egli non ignora il peccato dell'uomo e quindi la sua incapacità di essere santo. Provvede perciò i sacrifici espiatori per i quali l'uomo può avere accesso a Dio. In tutto l'ordine del tabernacolo, del sacerdozio e dei sacrifici,
La cosa più bella e al tempo stesso sorprendente è che ogni dettaglio è una figura del Signore Gesù, colui che molti anni più tardi sarebbe diventato il sacrificio perfetto, il sacrificio che avrebbe resi validi i sacrifici degli israeliti compiuti prima della sua venuta. Essi infatti non erano che una prefigurazione dell'espiazione perfetta ed unica che sarebbe stata compiuta mediante il sacrificio della sua vita sul Calvario. Dopo la morte di Cristo sulla croce, venne a cadere la necessità di compiere sacrifici, perché egli ha portato su di sé la pena di tutti i peccati di tutto il mondo, una volta per tutte.

In tutte le leggi date dal Signore al suo popolo, con le cerimonie ad esse collegate, appare evidente come una luce piena di splendore l'infinita misericordia di Dio. Per mezzo di esse, infatti, il popolo di Dio avrebbe potuto ottenere il perdono di ogni suo peccato o mancanza. La suprema manifestazione di questa misericordia la troviamo sulla croce del Calvario, dove Dio offrì il suo figliuolo a morire per i peccatori. Il Signore aveva chiamato Israele ad essere il suo popolo, promettendogli anche ricche benedizioni. Aveva sì stabilito delle leggi precise, ma nel contempo, nella sua misericordia, aveva provveduto in modo di ottenere il perdono per ogni trasgressione. Egli sapeva che vi sarebbero state delle mancanze, perché conosce l'uomo e la sua incapacità di obbedire e di fare il bene. Quando però gli uomini si ribellano apertamente contro di lui, allora è costretto a emettere un giudizio. L'ordine dei sacrifici nel tabernacolo era già stato stabilito con tutte le sue chiare ed inequivocabili prescrizioni. Ma due figli di Aronne, Nadab e Abihu, vollero agire di testa loro e commisero un grave peccato. Uno dei loro doveri di sacerdoti era quello di bruciare l'incenso davanti al Signore, ma un giorno, senza aver ricevuto nessun ordine in tal senso, entrarono nel tabernacolo e bruciarono l'incenso con del fuoco che non avevano preso dall'altare degli olocausti. Come abbiamo detto in precedenza, l'incenso doveva essere bruciato soltanto col fuoco che il Signore stesso aveva acceso e che ardeva in continuazione. Avvenne allora una cosa terribile. Un gran fuoco uscì all'improvviso dalla presenza del Signore e li investì, uccidendoli all'istante. Saputo quanto era successo, Mosè disse ad Aronne: «Questo è ciò di cui l'Eterno ha parlato quando ha detto: "Io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo". Dio è un Dio santo e il popolo doveva temerlo e riverirlo. Mosè impedì ad Aronne di toccare i corpi dei suoi due figli morti perché indossava i paramenti sacerdotali che erano stati consacrati e non dovevano venire a contatto con cose o persone impure. Incaricò invece due cugini di Aronne di rimuovere i cadaveri dal tabernacolo e di seppellirli fuori dell'accampamento. Ad Aronne, inoltre, fu anche proibito di portare i segni del lutto. Subito dopo il fatto di Nadab e Abihu, il Signore decretò che i sacerdoti non dovevano assolutamente toccare bevande alcoliche prima di entrare nel tabernacolo. Poiché quest'ordine seguì immediatamente il peccato e la morte dei due figli di Aronne, si presume che i due sacerdoti fossero ubriachi quando commisero quella grave mancanza contro l'Eterno. Successivamente il Signore dettò delle altre prescrizioni al suo popolo, perché voleva che fosse un popolo santo come il suo Dio era santo. Parlò del cibo che potevano mangiare e di quello da cui dovevano astenersi. Diede disposizioni intorno al modo in cui dovevano regolare le loro vite. Disse come dovevano comportarsi nei confronti dei malati di lebbra, orribile malattia piuttosto comune a quei tempi, e dettò altre norme intorno alla purificazione, a cui, per determinati motivi, gli israeliti dovevano sottoporsi. Aggiunse ancora delle altre leggi che dovevano regolare le relazioni umane riguardanti sia il popolo in genere che i sacerdoti. Il Signore però teneva sempre conto del fatto che l'uomo è peccatore per natura, perciò, oltre ai sacrifici giornalieri e ad altri speciali da lui disposti, stabilì che un determinato giorno di ogni anno venisse totalmente dedicato all'espiazione del peccato, cioè al pagamento della pena prevista per esso, in modo da scontarlo. Questo giorno particolare fu appunto chiamato giorno dell'espiazione e serviva a scontare tutti i peccati del popolo che per qualsiasi ragione non fossero stati scontati mediante gli altri normali sacrifici. In un certo senso questo giorno rivestiva più importanza di qualsiasi altro giorno dell'anno e ci presenta una figura ancor più chiara e precisa del sacrificio compiuto molti anni più tardi dal Signore Gesù sulla croce del Calvario. Nel giorno dell'espiazione Aaron deponeva le sue vesti riccamente ornate per indossare una semplice tunica bianca. Poi sceglieva due capri per il sacrificio per il peccato e un giovenco per l'olocausto. Col giovenco avrebbe fatto un sacrificio a beneficio suo e della sua famiglia, coi due capri un sacrificio a favore del popolo. Si tirava a sorte tra i due capri, uno soltanto veniva offerto come sacrificio di sangue.
l'altro veniva mandato via nel deserto, simbolicamente carico dei peccati del popolo. Aaron ne presentava il suo proprio sacrificio, poi prendeva il sangue che ne era colato e lo portava nel luogo santissimo, al quale egli stesso aveva accesso una volta soltanto l'anno, appunto nel giorno dell'espiazione. Dopo aver sparso il sangue del suo proprio sacrificio sul propiziatorio e per terra davanti ad esso, usciva, uccideva il capro presentato come sacrificio per il popolo e tornava nuovamente nel luogo santissimo per ripetere l'operazione precedente col sangue versato per il peccato del popolo. Poi usciva di nuovo, metteva le sue mani sulla testa del capro vivo e confessava ad alta voce tutti i peccati commessi dagli israeliti. Il capro veniva quindi affidato ad un uomo precedentemente incaricato di prenderlo in consegna, il quale accompagnava l'animale lontano dall'accampamento e lo lasciava andare nel deserto. Questo prefigurava i nostri peccati, i quali, dopo essere stati perdonati da Dio mediante il sacrificio di Cristo, vengono allontanati da noi quanto è lontano l'Oriente dall'Occidente. Per tutto il tempo necessario allo svolgersi delle cerimonie, il popolo se ne stava raggruppato intorno al tabernacolo, in trepida attesa che il susseguirsi dei riti si compisse secondo le disposizioni divine, per avere la certezza del perdono di tutti i peccati commessi durante quell'anno.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Il mare di Galilea, il grande lago dove si era svolta una parte importante della missione di Gesù. Mentre camminava lungo le rive del lago anni prima, Gesù aveva visto due fratelli, Simone chiamato Pietro ed Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare poiché erano pescatori, e li chiamò a sé e li fece pescatori di uomini. Bethsaida, sulle coste del lago, era la città dove erano vissuti Filippo, Andrea e Pietro. A Cafarnao, quando Gesù vi si fermava durante il suo peregrinare, venuta la sera, da tutta la costa gli portavano a piedi e con le barche i malati, gli indemoniati e tutti coloro che avevano bisogno del suo conforto, affinché li guarisse tutti. Vicino Tiberiade, molti lo avevano raggiunto con le barche e lui, dopo aver parlato loro, li aveva sfamati. Adesso Gesù è andato a Gerusalemme per celebrare la Pasqua, come ogni anno, ed alcuni dei suoi discepoli si apprestano a partire da Cafarnao per raggiungerlo, perché anche loro vogliono celebrare la Pasqua con lui.

0: Buona giornata.
1: Buona giornata a te.
2: Su, alzatevi, è tempo di mettersi al lavoro.
0: Sì, eccoci, arriviamo.
3: Buongiorno.

0: Maria,
1: sei pronta? Gerusalemme è lontana.
2: Non c'è fretta, mancano ancora 10 giorni alla Pasqua. Anche quest'anno arriveremo in tempo, Filippo.

0: Il maestro ha detto che avremmo trovato un asino. Questi sono tre.
1: Ha detto anche vicino alla prima casa.
2: Ehi, voi! Che fate? Perché state sciogliendo il mio asino?
1: Ci manda il maestro. Poi te lo rimanderà.
2: Il maestro. Dio lo benedica. Può chiedermi qualsiasi cosa.

0: Ecco, stiamo andando a Gerusalemme. Il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sacerdoti del Tempio e agli scribi che lo condanneranno a morte.
1: Maestro, allora non andiamo.
0: Gerusalemme, Gerusalemme, se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata.

0: Lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione.
1: Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
0: Mi ha mandato per annunciare ai poveri il regno di Dio, proclamare ai prigionieri la liberazione, dare ai ciechi la vista, rimettere gli oppressi in libertà, annunciare il tempo della gloria per tutti gli uomini di buona volontà.
2: Fanno vedere.
3: Vedi? È Gesù di Nazareth, il profeta.
2: Cos'è un profeta?
3: Un profeta è un santo, figliolo. È un inviato da Dio che ammaestra il popolo per condurlo alla salvezza.
4: Tobia, mio figlio! Tobia! Tobia! Tobia!
5: Amos! Amos, anche tu segui Gesù?
4: Zitto, Zocar! Sono disperato. Quell'uomo mi sta portando via un figlio.
6: È magnifico, è magnifico!
7: Dimmi, è grande!
6: È potente!
7: Ma com'è fatto? Parla!
6: Lo vedo poco, purtroppo. Ma è proprio come dice la scrittura. Non devi temere, figlia di Sion. Il tuo re viene seduto sopra un puledro d'asino.
8: Noi stiamo qui a perdere tempo e intanto il mondo gli va dietro.
9: Osanna! Osanna! Osanna nel Castellano! È vivo!
8: Perché lo stai seguendo?
10: Perché lui è il Messia, padre.
8: Non dire assurdità e torna subito a casa.
10: Io faccio la volontà del Padre che è nei cieli.
8: Come conosci tu la volontà dell'Altissimo?
10: Basta solo ascoltare Gesù. Quando lui parla, la sua è la voce del Padre.
8: Ti ho perduto per sempre, figlio. Ti ho perduto.
0: È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, questo chicco di grano rimane solo. Se invece muore, esso produce molto frutto. Ancora per poco tempo la luce è con voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano. Credete nella luce, per diventare così figli della luce.
10: Maestro, qual è il primo di tutti i comandamenti?
0: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è: ama il prossimo tuo come te stesso. Non c'è comandamento più importante di questi.
10: È così che farò, come dici tu.
0: Allora non sei lontano dal regno di Dio, mio giovane Tobia. Guai agli scribi e ai farisei. Ipocriti. Rassomigliano a sepolcri imbiancati, belli di fuori ma pieni di ossa di morti e ogni putridume al loro interno.
11: Ma sentite come parla, ci sta insultando tutti.
12: Dobbiamo riuscire a metterlo in cattiva luce davanti al popolo.
11: Gli chiederò se è lecito pagare il tributo a Roma. Se risponderà sì, la folla dirà che è un nemico di Israele. Ma se risponderà no, saranno i romani a condannarlo.
0: Nella vostra vita non lasciate che vi chiamino maestri, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello che sta in cielo.
11: Maestro, sappiamo che insegni la via di Dio secondo verità e non hai alcuna soggezione di nessuno. Dimmi, è lecito oppure no dare il tributo a Cesare?
0: Mostrami una moneta. Di chi è questa immagine?
11: Di chi oggi è Cesare? Quella è l'immagine dell'imperatore Tiberio.
0: Io vi dico allora, date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Oh. Avete visto? Quella donna ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, perché tutti hanno dato quello che per loro è superfluo. Lei, invece, nella sua povertà, ha donato quello che aveva per vivere. Venite con me. Vado a pregare il Padre mio. È giunta l'ora. Glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te. Pietro.
13: Sì, maestro, dimmi.
0: Tu sai perché un buon israelita viene al tempio?
13: Per pregare.
0: E tu invece che cosa vedi davanti a te?
13: Vedo gente che gioca a dadi, mercanti e cambiavalute che fanno affari d'oro.
14: I miei soldi!
15: Via! Andate via! Via da qui!
0: Cosa dicono le scritture? La mia casa sarà casa di preghiera, così è scritto. Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri!
11: È una provocazione, un affronto alla nostra autorità.
0: Via questa roba. Questa è la casa del Padre mio, non un luogo di mercato.

Pochi giorni prima della Pasqua, quell'anno, Gesù va a Gerusalemme. Via via che egli avanza, la gente accorre al suo passaggio e stende stuoie e mantelli ai piedi del suo puledro. È il trionfo. Gerusalemme in quei giorni è piena di pellegrini venuti da ogni parte della Palestina per la Pasqua. E quando si sparge la voce del suo arrivo in città, molti accorrono per vederlo ed ascoltarlo, per ricevere da lui una grazia, la guarigione, la consolazione da un dolore. Gesù è venuto pur sapendo che i suoi nemici, i Sadducei, ostili alla sua predicazione messianica, non mancheranno di colpirlo. Ma non rinuncia a dire e fare tutto ciò che deve essere detto e fatto. Così, dopo l'accoglienza trionfale, senza badare al rischio, si reca al Tempio e ne scaccia i mercanti con le loro bancarelle. «La mia casa sarà casa di preghiera», sta scritto, «ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri». La provocazione contro i suoi nemici non poteva essere più grave. Chi erano i suoi nemici? Erano i potenti uomini del Tempio, quelli che a Gerusalemme detenevano il potere politico e religioso e di cui doveva ben tener conto persino il procuratore romano per il controllo della popolazione, l'esazione dei tributi e l'ordine pubblico. Erano questi i sacerdoti e gli anziani del popolo che, riuniti nel Sinedrio, controllavano il governo della città, regolavano il culto nel Tempio e la gestione delle pratiche amministrative e delle questioni giuridiche. Al vertice di questa gerarchia vi erano i discendenti della grande e potente famiglia dei Sadducei, i più ricchi di Israele, mercanti, grandi proprietari di terre e di armenti. Erano questi un gruppo sociale forte che manteneva il controllo su Israele anche attraverso il potere religioso. Il sommo sacerdote del Tempio, ormai da decenni, era un Sadduceo, malgrado l'opposizione dei Farisei, l'altro grande partito di Israele, che insegnava il rispetto letterale della legge di Mosè e delle scritture. Le lotte religiose e politiche che dividevano in quegli anni Gerusalemme e tutta la Palestina ebraica, insieme alla povertà endemica di molti, alla diffusione di malattie e alla presenza oppressiva delle legioni romane, rendevano instabili gli umori della popolazione. In questa situazione, Gesù appariva ancor più, agli occhi delle autorità del Tempio, un pericolo. Infatti temevano che la gente, guidata da Gesù, potesse sollevarsi contro di loro. Del resto nessuno poteva negare che in quella società ciò che annunciava Gesù, la sua buona novella, l'invito alla legge dell'amore, la proclamazione delle beatitudini, era l'invito a un grande cambiamento. Per questo la gente di Gerusalemme e i pellegrini di quella Pasqua accolgono Gesù come un re, cantando con gioia l'Osanna, espressione aramaica che significa «Tu salvaci». Ma proprio per gli stessi motivi, coloro che temono la sua capacità di convertire e trascinare le folle vogliono catturarlo e ucciderlo.

Senti lo shofar, vuol dire che presto apriranno le porte di Gerusalemme.

0: Gesù ci ha detto di seguire un uomo che porta un'anfora, ma come faremo ad incontrarlo con tutta questa gente?
1: Non sarà tanto facile.
2: Sarà lui stesso a portarci alla casa dove mangeremo la Pasqua.

0: Dove pensi che stia andando?
1: Vorrei saperlo, Giovanni. Guarda, si è fermato.
2: Quindi la casa è quella. Andiamo a vedere.
3: Chi siete e cosa volete?
2: Ci ha mandato Gesù. Lui arriverà presto. Verrà a mangiare la Pasqua nella tua casa, Joachim.
3: Che bella notizia. Miriam, Gesù sta arrivando per mangiare la Pasqua a casa nostra.
4: Oh, che gioia.
5: Sta arrivando Gesù
4: a casa nostra. Perché non l'hai detto prima? È una vera benedizione per la nostra casa.
3: Dobbiamo prepararci ad accoglierli.
4: Prepariamo il locale.

0: La prima volta che il nostro popolo celebrò la Pasqua fu tanti, tanti anni fa. Eravamo prigionieri del faraone in Egitto. Il Signore lo aveva detto. Se il faraone non avesse liberato il popolo di Israele, lo avrebbe punito con terribili piaghe.
1: E lo punì davvero? Vuol dire che la gente soffriva?
0: Certamente, il Signore mandò 9 piaghe sulla gente d'Egitto, ma la decima fu la peggiore.
2: Puoi dirci quale fu?
0: Ordinò a Mosè di far sacrificare l'agnello agli israeliti. Lo mangerete con la vostra famiglia, disse, e metterete un po' del suo sangue sulla porta della vostra casa. Quella notte il Signore passò come una terribile tempesta sulla città e su tutte le case d'Egitto. E fece morire tutti i primogeniti, uomini e animali, e perfino il figlio del faraone.
2: E morirono proprio tutti.
0: Aspetta un momento, figliolo. Il Signore risparmiò le case segnate dal sangue d'agnello. Fu così che il faraone d'Egitto, pieno di paura, disse al popolo di Israele: andate via. E Mosè li guidò alla terra promessa.

0: Ti stanno aspettando.
1: Bisogna preparare la cosa con molta cautela.
2: Io penso che Gesù ormai ha troppi seguaci.
3: A Cafarnao è riuscito a guarire un paralitico e la folla lo ha acclamato.
4: A Gerico ha ridato la vista a due ciechi davanti a decine di persone. Sul lago di Genezaret ha moltiplicato i pani e i pesci, sfamando una folla immensa. A Bethsaida, a Cana, in Samaria, dovunque vada compie prodigi. Quando parla, la folla impazzisce per lui.
2: E sabato scorso, quando è arrivato alle porte di Gerusalemme, la gente lo ha acclamato come un trionfatore, come se fosse il Messia.
4: E quando abbiamo cercato di mettergli le mani addosso, abbiamo rischiato una ribellione. Noi non possiamo permetterci di fallire ancora.
5: Se volete arrestare Gesù, ve lo consegnerò io.
4: E come pensi di fare?
5: Io so dove passerà la notte e sarà solo.
4: Allora prepariamo dei soldati.
5: Quanto siete disposti a darmi?
4: Il prezzo di uno schiavo, Giuda.
5: Non è abbastanza.
2: Avrai 30 pezzi d'argento e la nostra gratitudine.
6: Vedi quell'uomo, è Gesù di Nazareth, è quello che chiamano il Messia.
7: E tu come fai a saperlo?
6: Tuo zio Asef era presente quando Gesù ha fatto un miracolo a Cafarnao. Ha risuscitato la figlia del suo amico Gairo. Lei era morta, ma lui ha preso la sua mano, le ha detto alzati e lei si è alzata come se nulla fosse.
8: È Gesù, è lui.
9: Gesù di Nazareth.
10: Il maestro.
9: Sì.
6: Signore, benedici mio figlio.
11: Signore, tu hai annunciato il regno di Dio, ma perdonaci, non ci hai detto in che giorno arriverà.
12: Sappi che il regno di Dio non viene annunciato dal suono delle trombe degli angeli. E nessuno dirà, eccolo qua o eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi.
13: Signore, io ho viaggiato molto, sono stato in Siria, in Grecia, in Egitto, ma non ho mai attraversato il regno di Dio. Dimmi dove sta, ci porterei le mie mercanzie.
12: Le tue ricchezze hanno reso ciechi i tuoi occhi e il tuo cuore, povero Barnaba. Che cosa te ne farai di tutto quell'oro che da anni nascondi sotto il pavimento della tua casa, quando il tuo corpo sarà divorato dai vermi?
13: Non capisco. Che cosa c'entra il mio oro con il regno di Dio?
12: Aiuta i poveri. Da tutti i soldi che possiedi alle persone che te li chiedono. Ora devo andare. Devo mangiare la Pasqua con i miei amici. Fate lo stesso anche voi, andate ora e mangiate la Pasqua con quelli che vi amano.
14: Maestro, è già tutto pronto.
15: Benvenuto nella mia casa, Gesù.
12: Che la pace sia con te, Joachim.
15: Tu ci onori, Signore.

0: Ho desiderato molto mangiare questa Pasqua con voi prima che arrivasse la mia ora.
1: Maestro, cosa stai facendo?
2: Ma, signore, non posso permettere che tu mi lavi i piedi.
0: Se non te li laverò, Pietro, tu non potrai dividere nulla con me.
2: Sono il tuo servo, signore, ma se proprio insisti...
0: Non c'è servo più grande del suo padrone. Tommaso.
1: Maestro, li lavi anche a me.
0: A tutti voi io laverò i piedi. Uno di voi, uno che mangia con me, uno di voi mi tradirà.
2: Chi?
3: Chiedigli di chi sta parlando.
4: Dimmi chi è.
0: Uno che ha messo la mano nel piatto insieme a me.
5: Chi può dire? Cosa?
2: Sono per caso io, signore.
0: Quello che stai per fare, fallo al più presto.

Fratelli miei, starò con voi ancora per poco tempo. Dove sto andando io, voi non potete venire. Amatevi sempre l'un l'altro come vi ho amato io, perché sarà per il vostro amore che tutti potranno riconoscervi come miei discepoli.

0: Nessuno ama più di chi rinuncia alla sua vita per i suoi amici. Io vi ho scelto uno per uno e vi ho chiesto di andare e produrre molti frutti, frutti di vita eterna. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di odiare voi ha odiato me e il Padre che mi ha mandato. Colui che mi ucciderà pensa di farlo per onorare Dio. Vi ho detto tutto ciò perché non vi scandalizziate quando questo avverrà. Voi piangerete, ma la vostra tristezza si trasformerà in gioia. E adesso sto per lasciare il mondo e tornare da mio Padre. Ma siate certi che il Padre vi darà tutto ciò che gli chiederete in mio nome. Chiedete e vi sarà dato, e così la vostra gioia sarà completa.
1: Ecco, adesso che hai parlato chiaramente, senza parabole, adesso sappiamo che tu vedi tutto. Tutti noi sappiamo che tu sei venuto da Dio, maestro.
0: Tu credi, Giovanni? Voi credete, amici miei?
1: Sì, noi crediamo, maestro.
0: Se voi credete e amate, non importa che cosa potranno farvi tutti quelli che vi odiano. Sarete separati, vi cacceranno dalle sinagoghe, soffrirete tribolazioni, ma credete fermamente in me, perché io ho vinto il mondo. E in me tutti troverete la pace. Padre, sto venendo da te.
2: Non posso ringraziarti abbastanza, Gesù, per aver benedetto la nostra casa.
0: Io ringrazio te.
3: Ti è andata oggi? Il giorno è stato generoso con te?
4: Sì, è stato estremamente generoso.
3: Ma tu non sei Barnaba il mercante. Cosa ti è successo? Ti hanno derubato?
4: Ho incontrato Gesù. Questa mattina ti avevo detto che fra noi eri tu il vero ricco. Ma ora siamo tutti e due ricchi. Ho dato ai poveri tutto quello che possedevo.
5: Gracias.

I Vangeli raccontano ciò che avvenne a Gerusalemme nei giorni della Pasqua dell'anno 33, o forse 30. Alla vigilia della Pasqua, nel giorno degli azimi, secondo la tradizione ebraica, si doveva immolare e mangiare l'agnello. Gesù, quell'anno, pur sapendo che i suoi nemici lo cercavano per ucciderlo, decise che avrebbe celebrato la cena pasquale in Gerusalemme insieme ai dodici, cioè insieme a quelli tra i suoi discepoli che lui aveva scelto tra i suoi primi collaboratori, testimoni ed amici, gli apostoli. Quella sera a tavola Gesù sapeva che uno dei dodici, Giuda Iscariota, lo aveva tradito ed anzi era stato già pagato con 30 denari per assicurare ai suoi nemici la possibilità di arrestarlo senza clamore nella notte, per condannarlo a morte e ucciderlo nei giorni successivi. Gesù annunciava ormai da circa 3 anni il suo regno alle genti di Palestina e sapeva di essere vicino al termine della sua missione. E prima di tornare al Padre, per il grande amore che nutriva verso i discepoli e verso tutti gli uomini, volle lasciare loro un segno reale della sua presenza. E per la prima volta nella storia del mondo fece il pane e il vino segni tangibili della propria presenza. Prese un pane, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Fate questo in memoria di me». Poi preso un calice di vino, diede anche questo ai presenti, dicendo: «Bevetene tutti, questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza versato per voi». Già poche settimane dopo la Pentecoste, animati dallo Spirito Santo, gli apostoli cominciarono a ripetere il gesto compiuto dal Maestro durante l'ultima cena. Riferiscono gli Atti degli Apostoli che i cristiani fin dai primissimi tempi erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli ed ogni giorno spezzavano il pane. Oggi noi mangiamo ancora quel pane e beviamo quel vino come in quella lontana Pasqua a Gerusalemme, in cui Gesù aveva detto: «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue». E nella sinagoga di Cafarnao: «Chi ne mangia dimora in me e io in lui».

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Siamo all'appuntamento adesso con la rubrica Controluce, Mario Pieri e Nino Ciniello qui in studio, pronti a tenervi compagnia per alcuni minuti. Gesù, una persona che attira e respinge, questo è il titolo delle considerazioni di Nino che ha già cominciato qualche tempo fa. Oggi concluderà questo suo intervento su questo soggetto. Vi lascio subito con lui, buon ascolto.
3: Carissimi amici nuovi, spero tanti e affezionati di Controluce, riprenderei un po' il discorso fatto le ultime due puntate riguardo alla persona di Gesù. La volta scorsa, se ricordate, prendendo lo spunto da uno scambio di lettere, abbiamo rilevato che se da un lato Gesù attira e infonde ancora un certo rispetto, dall'altro lato viene anche respinto e tante persone poi in fondo rifiutano di accettare le implicazioni del suo messaggio e soprattutto della sua morte sulla croce. Questa volta vorrei tentare di ragionare, fare un passo in avanti e chiederci perché l'identità di Gesù è così fondamentale per la fede cristiana. Perché questa fermezza sulla sua divinità, sulla sua persona, eccetera? Credo che queste domande vanno poste perché sono, a mio avviso, il solo modo per capire le implicazioni poi reali, pratiche, spirituali connesse all'elemento basilare della fede cristiana, cioè la divinità di Gesù Cristo. Ora iniziamo questa breve, sintetica, ovviamente, esplorazione partendo da un punto che io ritengo più ovvio, appropriato, e che la Bibbia stessa lo enuncia, e che è la resurrezione di Gesù Cristo. Infatti, per esempio, l'Apostolo Paolo comincia la sua monumentale, fondamentale lettera ai credenti di Roma con questa affermazione cruciale che riguarda il nostro soggetto. Egli al primo capitolo dice, parlando di Gesù, che è nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la resurrezione dai morti. Ecco, questa succinta affermazione mette in risalto una ragione essenziale per cui Gesù debba essere ritenuto il figlio di Dio, quindi una persona divina, uguale al Padre. La resurrezione di Gesù Cristo. Ecco, essa, per Paolo, ma per tutto il Nuovo Testamento, stabilisce la sua identità come figlio di Dio. L'Apostolo qui in questo testo considera la resurrezione come un fatto storico realmente accaduto, non sta lì a spiegarlo, motivarlo, non fa l'avvocato per stabilirne la veridicità. Per lui la resurrezione è un fatto importante che va quindi enunciato, va quindi spiegato. Ecco. Tuttavia riconosco che nella nostra epoca moderna, ma da diversi anni o secoli, da qualche secolo a questa parte, la possibilità di Gesù risorto dai morti, di questo avvenimento fuori dal normale, è visto come con tanto scetticismo, ecco, si è preso molta distanza da questo fatto. Molti la considerano più forse come un'esperienza esistenziale che un fatto storico, più qualcosa che in qualche modo consola la vita della vita del credente più che una realtà avvenuta. Probabilmente, anzi, molti credono che sia una notizia inventata di sana pianta dai discepoli. Ora, prima di domandarci quale sia il significato della resurrezione, dobbiamo quindi stabilirne l'autenticità. E cominceremo a prendere in esame alcune succinte evidenze storiche. Ecco, prima è che il tema della resurrezione è presente in tutto il Nuovo Testamento e in tutta la predicazione della Chiesa primitiva. Anche se ciò non prova che la resurrezione abbia avuto effettivamente luogo, ci dice però che la prima generazione di cristiani, di credenti, la riteneva un elemento essenziale per la fede cristiana, non un fatto periferico, non è una ruota di scorta del messaggio cristiano. Aggiungiamo poi che il fatto che la sensibilità religiosa dell'epoca non era assolutamente preparata per un avvenimento del genere. Per i Sadducei poi non c'era nessun genere di resurrezione, ecco, nessuna esistenza, in altre parole, futura che attendeva uomini e donne dopo la loro morte. Quindi l'affermazione cristiana di un Cristo risorto dai morti aveva qualcosa di specifico, di peculiare, era insolito e quindi alquanto difficile da rendere come un fatto giustificabile, plausibile. Ora, per quale ragione, chiediamoci, i primi cristiani avrebbero dovuto credere ad un avvenimento così fuori dalla norma, così fuori dagli standard del loro tempo? La risposta credo sia semplice ed è questa. Sono stati posti di fronte ad un fatto, cioè la resurrezione di Gesù. Di conseguenza, questo provocò a loro un scombussolamento, una revisione radicale di tutto il loro modo di pensare. A questo primo elemento ne faccio seguito un altro, anche controverso, che è la tomba vuota. Questo fatto è così importante che si trova in tutti e quattro i Vangeli, però è importante notare che, sebbene il giudaesimo dell'epoca non dava alcun valore alla testimonianza resa da donne, infatti solo quelle degli uomini avevano un riconoscimento legale, tutti gli Evangeli attribuiscono la scoperta della tomba vuota a delle donne. Certo, per noi occidentali moderni, familiari all'uguaglianza fra uomini e donne, questo fatto è del tutto trascurabile, ecco, forse non ha importanza, ma è invece importante tener conto che all'epoca la testimonianza di una donna era virtualmente inutile. Quindi, se i fatti relativi alla tomba vuota fossero stati inventati, non si capisce perché i loro inventori avrebbero dovuto aggiungere, come quello della testimonianza delle donne, particolari che in partenza sarebbero stati presi non sarebbero stati presi sul serio dal loro uditorio. I primi cristiani quindi erano davvero così ingenui, così stupidi? Se la storia era inventata, perché non attribuire la scoperta degli uomini? La spiegazione credo è ovvia, è che a scoprire la tomba vuota furono effettivamente delle donne, che la cosa era talmente chiara, risaputa, affermata in seno alla Chiesa primitiva da non poter essere modificata nemmeno per renderla più plausibile ad un pubblico maschile. Un terzo elemento, molto in sintesi, a favore della resurrezione è l'assenza totale di venerazione della tomba di Gesù. Va ricordato che durante il periodo del Nuovo Testamento la venerazione della tomba era una pratica comune. Molti testi dei Vangeli lo indicano, si ritornava, in altre parole, alla tomba di un profeta come a un luogo di culto. Ma non vi è alcuna documentazione riguardante una simile venerazione riservata alla tomba di Gesù da parte dei suoi discepoli. Omissione impensabile, se teniamo conto di questa usanza, ecco. Se non a causa di una ragione assai valida per non farlo. Questa ragione sta nel semplice fatto che il corpo di Gesù nella sua tomba non c'era più. Inoltre, la voce della resurrezione di Gesù avrebbe potuto essere subito smentita dalle autorità semplicemente esponendo al pubblico il cadavere di Gesù. Di fatto, e questo è interessante, nessun provvedimento fu preso per gettare discredito su quanto proclamavano i primi cristiani riguardo alla resurrezione di Gesù alle sue implicazioni. Di conseguenza, credo sia ovvio che la spiegazione è semplice. Il fatto che questa omissione è plausibile perché in quella tomba non c'era nessun cadavere. La controversia, in altre parole, non si centrò sul fatto che la tomba fosse vuota, ma sulla spiegazione da dare a quel fatto. E quindi qui è il nostro compito, cioè di prendere in considerazione questo punto di fede e domandarci se ha la probabilità di essere ritenuto corretto e quindi di tirare le proprie conclusioni. Infine vi è un quarto elemento da approfondire: la trasformazione radicale dei discepoli e i progressi incredibili fatti dalla Chiesa subito dopo la morte di Cristo. Nessun Vangelo nasconde il fatto che la condanna e la morte di Gesù sconvolse i discepoli. L'esempio più forte lo abbiamo nel rinnegamento di Gesù da parte di Pietro. I Vangeli, interessante notare, non riportano la presenza al Calvario di nessuno dei discepoli più autorevoli. L'Evangelista Marco ci dice che a quella scena erano presenti solo tre donne. Come fu assordante, per esempio, la loro assenza dei discepoli quando Gesù fu seppellito. l'Evangelista Giovanni riferisce che dopo la crocifissione i discepoli si incontrarono segretamente in luogo chiuso, e dice Giovanni, per timore dei giudei. Perché questo comportamento? Perché essi ritennero che la crocifissione di Gesù era la fine della storia, era la fine di tutto, e ciò suscitò in loro una profonda tristezza. Erano persone demoralizzate e demotivate. Però, ecco, improvvisamente tutto questo cambiò. Queste persone triste e svuotate si trasformarono in un gioioso gruppo di martiri potenziali, cioè ai quali la morte non incuteva più timore. Evidentemente, è chiaro, era successo qualcosa di completamente inaspettato, qualcosa che sconvolse la loro vita. Come potremmo spiegare altrimenti una tale trasformazione? Un'illusione di massa? Forse una ipnosi collettiva? Credo che sono possibilità, ma non sono plausibili alla luce della realtà. I discepoli avrebbero potuto essere degli stupidi illusi, contenti di farsi martirizzare per un mito? Certamente no, per i discepoli era successo qualcosa di sconvolgente, e la resurrezione di Gesù si armonizza assai bene con questo sconvolgimento che cambiò la loro vita. Fu sulla base della resurrezione che gli apostoli quindi ritennero l'identificazione di Gesù con Dio come qualcosa di perfettamente legittimo. Non era morto un criminale comune, né un semplice profeta o un maestro di religione. Se fosse stata una tale persona, Gesù avrebbe meritato al massimo la venerazione della tomba, come dicevo poco fa, ma non avrebbe prodotto la radicale trasformazione dei discepoli. Non solo, ma ciò non risponde a queste importanti domande. Perché i primi cristiani cominciarono a parlare di Gesù come Dio o come una persona ancora viva? Perché gli rivolgevano le loro preghiere e lo adoravano? È semplice, essi credevano che Gesù fu effettivamente risuscitato da Dio, e ciò dimostra l'unicità della relazione esistente tra Dio e Gesù. In conclusione, credo che la risurrezione fu una buona notizia per i primi credenti, ma lo è anche per i credenti di oggi. Essa reca speranza e li assicura che saranno per sempre con Gesù. Nulla, nemmeno la morte, nessuna realtà umana o spirituale potrà spezzare i legami che lega i credenti al Signore Gesù. Ritenere Gesù un semplice maestro non solo significa mentire ai fatti storici, ma significa anche purtroppo privarsi di ogni speranza reale davanti alle tragedie umane e alla propria morte. Una fede che non offre al mondo nessuna speranza è una fede irrilevante. Credo invece che il messaggio del Vangelo offre al mondo una speranza radicata nel solido terreno della storia. Gesù scelse di morire per noi perché chi pone la sua fiducia in Lui possa soffrire e morire avendo speranza.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Nelle scorse trasmissioni abbiamo cercato di imparare metodi e maniere che ci possino aiutare a prevenire i nostri bambini nel cadere in certe abitudini e a creare dei problemi che divengano poi così intricati nelle loro personalità che quando poi vorranno eradicarli diverrà per loro duro e difficile. È il tempo in cui davvero si può rompere queste abitudini per rimpiazzarle con abitudini bibliche e quindi quando i bambini sono ancora bambini. Abbiamo visto che è meglio fronteggiare subito i problemi invece di ignorarli come Adamo fece quando nel giardino si nascose a Dio. I problemi e le difficoltà non devono essere ignorati o posposti perché essi per certo non svaniranno, ma invece cresceranno diventando sempre più complessi e difficili a risolvere. Meglio invece affrontarli subito e disfarsene con piani ben formulati ed eseguiti disciplinatamente. Poi la settimana scorsa parlammo anche del rendere bene a coloro che ci hanno fatto del male e della grande tendenza che è in ogni bambino di fare l'opposto, essendo questa la naturale reazione impostaci dal peccato di rendere male a chi ci fa del male e a picchiare chi prima ha picchiato noi. Ma ecco che ci troviamo davanti a un problema qui. Tutto questo potrebbe essere considerato come puro moralismo. Tutto questo potrebbe essere categorizzato nel non far questo e nel non far quello perché è meglio per te, perché ti troverai meglio in quella maniera e per certo perché ci si trova sempre meglio quando si segue la parola di Dio. Ma questo non è moralismo. E come quando parlammo dello scagionarsi delle proprie responsabilità e si disse che c'è un'unica maniera di farlo che consiste nell'assumere ognuno la propria responsabilità e scagionare poi le nostre colpe sul Signor Gesù Cristo che Dio ci ha provveduto come un nostro sostituto. Così questa volta vogliamo parlarvi della maniera giusta che deve motivare tutte queste cose, perché questa è la cosa più essenziale, più critica e più importante che va insegnata ai nostri bambini e che loro devono adottare queste attitudini bibliche non per il favorevole risultato finale che ne riceveranno, e cioè di guadagnare l'amicizia dei propri compagni ed essere da loro trattati favorevolmente o di sentirsi bene nella coscienza per aver fatto una cosa giusta. Queste sì sono buone ragioni, ma sono solo secondarie. La principale ragione deve essere che noi agiamo così perché vogliamo ubbidire Dio. Questa è la ragione principale. Questa è la valida, la giusta ragione per cui noi dobbiamo ubbidire Dio, perché Egli lo vuole e noi lo facciamo per onorarlo, per ubbidirlo, per lodarlo e per servirlo, e lo facciamo per due ragioni: perché è il nostro creatore e perché è il nostro redentore, è colui che ci ha fatto e che ha il diritto di essere ubbidito, ma noi, essendo peccatori, manchiamo di farlo. Ma vedete, Dio ha riconosciuto la nostra natura e così ha provveduto mandandoci il suo figliolo che ha sparso il suo sangue sulla croce per i nostri peccati. Ed è in amore per quel suo figliolo, noi che l'abbiamo conosciuto e che lo serviamo e lo onoriamo e lo ringraziamo per quello che ha fatto per noi. E benché tutta la Bibbia lo menzioni, io credo che Colossesi 3 lo faccia chiaro più di ogni altro passaggio. Qui l'apostolo Paolo ci parla di schiavi e come debbono obbedire i loro padroni e poi continua e ci dice: non servendoli soltanto quando ci vedono come per piacere agli uomini. E allora com'è che si deve fare? Non per far piacere agli uomini, né per ricevere una pacca sulla spalla dal vostro padrone, né per mettersi in guai col padrone. Questi sono tutti sì buoni motivi e motivi biblici, ma il motivo principale però, qual è allora il motivo principale? Ebbene, eccolo qui: fatelo con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, operate di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa

che la coscienza ci dà quando abbiamo fatto una cosa buona, ancora noi stiamo insegnando ai nostri bambini solo umanismo. E di questo io sospetto che ce n'è anche troppo nelle chiese. Troppi sono gli insegnamenti che ci spingono a fare sforzi per scopi orizzontali, per ciò che possiamo profittarne, per la pace che possiamo portarci a casa, per la gioia che viene nel cuore, per la confusione che elimina. E sì, queste cose possono essere ottenute e sono cose importanti, ma devono essere considerate solo secondarie. E è questo scopo che è principale. Ora, questo non è facile a farsi, perché resta difficile dire a un bambino devi fare così perché è Dio che te l'ha detto. È invece più facile dire a un bambino o tu fai così o le prendi. È difficile dire a un bambino devi fare così perché dovresti amare Gesù, ma è assai più facile dirgli se tu non lo fai ti metterai in guai con tutti i tuoi amici e per certo non ti guarderanno più. Ma vedete, qui è esattamente dove noi dobbiamo capovolgere la nostra enfasi ed educare il bambino e mettere prima Dio e poi gli uomini. E del resto questo è il più grande comandamento che Gesù ci ha dato, di amare Dio con tutto il nostro cuore, la nostra mente, corpo, anima e forza. E poi il secondo è di amare il prossimo nostro come noi stessi. Così amare il prossimo, benché sia importante, è sempre secondario. Quest'ordine deve essere sempre tenuto presente davanti al vostro bambino. Quest'enfasi deve sempre essere fatta, deve essere prima nel nostro pensiero e prima deve essere nell'insegnamento che impartiamo ai nostri bambini. Così è se Cristo è onorato, che diventa la cosa critica in tutto. E noi potremmo illustrare parlando di qualcuno che vi ha aiutato e vi ha trattato da una maniera buona e vi ha levato via anche, che so, da qualche serio guaio. Diciamo che voi ve ne andavate giù per la strada camminando tranquillamente quando un tale vede che un'automobile viene diritta verso di voi, quello corre davanti alla macchina, vi dà una spinta e vi mette fuori dal pericolo. Voi siete salvo, vi è andata bene, ma l'altro è rimasto investito e giace là nella strada fra un pozzo di sangue. E voi che fate? Andate e gli dite: oh, bene bene, sono stato fortunato, mi è andata bene, ora posso andarmene per i fatti miei? Ma certamente no, voi apprezzate quella persona e fate tutto il possibile per essa. Andate all'ospedale, portate fiori e dolci e farete ogni cosa che vi chiederà. Ebbene, Gesù Cristo non solo rimase ferito, ma morì per noi sulla croce. Egli, caricatosi dei nostri peccati, divenuto per noi peccato, lui che mai aveva conosciuto peccato, là subì un'orribile agonia, subì la punizione dell'ira di Dio che doveva cadere su tutti noi. E così, per esprimere il nostro amore, la nostra riconoscenza, per rispondere al fatto che egli ci amò per il primo e per il primo dimostrò il suo interesse verso di noi, noi insegneremo ai nostri bambini di amare e servire Gesù Cristo in tutte le attitudini che poi loro svilupperanno. Oh Signore, aiutaci a far questo che ci è difficile, ma noi vogliamo farlo. Vogliamo che Cristo sia il primo nella nostra vita e il primo nella vita dei nostri bambini. Amen.

Salve amici, benvenuti ancora una volta al nostro programma Verità Cristiana. Giuseppe al microfono e spero di passare alcuni minuti come sempre in vostra compagnia, gradita compagnia.

Molto probabilmente parecchi di voi conoscete l'incontro di cui oggi vorrei parlarvi. Il problema è da sempre molto comune ed è il peggior nemico dell'uomo e miete vittime continuamente: la morte. Gesù aveva degli amici la cui ospitalità

Città spesso gradiva, ma un giorno la triste notizia arriva. Il tuo amico Lazzaro è morto. Marta e Maria, sorelle del defunto, vanno incontro a Gesù con lo stesso ritornello. Se fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. La gente attorno calunnia. Se lo amava veramente, perché ha permesso la sua morte? Ed in realtà Gesù avrebbe potuto risparmiarlo. Ma anche in questo egli ha da manifestare qualcosa circa la sua persona e la sua potenza ed il bisogno dell'uomo. Davanti a Cristo la morte stessa trema. Ma Gesù piange. Piange per la morte dell'amico, per il dolore delle sorelle, per la miseria causata dal peccato. Ma forse, principalmente, piange per l'incredulità dei molti attorno. Andati al sepolcro, Gesù grida forte: «Lazzaro, vieni fuori!» E il morto esce vivo. Scioglietelo e lasciatelo andare. Il risultato? Alcuni credono in Gesù, ma altri complottano per la sua morte. Prova che il miracolo in se stesso non sempre convince. In questa occasione Gesù disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Io sono la risurrezione e la vita». C'è una vita che segue la risurrezione, che noi possiamo godere già fin da ora e che la morte stessa non turberà. Per capire questo, forse è bene distinguere tre tipi di morte di cui la Bibbia ci parla. La morte fisica, che ben conosciamo, quando il cuore si ferma. In secondo luogo, la morte spirituale, in cui ci troviamo fin dalla nascita, essendo separati da Dio, fonte della vita, e schiavi del peccato, causa della morte. In questo senso Gesù parlò del figliuol prodigo che era morto e risuscitato, riferendosi appunto alla vita lontano dal Padre. E l'Apostolo San Paolo scrisse dei credenti: «Egli vi ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri peccati». Ed infine, peggio di queste due, esiste la morte eterna, quando Dio giudicherà il mondo e chi non avrà creduto all'Evangelo sarà condannato alle pene eterne dell'inferno. Leggiamo nei Vangeli che Gesù risuscitò tre persone: una bambina appena morta, un giovane per la via al cimitero e quest'uomo, Lazzaro, sepolto già da 4 giorni. A livello spirituale, noi siamo come una di queste persone, alcuni più morti di altri, alcuni più sensibili alla voce di Dio, mentre per altri è necessario che Dio gridi forte, perché come Lazzaro puzzano già per i loro tanti peccati. E impariamo inoltre che soltanto Gesù può dare nuova vita, che fu ricevuta per mezzo della sua parola. Ed è per questo che noi proclamiamo la parola di Dio, che produce fede e nuova vita. Caro ascoltatore, prima di chiudere gli occhi per l'ultima volta, siamo chiamati ad una scelta. Per fede in Gesù puoi ricevere una nuova vita, e la morte non sarà che come un sonno da cui Gesù ti sveglierà nel cielo. Ma se preferisci continuare come il padrone della tua vita, è stabilito che morrai, sarai giudicato, trovato colpevole e condannato. Forse queste parole ti sono difficili. Leggi la parola di Dio o scrivici e chiariremo ancora. Ma se Dio ti ha convinto in qualche modo, metti la tua fiducia in Gesù e con la nuova vita promessa non avrai da temere il giudizio divino, perché Gesù ha già pagato e dice: «In verità vi dico, chiunque ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita». Vorrei farvi ascoltare una canzone ancora del nostro amico Piero Enne, che ci dice: «Troppo tardi, troppo tardi». Vorrei leggervi soltanto qualche brano di questa canzone, che dice: «Oggi, se senti la sua voce, no, non chiudere il tuo cuore. Oggi hai bisogno del suo amore. Gesù vuol salvare la tua vita.
Oggi non ho tempo per ascoltare, perché sono giovane e ho da fare. Quante cose a cui pensare. Non ho un minuto da sprecare. Domani più tempo avrò. Domani ci penserò. Certo, sto ascoltando la sua voce e le sue promesse sono veraci. Oggi ho una moglie a cui pensare e i miei figli da sistemare. Gesù sta parlando al tuo cuore. Egli non si stanca di amarti. Ma tu, troppo vecchio per sentire, il tuo cuore non puoi più aprire. Ebbene, amici, che per voi in ascolto oggi non sia un giorno troppo tardi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Chi è il servo del Signore nel libro di Isaia? Siamo sicuri che sia il Messia, il Cristo? I moderni rabbini ebrei sostengono che diversi brani di Isaia, tra cui il famoso brano di Isaia 53, vadano applicati al popolo ebraico nella sua globalità e non al Messia. Hanno ragione loro? I discepoli di Gesù, inclusi gli scrittori del Nuovo Testamento, fraintesero i testi di Isaia quando li applicarono a Gesù? Aveva senso la loro interpretazione o era solo una forzatura? Allora, per rispondere, dobbiamo tenere presente il testo del libro di Isaia e in particolare il modo in cui Isaia si riferì in vari modi al servo del Signore. Bisogna riconoscere che nel libro di Isaia la parola servo viene utilizzata per riferirsi a diversi soggetti in brani diversi. In alcuni di questi brani si riferisce al popolo di Israele, ma in altri brani si riferisce a singoli individui. Ora, facili esempi di singoli individui li troviamo ad esempio nella prima parte di Isaia, in testi come Isaia 20 versetto 3, in cui Dio si riferisce ad Isaia come suo servo, oppure Isaia 22 versetto 20, in cui il Signore utilizza questo termine per designare Eliakim, sovrintendente del palazzo reale. Poi però, nella seconda parte del libro di Isaia, a partire da Isaia 41, troviamo diversi riferimenti al popolo di Israele come servo del Signore. Ma allo stesso tempo ci sono riferimenti che puntano ad un singolo individuo all'interno del popolo. Allora, come facciamo a dirlo? Cominciamo da Isaia capitolo 41, versetti 8 e 9. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio, tu che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato. Tu non temere perché io sono con te, non ti smarrire perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro. Ora, è evidente che qui c'è un chiaro riferimento al popolo di Israele. E se continuate a leggere il brano del capitolo 41 nei versetti seguenti, non ci sono dubbi, in quanto viene descritto il modo in cui Israele prevarrà sui propri nemici. Però, all'inizio del capitolo 42 abbiamo la descrizione di un servo di Dio che diversi rabbini, commentatori ebrei nel corso della storia hanno attribuito al Messia. Perché? Per diversi motivi. Innanzitutto, il servo descritto nella prima parte di Isaia 42 viene descritto come un servo ideale, con caratteristiche diverse dal servo popolo Israele, disubbidiente, che ritroviamo invece nella seconda parte del capitolo 42. Allora, cominciamo a leggere Isaia capitolo 42, versetti 1 a 7. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra. E le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Così parla Dio il Signore, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha disteso la terra con tutto quello che essa produce, che dà il respiro al popolo che c'è sopra e lo spirito a quelli che vi camminano. Io il Signore ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri, dalle prigioni, quelli che abitano nelle tenebre. Allora, il servo qui descritto, come vedete, è assolutamente positivo, stabilirà la giustizia sulla terra, la manifesterà alle nazioni e inoltre è un singolo perché deve relazionarsi con il popolo ebraico, sarà infatti l'alleanza del popolo, ovvero ha una funzione nel patto tra Dio e il popolo di Israele. D'altra parte deve relazionarsi anche con le altre nazioni, diventando luce delle nazioni. Egli infatti aprirà gli occhi ai ciechi e libererà i prigionieri. Però attenzione, la seconda parte di Isaia capitolo 42 descrive un servo che invece non può illuminare nessuno, non può aprire gli occhi ai ciechi. Sapete perché? Perché egli stesso è cieco e sordo. Leggiamo quindi Isaia capitolo 42, versetti da 18 a 25. Ascoltate, sordi, e voi ciechi, guardate e vedete. Chi è cieco se non il mio servo? E sordo come il messaggero inviato da me? Chi è cieco come colui che è mio amico? Cieco come il servo del Signore? Tu hai visto molte cose, ma non vi hai posto mente. Gli orecchi erano aperti, ma non hai udito nulla. Il Signore si è compiaciuto per amore della sua giustizia di rendere la sua legge grande e magnifica, ma questo è un popolo saccheggiato e spogliato. Sono tutti legati in caverne, rinchiusi nelle prigioni. Sono abbandonati al saccheggio e non c'è chi li liberi. Spogliati e non c'è chi dica restituisci. Chi di voi presterà orecchio a questo? Chi starà attento e ascolterà in avvenire? Chi ha abbandonato Giacobbe al saccheggio e Israele in balia dei predoni? Non è stato forse il Signore, colui contro il quale abbiamo peccato, nelle cui vie non si è voluto camminare e alla cui legge non si è ubbidito? Perciò egli ha riversato su Israele la sua ira furente e la violenza della guerra. La guerra l'ha avvolto nelle sue fiamme ed egli non ha capito. L'ha consumato ed egli non se l'è presa a cuore. Avete visto? Il contrasto è evidente. Il servo popolo descritto alla fine del capitolo 42 è molto differente da quello che abbiamo visto nella prima parte del capitolo. Il servo che deve aprire gli occhi ai ciechi e liberare i prigionieri non può essere egli stesso cieco, sordo e imprigionato, bisognoso di essere liberato. Il servo nella seconda parte del capitolo non può illuminare le nazioni, essendo esso stesso disubbidiente alla Torah, alla rivelazione di Dio. Non stupisce quindi che anticamente, anche tra gli ebrei stessi, la prima parte di Isaia 42 fosse considerata un brano riferito al Messia. Infatti, vedete, ciò che emerge in Isaia è un servo del Signore, popolo di Israele, che ha delle mancanze, è disubbidiente, viene dipinto come cieco e sordo, ma allo stesso tempo Dio non ha intenzione di abbandonare il suo servo, popolo disubbidiente. Lo leggiamo in Isaia capitolo 43 versetto 1. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Allora, Dio conferma il proprio amore verso Israele, nonostante le sue mancanze dipinte nel capitolo precedente. Ma allora in che modo il popolo ritornerà a Dio? Lo farà attraverso un servo del Signore che assume un ruolo all'interno del popolo. Viene infatti chiamato, come abbiamo letto all'inizio del capitolo 42, alleanza del popolo. Ma scusate, chi se non il servo Messia porterebbe giustizia alle nazioni? Chi sarebbe l'alleanza del popolo, ovvero il mezzo con cui Dio avrebbe stipulato un nuovo patto con Israele? Chi sarebbe la luce delle nazioni? Chi aprirebbe gli occhi ai ciechi, cioè prima al suo popolo Israele, cieco e sordo, e poi a tutte le nazioni? E il Nuovo Testamento va infatti nella medesima direzione. Se voi andate poi a leggere Matteo capitolo 12, versetti 17 a 21, vedrete che vengono applicate le parole di Isaia 42 proprio a Gesù. Ma allora, è evidente che in Isaia non si possa vedere solo il servo popolo, ma anche il servo Messia. Isaia passa diciamo con disinvoltura, dall'uno all'altro, perché i due sono interconnessi. Il servo Messia nella sua azione simboleggia la nazione, perché come re è anche rappresentante del popolo davanti a Dio. Egli adempie in maniera completa la chiamata del servo popolo. Quindi la gloria del Messia è anche la gloria del suo popolo Israele. Un altro testo importante di Isaia che mette in luce la relazione tra il servo popolo e il servo Messia è Isaia 49. Infatti, nel capitolo 48, Isaia mise di nuovo in luce i fallimenti e l'ostinazione di Israele. Ma a partire da Isaia 48, versetto 16, abbiamo una voce in prima persona che dice: avvicinatevi a me, ascoltate questo. Fin dal principio io non ho parlato in segreto. Quando questi fatti avvenivano, io ero presente. Ora il Signore Dio mi manda con il suo spirito. Ecco, questa voce continuerà a parlare in prima persona e a dire, nel resto del capitolo 48, che Dio ha intenzione di riscattare il suo servo Giacobbe, Israele. Poi, all'inizio di Isaia 49, dice queste parole che leggiamo insieme. Isaia capitolo 49, dal versetto 1. Isole, ascoltatemi. Popoli lontani, state attenti. Il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno, ha pronunciato il mio nome fin dal grembo di mia madre. Egli ha reso la mia bocca come una spada tagliente, mi ha nascosto nell'ombra della sua mano, ha fatto di me una freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra e mi ha detto: tu sei il mio servo, Israele, per mezzo di te io manifesterò la mia gloria. Ma come? Forse sarete sorpresi. Allora, non è un individuo che parla, ma è Israele stesso? Beh, abbiamo detto dal capitolo 28 è una voce di un singolo. E se continuiamo a leggere, ci rendiamo conto che anche se questo servo viene chiamato Israele, beh, in realtà si tratta comunque di un individuo all'interno del popolo, che rappresenta il popolo. Proseguiamo infatti la lettura e leggiamo Isaia 49, versetti 5 e 6. Ora parla il Signore che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo. Per fare cosa? Per ricondurli Giacobbe, cioè Israele, per raccogliere intorno a lui Israele. Io sono onorato agli occhi del Signore, il mio Dio e la mia forza. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo. Per fare cosa? Per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra. Allora, vi siete accorti? Questo testo è particolare. Come può il popolo stesso essere il servo formato nel grembo di sua madre che riporterà la nazione a Dio? Questo servo, abbiamo letto, deve rialzare la tribù di Giacobbe, ricondurre gli scampati di Israele. Ma allora come può essere Israele stesso? Sembra chiaro che si tratti di un individuo all'interno del popolo. Israele come popolo esiste per essere strumento di salvezza per le nazioni, siamo d'accordo. Ma il modo in cui Israele adempie il suo compito è proprio attraverso il suo rappresentante, il Messia. Qui il Messia personifica proprio l'Israele ideale. Quindi non è strano che venga identificato pienamente con il termine Israele. Pensateci bene, non è strano rivolgersi al re di un popolo come rappresentante del popolo stesso. Il Messia si identifica completamente con il suo popolo, porta a compimento la missione che il popolo è stato chiamato a compiere, quello di essere luce delle nazioni. Allora, in tal senso, il servo ideale, un individuo, adempie il mandato di Israele come popolo. Israele è il servo chiamato ad essere testimone di Dio. Come è scritto in Isaia 43:10, che adesso non leggiamo, e le nazioni cammineranno alla luce di Gerusalemme, come è scritto in Isaia 60, versetto 3. Ma da dove proviene quella luce? Da dove proviene quella luce? Israele come popolo viene dipinto, lo abbiamo letto, cieco e sordo, come abbiamo visto. Necessita del perdono, del ristabilimento di Dio. Ma quindi occorre all'interno del popolo qualcuno che realizzi ciò che il popolo nel suo insieme non poteva fare. Ed è proprio il suo Messia, il vero testimone, la vera luce del mondo verso l'umanità, attraverso cui Israele adempie la propria missione. Ecco cosa accade nel libro di Isaia. Israele adempie la sua missione attraverso il suo rappresentante, il Messia. Non stupisce, quindi, che nel Nuovo Testamento Paolo alluda proprio a Isaia 49 e lo riferisca a Gesù, ad esempio in Atti 26, versetto 23, dove dice che secondo le profezie il Cristo avrebbe annunciato la luce al popolo e alle nazioni. E analogamente anche Simeone si riferì a Isaia 49, versetto 6, quando di fronte a Gesù appena nato disse le parole che potete poi andare a leggere in Luca capitolo 2, versetti 29 a 32. Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Questo dice Simeone, la salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Vedete, Simeone si aspettava che quel bambino, Gesù, fosse il Messia, luce delle nazioni e gloria del tuo popolo Israele. Non è una forzatura, perché il Messia si relaziona sia con Israele per rialzare le tribù di Giacobbe, sia con le altre nazioni. Come dicevo, in Isaia le due figure di servo, cioè il servo popolo e il servo Messia, sono collegate tra loro e l'autore passa da una all'altra continuamente. Ecco perché normalmente ci si riferisce a quattro testi di Isaia: Isaia 42 versetti 1 a 9, Isaia 49 versetti 1 a 13, Isaia 50 versetto 4 a 11 e Isaia 52 13 fino a Isaia 53 12, come i canti del servo. Sono conosciuti questi testi. E sono testi che sono riferiti in particolare al servo individuo, il Messia, che ha una funzione all'interno del servo popolo. Ora, se leggete ad esempio anche Isaia 50, il terzo di questi canti del servo, vedrete di nuovo per conto vostro una prima parte con i versetti 1 a 3 in cui Dio si rivolge ad un popolo disubbidiente. Ma nella seconda parte il servo del Signore è di nuovo un individuo all'interno del popolo che dice di essere attento alle parole di Dio e di non essere ribello. Quindi c'è di nuovo un contrasto tra la prima parte e la seconda parte del capitolo 50. Rimane poi il famoso testo di Isaia 52, Isaia 53, che è il quarto e ultimo canto del servo. È il più contestato dai rabbini moderni che insistono nel volerlo applicare ad Israele e non al Messia. E questo è un testo importante, ci sono diverse ragioni per applicarlo al Messia. Per il momento, quali conclusioni possiamo trarre da questa rapida riflessione sui testi di Isaia? Beh, in Isaia emerge un servo popolo tutt'altro che ideale. È un servo dipinto come cieco, sordo e ribelle, ma allo stesso tempo emerge la figura di un servo individuo, un unto, con un compito specifico. Il re giusto che rappresenta la nazione, il servo del Signore che consente a Israele di adempiere la sua chiamata come popolo. Nel suo trionfo Israele trionfa, nella sua obbedienza Israele diventa obbediente. Questo sembra essere il modo più logico e coerente per interpretare i vari canti del servo nel contesto di Isaia, tenendo conto del servo popolo e del servo Messia. Ora qualcuno potrebbe dire che la seconda parte di Isaia profetizza del ritorno dall'esilio e quindi non può parlare di Gesù venuto qualche secolo dopo. Ma Come ho detto, in Isaia ci sono diversi riferimenti al Messia, riconosciuti anche dai commentatori ebrei. E leggendo Isaia è evidente che la gloria di cui si parla va ben oltre il ritorno dall'esilio. Insomma, i testi di Isaia guardano oltre l'esilio e anticipano una salvezza e una gloria universale che si estendono a tutti i popoli. Il ritorno dall'esilio di qualche decina di migliaia di giudei fu un evento importante, ma la gloria universale a cui Isaia fa riferimento nel suo libro non ebbe luogo subito come risultato del ritorno dalla cattività in Babilonia. Infatti i giudei continuarono ad essere soggiogati da altri popoli e ad attendere la manifestazione del Messia profetizzato. Ma allora possiamo dire che Isaia profetizzò falsamente? Visto che la gloriosa salvezza da lui profetizzata non si realizzò completamente al ritorno dall'esilio? Ma no, perché il profeta Isaia vide una liberazione potente da parte di Dio, che andava oltre il ritorno dall'esilio. Nella visione profetica il popolo esce dall'esilio di Babilonia, ma poi da questo popolo sarebbe emersa una persona, un israelite ideale, il Messia, il vero Redentore, il nuovo Mosè che avrebbe liberato Israele come in un nuovo Esodo. Ma questa volta il Redentore avrebbe liberato il suo popolo non solo dall'esilio, ma da una schiavitù spirituale, per portarli verso la redenzione completa e la riconciliazione con il loro Dio. Con il ritorno dall'esilio in Babilonia, la redenzione di Dio comincia a prendere forma, ma la completa salvezza di Israele avverrà solo con il Messia, che non si concentrerà solo su una liberazione nazionale parziale dall'esilio, ma su una liberazione vera e definitiva, una liberazione dalla prigionia del peccato. Possiamo dire che un popolo cieco e sordo, come Isaia dipinge, potrà finalmente vedere e ascoltare. L'interpretazione messianica di questi brani di Isaia ha assolutamente senso. Gesù adempì molto bene queste profezie perché venne per essere luce delle nazioni, ma fu innanzitutto gloria del suo popolo Israele. Come abbiamo visto, uno dei compiti del servo del Signore era proprio quello di ricondurre Israele al suo Dio, al punto che Gesù disse in Matteo capitolo 15 versetto 4, disse esplicitamente che intendeva occuparsi in primo luogo proprio delle pecore perdute della casa di Israele. Ora, i suoi primi discepoli e apostoli furono tutti ebrei e fu poi attraverso di loro che dopo la sua morte, la sua risurrezione e ascensione, il Vangelo arrivò alle nazioni. Gesù e il suo popolo Israele sono assolutamente connessi tra loro. E il successo del Vangelo nel mondo è anche la gloria di Israele stesso. Non è qualcosa che va a scapito di Israele o degli ebrei. Il vero Vangelo di Gesù non è contro gli ebrei, ma è la loro gloria. Dispiace che ancora oggi molti ebrei percepiscano Gesù come il Dio dei gentili, che non ha nulla a che fare con loro. E forse è anche colpa di noi stranieri che nel corso dei secoli su questo punto abbiamo creato dei problemi al popolo di Israele. Ma come dicevo, dispiace, perché questi testi di Isaia rivelano proprio ciò che il Messia avrebbe fatto per il suo popolo, prima ancora che per gli altri popoli. Quindi, tu che mi stai ascoltando, che tu sia gentile, cioè straniero o ebreo, la mia speranza è che anche tu possa comprendere questa straordinaria realtà e possa cominciare un percorso con Gesù, la gloria di Israele e la luce delle nazioni.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Vangelo di Matteo, capitolo 14. In quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: «Costui è Giovanni Battista, egli è risuscitato dai morti, e però agiscono in lui le potenze miracolose». Perché Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva: «Non t'è lecito d'averla». E benché desiderasse farlo morire, temette il popolo che lo teneva per profeta. Or come si celebrava il giorno natalizio di Erode, la figliuola di Erodiada ballò nel cospetto e piacque ad Erode, ond'egli promise con giuramento di darle tutto quello che domanderebbe. Ed ella, spintavi da sua madre, disse: «Dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista». E il re ne fu contristato, ma a motivo dei giuramenti e dei commensali comandò che le fosse data, e mandò a far decapitare Giovanni nella prigione, e la testa di lui fu portata in un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre. E i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono. Poi vennero a darne la nuova a Gesù. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte, e le turbe, saputolo, lo seguitarono a piedi dalle città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande moltitudine e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Or facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: «Il luogo è deserto e l'ora è già passata. Licenza dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non hanno bisogno d'andarsene, date lor voi da mangiare». Ed essi gli dissero: «Non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qua». Ed avendo ordinato alle turbe di accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. E tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via, dei pezzi avanzati, 12 ceste piene. E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre le donne e i fanciulli. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca ed a precederlo sull'altra riva mentre egli licenzierebbe le turbe. E licenziatele si ritirò in disparte sul monte per pregare. E fattosi sera, era quivi tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso loro camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «State di buon animo, son io, non temete». E Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciò a sommergersi e gridò: «Signore, salvami». E Gesù stesa subito la mano, lo afferrò e gli disse: «O uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono montati nella barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono dinanzi a lui dicendo: «Veramente tu sei il figliuolo di Dio». E passati all'altra riva, vennero nel paese di Genazaret, e la gente di quel luogo, avendolo riconosciuto, mandò per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati e lo pregarono che lasciasse loro toccare non fosse altro che il lembo del suo vestito. e tutti quelli che lo toccarono furono completamente guariti.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Dio, ci sei? Silenzio. Stai ascoltando? Ancora silenzio. Forse mi stai chiedendo di aspettare. È questo ciò che devo fare? Solo stare seduta ad aspettare? Un lunghissimo silenzio. Perché, Signore, quando voglio andare avanti, tu insisti che io attenda? E altre volte, quando ho voglia di aspettare, tu mi spingi avanti? Silenzio assordante. Avevi sperato che Dio non lo facesse, non ora, non stavolta, non in questo caso, ma Egli l'ha fatto, e questo è esasperante. Risponde alle tue domande con lunghi, prolungati silenzi. Nessuna risposta, nessuna spiegazione, nessun segnale che indichi questa è la via, camminate per essa, solamente aspettare. Ok, se devo starmene seduta ad attendere, lo farò. Prima di rendertene conto, hai fatto rumore, hai cercato di agire, hai creato trambusto, qualsiasi cosa pur di evitare quello stridente silenzio che sembra graffiare la tua anima. È un problema comune. Di solito riempiamo freneticamente il nostro tempo con una crescente agitazione, sperando di soddisfare i desideri della nostra anima. Saltiamo da un'attività spirituale all'altra. Organizzare un ulteriore comitato in chiesa, contare l'offerta, aiutare al nido, collaborare alla scuola domenicale. Ma a che cosa ci porta tutto questo? Ad essere esausti spiritualmente, ad un cortocircuito mentale, ad un esaurimento fisico, persino a qualche fastidioso sentimento nei confronti di Dio. Oswald Chambers osservò: quando non siamo in buona salute fisica o psicologica, ricerchiamo delle forti emozioni. Nella sfera spirituale, se insistiamo nel volere delle emozioni violente, con un atteggiamento pretenzioso, finiremo per distruggere la nostra spiritualità. Ma, dirai, sono stanco di aspettare. Lo Spirito Santo non ti ha dimenticato, ti sta ascoltando. Alla fine emetti un profondo sospiro. Ho esaurito le mie risorse, mi arrendo a te, Signore. Lo Spirito Santo è all'opera. Ignorando la tua frenesia, andando al di là del tuo attivismo, l'intruso glorioso si sta facendo spazio nella tua attività e sussurra. Stai in silenzio e riconosci che io sono Dio. Anche se ti è molto difficile credere che un'attività importante possa coesistere col silenzio, Dio comincia la sua opera silenziosa nel tuo cuore. Ti dà la sua inspiegabile calma mentre aspetti al capezzale di tuo marito. Ti dà pazienza mentre aspetti la lettera di accettazione all'università. Ti dà pace mentre aspetti l'opportunità di lavoro. Più di questo, Egli ti dà se stesso, l'intimità con Lui, mentre cerchi la risposta ai tuoi più profondi interrogativi. Cominci a capire che la fretta è quasi sempre sbagliata. È un ordine, è un'esortazione. Fate silenzio davanti a me, è scritto in Isaia. Riprendano nuove forze i popoli. È un comando, un mandato. In Zaccaria è scritto: ogni carne faccia silenzio in presenza dell'Eterno. Quando lo facciamo, meraviglia delle meraviglie, sentiamo una voce dolce e sommessa. La risposta di Dio viene soltanto attraverso l'attesa.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Diciannovesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Alla fine del 1837 il bilancio dell'opera svolta da Giorgio Müller è di 3 case per orfani con 81 fanciulli e 9 assistenti. Parallelamente all'orfanotrofio continua anche l'opera dell'Istituto per la conoscenza delle scritture, che comprende 320 alunni nelle scuole domenicali e 350 nelle scuole diurne. Per tutti i bisogni temporali è Dio che provvede in modo davvero sorprendente e puntuale. La consapevolezza di avere dato una casa e un'assistenza a delle persone prive di tutto gli riempie il cuore di riconoscenza verso Dio che lo ha usato come strumento in quest'opera.
0: All'inizio dell'anno 1838 Giorgio Müller cominciò a leggere una terza biografia dopo quelle di Franke e di John Newton, quella cioè di George Whitefield. La storia di questo grande evangelista fu usata da Dio per dare nuova forma al suo carattere, nuova energia alla sua predicazione e maggiore estensione al suo ministero. Le 3 biografie insieme influirono sulla sua vita interiore ed esteriore più che alcun altro libro dopo la Bibbia. Il cuore e la mente di Müller furono specialmente impressionati da una cosa che rilevò nella storia di Whitefield. Il suo successo nell'opera evangelistica doveva essere attribuito direttamente alla sua abitudine di pregare molto e di pregare in ginocchio. Quel grande evangelista del XVIII secolo aveva imparato la lezione della sua nullità e debolezza e che nulla poteva fare senza Dio, nemmeno comprendere la parola, né tradurla nella sua vita e ancor meno farla agire su altri con potenza, se lo Spirito Santo non fosse stato per lui intelligenza e potenza. Da ciò dipese il suo successo. Si può dire che egli fosse saturo dello Spirito. Ciò spiega non solo la qualità ma anche la quantità della sua opera. Aveva cominciato la predicazione nel 1730. Per ben 34 anni proseguì il lavoro senza interruzione né riposo. Durante un giro in America predicò 175 volte in 75 giorni, viaggiando sui lenti veicoli di allora per circa 800 miglia. Allorché la salute gli si indebolì, si limitò ad un sermone ogni giorno feriale e 3 la domenica. Il grande desiderio di George Müller era quello di conoscere pienamente il segreto per vincere con Dio e con gli uomini. E la vita di Whitefield gli fece comprendere che il Dio solo poteva creare in lui quel santo zelo che guadagna le anime e fargli sentire per i perduti quella passione consumante che qualifica l'opera divina della loro salvezza. Allora cominciò anche lui a pregare e a leggere la parola di Dio in ginocchio e spesso sentiva per ore intere una grande benedizione, meditando anche solo un salmo o un capitolo. La sua abitudine di trascrivere tutto sul suo giornale gli assicurò una forma pratica ed esatta per ricordare ciò che domandava a Dio e la risposta ricevuta. Era un tesoreggiare le proprie esperienze. Incredulità rimproverata, insistenza incoraggiata. In questo tempo 8 richieste speciali sono ricordate nel giornale, insieme alla ferma convinzione che, avendo domandato in conformità alla parola e alla volontà di Dio e nel nome di Gesù, aveva fiducia che egli avrebbe udito e avrebbe provveduto. Scriveva: «Credo che egli mi abbia ascoltato. Credo che a suo tempo egli renderà manifesto che mi ha udito. E ho scritto queste mie preghiere oggi, 14 gennaio 1838, affinché quando avrà risposto egli possa ricevere gloria al suo nome». Questo può sembrare un sentimento di debolezza di uno che cerca di nutrire la fiducia in Dio allo scopo di far crescere la fede, ma egli usava la promessa di un Dio che ascolta la preghiera come un bastone per sostenere la sua consapevole debolezza. Una volta, leggendo la parola in ginocchio, fu colpito dall'espressione «padre degli orfani» del Salmo 68. Vide in essa uno di quei nomi di Dio che egli rivela al suo popolo per indurlo a confidarsi in lui. Queste parole del Salmo 68 divennero un altro testo fondamentale della sua vita, una delle pietre miliari di tutta la sua opera per gli orfani. Ecco le sue parole a questo riguardo. Con l'aiuto di Dio, questo sarà il mio argomento davanti a Lui, riguardo agli orfani, nell'ora del bisogno. Egli è il loro padre, e perciò si è assunto il compito di provvedere loro il necessario. Io non devo fare altro che porre davanti a Lui il bisogno di questi fanciulli per riceverne l'aiuto necessario. Per far fronte a tante fatiche, non ci voleva meno di tale fede in Dio. In risposta a ripetute osservazioni di visitatori che non comprendevano il segreto della sua pace, né come egli potesse vestire e nutrire tanti fanciulli portando un così opprimente carico di cure, Müller non aveva che una parola. Per la grazia di Dio, questo non è causa di ansietà per me. Da parecchi anni ho affidato questi fanciulli alla cura di Dio. L'intera opera è sua, e a me spetta di attendere senza ansietà. Per qualunque cosa io mi trovi mancante, posso gettare il peso sopra di Lui, il Padre mio e degli orfani. In migliaia di casi, questo titolo speciale di Dio divenne per George Müller una particolare rivelazione di Lui, rispondente al bisogno. Qualche volta egli si sentiva privo di zelo nella preghiera e privo di fervore spirituale. Pur riconoscendo che sono doni di Dio, scrisse: «Devo confessarmi colpevole se li ho persi. Sì, Dio dona, ma l'uomo è libero di respingere o di ricevere». Così la vita di Müller è piena di ammonimenti e di incoraggiamenti per chi gli era vicino. In una lettera, scritta mentre era lontano da Bristol, non manca di insistere sulla misericordia di Dio verso di lui. Il calice dell'amarezza per la grande sofferenza fisica era però abbondante di dolcezza. La preghiera in segreto

Ed eccoci arrivati ad un altro appuntamento con questa trasmissione che si intitola Punto Radio e che puntualmente crea bisticcio di parole con la parola appuntamento oppure con la parola puntata. Gira tutto intorno a questo perno, a questo punto, insomma. Del resto, lo sa chi ha fatto un pochino di geometria, almeno quella elementare, dal punto nasce la linea, dalla linea tutte le figure geometriche. E quindi anche in questo senso, senza avere troppe pretese, mi auguro che da un punto di riflessione, da uno spunto direi quasi, quello che lancio radiofonicamente io di volta in volta, di puntata in puntata, poi vi possa essere di rimbalzo una costruzione che è quella che crei tu che mi ascolti dall'altra parte dell'apparecchio. Nel ringraziarti per essere qui anche oggi insieme a me, passo subito a dirti qual è l'argomento che tratteremo in questa puntata, un argomento decisamente particolare che terrà banco per ben 4 numeri di Punto Radio, questo e i prossimi 3. Parleremo della resurrezione di Cristo.

E non parleremo della resurrezione di Cristo solo come fatto, come accadimento biblico. Da questo punto di vista credo che tutti quanti sappiano, abbiano perlomeno idea del fatto e dell'accaduto. Ne parliamo proprio a livello più generale, cercando di scavare in questo tema e di analizzare, per esempio, le prove che ci assicurano che questo fatto è veramente avvenuto. Per una volta facciamo finta di essere molto simili e molto vicini a San Tommaso, ricordate quel vecchio detto che non credeva se non metteva il naso, e ad andiamo a scavare in questo avvenimento così sconvolgente ma così incredibilmente particolare che è appunto la resurrezione di Gesù. La sindone. Se non sai bene di che cosa si tratti, permettimi di spiegare che la sindone, che da tempo appartiene alla Chiesa Cattolica Romana, sembra essere il sudario di qualcuno che fu crocifisso. Porta l'impronta del corpo di un uomo, con delle macchie di sangue nella zona dei polsi e dei piedi, segni di frustate sulla schiena e ferite sulla fronte. Queste prove non solo fanno pensare ad una crocifissione, ma indicano anche qualcosa che non permette una spiegazione naturale. Il fatto che l'immagine sia rimasta sul sudario,

come il negativo di una fotografia, ha portato alcuni ad ipotizzare che ciò sia dovuto ad uno scoppio improvviso di energia generata dalla risurrezione. In ogni modo, che la sindone sia vera o no, ciò non mette in crisi la fede cristiana. Anche se fosse autentica, darebbe soltanto un ulteriore appoggio alle prove della risurrezione già di per sé sufficienti. È molto più importante che noi capiamo le prove che la Bibbia stessa ci offre. Per questo motivo, d'ora in avanti, in questo tempo che trascorreremo in Punto Radio, in queste quattro trasmissioni, ci concentreremo sull'esame delle prove della risurrezione elencate dall'Apostolo Paolo nel 15° capitolo della sua prima epistola ai Corinzi. Vogliamo leggere insieme, per cominciare, attentamente il suo resoconto dei fatti storici? Paolo scrisse: «Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che fu risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita ed alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto». In questo primo capitolo considereremo le prove di cui Paolo si servì per appoggiare la conclusione che Cristo risorse veramente dai morti. E partiamo dalla prova delle scritture. Nota che Paolo sottolineò ben due volte il fatto che la morte e la risurrezione di Cristo erano secondo le scritture e non secondo un'invenzione. Non mi è stata sempre chiara l'importanza di queste tre parole, anzi, mi davano quasi fastidio. Sembravano far parte di un ragionamento a circuito chiuso, come se Paolo stesse dicendo che il racconto neotestamentario della morte e la risurrezione di Cristo riportato nei Vangeli deve essere creduto perché il Nuovo Testamento stesso dice che è vero. In altre parole, come dire, dovresti veramente avere fiducia nel tuo dottore perché egli vuole che ti fidi di lui. Il ragionamento comunque è molto più forte di quanto sembri. Senz'altro, quando Paolo diceva secondo le scritture, si riferiva alle profezie dell'Antico Testamento piuttosto che a quelle del Nuovo, che allora del resto era ancora in fase di compilazione. E diceva che la vita, la morte e la risurrezione di Cristo adempivano ciò che i profeti dell'Antico Testamento avevano predetto riguardo al Messia. Ciò è una illustrazione del cosiddetto principio di Cenerentola. Il fatto che tutto calzi indica che si tratta della persona giusta. Nel caso della fiaba in questione, alla graziosa Cenerentola si adattava perfettamente una scarpetta di vetro. Nel caso nostro è l'adempimento del Nuovo Testamento che si addice alle profezie dell'Antico Testamento. Questo però non vuol dire che tutto si svolse esattamente come i giudei dei tempi dell'Antico Testamento avevano pensato che sarebbe successo. È vero invece il contrario. Non credo che essi si sarebbero mai sognati che i loro stessi peccati li avrebbero portati un giorno a rigettare proprio il Messia che aspettavano da così tanto tempo. Eppure, intrecciato con la promessa della venuta del Messia, c'era il misterioso filone della profezia, secondo cui un servo carico di sofferenze sarebbe morto per i peccati del suo popolo. Un esempio di tale predizione si trova nel libro di Isaia, al capitolo 53. Là il profeta, ispirato, scrisse di un servo del Signore che, benché innocente di qualunque misfatto, morendo avrebbe preso su di sé i peccati del suo popolo. Questo brano è una predizione straordinariamente precisa di ciò che accadde a Cristo. Con un linguaggio molto chiaro, Isaia descrive in particolare la vicenda di questo servo carico di sofferenze che sarebbe morto per il peccato e poi in qualche modo sarebbe sopravvissuto alla morte per vedere il frutto della sua sofferenza. Paolo non fu l'unico autore a rimandare i lettori del Nuovo Testamento all'Antico Testamento. Anche Pietro lo fece mentre predicava ai giudei a Gerusalemme, cercando di convincerli
che l'Antico Testamento dichiarava che il Messia sarebbe morto ma non sarebbe rimasto nella tomba. Il suo ragionamento era sottile, caratteristico del modo in cui i giudei dell'Antico Testamento trovavano allusioni alla venuta del Messia nelle loro scritture. Eppure il suo discorso, compresi gli altri commenti riguardo al modo in cui Gesù adempì la predizione di un Messia sofferente, deve avere fatto una grande impressione nei suoi ascoltatori giudei. Il secondo capitolo degli Atti ci dice che più di 3.000 giudei reagirono positivamente al suo messaggio e si convertirono a Cristo, accettando così lo stesso ragionamento che Paolo avrebbe fatto nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 15, come ti leggevo poc'anzi, e cioè che Cristo visse, morì, risorse dalla tomba in una maniera che provava esattamente ciò che i profeti dell'Antico Testamento avevano detto che sarebbe successo. Paolo disse che Cristo è morto per i nostri peccati e poi fu seppellito. Questo è importante. Cristo non fu sepolto vivo. I racconti dei Vangeli lo confermano molto chiaramente. La sua morte non fu un incidente che lo lasciò steso per terra per qualche tempo su una via deserta. Egli non sopportò la sua agonia lontano dagli sguardi delle folle. Anzi, la sua morte fu al centro dell'attenzione di una intera città. E proprio questo dimostra che la sua uccisione era premeditata. Si trattava di una esecuzione pubblica ad opera di soldati la cui vita stessa dipendeva dalla loro capacità di eseguire la pena capitale. Non ci furono quindi dei tentativi eroici per salvare la vita a Gesù. Non fu interpellato nessun servizio di emergenza per trasportare di corsa il suo corpo in un centro specialistico dove lo avrebbero stimolato finché non desse di nuovo segni di vita. Le prove sostengono che Cristo morì veramente e trascorse 3 giorni nella tomba. La sua morte fu confermata dai suoi stessi esecutori, che non volendo correre rischi di nessun genere, forarono anche il suo costato con una lancia. Poi Gesù fu portato via, avvolto, secondo il modo di imbalsamatura in uso in quel tempo, e posto in una tomba bloccata da una grossa pietra. Per tenere lontani quelli che avrebbero voluto rubare il corpo di Gesù, fu apposto sulla tomba il sigillo dell'imperatore. Furono poste anche delle guardie a custodia del sepolcro per assicurarsi che nessun ladro di corpi fosse abbastanza pazzo da rischiare la sua vita per avvicinarsi alla tomba. Tutto questo serve a farci ricordare che ciò che accadde 3 giorni dopo non fu un semplice richiamo fisico alla vita. Cristo non si riprese da una ferita non mortale, non fu sepolto vivo, era morto davvero.

Ma torniamo ancora al 15° capitolo della prima lettera di Paolo ai Corinzi. Qui Paolo diede enorme importanza alla prova che Cristo fu visto vivo dopo la sua morte. Con il suo ragionamento, l'apostolo Paolo ci ricorda che dopo che la tomba di Cristo fu trovata vuota e dopo la conferma dei suoi discepoli che il corpo effettivamente mancava, Gesù cominciò ad apparire sia ad individui che a gruppi di persone per un periodo di 40 giorni. Non si trattava affatto di persone ultrasensibili che qua e là sentivano delle voci durante la notte o che si svegliavano e avvertivano una presenza misteriosa nella loro stanza, né si trattava di una apparizione fugace di un sosia di Gesù intravisto in mezzo ad una folla, e neppure di una manifestazione spettrale in un bosco. I resoconti non erano di persone un po' su di giri o un po' giù di giri, ma erano vere apparizioni fisiche, citate per eliminare qualsiasi possibilità o ipotesi di isteria e di allucinazioni. A Tommaso Gesù mostrò le sue mani e i suoi piedi feriti. Tommaso reagì con adorazione esclamando: «Signore mio e Dio mio!». È importante notare anche l'affermazione di Paolo, secondo cui Gesù apparve ad un gruppo di 500 persone in una sola volta, la maggior parte delle quali era ancora in vita quando Paolo scrisse la sua lettera, il che voleva dire che i testimoni potevano essere ancora interpellati a questo riguardo, si potevano fare delle indagini, si poteva fare intervistare centinaia di persone che erano state testimoni oculari delle apparizioni di Gesù. Ma ciò che Paolo mise maggiormente in evidenza nella sua lettera ai Corinzi era la quantità di prove in prima persona. Egli cita, a questo proposito, il fatto che Cristo apparve a Pietro, poi ai dodici, a più di 500 persone in una volta, a Giacomo, a tutti gli apostoli e infine a Paolo stesso. Ti rendi conto di cosa poteva significare tutto questo per i Corinzi? Si trattava di nomi molto noti, nomi simili a quelli che appaiono regolarmente sulle prime pagine dei nostri quotidiani, persone rinomate dunque, che potevano dare una testimonianza di prima mano del fatto che Israele aveva da pensare a qualcosa che andava ben al di là di un corpo scomparso e di una tomba vuota. Persone che potevano confermare che Cristo era resuscitato fisicamente dai morti. Il suo stesso corpo, recante i segni delle ferite, era una prova fisica della sua resurrezione. Va bene, a questo punto facciamo una piccola pausa musicale con una canzone dedicata proprio alla figura di Gesù per poi riprendere questo tema.

nominato in questa puntata più volte l'apostolo Paolo. La vita di Paolo fu cambiata. Dopo aver incontrato faccia a faccia il Cristo risorto, Paolo divenne un altro. Ciò che vorrei far notare è che la vita cambiata dell'apostolo era una prova che egli credeva realmente in ciò che diceva e che la sua storia non si basava su una semplice filosofia o una illuminazione spirituale. La sua vita cambiò in seguito alla comprensione del fatto che Cristo era veramente il Figlio di Dio, che morì di sua propria volontà per i nostri peccati e poi risorse dai morti per dare prova di essere Lui, il Messia promesso. Abbiamo considerato diverse prove su cui poggia la fede cristiana. Esse non sono affatto le uniche, ma sono sufficienti e in grado di portare ad una fede intelligente, una persona sinceramente desiderosa di sapere. Sono prove molto più importanti del fenomeno di per sé strabiliante della sindone di Torino. E ricordiamole dunque nell'ordine. Primo, la prova delle scritture dell'Antico Testamento. Secondo, la prova che Cristo morì. Terzo, le prove della tomba vuota e delle tante apparizioni di Cristo dopo la morte. Quarto, le vite cambiate di persone come l'apostolo Paolo, il quale fece un vero dietrofront dopo essersi trovato faccia a faccia con il Cristo risorto. Se non lo hai ancora fatto, ti esorto ad accettare ora il Cristo risorto come tuo Salvatore e Signore. Osserva di nuovo con attenzione ciò che l'apostolo Paolo disse nel testo che abbiamo analizzato insieme in questa puntata. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che fu resuscitato il terzo giorno, secondo le scritture stesse. Allora lascia anche tu che nella tua vita Dio sia Dio, così come canta Johnny Erickson, Let God be God.

0: lascia Dio essere Dio anche nella tua vita. E se non sai come fare, anche se è molto semplice, basta chiederglielo, lui è lì anche per te.
1: E così anche questa puntata del nostro programma volge al termine. Grazie dunque per avermi seguito, appuntamento alla prossima volta. Un grande abbraccio radiofonico da parte mia. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Bentrovato e benvenuto ancora una volta. Maurizio è felicissimo di darti un caloroso e sincero benvenuto a quest'altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra possibilità di trovarci come famiglia attorno al libro a più letto. Ti ricordo che siamo alle prese con il primo capitolo, primissimo capitolo del libro del Levitico. Benvenuto.

Come sempre, grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Grazie che hai scelto di mettere da parte altre cose altrettanto importanti per trascorrere questi 30 minuti insieme al libro più letto, insieme alla grande famiglia di questo programma e insieme al sottoscritto.

Il libro del Levitico, quindi. Come abbiamo già detto altre volte, i primi quattro programmi di questa nuova serie li abbiamo dedicati ad un'introduzione. Abbiamo fatto il paragone dell'aquila che vola alta nel cielo per scrutare il territorio sotto di sé. Uno sguardo generale dall'alto. Poi pian piano siamo scesi, siamo piombati sulla nostra preda, così come fa l'aquila. La nostra preda, ovviamente, è il testo biblico. Forse la similitudine non è delle più azzeccate. Comunque, tanto per darti l'idea che prima abbiamo fatto un'introduzione e poi ci stiamo addentrando nel testo vero e proprio. Siamo ancora agli inizi, alle prime battute di questo primo capitolo, quindi nel caso questa fosse la prima volta o magari la seconda che ti trovi all'ascolto, non essere troppo turbato perché non hai perso un granché. Chiaro, hai perso l'introduzione, una veduta d'insieme, ma adesso potrai camminare passo passo insieme a noi attraverso questo interessante libro. Interessante, sì, magari chi l'avesse letto o chi gli avesse dato uno sguardo frettoloso avrà notato soltanto tutta una serie di disposizioni, di regole strane, anacronistiche, che sembrano avere poco senso, poca importanza per noi oggi. E invece, come abbiamo già visto la volta scorsa quando abbiamo cominciato ad esaminare il primo capitolo, abbiamo già scoperto cose molto importanti, interessanti, non solo, ma anche molto attuali.

Bene, siamo arrivati al versetto 4 del primo capitolo. Ora, nel caso tu non fossi abituato a leggere la Bibbia, nel caso tu non avessi dimestichezza con il testo biblico, ti ricordo che i numeri più grossi sono i capitoli e nel testo, inseriti nel testo, troverai dei numerini più piccoli, quelli sono i versetti. Ora, nel testo originale, quando Mosè stilava il Levitico e tutti gli altri scrittori hanno mentre stilavano i loro documenti, chiaramente non mettevano i capitoli e i versetti. Questi numeri sono stati inseriti in un secondo momento per rendere più facile la lettura, la ricerca, lo studio e la memorizzazione dei vari brani. Quindi, quando parlo di capitoli, chiaramente mi riferisco ai numeri più grandi. I versetti invece sono quei numerini più piccoli. Quindi, versetto 4, se hai il testo davanti, dovrai cercare il numerino piccolino, numero 4. Quello è il versetto, cioè la parte del testo che vogliamo ora esaminare. Il versetto 4 legge così: imponga la mano sulla testa dell'olocausto e sarà gradito a suo beneficio per fare espiazione per lui. Ora, cosa significa tutto questo? Nel linguaggio biblico, l'imporre le mani, il porre le mani su qualcuno o su qualcosa, nella fattispecie sulla testa dell'animale che stava per essere sacrificato, era un gesto simbolico con il quale ufficialmente si eleggeva, si sceglieva qualcuno a compiere una certa funzione al proprio posto. Oppure lo si indicava quale colpevole. Quindi ci sono varie spiegazioni di questo gesto. Attenzione, questo gesto non aveva nulla di trascendentale o di magico. Non c'era un trasferimento di vibrazioni o di aura o di che so io. Nulla di tutto questo. Era un gesto simbolico, né più né meno. Un gesto molto molto importante, visibile, ovviamente, molto profondo anche, soprattutto quando nel Nuovo Testamento, per esempio, gli apostoli imponevano le mani a qualcuno perché andasse a compiere una certa funzione, come quando Paolo e Barnaba furono mandati nel loro viaggio missionario. Gli apostoli imposero le mani, cioè un gesto simbolico per dire: andate con il nostro benestare, è come se noi vi accompagnassimo, è come se noi fossimo accanto a voi. Andate a nome nostro. Nel caso del Levitico, la persona che si recava al tabernacolo, alla tenda dell'incontro, e portava una capra, una pecora o un bue, e poneva la propria mano sulla testa dell'animale, diceva: ecco, vai tu al mio posto, vai tu al mio posto. L'animale prendeva su di sé, in senso simbolico, la colpa, il peccato della persona. Con questo gesto l'individuo confessava, ammetteva di aver commesso la colpa, il peccato, ammetteva anche di meritare la pena. Doveva pagare in qualche modo. Chiaramente la legge ebraica non contemplava neanche lontanamente il sacrificio umano. Quindi veniva sacrificato un animale. Questo non fa altro che farci pensare, ancora una volta, alla persona di Gesù. Noi non abbiamo imposto le mani su Gesù, ma egli, in un senso molto reale, ha preso il nostro posto. L'agnello di Dio, l'agnello senza macchia, senza difetto per eccellenza, ha preso il mio posto.

Passiamo ora ad esaminare il prossimo versetto, la prossima frase. Qui ci troviamo davanti al rituale per offrire l'olocausto. Ti ricordo che la parola olocausto proviene dal greco e significa offrire tutto, bruciare tutto. Quindi nulla dell'animale doveva rimanere. Né il sacerdote né la persona che l'offriva poteva tenere per sé alcuna parte dell'animale. Tutto doveva essere offerto al Signore. Prima di tutto si doveva scegliere l'animale giusto. Poi il peccatore portava la vittima all'ingresso del tabernacolo, dove gli veniva incontro il sacerdote. La persona stessa che portava l'animale uccideva la vittima. Più in là vedremo che viene fatta un'eccezione, ma di solito era la persona che portava l'animale da essere offerto che l'uccideva. Questo gesto, questo fatto, questa realtà mi ricorda quell'affermazione che troviamo nella lettera di Paolo ai Romani, dove dice: il salario o la paga del peccato è la morte. Qui, in un senso molto reale, la bestia innocente muore per il colpevole. L'innocente muore per il colpevole. L'innocente sparge il proprio sangue per il colpevole. Pensi ancora che il libro del Levitico sia un libro noioso?

Pietro l'Apostolo ha scritto: Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui, giusto, per gli ingiusti.

volte quando si parla della morte di Gesù, degli eventi, tristi e tragici eventi di quei giorni, qualcuno si chiede, c'è sempre qualcuno che dice, ma secondo me è stata la colpa dei romani. Altri dicono, no, ma che romani? I romani hanno fatto quello che hanno fatto perché i capi religiosi hanno costretto Roma ad agire in quel modo. Ed altri ancora, ma no, era la folla che insisteva, non ti ricordi che quelli che erano lì che gridavano, crocifiggilo, crocifiggilo. Sinceramente ti confesso che questo tipo di discorso mi infastidisce non poco. Vedi, alla fin fine, possiamo discutere finché vogliamo, ma alla fin fine il fatto rimane che se io non fossi stato un peccatore, se tu non fossi stato un peccatore, nessuno avrebbe messo a morte Gesù. Gesù non avrebbe mai dovuto dire «Io depongo la mia vita». Quindi altro che romani, folla impazzita, autorità religiose. Siamo stati noi a mettere Gesù in croce, con il nostro peccato. Che ci piaccia o no, questa è la triste e tragica realtà. Il rovescio della medaglia naturalmente è grazie a Dio che Gesù Cristo si è sottomesso alla volontà del Padre e ha scelto di morire al mio posto, al tuo posto. Torniamo al testo del Levitico. Ogni vittima, ogni animale, quindi doveva essere uccisa o dalla persona che portava questo animale o, come vedremo, dal sacerdote che agiva in nome del popolo. Ricorda bene questa frase e se stai prendendo appunti sottolineala in rosso. Non c'era perdono senza spargimento di sangue. Ripeto. Non c'era perdono, non poteva esserci perdono senza spargimento di sangue. Non bastava che l'israelita uscisse dalla sua tenda, volgesse lo sguardo verso il tabernacolo, verso la tenda dell'incontro, che era al centro dell'accampamento, e dicesse, «Oh, povero me, ho sbagliato un'altra volta». Non era sufficiente. Non era neanche sufficiente che egli uscisse dalla propria tenda, si incamminasse verso il tabernacolo e si fermasse lì e di nuovo dicesse «Oh, ho commesso un peccatuccio». Beh, vabbè, ormai mi trovo vicino al tabernacolo, questo significa che sono a posto con Dio. No, tutto questo non bastava. Tieni anche presente che tutti i gesti che avevano a che fare con l'offerta del sacrificio, l'uccisione dell'animale, lo spargimento del sangue sull'altare, tutte queste varie azioni erano pubbliche. Non era una questione privata fra la persona, l'animale ed il sacerdote. Il che mi fa venire alla mente che anche la nostra testimonianza di cristiani deve essere una testimonianza pubblica. In altre parole, io non posso tenere per me quello che so di Cristo. Non posso tenere per me quello che imparo giorno per giorno dal libro più letto circa la persona di Gesù come Signore e Salvatore della mia vita. Non posso tenere per me la realtà della paternità di Dio nella mia esistenza quotidiana. Il cristiano è chiamato a proclamare, a testimoniare ciò che vive. La realtà interiore deve diventare parola, proclamazione, testimonianza. E questo non vale soltanto per persone come il sottoscritto, che hanno l'onore e il privilegio di farlo in un modo così pubblico. Ma forse un metodo ancora più efficace dei mass media
è il discorso a tu per tu. In fondo, ai tempi dell'Antico Testamento, anche del Nuovo, non c'erano i mass media nel senso tecnico del termine. Eppure il cristianesimo esplose. Perché? Grazie alle persone, ad un individuo che parlava ad un altro individuo. E così, come un fuoco di paglia, il cristianesimo si sparse per l'impero. Quindi un gesto pubblico, il che, in un certo senso, doveva anche essere un po' un aiuto, o dovrebbe essere di aiuto, perché quando uno dice, prima o poi devo confessare pubblicamente la mia colpa e il mio peccato, dovrebbe pensarci due volte prima di commettere quel peccato. Almeno in teoria, purtroppo in pratica questo non accade. Ritorniamo comunque al principio che abbiamo esposto poc'anzi. Non poteva esserci perdono senza che una vittima innocente spargesse il proprio sangue, proprio come Cristo ha fatto sulla croce, per te e per me.

Bene, anche per oggi è tutto. Dobbiamo lasciarci. Il tempo a mia disposizione è terminato. Come sempre sembra essere volato via, ma comunque, tant'è. Questa è la situazione, questa è la realtà. Ma la realtà ci dice anche che ci ritroveremo. Prossimo incontro, prossimo appuntamento, prossima passeggiata. Stessa emittente, stessa frequenza, stessa ora, 30 minuti prima, mi raccomando. Un abbraccio forte forte dal tuo Maurizio, come sempre, sempre sincero e caloroso, e a presto.

0: about to break. E questo è il brano che apre il programma Contrappunti di oggi, The Road to Calvary, la strada per il Calvario. La voce è quella di John Schlitz. Amici, benvenuti a questo appuntamento. Ecco, apriamo con questo brano perché dopo andremo a toccare anche il tema della resurrezione. Ci sono tante persone frustrate, deluse nella vita e sembra a loro, sembra ecco, che Dio non risponda, ma Dio risponde. La risposta di Dio a volte è una risposta che appare deludente, ma alla fine poi supera quelle che sono le nostre aspettative. Ecco, di questo parleremo oggi a Contrappunti. Mi raccomando, restate con me, buon ascolto.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

to the Calvary da John Schlitt, La strada per il Calvario. Come sempre vediamo insieme le parole, queste prendono spunto da due passaggi, il primo tratto dall'epistola agli Ebrei, il secondo da quella ai Filippesi, e dicono: quando la tua schiena sta per spezzarsi sotto quel peso tanto forte e quando non riesci a fare nemmeno un altro passo su quella strada accidentata, quando i tuoi pesi ti portano in ginocchio, ecco allora pensa a Gesù su quella strada per il Calvario. Quando i tuoi amici ti voltano le spalle lasciandoti solo e non riesci a trovare la strada di ritorno, quando sei pronto ad arrenderti e a gridare «Signore, perché proprio a me?», ecco allora pensa a Lui su quella strada per il Calvario. Su quella strada Egli camminò per me e per te, su quella strada sopportò la sofferenza e il dolore, ma sapeva che quando tutto sarebbe stato compiuto noi avremmo avuto la vittoria proprio a motivo di quella strada per il Calvario. Quindi quando

ci sono fatti gravi nella vita che portano sicuramente a questo, non so, lutti in famiglia, problemi di salute, mancanza di lavoro, figli che casomai fanno uso di droga, e poi anche problemi che forse possono sembrare meno importanti, meno pesanti per chi non li sta vivendo, ma per chi invece c'è dentro, ecco, sono problemi grandi. Penso alle giovani che casomai vorrebbero, non so, sposarsi ma non trovano qualcuno da sposare, oppure le scelte importanti per il loro futuro, per la vita, la scuola e tanto altro. Ecco, tante persone scoraggiate, depresse. A volte queste persone hanno anche l'impressione di essere state dimenticate da Dio stesso. E a volte ci sono anche credenti in queste situazioni. Ecco, queste persone possiamo confrontarle con i due discepoli che Gesù aveva incontrato mentre camminava sulla via di Emmaus subito dopo la sua resurrezione. Avevano sentito dire che delle donne lo avevano visto risuscitato, ma non ci credevano, erano immersi nelle loro speranze deluse. Ecco, ma forse è meglio che leggiamo insieme questo passaggio tratto dal Vangelo di Luca al capitolo 24, leggo dal versetto 13 in poi. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano fra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi non erano in grado di riconoscerlo. Egli domandò loro: «Che discorsi sono questi che tenete fra voi cammin facendo?» Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: «Tu solo fra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Ed egli rispose loro: «Quali cose?» Essi gli risposero: «Ma il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e poi lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne fra noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di avere avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri poi sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno veduto». Allora Gesù disse loro: «O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò e entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Ecco, ci fermiamo qui con questa lettura. Casomai, se vorrete, potrete farla anche voi personalmente. Lo ricordo, capitolo 24 del Vangelo di Luca, dal versetto 13. Ecco, un Gesù morto, per quanto grande profeta fosse stato, secondo le loro idee, non poteva a loro giovare nulla per sollevare la loro speranza infranta di essere liberati dal controllo e dal giogo pesante dell'impero romano. E lì, su quella via, sulla via di Emmaus, quale tipo di trattamento psicologico, possiamo dire, Gesù ha dato loro? Ecco, niente di psicologico, nessun trattamento calmante per le loro emozioni, nessuna medicina per le loro delusioni. Infatti Gesù ha fatto loro, possiamo dire, un corso rapido di teologia. Ecco, come mai? Era proprio senza comprensione verso loro? Che bene poteva fare loro un corso di teologia in quel momento? La realtà è quella che è. Non servono dei palliativi né dei cerotti per coprire una piaga puzzolente.

Confusioni e il dolore dei discepoli sulla via di Emmaus dipendevano da un concetto sbagliato e distorto di quello che era il piano di Dio e di quelle che erano le sue promesse per il futuro. Questi personaggi conoscevano molto bene alcuni passi dell'Antico Testamento. Erano tutti quei passi che i rabbini spiegavano con tanto piacere sulla distruzione dei nemici di Israele e sulle vittorie strepitose del popolo di Dio. Tutto il mondo avrebbe reso omaggio al re dei re seduto sul trono di Davide. Questi erano passi che piacevano tanto agli ebrei, che avevano suscitato le speranze dei discepoli che camminavano sulla via di Emmaus. Ma Gesù, nel suo corso rapido attraverso le scritture dell'Antico Testamento, ha spiegato che vi erano anche altre profezie che parlavano di un servo di Dio che sarebbe morto per i peccati del popolo, che sarebbe poi stato respinto anche dai capi di Israele. Ma quei passi gli ebrei non li amavano, non li studiavano, perché secondo loro erano difficili da capire, per cui era meglio passarci sopra. Alla fine della lezione i due discepoli avevano tutto il materiale necessario per riaccendere le loro speranze frustrate. Non avrebbero dovuto aspettare solo un messia che avrebbe liberato politicamente Israele, ma che non avrebbe potuto fare nulla per risolvere il problema mondiale del peccato. Non dovevano aspettare più un messia limitato a occuparsi soltanto del bene materiale degli ebrei, ma un messia che dopo la sua morte e risurrezione e dopo la venuta dello Spirito Santo sarebbe stato continuamente con tutti i suoi discepoli in tutto il mondo. In fondo gli israeliti di allora non erano molto diversi dai credenti di oggi. Va bene, fermiamoci un attimo, facciamo una pausa musicale, poi dopo riprenderemo e vi propongo adesso una bella canzone di Steve Green che parla proprio di questo famoso incontro, un incontro sulla strada di Emmaus. Si intitola I Can See, cioè vedo, posso vedere. Ascoltiamola.

Eh sì, sicuramente una bella voce, quella di Steve Green. I Can See, il brano che abbiamo appena ascoltato. Vediamo cosa dicevano le parole di questa canzone. All'improvviso egli si mise a camminare al mio fianco, come se si trovasse lì fin dall'inizio, non come un estraneo, ma come un padre che riesce ad avvertire quando c'è qualcosa che non va. Egli rispose a tutte le mie domande e comprese i miei timori, che comunque erano svaniti ora che c'era anche lui. Non riesci a vedere chi è che cammina con te? Non riesci a sentire chi è che pronuncia il tuo nome? Non senti qualcosa muoversi nel tuo cuore? Come suonano forti e vere le sue parole, proprio come una melodia già nota? Potrebbero i sentieri che percorreremo d'ora in avanti essere gli stessi? Non potevo sopportare l'idea che egli se ne andasse, così lo supplicai di restare, di passare insieme la serata o pochi momenti ancora prima che egli riprendesse la sua strada. Poi, come se fosse il padrone di casa, egli si alzò in piedi e mi benedisse, spezzò il pane e versò il vino. Allora mi resi conto che lì c'era qualcosa che riconoscevo. Sì, posso vedere chi mi cammina accanto e udirlo. I Can See, dalla voce di Steve Green, l'abbiamo ascoltata prima. Adesso andiamo avanti con le nostre considerazioni su questo incontro sulla via per Emmaus. Ecco, abbiamo detto che gli israeliti amavano leggere e applicare a se stessi tutte le profezie, le promesse positive della scrittura, ma trovavano comodo e facile sorvolare su alcuni passi biblici che erano molto meno attraenti. Oggi le promesse di vita, le promesse che riguardano appunto la vita eterna o tante altre promesse possono anche piacere. Piacciono infatti le promesse di preghiere esaudite e perciò di ogni ben di Dio a disposizione, dalla moglie o dal marito perfetto, al lavoro appagante, allo stipendio sostanzioso, ai figli che non si ammalano mai e quanto altro. Ecco, si capisce perciò molto bene che tanti oggi sono delusi da Dio. Ecco, leggiamo forse le esperienze dell'apostolo Paolo come un romanzo, tanto per divertirci. Ecco, lui racconta alcune delle sue esperienze cristiane come esperienze fra virgolette normali. Parla di afflizioni, necessità, angustie, fatiche, veglie, digiuni. Ecco, queste cose l'apostolo Paolo le ha rinfacciate forse a Dio? Ha detto che Dio non rispondeva alle sue aspettazioni e alle sue preghiere? Ecco, no, Paolo era un uomo e ha chiesto in molte circostanze l'aiuto e la liberazione di Dio e molte volte Dio lo ha esaudito prontamente, ma altre volte non gli ha risposto per nulla, anzi Dio ha detto che erano proprio le sofferenze di Paolo quelle che lo glorificavano. La mia grazia ti basta, gli ha risposto il Signore. Ecco allora il corso rapido di teologia che Gesù ha fatto ai due discepoli sulla via di Emmaus, aggiornato ai giorni nostri. Dio può esaudire le preghiere, che lo faccia è scontato. Ecco, ma l'idea che tutte le sue risposte debbano essere utili per realizzare quello che a nostro parere ci darebbe la maggior gioia è completamente fuori strada. Dio non sta operando in questo periodo casomai per il nostro maggiore benessere materiale oppure per la nostra felicità basati su ciò che possediamo o quello che vorremmo possedere. I suoi piani riguardano sempre l'eternità. Se leggiamo la sua parola con questo punto di vista e accettiamo le sue promesse per quello che realmente dicono, ecco allora certamente la nostra vita sarà cambiata e la nostra delusione verso Dio scomparirà.

per restare in tema, almeno con quanto letto prima dal Vangelo di Luca, voglio proporvi un ultimo brano di Antonio Morra intitolato Resurrezione.

Bene, che altro dire? Non mi resta, amici, che ringraziarvi per avermi fatto compagnia ancora per questa mezz'oretta. Vi invito ancora a restare con me, ci risentiremo presto e vi do appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti amici in ascolto adesso a quest'altro nuovo appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri con voi assieme a Nino Ciniello. Il male profondo del razzismo, questo il titolo che Nino ha dato alle sue considerazioni di quest'oggi. Ecco, vi lascio subito in sua compagnia, sentiamo cosa vorrà dirci in proposito. Ecco a voi Nino Ciniello adesso, buon ascolto.
3: Ed eccomi di nuovo a voi amici di Controluce, spero attenti e pronti a interagire con quanto andrò per dire. Perché, diciamo, mi rifaccio alla cronaca più stretta e spesso, molte volte, i mezzi di comunicazione ci mettono davanti a episodi di un problema del quale, così direttamente, forse le persone dicono di non averne più, ecco, di averlo superato, ma che in realtà poi la cronaca ci dice che è molto vivo, è molto presente. Mi riferisco al problema del razzismo in tutte le sue forme, ovviamente. E spesso coloro che lo subiscono, molte volte esasperati da offese o da forme di razzismo dichiarato o subdole, sono portati a fare gesti forti, ecco. Solo per fare un esempio, ecco, molti di voi vi ricordate del quel gesto plateale di un giocatore di colore quando, stufo e amareggiato per gli insulti razziali contro di lui, ha fermato la partita e per protesta ha minacciato di uscire dal campo. Forse sarà stato ispirato dal motto "a mali estremi, rimedi estremi", ma in effetti il male del razzismo anche sui campi di calcio purtroppo non è nuovo, e temo che anche quel gesto non riuscirà a sradicarlo, ecco, forse lo arginerà, se ne parlerà in quel momento lì, se ne è parlato, poi dopo tutto ritorna come prima. Ricordate anche poco tempo prima anche di questo avvenimento, un altro giocatore di colore ha promosso una campagna contro il razzismo chiedendo a tutti di indossare due braccialetti, uno bianco, l'altro nero. Ora, dico, ben vengono iniziative come queste, ecco, o altre come quelle di giocatori che si dipingono il viso di nero, o non so, di iniziare la partita con qualche minuto di ritardo, o tante altre forme che cercano in qualche modo di svergognare o denunciare, ecco, questo problema. Temo però che il razzismo sia un male molto profondo e duro da estirpare. Direi che nella sua forma etnica e razziale assume quasi la forma dell'orgoglio. Cosa voglio dire? In altre parole, cerco di dire che coloro che hanno lo stesso colore di pelle o la stessa origine etnica assumono queste qualità particolari, quindi il colore, l'origine, eccetera, come un criterio di valore di per sé. In questo caso, quindi, l'orgoglio diventa, per dirla con le significative parole di Agostino di Ippona, un desiderio perverso di innalzarsi, ovviamente, sugli altri. La radice del pregiudizio a causa del quale assumo come criterio indicativo di valore il colore della mia pelle o la mia differenza etnica, come se queste cose fossero di per sé un dato di superiorità. Di conseguenza, cosa succede? Che la persona di colore diversa diventa non soltanto diversa, ma peggiore. La si penserà come una persona sottosviluppata, forse meno capace o poco affidabile. Ma se ci pensiamo bene, il medesimo pregiudizio, forse in forme diverse, a livelli diversi, è presente anche in altri ambiti, non solo sul piano della questione razziale, non solo sul colore della pelle, quelli del nord e quelli del sud, o quelli di una certa religione verso quelli di un altro, molto spesso anche fra coloro che appartengono a squadre o classi sociali diverse. In altre parole, i problemi etici riguardanti i rapporti umani tra persone di colore, sesso, origine etnica diversi sono sia di carattere privato sia di carattere pubblico. Questo per dire come il razzismo ha delle forme molto presenti a diversi livelli e contesti. Forme che si annidano anche fra quelli della propria famiglia, non so, con il proprio vicinato, a scuola, sul posto di lavoro, eccetera. Gli ambiti sono tanti. Ora, la Bibbia non spende molte parole sul problema del razzismo. Perché? Perché credo che fin dall'inizio toglie al razzismo ogni possibile giustificazione. Leggo solo alcuni testi. In Genesi ci viene per esempio detto che Dio dall'origine creò l'uomo, dice il testo di Genesi, a sua immagine e somiglianza. E questo privilegio, l'essere immagine e somiglianza di Dio, è un privilegio che Dio ha dato all'uomo in quanto tale, appartiene a lui come uomo e che non è riservato solo a qualcuno, solo ad una parte dell'umanità. Pur non escludendo ovviamente la diversità biologica e culturale esistente fra gli uomini, per la Bibbia ogni essere umano davanti a Dio gode della stessa dignità. Cioè Dio, in quanto creatore dell'intera umanità, non ha creato figli e figliastri, razze di serie A o di serie B, ecco, meno o più sviluppate. Questa verità viene ribadita anche nel Nuovo Testamento. Prendo ad esempio la predicazione di Paolo ad Atene, quando davanti ad un uditorio informato, ecco, la crema della filosofia dell'epoca, Atene, affermò che Dio ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitano su tutta la faccia della terra. In altre parole, gialli, rossi, neri o bianchi, eccetera, abbiamo tutti pari dignità nell'ordine creato da Dio. E questo presupposto esclude quindi alla radice ogni possibile ideologia che tende a giustificare o stabilire l'inferiorità o la superiorità di una razza rispetto a un'altra. Tutti gli uomini sono stati creati uguali e quindi i diritti inalienabili dei quali Dio ci ha dotati non dipendono dal colore della pelle né dalla razza di appartenenza, ma vengono dall'alto. Quindi non sono una appropriazione di merito, di diritto, ma sono un dono. Ecco. Purtroppo questo disegno di uguaglianza che risale, abbiamo detto, alla creazione e che poi nella storia tanti paesi l'hanno recepita nelle loro legislazioni, deve fare i conti con la condizione di decadenza in cui vive l'uomo, che ha corrotto poi di conseguenza tutti i rapporti umani e sociali. Si dice spesso che il razzismo sia un problema di natura culturale, cioè in altre parole, se le persone fossero più acculturate, più informate, ecco, diminuirebbe l'ignoranza e cadrebbero quindi tanti pregiudizi verso chi è diverso. Nulla in contrario, ovviamente, verso tutto ciò che aiuta ad avvicinare le persone o le razze, tutto ciò che aiuta la conoscenza reciproca fra le diverse razze e le diverse culture. Mi chiedo però se ciò sia sufficiente, soprattutto se questa strada combatte il razzismo alla radice. Ci sono paesi dove la convivenza fra diverse razze dura da secoli, forse non nel nostro paese, ma in quelli per esempio di origine anglosassone. Ma nonostante questa conoscenza reciproca, questa convivenza che dura da anni, i problemi razziali in questi paesi sono ancora, come ben sappiamo, molto ben presenti. Credo che per la Bibbia la radice, ecco, di questo problema non è nella cultura, non è nell'elevazione sul piano della conoscenza reciproca, ma è molto più profonda. Il problema sta nel cuore umano. Prendo a testimonianza di ciò un testo del Signore Gesù. In Matteo 15 Gesù dice: dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, furti, false testimonianze, diffamazioni, eccetera, eccetera. Quindi anche l'orgoglio interiore e il pregiudizio razziali, come dicevo poco fa, sono i frutti del cuore umano malato. E come abbiamo detto all'inizio, sono capaci di innescare un circolo vizioso che trova espressione anche poi nelle strutture esterne, ad esempio nell'economia, nel mondo del lavoro. Per fare la cosa più spicciola, per esempio a chi affittare o non affittare un appartamento disponibile, se invitare a casa o no un compagno di scuola di colore. Cioè, le forme poi sono estremamente radicate nei costumi e nei comportamenti più spiccioli. Ecco. Un'altra astuzia diabolica di questo panorama deformato è quello che chiamerei il controllo mediante stereotipi o l'immagine di gruppo. Cosa voglio dire? Che la volontà peccaminosa di cui parlavamo prima, che Gesù in qualche modo ricorda con quella frase, degli esseri umani, distorce il modo di vedere o di pensare. Se per esempio io sono bianco, vedo il vicino diverso, non come una persona nella sua profondità, globalità, ma come un caso di questo o di quel colore. Cosa succede? Mi aspetto di trovare in quella persona certi caratteri che associo ad una certa immagine di gruppo che mi sono fatto. Tutte le altre qualità individuali della persona vengono in qualche modo messe in secondo piano o trascurate, non tenute presenti. Per esempio, secondo l'immagine di gruppo o stereotipi dei bianchi, la persona di colore, persone nere, è sicuramente pigra, forse indolente, parla male l'italiano, storpia le parole, zibadrone, eccetera, battute di questo genere. Cosa succede? Succede che questi muri interiori dell'orgoglio e del pregiudizio innalzano poi i muri della segregazione sociale umana. Ciò contribuisce, per esempio, a mantenere il diverso a distanza, quindi alla creazione dei ghetti, il luogo dove abitano certe persone o certi gruppi. E tutto ciò aumenta poi le difficoltà dell'integrazione sociale. Ora, in conclusione, credo che la risposta biblica a questa situazione parte, come abbiamo detto, dalla persona, dall'individuo, dovrebbe prima di tutto portare a quella contrizione, il pentimento davanti al giudizio di Dio. Rettificare la propria comprensione rispetto quindi a quello che Dio dice delle razze e dell'uomo in genere. È necessario quindi il riconoscimento dei nostri pregiudizi più radicati, per quanto possiamo essere abili nel nasconderli anche a noi stessi. Poiché il razzismo è radicato nel cuore umano, la trasformazione sociale deve scaturire da un cambiamento del cuore di ogni essere umano, e questo lo può fare solo Dio attraverso il suo perdono e la rigenerazione spirituale. Questo cambiamento operato da Dio innesca nella persona rigenerata anche il bisogno della riconciliazione sociale. Il recupero e l'accettazione del piano creazionale di Dio porterà a non trattarsi più a vicenda come dei casi, ma all'avvicinamento fra persone diverse, cioè si sarà più capaci di riconoscere quelle qualità personali e l'originalità degli uni nei confronti degli altri. In questo modo i rapporti interrazziali diventano rapporti interpersonali e la cosa è molto diversa. Solo grazie a questo cambiamento operato da Dio le persone potranno cominciare ad essere liberate da quelle barriere costruttive che l'orgoglio e il pregiudizio mette su, in vista appunto di una comunione quindi più autentica, più aperta. Ecco. E più questo cambiamento avanza, più il credente diventa sensibile e aperto ad incontrare il prossimo di qualunque colore e origine etnica esso sia. E ciò anche se deve contrapporsi a quella forza prevalente, quel circolo vizioso del quale abbiamo fatto cenno poco fa, che, ripeto, è profondamente radicato nei nostri costumi e nella nostra mentalità più intima.
2: Bene, non mi resta che ringraziarvi per aver seguito Controluce anche quest'oggi. Vi invito a restare ancora con noi e vi invito anche a non mancare al prossimo nostro appuntamento. Buon proseguimento intanto.
0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.

In questa serie dedicata all'insegnamento di metodi preventivi e alla consulenza della gioventù, noi abbiamo discusso diverse cose atte ad aiutare i giovani nel prevenire lo sviluppo di attitudini peccaminose proprie della nostra natura, e una delle cose che abbiamo menzionato è naturalmente la difficoltà che noi tutti abbiamo nel far fronte ai nostri peccati e ai problemi che ci assillano. Problemi che sono stati con noi sin dal giardino terrestre, dove in Genesi 3 troviamo che Adamo incontra queste difficoltà nella sua relazione con Dio. Di questo ne abbiamo parlato per le ultime 3 trasmissioni. Per un po' considerammo pure il giardino terrestre, dove notammo che quando Adamo fu confrontato col proprio peccato, Adamo scagionò la propria colpa su Dio e sulla donna, poi la donna la scagionò sul serpente dicendo che pure quella è un'altra naturale tendenza dell'uomo, e la nostra peccaminosità che ci induce sempre a scagionare la responsabilità delle nostre colpe su qualcun altro. L'ultima volta discutemmo il tema di fare le cose subito. Molte delle persone che sono venute da noi al nostro centro di consulenza in cerca della causa della loro depressione hanno riscontrato che essa era causata dalla loro procrastinazione. Non avevano affrontato i problemi che li assillavano, non avevano confessato i propri peccati. Quando erano giù di morale, seguivano le loro tendenze invece di affrontare le proprie responsabilità davanti a Dio, ai loro superiori e alla loro famiglia, seguivano queste tendenze dicendo: «Oh, oggi proprio non mi sento di far nulla», e posponevano al domani. Il giorno dopo erano meno disposti, perché non solo erano sempre giù di morale, ma avendo mancato alle loro responsabilità precedentemente, le cose si sono ammucchiate, si ammucchiano sempre di più, e loro, presi come da un vortice, continuano a non far nulla e divengano sempre più depressi. Ora, queste tendenze si formano durante l'infanzia, e così diventa imperativo di insegnare ai bambini a fronteggiare subito i loro problemi e non a scagionare le loro colpe su nessuno e a far subito le faccende loro assegnate senza posporle. Oggi veniamo a considerare un altro fattore critico che ha tanto a che fare con la procrastinazione. Non solo non dobbiamo seguire tale istinto, ma dobbiamo seguire invece le responsabilità che Dio ci ha messo davanti come genitori e come le troviamo nella sua santa parola. Noi dobbiamo seguire tali responsabilità se ci piaccia o no. Dobbiamo imparare a regolare il nostro tempo, disciplinarci e poi tenerne cura. È una cosa avere buone intenzioni, e molti bambini, come del resto anche tanti adulti, sviluppano queste abitudini nell'infanzia. Oh sì, hanno buone intenzioni. Oh sì, sì, faranno tutto quello che gli avete detto di fare. Sì, mamma, io lo faccio. Ma invece va fuori e si mette a giocare e si dimentica. Alla sera viene dentro e la cosa non è stata fatta. Il giorno dopo la stessa cosa, niente viene fatto, perché anche se il bambino vorrebbe farla, prima deve finire di montare il suo aeroplano, poi ha così tante cose da fare prima, e così non lo fa e la cosa è posposta giorno dopo giorno. Questo tipo di carattere è trovato anche in certi adulti che lo hanno sviluppato quando erano bambini, e la scrittura ci dice molto chiaramente nella prima epistola a Timoteo 4:7 che dobbiamo disciplinarci nella pietà. Se noi vogliamo vivere come vuole Dio, in un modo a Lui gradito, in un modo che davvero gli rechi onore, noi dobbiamo prendere una regola di vita e dobbiamo vivere regolati e disciplinati secondo pietà. E noi dobbiamo imparare l'autodisciplina. Esercitatevi, dice nella prima epistola di Timoteo 4:7.
Qui in questo passaggio noi troviamo un ministro del Vangelo di Cristo che è comandato di esercitarsi alla pietà. E se Paolo dà un ordine a un ministro del Vangelo, quanto più noi che non abbiamo le qualifiche che un pastore o un anziano ha, dobbiamo farlo. Se qui troviamo un uomo che già possiede certe qualifiche come quelle di saper ben governare la propria casa e che perciò ha già istituito per sé e per la sua famiglia una regola e una certa disciplina, una certa abilità manageriale proprio della sua vocazione, allora quanto di più il resto di noi ha bisogno di questo esercizio? E che dire di un bambino le cui originali tendenze sono peccaminose e che si sente inclinato, come abbiamo precedentemente detto, a camminare in esse? Sì, tutti noi peccatori tendiamo a seguire le nostre tendenze invece che le nostre responsabilità, e così diventa impossibile di seguirle senza un'autodisciplina, senza una forma di regola che ci siamo imposti e che dobbiamo seguire. Così il bambino deve essere istruito ad autodisciplinarsi, a regolare se stesso, e se i genitori non seguono regola, se i pasti sono serviti una sera ad un'ora e un'altra sera un'altra ora, se i genitori vanno a letto quando è tardi, quando è presto, se tutto nella casa va come vuole senza alcuna regola, troverete che anche i bambini svilupperanno tali tendenze e cresceranno così senza badare ad alcuna regola. Ma questo, si dirà, porta all'impietà, porta ad abitudini irregolari di preghiere e di studio biblico, porta a irregolarità in ogni fase della vita, e la nostra vita deve essere regolata. È una cosa molto importante per ognuno di noi, e così ai bambini deve essere insegnato a fare il letto a una data ora. Questo potrebbe essere legato a un programma televisivo di loro gradimento. E non direte ai bambini: no, non potete vedere la televisione finché non avete fatto il letto, ma invece direte: per favore, spicciatevi, fate il vostro letto, non voglio che perdete il vostro programma televisivo. E se quel programma è sempre a una stessa ora, e se voi cenate sempre alla stessa ora, ma non fate queste cose fino a che certe faccende sono state fatte, ecco che allora vi troverete a far tutto con regolarità e per tempo abitudinamente. Ci sono tante maniere per inculcare regolarità e disciplina, ma non permettete mai ad un bambino di dire: oh sì sì, io per certo lo farò. No, fateglielo fare subito quando deve essere fatto, fatevi certi che lo farà, insegnategli a farsi una regola e a seguirla facendo le cose a suo tempo. Ci sono troppe esigenze nella vita, troppi cambiamenti, troppe difficoltà, troppe emergenze che ci vengono addosso e scombussolano la regolarità nostra, e se non ci si abitua a seguire un orario, un certo ordine, egli dovrà vivere spinto su e giù da circostanze, da tendenze o da qualche d'un altro. È quindi una cosa buona, quando ancora il bambino è nella sua infanzia, di donargli un diario, uno schedario in cui egli può marcare date e cose che lo riguardano e insegnargli a scriversi regolarmente queste cose e poi a seguirle puntualmente. Non gli lasciate mai posporre alcuna cosa, non gli lasciate dire lo farò poi, insegnategli ad essere definitivo, che Dio pure lavorò in accordo a una certa regola. Gesù venne nella pienezza dei tempi, non fu un'ora in ritardo né un'ora in anticipo. Poi pure leggiamo che Gesù disse alla gente che gli domandava: la mia ora non è ancora venuta. Leggiamo: nel giorno del Signore, prima ancora che il tempo cominciasse, Dio fece piani per ciò che avrebbe fatto. Gesù Cristo era l'agnello di Dio immolato prima della fondazione del mondo. Dio pianificò l'intera opera sua e poi la fece seguendo il suo piano. Questo è il modo di fare, l'unico modo, per gente che è stata creata nella sua immagine. Dobbiamo fare dei piani e poi seguirli come Dio che ci ha creati fece. Non si funziona
senza un piano? Dobbiamo averlo. Se siamo senza una regola, un piano, ci troviamo scontenti. Quando si fa piani e finalmente la cosa è fatta, allora ci sentiamo soddisfatti. Così insegniamo ai bambini per tempo nella loro vita a fare dei piani e poi seguirli. Oh Signore, ti siamo riconoscenti che tu sei un Dio di ordine e non di caos, che sei un Dio che fa piani e poi opera in accordo ad essi. Insegna ai tuoi figlioli a fare la stessa cosa e ad insegnare questo nella vita dei nostri bambini con la parola e con l'esempio. Per l'amore di Cristo te lo chiediamo.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Matteo capitolo quindicesimo. Allora s'accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono le tradizioni degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo». Ma egli rispose loro: «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledisce padre e madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è offerta a Dio, egli non è più obbligato di onorare suo padre o sua madre, e avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d'uomini». E chiamata a sé la moltitudine, disse loro: «Ascoltate ed intendete. Non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca. Ecco quel che contamina l'uomo». Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: «Sai tu che i farisei, quant'hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati?» Ed egli rispose loro: «Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, son ciechi, guide di ciechi. Or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa». Pietro allora prese a dirgli: «Spiegaci la parabola». E Gesù disse: «Siete anche voi tuttora privi di intendimento? Non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gittato fuori nella latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo». E partitosi di là, Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone, e quando ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figliuolo di Davide. La mia figliuola è gravemente tormentata da un demonio». Ma egli non le rispose parola. Ed i suoi discepoli, accostatesi, lo pregavano dicendo: «Licenziala, poiché ci grida dietro». Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e gli si prostrò dinanzi dicendo: «Signore, aiutami». Ma egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figliuoli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano dei minuzzoli che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le disse: «O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quell'ora la sua figliuola fu guarita. Partitosi di là, Gesù venne presso al mar di Galilea e, salito sul monte, si pose quivi a sedere. Egli s'accostarono delle turbe che avevano seco degli zoppi e dei ciechi e dei muti e degli storpi e molti altri malati, e li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì, talché la folla restò ammirata a vedere che i muti parlavano, che gli storpi erano guariti, che gli zoppi camminavano, che i ciechi vedevano, e ne dette gloria all'Iddio d'Israele. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: «Io ho pietà di questa moltitudine, perché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare, e non voglio rimandarli digiuni che talora non vengano meno per via». E i discepoli gli dissero: donde potremmo noi prendere dei pani in questo deserto per saziare così gran folla? E Gesù disse loro: quanti pani avete? Ed essi risposero: sette e pochi pescetti. Allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra, poi prese i sette pani e i pesci, e dopo aver rese grazie li spezzò e diede ai discepoli e i discepoli alle folle. E tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si levarono sette panieri pieni. Or quelli che avevano mangiato erano 4.000 persone, senza contare le donne e i fanciulli. E licenziate le turbe, Gesù entrò nella barca e venne nel paese di Magadan.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Dopo la lettura della vita di George Whitefield, un predicatore del 1700, Müller decide di imitare il grande evangelista in una cosa: nel pregare e nel leggere la Bibbia in ginocchio. Un giorno, leggendo il Salmo 68, è colpito dall'espressione «padre degli orfani» e dice queste parole: «Con l'aiuto di Dio questo sarà il mio argomento davanti a Lui riguardo agli orfani nell'ora del bisogno. Egli è il loro padre e perciò si è assunto il compito di provvedere loro il necessario. Io non devo far altro che porre davanti a Lui il bisogno di quei fanciulli per riceverne l'aiuto necessario».
0: Il 13 giugno 1838 la signora Müller diede alla luce un bambino morto. Fu un'altra delusione per i genitori e la vita della madre per 2 settimane fu in pericolo. Ma ancora una volta la preghiera vinse per lei e i suoi giorni furono prolungati. Un mese più tardi, un'altra prova. L'anno precedente, alla stessa epoca, vi erano 780 sterline in cassa. Ora quella somma era ridotta a 20 sterline. Solo 3 persone, Müller, sua moglie e un fratello della casa maschile degli orfani, conoscevano il misero stato finanziario. Ricorsero alla preghiera assidua e fiduciosa. In seguito, Müller testimoniò che la sua fede fu mantenuta forte, più ancora di quando una somma maggiore era stata disponibile. E quella fede non era effetto di immaginazione. Sebbene le offerte fossero divenute rare e entro pochi giorni si richiedessero 30 sterline, pure veniva disposta l'ammissione immediata di 7 fanciulli nuovi e si era pronti a riceverne altri 5. L'ora della prova era giunta e pareva voler durare. 2 mesi dopo le entrate erano ancora molto scarse e il Signore provvedeva giorno per giorno e quasi ora per ora. In risposta alla loro preghiera il Signore pareva dire: «L'ora mia non è ancora venuta». Molte sterline sarebbero state fra breve richieste e non si poteva contare che su qualche penny. In quel tempo il fratello Craig tenne un sermone su Abramo, mettendo in rilievo 2 grandi verità. Fino a che Abramo camminò nelle vie del Signore, raccolse benedizione. Quando se ne distaccò, un errore seguì ad altro errore. Müller era presente, ascoltò e ne trasse le debite conclusioni per se stesso. Sembrò che il Signore volesse subito metterlo alla prova. L'opera degli orfani era in ristrettezze finanziarie e 230 sterline giacevano in banca, ma erano state affidate a lui per altri scopi. Certo, poteva servirsi di quel denaro almeno per il momento. Conosceva bene i donatori e bastava che egli avesse accennato alla loro critica che attraversava per gli orfani che essi avrebbero acconsentito al prelevamento della somma. Ma Giorgio Müller pensò che sarebbe stato trovare una via d'uscita dalla difficoltà invece di confidare nell'aiuto del Signore ed ebbe timore che ad un primo errore ne potessero seguire altri, prendendo l'abitudine di confidare in simili espedienti e di impedire così il progresso della fede. Intercedere presso Dio fu questa la sua arma. Ma qual era il suo modo di intercedere? Müller usava degli argomenti nelle sue preghiere. In questa circostanza accumulò 11 ragioni da portare davanti a Dio per ottenere l'aiuto di cui aveva bisogno. Molti cristiani potrebbero ritenere questo un modo puerile. Quanti esempi invece ci vengono dalla scrittura stessa? Abramo che intercede per Sodoma, Mosè in favore del popolo, Elia sul Monte Carmelo, e poi Noè, Giobbe, Samuele, Davide, Daniele, Geremia, Paolo, Giacomo. Ecco, tutti usarono lo stesso metodo per il bene del popolo di Dio e perché egli ne fosse glorificato. Potremmo ancora replicare che Dio non ha bisogno né di essere convinto né di argomenti che dimostrino il nostro diritto al suo intervento. Eppure egli desidera che noi gli domandiamo, ragionando, parlando con lui come con un padre. Noi abbiamo il diritto di argomentare nelle nostre richieste non per convincere Dio, ma piuttosto per convincere noi stessi. Poche persone, cioè sua moglie, il fratello Craig e due assistenti, ebbero la facoltà di conoscere la situazione finanziaria e l'ammontare delle entrate. Più tardi, Müller cominciò a sentire che doveva aprire più ampiamente le porte della sua confidenza ai suoi associati nell'opera del Signore. Coloro che partecipavano alle fatiche dovevano anche partecipare alle preghiere e perciò alla conoscenza dei bisogni a cui con la preghiera si poteva supplire. Altrimenti, come potevano dirsi associati in un'opera di fede e partecipi del lavoro e della ricompensa? E ancora, come avrebbero potuto sentire la prova della presenza e della potenza di Dio nella risposta alle preghiere e conoscere la gioia che tali risposte recano e lodare Dio per le liberazioni a cui esse portano? Così egli riuniva tutti i cari fratelli e le sorelle legati a lui nel condurre il lavoro ed esponeva loro pienamente, chiaramente, la situazione. Mostrava la difficoltà in cui si trovavano e al tempo stesso li esortava ad avere coraggio, assicurandoli con piena fiducia che qualche valido aiuto era vicino. Questo passo fu per lui di grande importanza. Un numero notevole di santi in preghiera si aggiunse in seguito a quel gruppo di intercessori che non cessavano mai di importunare Dio. Mentre Müller non taceva nulla delle ristrettezze a cui l'opera era sottoposta, esponeva di tanto in tanto alcuni principi, come delle leggi. Per esempio, non si doveva comprare nulla a debito. I fanciulli non dovevano mancare del necessario. Sarebbe stato meglio chiudere la casa e rimandare via gli orfani piuttosto che tenerli in un posto non confortevole e lasciarli soffrire la fame. Oltre a ciò, nessuno di loro doveva far trapelare i bisogni esistenti a persone al di fuori del loro gruppo. La sola risorsa doveva essere sempre trovata in Dio, nel Dio vivente. Agli assistenti veniva spesso ricordato che lo scopo supremo dell'opera era quello di provare al mondo la fedeltà di Dio e la perfetta sicurezza che vi è nell'affidarsi interamente alle sue promesse.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Questa mattina apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca capitolo 21. Parleremo di nuovo questa domenica del secondo ritorno di Cristo e leggeremo dal versetto 25. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angosce di popoli, nello smarrimento al fragore dei mari e dei flutti. I uomini verranno meno dalla paura e dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché la potenza dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Ora quanto queste cose cominceranno a accadere, guardate in alto, alzate le vostre teste perché la vostra redenzione è vicino. Poi disse loro una parabola, osservate il fico e tutti gli alberi. Quando essi cominciano a mettere i germogli, vedendoli voi stessi riconoscete che l'estate è vicino. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano accadute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Vogliamo pregare di nuovo. Alleluia, Signore, noi vogliamo essere pronti per il tuo ritorno. Avveduti, Signore, non vogliamo avere i nostri occhi fissi su gli altri o su questo mondo o le cose di questo mondo, vogliamo avere i nostri occhi fissi su di te, Signore, l'autore e compitore della nostra fede. Preparaci, Signore, per il tuo ritorno e apri la nostra mente anche questa mattina di intendere la tua parola e chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Questo studio degli ultimi tempi, non c'è tempo questa mattina di approfondire tutte quelle cose che dovremo vedere, ma un po' di cose possiamo vedere. Qui Gesù ha dato i segni del suo ritorno. Abbiamo visto domenica scorsa la grande tribolazione, l'anticristo che va nel Tempio,